0: SI.
1: Master Builders SI è alla ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SI.

0: is for next time.
1: You've got a month to do it. That's a long time. Month is a long time. And in the meantime, thank you both for coming on to the program this morning. Say g'day to Will. Yes. Keep up your good work.
0: Grazie.
1: You must be doing something right because it is very successful. Until next time, thank you.
2: Thank you for having us.
1: And have a great day. We now go to a break and wait for the next guest to come in. Have you had coffee?
0: Always.
1: Okay, we're going to have coffee now.
0: Thank you.
2: Thank you very much.
1: A tra poco.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 9:59. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
1: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
5: Master Builders SA è alla ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.

0: Ok, bentrovati. Allora, adesso siamo in attesa per il nostro esperto, il guru del giardinaggio, Treva, che è già qua. Tra pochi istanti sarà con noi, andare in onda. Però nel frattempo vorrei dire che vorrei ringraziare a nome della radio due persone, in particolare il signor Oliviero, perché ha donato $50 da a me alla mensa, per quelli che mi avete visto che li ho messi nel portafoglio, quei soldi non sono andato al casinò a spenderli, quei
1: meno
0: soldi
1: male.
0: Tra poco li
1: consegnerai alla radio,
0: Mr. Oliviero voleva ascoltare una canzoncina che si intitola un vero amico. Ovviamente lui manca la perdita di un suo caro amico, quindi perché no, facciamo contento. L'altra è la signora La Spina, per lei andremo in onda una spina, una rosa, sarà a cura della nostra console operator. Queste due canzoni sono dedicate in particolare a queste due persone, e grazie per la donazione. Quindi adesso andiamo a una song. Ok,
1: stai parlando napoletano inglese. Ok, ascoltiamo un vero amico.

0: Radio Italiana 531.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Mamma, il frigo è vuoto!
3: Ed io ho finito la farina e il pane.
4: Ma in questa casa manca tutto!
3: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
5: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: Ok, bentrovati. Allora, ora iniziamo con il nostro guru del giardinaggio e diciamo buongiorno a Trevor Noto.
7: Buongiorno Mario.
6: Oh, I see your wife deserves a medal for bringing you in this morning.
7: She does indeed. It wasn't great on the freeway.
6: Oh, no.
7: But anyway, we got here.
6: Yeah.
7: We actually had a good run. But, yeah, it was a bit scary with all the hail and the rain and all the rest of it. But we got here.
6: Listen, before I forget, I brought something, I brought a problem with me. I've got some rape leaves, and talking to you off air, we've got holes which are caused by, slugs and
7: grubs and slugs.
6: Grubs, yeah. And so that's one problem. But then we've got the yellowing of the leaves and spots appearing at random. Okay. Throughout the leaf.
7: Well, they're not quite random, but the yellowing part is telling you that those leaves are old and the plant is withdrawing the plant foods from them and putting it into the new leaves.
6: Yeah.
7: Because the growth is slowed while the weather's so cold.
6: Yeah.
7: And so they're not going to be of any use to you.
6: The cold, they've got nothing to do with it?
7: The cold has got something to do with it, yes, because the whole plant has slowed down.
6: Okay.
7: So, but the on the surface there are mostly round spots, but some other shapes, and they've actually gone dry.
6: Yeah.
7: And that suggests to me that there's some kind of fungal problem. And it's quite possibly just mildew, because that's always around. The problem with mildew is if you spray for it, you can't eat the products. You have to wait a fortnight or 10 days, and that's no good to you. So I think in your situation, what I would do is pull them all off and dispose of them somewhere safe. Don't give them to your chooks.
6: Why not?
7: Because what they leave behind will still have the fungal spores in it, and it will spread into the garden via their scratching and booing and all that stuff.
6: Oh, thanks for telling me. I have been giving them to the chooks.
7: Oh, well,
6: they love it.
7: I'm sure they do, but they don't have to worry about the other things that happen afterwards. But I would give them a light dose of fertilizer just to try to get them to boost their growing a bit. Yeah.
6: What, it's blood and bone or that sort of thing?
7: No, I think for the time, I would just give them a half-strength liquid fertilizer. So something like sea salt, or there's a sea salt that's got the seaweed plus a supplement. That's the one you want, and see if they don't grow. And then you hopefully some more sunny days and a bit warmer weather, but it's... I think the main problem is that they're growing so slowly that the disease can attack
6: more easily,
7: have its effect before you see it.
6: Sea salt, do you put it on the leaves or just on the ground or both?
7: You can put it on the leaves if you're going to spray it.
6: Yeah.
7: Or you can, if you're mixing it in a bucket, you just put it by the leaves. But it can absorb things through the leaves as well, so that's handy.
6: Listen, I know this is it's become a common problem because I'm not the only one having these. This is where I brought them in.
7: Yep.
6: I said, well, I don't know, but I know somebody that would know.
7: Yeah.
6: Now, we talked about it. I would just let the rest of the people that's listening know.
7: Okay, yeah.
6: The problem and how to fix it, hopefully. Allora, io ho portato delle foglie di rape. Il problema che ho con queste foglie di rape, uno è che si fanno gialle. Trevor ci dice queste qua che si fanno gialle soltanto perché si sono fatte vecchie. Allora eliminarle, punto e basta. E così facendo ti dà più forza al resto della pianta. Dopo ci sta un altro problema, o due problemi. Uno che ci sono dei buchi nella foglia. Questi buchi sono causati da quelle piccole lumache tipo di quelle roba che mangia le foglie. Quello là è quello che ho fatto io. Si può mettere
8: il bruco, si dice il bruco, caterpillar.
6: Caterpillar può anche si può mettere come si chiama, pellets, veleno per le lumache. Però quello che ho fatto io senza usare il veleno è se si mettono dei barattoli sotto sopra, queste piccole lumache nude vanno sotto a questi barattoli a dozzina alla volta, e lo si prendono e li levo di là, e se io ne ho tolto nel piccolo spazio dove che c'ho queste rape, qualche centinaio le ho pulite. Ogni volta che alzo questo barattolo, una, due dozzine alla volta. A volte due, tre, insomma, dipende.
8: E dove li metti?
6: Da dove vengono? Beh,
8: no, dove li metti?
6: Nell'acqua. Nell'acqua li faccio fare
8: così.
6: Un bagno perché hanno camminato nella terra e si sporcano, sai com'è? Allora li faccio fare un bel bagno.
8: No.
6: Cose che fanno nell'acqua sono affari loro, va bene. Anyway, dopo Trevor ci dice, c'è un altro problema che su queste foglie apparono dei spots, dei punti che incominciano come puntini piccoli, ma dopo si fanno sempre più grandi e sono gialli e si fa asciugare quel punto, quel posto, e che naturalmente facendo così fa morire questa foglia. Di nuovo, tirarla via, Trevor suggerisce che può darsi che è una malattia fungus, e se il problema è che se si mette del veleno non si può mangiare questo prodotto per perlomeno un 15 giorni, quindi lui suggerisce di tirarle via, però con un grande però, di metterle via lontano da, come si dice, il rubbish bin,
8: quello verde, via. Quello verde. Quello verde, il rubbish bin.
6: O mettono quello, ma anzi no, non lo metterei nel verde. Sai perché? Perché in quello verde lo viene riciclato e dopo viene dato in qualche altra parte per mettere nel giardino. Okay. E lui ci dice che questa malattia, come si dice, va avanti. Anzi, si dice che io la do alle galline, lui dice non darla alle galline perché se la mangiano, lo lasciano a terra e questo qua viene distribuito nel terreno, quindi questa malattia rimane a quel punto intorno al giardino e siamo sempre punto da capo, quindi lo suggerisce di metterla via da tutto nel rubbish bin, nella spazzatura. E io non manderei, le cose personali, direi di non metterla nel green, quello verde, perché quello là viene riciclato. Ok, questo è quello, il problema che ci ho portato io. Adesso vediamo un pochettino Treva cosa naturalmente con questo tempo sono certo che vorrà parlare dei glass houses, una delle cose. With this weather, I'm sure you'd want to talk about glass houses and protect the poorer plants and flowers from this terrible cold.
7: I like to protect myself from the terrible cold. Yeah, but before we go on to that, two other things about the broccoli or the rabi. You remember we talked about previously about the importance of rotating crops around your garden.
6: Yeah, yeah.
7: So last year
6: applies for this too.
7: Yes, and that's another reason why you don't give it to the chooks.
6: Okay.
7: So they can spread it around, and if you leave it, you plant the same bed every year, the diseases stay there. And you get them over
6: the
7: and
6: same
7: over.
6: Bed every year. But hang on a minute, I've used the same bed for 50 years.
7: Okay, so it's built up.
6: Oh, okay.
8: I think he's trying to be.
7: You've always got a reason,
8: cheeky.
7: But no, that's best okay. If you can rotate them.
6: Rita told me that one.
8: No,
7: right? Okay.
6: Okay.
7: Yes, it is.
6: Excuse me.
7: First of all, it's raining and wet and cold, so you don't
6: stay
7: go
6: inside.
7: Out in the gardens.
6: Yeah.
7: Okay, because you tromp on your soil, and that makes it compact.
6: Oh, okay,
7: which means the rain doesn't soak in; it runs away, and that's no good for you, and it's no good for the plants.
6: And so, you can all slip in it.
7: Yes,
6: too, yeah.
7: So you need to keep off the garden beds.
6: Okay. Yes, boss.
7: Yeah, indeed. Okay, now. So, you're going to stay inside.
6: Yeah.
7: We're going to go downstairs into Mario's basement where there's a heap of junk that's been gathering up for years.
6: I think you've been spying on me.
7: Tina hasn't been down there and wagged her finger at him. But now's the day. These days are when you can get hold of, pardon me, some old plastic cordial bottles or Coke bottles. Cut the bottom off, keep the top and screw it on, and you've got a little mini glass house. So when you have got seedlings, that you've planted, put one over each one to stop them getting damaged in the main. Keeps the snails out. Also, if there's heavy rain, it stops things getting broken.
6: Yeah.
7: And if there's hail, it's again protects them from damage. Sure. So it doesn't really make them grow much faster, but it just keeps them safe. It's warmer.
6: Yeah.
7: So it's important to. That's the first task, to make a mini glass house. But there's heaps of other things you can do that you don't normally find time for. I know, I'm the same as you. I've got all these little bottles and jars of stuff, chemicals, that I bought, and just, put it away. Now's the day to get out and look at them. They'll all have a use-by date on them, and if they're past the use-by date,
6: dispose of them.
7: Now, that doesn't necessarily mean putting them in the rubbish bin. It means finding out from your local council if they have got a service where you can take them to be disposed of safely, because you don't want to be poisoning the soil in your own garden or anyone else's. So that's another thing you can do today. Likewise with bags of fertilizer and stuff. Fertilizer's pretty good because it doesn't generally go off, but you can. It does matter if you're like me and you have little bags of fertilizer where they've had them so, I've had them so long the labels have come off. Then I don't know what they are. So rather than risk putting them on the garden just to get rid of them, again, you need to dispose of them safely. And that's what you need to do. And being a good house husband, I would go through the cupboards that I keep all that stuff in and take everything out, look for mouse poo. Well, yes, cockroaches, spiders, and broom them all out so that when you put things back, it's clean. And if you have noticed mouse droppings and cockroaches and whatnot, spiders, you can put some baits in so that when you put your hand in there to grab the next thing you want, you don't get bitten or anything else. You don't get a cockroach running up your sleeve.
6: Yeah.
7: Okay, do you want to stop there?
8: I think so. I'm getting all these images in my head.
6: No, I should just shiver there for a minute. No. I think we'd do better go for a break.
8: Okay.
9: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
10: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Stosburis, McGill, Campbelltown, Rostreva, Ethelston, Loughlin, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
11: Looking for a delicious meal? Just like Nonna used to make? Nonna's Cucina delivers hot or frozen meals straight to your home, right across Adelaide. Prepared by qualified chefs and delivered with care by amazing volunteers. You can choose from a traditional Italian-style menu or the new grandma-style menu. Nonna's Cucina proudly supports private clients, my aged care and support at home participants, helping seniors maintain their independence at home. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
12: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
13: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens. Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
6: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
13: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 8211 7466. Master Builders SA.

0: si chiama Australia, allora hanno tirato via la polvere dalla mappa, spolverato, detto, le mandiamo in Australia. E così è cominciato la popolazione bianca in Australia. Lasciamolo così, perché sennò parleremo per un'altra 2 settimane soltanto su questo argomento. È arrivato l'ora di dire grazie per l'ascolto, grazie per la tua assistenza Rita, grazie a tutti gli sponsors. E alle 11 Marco Pet sarà con voi, con quello che so io, e se non sarà Marco Pet con voi, qualche cosa succederà, ma una cosa che è sicuro, io e Trevor andremo a fare un bel cahè. Grazie dell'ascolto, ci sentiremo la prossima settimana. Ciao.
1: Tutti.
2: Radio Italiana 531.
3: Sono le 11.
4: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
5: Master Builders SA è alla ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 8211-7466. Master Builders SA.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
6: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'882-380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: You're listening to Radio Italiana 531.
8: State ascoltando Radio Italiana 531.

Ore 11 e 18 minuti di questo mercoledì, oggi il primo luglio, giornata più o meno piovosa, anzi più che meno piovosa. Bel temporale nella nostra città di Adelaide oggi, che fa bene ai campi, fa bene al nostro raccolto, fa bene a tante cose, quindi non lamentatevi, ogni tanto la pioggia ci vuole, quindi insomma per quelli che si lamentano della pioggia costantemente, non mi piace la pioggia, poi non mi va bene il caldo quando viene l'afa estiva, non vi va bene mai niente, quindi insomma non è che potete vivere tra i mesi di settembre e marzo, state calmi, godetevi la pioggia che fa bene. Buongiorno a tutti, allora siamo live in questa oretta insieme per parlare di tante cose insieme. In realtà voglio salutare Mario e Rita che sono stati qui in onda prima di noi, e voglio ricordare l'appuntamento ogni mercoledì con Impariamo Insieme dalle 9 alle ore 11. Dopo di noi chiaramente tutto dediche, Andrew è già arrivato, già pronto, già carico per le dediche di oggi, e sarà insomma un modo per stare un pochino insieme, ascoltare un pochino di musica e chiacchierare un pochino di quello che sta succedendo anche alla radio. Magari chiamo Sara tra pochissimo in onda, che ci può raccontare un po' di quello che succederà nei prossimi mesi. Abbiamo un po' di iniziative per voi di cui potremo parlare insieme. Comunque linee aperte 8340 7700, è anche un'opportunità per darci il buongiorno insieme, quindi se volete chiamare, chiamate pure, sono qui che aspetto i vostri saluti. Vi ricordo come sempre, tra l'altro, tutti i contenuti della Radio Italiana li potete seguire anche sui social, Facebook, Instagram, abbiamo appena caricato le foto del nostro Radioton, quindi grazie alla nostra Vittoria, con Studio Vittoria, per aver fatto un eccellente lavoro anche quest'anno e per aver catturato al massimo l'essenza di questa serata importante per la nostra radio. Quindi andate sulla nostra pagina Facebook e trovate tutte le foto, sono circa 200, e sul nostro sito anche radioitaliana531.com.it, nella home page c'è una sezione tutta dedicata alle nostre foto, dei nostri eventi e delle nostre iniziative, quindi non mancate, ascoltiamo un po' di musica, poi un pochino di pubblicità, quando torniamo ci facciamo un bel caffè assieme, magari anche con la compagnia di qualcuno dello staff della radio che mi farà compagnia qui in onda, ma so che ci siete voi tra l'altro a farmi compagnia, quindi chiamate 8340 7700. Ne parla

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.

Facciamo uno shout out al nostro production manager Stefano, perché so che è la sua canzone della settimana. Angelina Mango, Canto d'amore con Marco Mengoni. Allora, bentornati live qui su Radio Italiana 531. Sono le 11:30, la pubblicità che vorrebbe andare in onda, ma decido io. Ho il controllo. Dopo mettiamo la pubblicità. Allora, per gli appassionati di calcio e dei mondiali, Messico-Ecuador comincia adesso alle 11:30 con un'ora di ritardo. So che tanti di voi magari sul posto di lavoro accendono i computer, mettono la partita su uno schermo. Io di solito le metto nel background perché ho due schermi nel mio ufficio, quindi una partita, se riesco, se mi ricordo, la metto nel background. Ieri abbiamo guardato Olanda-Marocco durante la nostra pausa pranzo. È bello, no? È bello avere i mondiali, insomma, durante la giornata, perché comunque è anche un modo per stare assieme, un modo per fare un po' di comunella, come si può dire. Allora, non che ne facciamo già abbastanza qui alla radio. 8340-7700, se volete salutare qui in onda, chiamate lo studio, potete anche mandare un sms allo 0416-531-531 su WhatsApp. Tra l'altro stamattina durante il programma di Santa e Peter, Pensieri e Parole, ha giocato la Francia. Ricordiamo che ha vinto 3-0 con la Svezia, doppietta di Mbappé e gol di Barcola. Francia sempre più candidata a vincere il mondiale. Chiaramente siamo veramente all'inizio, cioè nel senso che dopo la fase a gironi siamo ai sedicesimi di finale per la prima volta nella storia del mondiale, perché chiaramente ci sono 48 squadre, quindi ci sono i sedicesimi, ottavi, quarti, semi e la finalissima. Però insomma, la Francia è una delle candidate sicuramente per la vittoria finale. Ricordiamo, nell'ultimo mondiale arrivò in finale con l'Argentina dopo una partita rocambolesca, perse ai calci di rigore. Una grandissima partita anche con la tripletta di Mbappé, che segna una tripletta in finale di mondiali ma non vince il mondiale. Incredibile, incredibile, incredibile come la serata del Radioton della settimana scorsa. È già passata una settimana. Mercoledì scorso siamo stati al Fogolar, una serata di grandissimo successo. Voglio ringraziare tutti quelli che sono ovviamente hanno partecipato alla serata con noi ancora una volta, perché è chiaro che insomma non smetteremo mai di ringraziarvi. Senza di voi non potremmo fare quello che facciamo. E per esempio questa settimana abbiamo ordinato le cuffie nuove per la radio, perché è giusto così, perché è questo quello che succede. Grazie al Radioton noi possiamo acquistare tutto quello che ci serve per continuare il nostro servizio alla comunità. Quindi grazie a voi che avete donato insomma i vostri soldi, il vostro tempo, la vostra generosità per ovviamente la nostra radio italiana 531. Allora, visto che è una giornata brutta qui nel Sud Australia, c'è una pioggia, in realtà piove ancora, io vi do un po' di vibe estiva con Jovanotti che ci canta L'estate addosso. Sentiamocela tutta addosso quest'estate, dai, anche se piove.

0: italiana 5-3-1.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
3: Listening to Radio Italiana 531.

0: 18, così, a naso, a naso.
1: Sto pensando, potrebbe essere.
0: A naso. Così. Sara Mondoni, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Marco Petta, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Come va?
1: La va.
0: Beh, te con la pioggia di stamattina ho sentito uno struggle quando sei arrivato in ufficio.
1: Ero abbastanza contrariata da questo
0: però che palle,
1: attraversamento. Ma no, non è vero, è che con la pioggia...
0: Mi sembri un po' Paola,
1: No, no.
0: La tua metamorfosi in Paola Pitardi...
1: si sta sempre più...
0: Sì.
1: Materializzando.
0: Esatto.
1: No, struggle perché in effetti tutto il mondo è paese. Arriva la pioggia e la città si ferma. Questa è la verità.
0: A Milano la città non si ferma, piove ogni giorno.
1: No, questo non è vero, però con la pioggia sembra che tutti siano un po' rinco alla guida. Questa è la verità. Però devo dire una cosa, stamattina non è che c'era solo la pioggia, è veramente venuto giù il diluvio. L'apocalisse c'era.
0: Addirittura, sì. Ho visto di peggio.
1: Sì, però con la macchina della polizia sulla Green Road che ti dice caution. Cioè, insomma,
0: addirittura
1: sì.
0: Sei un po' mezzo se cioè.
1: No, sì, poi sai, con la mia macchinetta è un attimo, cioè praticamente le pozzanghere.
0: Sì, te è come entrare dentro il Tigri e l'Eufrate, cioè sì. Una roba incredibile.
1: Ho guadato i fiumi stamattina per arrivare
0: a Imash. Sai cosa, quel tubo che mettono nelle macchine da rally quando fanno i safari, quelle cose là, che così esce il tubo per il raffreddamento del motore.
1: Assolutamente, ma poi ero anche arrabbiata con questi genitori che piove e devono lasciare i figli sotto la classe. Insomma, fa niente, fateli prendere due gocce d'acqua. E quindi hanno bloccato tutto il kiss and drop.
0: Il?
1: Kiss and drop.
0: Si chiama così?
1: Si chiama
0: davvero?
1: Così.
0: Oh my god, non lo sapevo.
1: Certo,
0: kiss and drop
1: vuol dire che tu arrivi con la macchina.
0: Beh,
1: è un bacino, ma non puoi abbandonare il veicolo, non puoi spegnere il motore.
0: Oddio, le regole dei genitori australiani, non ho mai sentito.
1: Esatto.
0: Devo impararle.
1: Esatto, imparale perché questa cosa non c'è in Italia, ma io la trovo molto utile.
0: Milano i bambini vanno a scuola in metro e basta.
1: Cioè, esatto.
0: Vai lì, ti fai anche rubare il pranzo da un borseggiatore.
1: La regola è non lasciare la macchina, non spegnere il motore, dai un bacio, il figlio esce, ma stamattina ovviamente nessuna regola veniva rispettata perché i genitori scendevano con l'ombrello aiutando il figlio a mettersi la cartella. Cioè, scene.
0: Generazione di rammolliti, perché
1: esatto.
0: Se non gli facciamo neanche prendere un po' d'acqua a sti bambini.
1: Esatto,
0: cioè,
1: esatto.
0: Che palle. Mia madre mi faceva tutta l'acqua.
1: E infatti la differenza è che qui portano tutti i figli, li accompagnano tutti a scuola. È per questo che il traffico è enorme durante... Però oggi è l'ultimo giorno di scuola, quindi io sono molto felice perché da domani non devo più accompagnare nessuno per almeno due settimane.
0: Posso dire, tra l'altro, cioè, questi bambini già non vedono mai la neve, perché qui non nevica mai, ma non hanno mai avuto una goccia d'acqua sulla testa.
1: Tra l'altro!
0: Cioè, incredibile. Tra l'altro so che tuo figlio, soprattutto quello più piccolo, è fan di Rove.
1: Sì, mi ricordo. Sì.
0: È uscito un nuovo singolo,
1: Sì,
0: quindi domani mattina quando lo porti, non lo porti, no, domani è finita.
1: No, domani è finita, finita. Grazie, signore, grazie.
0: Oggi era l'ultimo giorno?
1: Sì.
0: Ah, proprio zero. Quindi domani mattina non ascolta neanche il programma.
1: Domani mattina mi sa che no, lo salta.
0: Glielo
1: rimetto su.
0: Gli dedico l'ultimo singolo di Rove che è uscito venerdì scorso e lo ascoltiamo domani in anteprima su Pane Latte Caffè. Però andiamo ad ascoltare Shakerando, che è il primo
1: che
0: successo.
1: Ci piace.
0: Che è una canzone che piace molto ad Albina. a quanto pare, non credo.
1: No.
0: La richiederò dopo a Tutto Dediche. Dopo
1: perfetto,
0: chiamo solo
1: shakerando.
0: Per ascoltare questa canzone. 11:45 arriva Rove che ci shakera.
1: Shakeriamoci.

0: quanto pare piace anche a Don Totino questa canzone.
1: Questa canzone piace a tutti, shakerando, dai.
0: Dai, Don, è bella questa canzone.
1: Bella,
0: su,
1: bella.
0: Lui ha chiesto, è il cugino di Mahmood? Perché lui è fan di Mahmood. Non really, però vabbè.
1: Dopo mi chiamo Mahmood.
0: Dopo, se mettiamo Mahmood, Don me lo ritrovo davanti all'ufficio. Anche con la tipo scena apocalittica col temporale. E Don,
1: arriva lui.
0: Don con il mantello. E si vede, e viene illuminato solo dai lampi.
1: Dai lampi, esatto. Tipo il corvo, no?
0: Esatto, esatto. Don che mi. Che, no, no, non è un fan particolare di Mahmood.
1: No.
0: Comunque, Rove è con shakerando perché dovevamo shakerarci un pochino. Dobbiamo shakerarci, sì. La pioggia.
1: Oggi è un po' così, e quindi riflette questo mood un po' grigio, un po' ventoso. Poi ogni tanto questa pioggia che senti questo rumore.
0: Sì.
1: E poi appunto dicevo, ma è primo luglio.
0: È primo luglio, è ottimo. Scusa.
1: Primo luglio.
0: Quindi... È finito l'anno finanziario. Tra poco facciamo il tax return.
1: E siamo a posto.
0: E tac. Scusami, come si dice. Tra l'altro, Don, sabato con il team di Banquet Food fa una cosa che nessuno fa, che è dare la ricetta delle salsicce, perché nessuno dà i segreti. Quindi,
1: attenzione.
0: Sabato c'è la masterclass delle salsicce a Banquet Foods. Io parteciperò. E ci daranno il segreto per fare la salsiccia buona.
1: Allora ci aspettiamo la salsiccia,
0: esatto.
1: Marco Petta.
0: Beh, lunedì potrei portare.
1: Minimo.
0: Tra l'altro, visto che è tempo di maiale,
1: esatto.
0: Siamo a inverno, quindi tanti di voi fanno il salame, fanno la salsiccia a casa. Da Banquet Food vendono tutto l'occorrente, anche le spezie, tutto quello che vi serve per fare la salsiccia lo vendono da Banquet. Non potete sbagliare. Sabato non saremo in diretta, ma faremo qualche intervista che poi manderemo in diretta nei giorni successivi. Però è quindi sempre bello, perché ogni anno fanno la masterclass della salsiccia.
1: Poi anche il salame?
0: Penso sia la salsiccia, quella, la ciccia.
1: Okay. La ciccia proprio.
0: Allora, salutiamo Pratola intanto, che a proposito...
1: Un di bosco oggi, Pratola.
0: Sì, oggi... No, ha avuto quelli del gas,
1: sì,
0: a capo, poveretto.
1: Ricordiamo che povero, una settimana che non ha l'acqua calda, il gas.
0: Una settimana,
1: quindi,
0: di più.
1: Sì,
0: cioè,
1: di
0: un
1: più.
0: Mese e mezzo che non hai il gas a casa. Gli abbiamo offerto casa nostra.
1: Casa nostra, sì, ma lui va in palestra.
0: Beh, giusto.
1: Giusto così.
0: Per fare la doccia.
1: Esatto.
0: Per fare la doccia. Tra l'altro, posso dire, cioè, ieri sera sono andato in palestra... E non c'è tempo che tenga. Tutti vanno in piove, diluvia, neve, la gente.
1: È vero.
0: Cioè, le palestre piene.
1: Piene. Anche io sono andata a Pilates.
0: Tutti che fanno workout.
1: Pieno.
0: Workout. Oddio. Workout. Grande. È partito Michael, che tra l'altro
1: così.
0: In Italia salutiamolo. Lui
1: così.
0: Va in palestra.
1: Vedi?
0: Va in palestra e fa yoga. Il nostro farmacista.
1: Yoga ci piace.
0: Fa hot yoga.
1: Hot yoga che si usa tantissimo adesso.
0: Dove? Perché fa freddo?
1: No, è hot yoga, è hot Pilates anche fanno.
0: Oddio, e cosa fanno?
1: E sei in questa. Io non l'ho ancora fatto, mi piacerebbe provare. Sei in questa stanza, mi ha detto la mia amica, con riscaldamento a manetta, perché tu devi sudare.
0: Vabbè, basta fare una sauna.
1: No, e però mentre fai gli esercizi.
0: Potremmo fare una hot Pilates con Don
1: sì.
0: E qualche membro del comitato. Sarebbe molto divertente.
1: Nel salone culturale?
0: Nel salone culturale. Accendiamo l'aria calda a 40 gradi.
1: Con Daniela che ci fa la lezione.
0: Tra l'altro, Daniela, facciamole gli auguri, che domenica ha fatto 50
1: esatto,
0: anni.
1: Esatto, auguri ancora.
0: Noi non lo sapevamo.
1: No,
0: dispiace.
1: Ce l'ha detto ieri. Non possiamo.
0: Però tu dovresti avere l'anagrafe dei volontari.
1: Hai ragione. Io dovrei segnarmi ogni giorno il compleanno dei volontari. Adesso qui Faccio mea culpa. E provvederò.
0: E devi andare a casa di tutti i volontari,
1: no, ecco, adesso
0: con una torta fatta a mano da te.
1: Cioè, quindi siamo in 200 volontari, io sarò sempre in giro a portare torte.
0: Praticamente dovremmo assumere
1: una persona.
0: Un baker. Un panettiere, solo che fa le torte.
1: Pasticciere.
0: Baker, un panettiere che fa
1: sentire.
0: Le torte. No, perché sai, la bakery qua fa tutto.
1: Qua fa tutto. No, da noi c'è il prestinaio.
0: Il prestinè. Cioè, da noi c'era il prestinè e il pastisè.
1: E il pastisè.
0: Che è quello che fa i pasticcini.
1: Esatto.
0: Hai visto che alla fine...
1: Ci intendiamo qua,
0: Alla fine. Salutiamo anche Alice Fumagalli, che lavora al Fogolar, che è di Bucinasco.
1: Bucinasco, anche lei, quindi siamo tutti lì, dai.
0: Stiamo lentamente colonizzando
1: questa città. Venite a noi, milanesi, venite a noi.
0: Venite a noi, venite alla radio soprattutto.
1: Venite alla radio, che siamo un po' in minoranza.
0: Allora, sono le 11:50, noi siamo giusti per salutare. E ci sentiamo con me domani mattina alle 6:30 puntata super di Panetta e Caffè. Vane mi abbandonerà un'oretta, va al lavoro, domani mattina lavora, quindi un'oretta siamo, ho bisogno di voi, mi dovete fare compagnia dalle 8 alle 9, quindi
1: alle 8 alle 9,
0: fate in modo che mi ascoltate, che ascoltate la radio, perché così almeno dalle 8 alle 9 stiamo assieme. E Sara invece dopo di me. Dopo
1: con
0: me
1: Paola,
0: Vanessa,
1: ascoltateci,
0: esatto.
1: Che non si sa
0: non
1: mai
0: c'è
1: cosa
0: Orso,
1: succede.
0: Non
1: no,
0: c'è
1: domani non c'è ancora Orso.
0: Non c'è ancora Orso perché Orso è ancora in Italia a festeggiare il compleanno più lungo della storia.
1: Che dura 12 mesi il compleanno,
0: esatto,
1: di Orso.
0: Esatto, esatto. E invece con i programmi della Italiana rimanete all'ascolto, c'è tutto dediche, quindi io richiederò ancora Shakerando di Mahmood. Di Rove,
1: che piace a Don Tutino,
0: che piace tantissimo,
1: tantissimo.
0: Don Tutino, a quanto pare. E noi ci salutiamo con Baby K, che è un'altra canzone che piace a Don Tutino.
1: Ottimo stamattina.
0: No, vi do un po' di ritmo estivo, perché
1: sì,
0: c'è una giornata oscena quella.
1: Balliamo.
0: Allora, vi do anche il risultato live di Messico Ecuador, che è sullo 1-0, gol del Messico.
1: Oh.
0: Proprio adesso, tra l'altro, proprio adesso, non sbaglio. Sì,
1: 1-0.
0: Sì. 1-0, gol del Messico, che gioca in casa, ricordiamo.
1: A Città del Messico.
0: A Città del Messico, che diluviava anche là, che per quello che hanno cominciato un'ora dopo. Sì.
1: Hai visto?
0: Quindi, penso abbiano segnato proprio adesso, tra veramente.
1: Ah, cioè, quanto manca?
0: Siamo al 22esimo, quindi ancora un po'.
1: Seguite la partita, sì, o state con noi che vi diciamo comunque anche i risultati.
0: Allora, domani tra l'altro, domani c'è Inghilterra-Congo all'1:30, che non guarderò mai. Alle 9:30, bello, alle 5:30 c'è Belgio-Senegal. Mentre alle 9:30, questa è da guardare, Stati Uniti-Bosnia. Guarda che la Bosnia, che ha eliminato noi dal playoff, domani gli fa lo scherzetto agli Stati Uniti.
1: Ma
0: vedrai?
1: Io tengo la Bosnia, qua lo dico.
0: Io devo
1: totale,
0: tenere la Bosnia.
1: Assolutamente.
0: Perché no? Io vorrei che gli americani facessero un bel bagno di umiltà. Perché dicono, we gonna win.
1: E questo è un pensiero comune, Marco.
0: Raga, ma cioè, Stati Uniti-Francia, questi vinci 5-0. Dove volete andare?
1: Ciao.
0: State
1: ciaone
0: lì a fare baseball, American football, quelle cose che giocano, l'hockey su ghiaccio.
1: Bravo, ma no, non il calcio, lasciate
0: il calcio
1: stare.
0: Non è roba vostra, non è roba vostra.
1: Vediamo domani cosa succede.
0: Dai, vediamo domani cosa succede. Andiamo ad ascoltare Baby K con Tuca Macarena. Questa devi metterla domani in onda, è il nuovo singolo, è uscito
1: bello
0: venerdì.
1: Bello questo qui.
0: L'hanno scongelata.
1: Ma io non posso mai mettere, scusa, queste canzoni, perché arrivo dopo di te, che tu le metti sempre.
0: Vabbè. diventiamo una radio commerciale che mettono le canzoni 18 volte in repeat.
1: Allora le cambio, capito?
0: Allora, preparati i telefoni 8340-7700 per le vostre dediche con Andrew, Loretta, Lorenzo e Albina. C'è anche Loretta
1: oggi.
0: Sono arrivati tutti in orario, quindi rimanete all'ascolto. Baby K, Tuca Macarena.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, ci sono anche le news, mezzogiorno, mi raccomando.
1: Attenzione alle news.
0: Attenzione alle news.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
3: Yes, sir.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e 2 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: tutti voi, nonostante il tempo un po' cattivuccio, auguriamo voi un buon pomeriggio. State al caldo, chiusi in casa non si sta male, quindi, come dico sempre, il programma è vostro. Alzate la cornetta, chiamateci, siamo qua con voi e per voi, per accontentarvi con le canzoni del vostro cuore. Bene, allora passo la parola alla bravissima
1: Albina.
0: Vedi, mi veniva Antonia adesso, ma guarda, alla nostra carissima Albina, dovete perdonare, la mia computer va fuori passo ogni tanto. Comunque, Albina,
1: ma quello ci succede a tutti. Grazie,
0: no,
1: Lorenzo.
0: Ma mi è venuto in testa, guarda, la ragazza che era prima. Grazie. Comunque, benvenuta, ringraziandoti per il tuo bel lavoro che fai, Albina.
1: Grazie Lorenzo, benvenuta a tutti voi. Oggi è una giornata proprio di stare dentro, ascoltare la radio, prendere la cornetta e chiamarci. 83 40 77 00.
0: Bravissima. Andrew, sì, è il turno tuo di dirti buongiorno, ben trovato e grazie a nome di tutti coloro che ascoltano, specialmente Enza, ogni volta che chiama.
2: Sì,
0: un saluto,
2: ciao Enza.
0: Ecco.
2: Piacere incontrato te.
1: È stato proprio un piacere di incontrarla. Sì. Gli ho detto che qualche giorno vado a trovarla.
2: To put a face.
1: A face to the voice, yes.
2: Il tuo nome.
1: Yes.
0: Anyway, dobbiamo, we have to say hello to Loretta, which is here. Un salutone alla mia carissima Loretta, che oggi per forza sono riuscito a portarlo, perché pioveva, lei ha detto si sta bene nel caldo.
3: Sì.
0: Comunque lei gira rivolta, mi obbedisce sempre.
3: Okay,
0: di cuore grazie.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno, spero che godete la trasmissione.
0: Benissimo, allora Andrew, io sono sicuro che I'm sure you got something ready for us. Sono sicuro che tu hai qualcosa preparato, quindi lasciamo fare a te.

Allora, salutiamo Maria Penna, che lei l'ho vista l'altro giorno, mi ha dato $50 di donazione per la radio. Grazie mille, Maria. E lei vuole ascoltare Mamma, dove sei tu? Non so se è quella versione che vuoi tu, perché quella abbiamo trovato, però se non ti piace, mi telefoni più tardi, prima del programma finisce, e cerchiamo di trovare un altro cantante, ok? Buon ascolto.

Allora, salutiamo Santino che per ora si trova al negozio, però mi ha telefonato a dire che aveva avuto degli amici a casa sua l'altro giorno e gli hanno chiesto se possiamo mettere un nonno alpino. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
4: Benone, con grande piacere che saluto. Maria Penna, la ringrazio. Grazie Maria per le tue dolci parole che mi hai dette stamattina. Continua a fare, continua a stare con noi, ti vogliamo un sacco e bene. Questo pomeriggio tu vuoi ascoltare Vince Palumbo che ci canterà Bella l'Italia, quindi nel dirti grazie ti auguro un buon ascolto. Ciao Maria.

0: Allora, salutiamo Antonietta Gagliardi, che lei ha telefonato. Con questo tempo si sta bene dentro oggi, eh? E lei vuole ascoltare Ladro di Rose, cantato da Michele Rodella. Buon ascolto.
1: Brava.

Allora, tanti saluti a Caterina Di Masi che lei ha telefonato e vuole dedicare questa canzone alla sua amica Raffaella. Amici miei, cantata dai Girasoli. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
7: Benone, un saluto va dalla carissima Vincenzina, la quale saluto e ringrazio. Questo pomeriggio lei vuole ascoltare Vince Palumbo che ci canterà Calabria Bella. Tutta per te, Vincenzina. Di cuore grazie e buon ascolto.

Allora, ora andiamo alla seconda scelta di Antonietta Gagliardi, che lei vuole ascoltare la più bella canzone cantata da Michele Rodella. Buon ascolto, Antonietta.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: Questa settimana da La Vera i seguenti specials: mozzarella grattugiata La Vera $15.99 al chilo, brie La Vera 400 grammi $10, melosi ham $19.99 al chilo, prosciutto spagnolo serrano $41.99 al chilo, lupini siena 500 grammi $3.99. In più, devi assolutamente provare il nuovo blu di crema La Vera a $24.99 al chilo.
4: Sabato 4 luglio, Calabria Night al Campbelltown Soccer Club dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta con le melanzane, capretto, dolce caffè. Costo $60 per i membri del Calabria Club, $65 per i non membri. Chiama Josie allo 0411 062016. Sabato 4 luglio, Calabria Night al Campbelltown Social Club, 72 Stradbroke Road, Newton.

Benone, allora il prossimo grazie vada alla carissima Raffaella Andressin, penso di avere il cognome giusto, quindi Raffaella vorrebbe ringraziare Caterina Di Masi per la canzone che le ha dedicato a lei. Lei vuole contraccambiare con la canzone Sorella Mia, la quale ho pensato che è una bellissima cosa che Raffaella fa. Grazie a te Raffaella, buon ascolto a Caterina Di Masi. Quindi ecco qua la canzone Sorella Mia, buon ascolto a tutte e due, grazie.

Allora, tanti saluti a Anna Morelli, che lei ci ha chiamato questa mattina e lei vuole ascoltare Il tuo mondo, cantato da Claudio Villa. Buon ascolto, Anna.

0: Allora salutiamo Giovanni e Rose Panuccio, che loro hanno chiamato e mi ha detto che gli è piaciuto molto mercoledì sera, che fu stata una bella serata, veramente fu stata una bella serata. E lui vuole ascoltare 20 anni, cantato da Massimo Ranieri. Buon ascolto.
1: Ciao, ciao.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:01.
2: È tempo di salame da Banquet Food.
3: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
4: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
3: veneto,
4: abruzzese,
3: calabrese,
4: dolce o piccante.
3: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
4: e tutto il necessario come il budello,
3: sale,
4: pepe,
3: finocchio,
4: spago per legare
3: e vari tipi di peperoncino.
4: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
2: È tempo di salame da Banquet Food!
5: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.

Allora, salutiamo tanta Enza che lei ci stava ascoltando e lei ha commentato mercoledì sera che fu stato tanto bello di conoscerci, perché lei sempre ci chiama, ma non sapevo chi era. Fu stato proprio un piacere di incontrarti, Enza. Allora, lei vuole ascoltare Amica donna mia, cantata da Eros Ramazzotti. Buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Eccleston, Lochtis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
3: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

Allora, ora andiamo alla seconda scelta di Enza, che vuole ascoltare Questo sì che era amore, cantato da Gianni Nazzaro. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.

0: Benone, allora carissimi amici radioascoltatori, con questa canzone siamo giunti al termine di un altro programma tutto dediche, sperando di aver portato un po' di gioia, di avervi accontentati tutti. Fosse il caso che abbiamo dimenticato qualcuno, rimedieremo la prossima settimana. Prima di concludere vorrei dire a tutti voi grazie per le donazioni che avete fatto per la Radiathon. Caso fosse una volta ancora non l'avete fatto, siete sempre in tempo a farle. Come sapete, la radio ha bisogno di aiuto tutto l'anno, perché le spese sono sempre lì. Quindi per quelli che l'hanno fatto, grazie. Se desiderate farlo, siamo sempre in giro, potete farlo. Di cuore vi ringrazio per quelli che hanno redditato. Detto tutto ciò, saluto Albina, la ringrazio per il suo fantastico lavoro. Grazie Albina.
1: Grazie Lorenzo, grazie a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici che ci avete seguiti. Speriamo che la musica sia stata a vostro gradimento e ci sentiamo la prossima settimana. Arrivederci.
0: Beh, allora devo dire grazie anche a Loretta, che un po' di fatica. Non volevo uscire di casa perché ha detto in casa è caldo, fuori è freddo, ma comunque l'ho convinta. Thank you, darling, bello, thank you.
2: Prego, io sono venuta a far compagnia, a vedere che fanno un bel lavoro.
0: Hai fatto il judge?
2: Il giudice.
0: Allora sì. Cosa abbiamo preso? 12, 11, 9?
2: 100 fuori di 100. Grazie, bravi e bravi.
0: Grazie.
2: Io vi saluto, spero che godete la giornata. Mandi.
0: Bravissima. Andrew, grazie anche a te. We thank you kindly on behalf of the listeners, on behalf of ourselves. Grazie di cuore, stai diventando bravo. We proud of you.
3: My absolute pleasure.
0: We very proud of you, yeah.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda in un

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: È tempo di salame da Banquet Food.
3: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
4: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
3: veneto,
4: abruzzese,
3: calabrese,
4: dolce o piccante.
3: Da Banquet Food puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
4: e tutto il necessario come il budello,
3: sale,
4: pepe,
3: finocchio,
4: spago per legare
3: e vari tipi di peperoncino.
4: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
2: È tempo di salame da Banquet Food!
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Radio Italiana 531.
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

0: Radio Italiana 531, questo mercoledì 1° di luglio. E oggi io sono Liliana, siamo con Angela, ma Rosalie non sta qui oggi, beh, mandiamo le saluti a Rosalie.
1: Credo che è in ascolto.
0: Yes, ciao Rosalie. Angela, cosa abbiamo oggi?
1: Oggi abbiamo una gran sorpresa con noi in studio, perché per voi a casa forse avete visto queste interviste che sta facendo Marco con persone che hanno venuto alla radio 2-3 minuti, la storia quando sei venuto in Australia, cosa hai pensato quando sei arrivato, ma la settimana scorsa Marco ha fatto un'intervista con un signore che si chiama Ferdinando Allegretto, Orlando per Nando, e quando io ho visto questo piccolo video, tu mi hai ricordato un po' di mio padre, con le tue capelli bianchi, con la piega le baffe, e ho solo 2-3 minuti, voglio sapere un po' di più di questo uomo. Marco ti ha telefonato e ti ha chiesto se tu volevi venire, e così ti trovi in studio con noi oggi per raccontare la storia un po' del signor Nando. Come ti piace il nome? Nando Ferdinando? Tu hai detto Marco compare.
2: Nando Ferdinando è uguale, non c'è differenza per me.
1: Sai, prima che andiamo avanti, tu vuoi mandare un piccolo saluto alla tua amore della tua vita?
2: Sempre
1: la signora Concetta?
2: Mia moglie per me è un asso di ferro.
0: Bravo.
2: Vorrei mandare una canzone.
1: Sì, ma lei, lo sappiamo che a lei, buongiorno signora Concetta, sì. Is that right, Connie? Tuo marito ha scelto una bella canzone che vuole mandare per te, Liliana,
0: sì,
1: adesso?
0: Sì,
1: yep. Sì, siamo pronti. Come si chiama questa canzone?
2: Rosso Rossi per te.
1: Ok, bravo.
0: Fra poco Rosalie, Angela, vogliamo dire agli ascoltatori che oggi abbiamo un giovanotto qui in studio.
1: I know.
0: Questa bella canzone per la tua moglie Concetta.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
4: Ok, bentornati con noi questo pomeriggio e grazie che con questa giornata un po' di pioggia
5: sì.
4: avete scelto a noi per
5: sì,
4: passare un po' di tempo.
5: Tazze di caffè.
4: Signora Concetta, auguro che ti è piaciuta quella bella canzone
5: sì.
4: di Rose Rossi. Come abbiamo detto al principio, oggi abbiamo con noi il signor Ferdinando o Nando Allegretto. Ferdinando fa parte del programma Anfe. Tre volte alla settimana e ha fatto una piccola intervista con Marco e oggi vogliamo andare più avanti con la tua storia. So, tu sei nato nel 1934
6: okay,
4: in San Nicola d'Adori. And dopo hai detto che a 4 anni ti sei trasferito a Bovellino Marina.
6: È vero.
4: Is that right? So, ci vuoi raccontare un po' della tua vita in Italia come un piccolo giovane, perché dopo sei venuto in Australia a un certo punto?
6: Beh, fino a che sono stato, prima di venire qua, io sono stato militare 24 mesi nell'aviazione. Ancora non ero sposato. Poi finendo il militare ho conosciuto mia moglie, che c'è un po' di parentela,
4: okay.
6: perché la mamma sua e la mamma di mio padre erano due sorelle. Mia nonna e mia suocera erano due sorelle.
4: Allora hanno fatto, come si dice per calabrese, hanno fatto io ho una figlia, tu hai un figlio.
6: Beh, no, veramente non ho fatto questo, che io e mia moglie non ho mai detto a nessuno che io sono innamorato di mia moglie.
4: Okay.
6: Eravamo vicini, però è stato lungo tempo che non ci vedevamo, io non, perché sei vecchi non avevano connessioni.
5: Sì.
6: Io quando l'ho conosciuta mia moglie, gli occhi miei erano sempre su di lei, però c'è un però, che non ho mai detto una parola a nessuno che io sono innamorato di mia moglie.
4: E allora come è fiorito questo amore allora?
6: È fiorito perché quando mia mamma si visitavano con sua mamma e no, andavano là, insomma, e mia mamma mi pusciava, mi dice: Nando, guarda, dice, state attento, ora vai a militare, non ti imbrogliare, per cosa. C'è Concetta, dice, che è uno dei nostri. Signora, io non andavo in cerca bellezze. Io andavo in cerca l'onore.
4: Okay.
6: E per quello io ho sposato mia moglie. Perché mia moglie, fino a che si è sposata, non è mai uscita di casa. E io non ho avuto mai non ho avuto mai la chance di dirci ti voglio bene o ti do un bacio.
4: Oh, mamma mia,
6: no, perché era una vita proprio stretta.
5: Quanti anni avevi tu quando tu sei sposata? Quanti anni aveva la tua moglie?
6: 25.
5: E lei?
6: E lei aveva 22. 23. E lei, poveretta, era stata sempre in campagna, là i genitori erano troppo stretti.
5: Sì.
6: Insomma, e io quando allora mia mamma mi sono congedato, mi disse, allora che dobbiamo fare? Siete contenti voi? Ci ho detto a mia mamma e mio padre, dice sì. Allora, non è che è andato io a dire a mia moglie ti voglio, è andato mia mamma e mio padre.
4: Hai mandato un basciatore.
6: Hai mandato un basciatore, hai visto? Un basciatore, era mia mamma e mio padre. Sono andati là, hanno chiamato mio suocero, che era mio zio Peppi, un uomo che è indimenticabile. Un uomo che mi voleva bene.
4: Okay.
6: Dal giorno che sono andato là, mio padre ci disse, quando è andato mio padre e mia madre, dice, zio Peppe, dice, io sono venuto qua che c'è un ragazzo che è innamorato di vostra figlia.
4: Okay.
6: Mio suocero ci ha risposto, dice, ha capito già. Dice, meglio tuo figlio che un altro.
4: Okay.
6: Giusto l'hai detto. Però devo domandare a lei. Quando hanno domandato a lei, il padre e la madre, lei ci disse, perché prima di me avevano mandato 4-5 ragazzi, perché andavano sempre per la stessa via come andavo io.
4: Right.
6: E lei ha rifiutato tutti.
4: Perché
6: quello che c'ha un fiore al petto, quello che porta la penna, quello che porta scarpe nere e lacci bianchi, non era contenta mai. Quando il mio suocero ci disse, guarda che cos'è, dice, tu sei... Lei ci ha risposto questa parola, ci disse, se siete contenti voi, sono contento pure io. Mio suocero dice, allora avevate parlato prima. Non avevamo, io posso giurare che io a mia moglie non ci ho dato un bacio e non ci ho avuto mai il tempo e di dire ti voglio bene, sono innamorato.
4: Ma dopo quando finalmente ci hai dato, dato il primo bacio, era dolcissimo, perché hai aspettato un lungo tempo per quello bacio.
6: Era dolce davvero, era, no? Quando ho fatto un gaggiamento,
5: sì,
6: ci ho dato il primo bacio.
4: Mamma mia.
6: E una mia cognata, che ora non esiste più, è morta, poveretta, ancora credo che sia anche morta, parla che non doveva baciarla. Vedo come erano una volta, come erano la volta la gente.
4: Ma così era in Italia. A quelle tempi così era in Italia.
6: Beh, tu lo sai, tu c'hai un'età pure, non dico come a me, ma sei giovane ancora. Ma comunque lo sai com'era. Tu sei calabrese pure.
4: Sì.
6: Sapevo com'erano le leggi. Ma mia moglie, là dove eravamo noi, perché non eravamo al paese, eravamo in campagna. Sì, avevamo una ventina di famiglie là. Erano tutti come fratelli e sorelle. E poi c'era mio zio, suo zio pure, che era fratello a sua mamma, che erano 9 o 10 figli, e queste di mia moglie erano pure abbastanza. E loro mangiavano, bevevano assieme, hanno dormito assieme. Cosa erano cugini legittimi.
4: E dopo che ti sei sposato, zio Peppe lo chiamavi zio Peppe o chiamavi
6: No. Quando poi il giorno dopo, quando poi il giorno dopo è venuto a casa mia mamma e mio padre la sera che sono andati, mia mamma mi ha fatto uno scherzetto, disse, abbiamo perso il tempo. Mamma, non ti preoccupare. Ci stanno 30 donne in giro, ma io però quando loro parlavano dentro, io ero dietro la finestra, dalla cucina, e sentivo. Quando hanno detto buonanotte, me ne vado, già ero arrivato a letto. Eravamo vicini. C'era un fiume, un piccolo fiume in mezzo. Allora le gambe ce l'avevo.
4: So tu e Concetta vi avete sposati in Italia. E ha detto prima, mentre il caffè, che tu avevi 200 persone.
6: Quando ci siamo sposati.
4: Ma
5: come eri sposalizia? Era una festa grande?
6: Sì, il cuoco è venuto là, eravamo in campagna.
5: In campagna.
6: Hanno fatto il tavolo sotto le piante d'olive.
4: Oh,
6: no?
4: Beautiful.
6: Il cuoco cucinava.
4: E cosa hai cucinato? Cosa hai mangiato?
6: Ha fatto quella pasta di zita, chiamavano, quella grossetta là che c'era il buco dentro.
4: Da calabrese, mia mamma, quando si è sposata, quella pasta si chiama Maniki Jacka.
6: It's
4: Big Macaroni.
6: Comunque hanno cucinato, abbiamo mangiato là, poi alla fine di mangiare là hanno preparato sonia, balli fino alle due di notte.
7: Oh, beautiful.
4: No. Che bello. Bello.
6: Insomma, è stato un matrimonio che forse il primo matrimonio che grande
7: in quel tempo.
6: Mia moglie quando si è sposata si usava che portava la casa.
7: Sì, la casa.
6: E mio suocero ci ha fatto la casa alla figlia nuova.
4: Oh, wow, bravo.
6: Era una bella casa.
7: Wow.
4: E tu come uomo, lei ha portato la casa, tu cosa hai portato?
6: Io ho portato me stesso.
4: La bellezza che avevi.
6: Beh, io questo lo posso dire, che ero bello. Ma è bello simpatico, ma no, bello.
7: No, ma tu lavoravi in quel tempo in Italia? Quando tu sei sposato?
6: Io andavo e venivo da Torino.
7: Da Torino. Okay.
6: Sei messo a casa.
4: E cosa facevi a Torino?
6: Sempre sulle costruzioni sono stato.
4: So vi siete sposati, e quanto tempo dopo che tu dopo sei venuto in Australia?
6: Quando mi sono sposato, signora, ho detto io, ma qua meglio che me ne vado, perché in Calabria, in Calabria, lo sai, facevi i lavori e dici, compare, vedelo da domani.
4: Passa dopo.
6: E allora ho detto, io qua non sto bene. Allora i fratelli di mia moglie erano a Torino, lavoravano due, lavoravano alla Fiat. Ho detto, me ne vado a Torino. Quando sono arrivato là, io sono arrivato nelle sue braccia, perché loro erano là, lo sapevano che vado. Dopo sposato, lasciai a mia moglie incinta.
4: Aspettiamo questa storia, perché dobbiamo pagare le bollette per gli sponsors. Quando torniamo, continuiamo questa storia di Ferdinando a Torino con una moglie incinta in Calabria.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331-0631.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Ok, noi vi ringraziamo per le telefonate abbiamo avuto durante il break. Alla signora che ha telefonato voleva sapere dopo il matrimonio se Nando chiamava il suo suogero zio Giuseppe o papà. Oh, lui ha detto, no, puoi dire tu come lo chiamavi?
7: No, io quando mi hanno accettato il matrimonio, la seconda sera sono andato a casa io e ci ha detto buonasera. Mio suogero, mi sei mangiato? Ci ha detto sì. E allora dice come va? Va bene, ci ho detto io. Beh, ci ho detto fino a adesso vi chiamavo mamma, vi chiamavo zio Peppe e zia Catarini. Ma da stasera in poi lo posso chiamare mamma e padre?
6: Sì.
7: Il mio suocero mi ha guardato in faccia e mi disse: sì, ti metto qua, proprio dice.
6: Nel cuore.
7: Nel cuore, prima di tutto ti chiamo te. Ti tocco.
6: Ok.
7: Ci ho detto grazie. E così poi abbiamo continuato e siamo andati avanti.
6: Avanti. E l'altra telefonata, la signora voleva sapere, Nando c'ha la bella età di 92 anni.
8: Sì, 92 okay. anni.
6: Quando ti abbiamo lasciato, tu eri a Torino, tua moglie in Calabria che aspettava
7: un bambino.
6: E dopo tu quanto tempo hai stato a Torino prima che sei... ritornato in Calabria, dopo come mai ha fatto la decisione per venire in Australia?
7: Perché là in Calabria non si stava tanto bene allora. Non si stava tanto bene. Allora ho detto io, ma me ne vado a Torino. I fratelli di mia moglie erano a Torino, mezzo di loro, che loro avevano connessione là, lavoravano da tanti anni, uno alla Fietti, due alla Fietti. E ho detto io, a qualche parte prendo lavoro. Sono trovato là, ma infatti ho trovato lavoro subito tramite loro. E comincio a lavorare. Mia moglie era incinta e l'ho lasciata là con la mamma. E mia mamma era dall'altra parte del fiume, erano vicini, anyway. Non era sola. Ma mia moglie, forse per qualche cosa lei non stava bene. Dopo io sono andato a Torino, lei non andava a letto a dormire, sempre sul pavimento, avevamo quei pavimenti, sai, i mattoni.
6: Oh, i mattoni, yeah. Okay.
7: Quelle a colori, rossi, verdi, insomma. Uno dei miei cognati, che si chiamava Domenico, la moglie ancora viva, 95-96 anni, e lui è morto un paio di anni fa, sono tornati, erano andati al paese là.
8: Sì.
7: Quando sono tornati, dice, Ferdinando, vattene, dice, che tua moglie, dice, stasera o domani avrà una bambina femmina.
6: Oh, ok.
7: E ci ho detto, io, come lo sai tu, Antonietta? Dice, sì, dice, lo so. Io invece ti dico una cosa, che mio figlio deve nascere, ci ho detto io, mio figlio deve nascere il 6 di settembre. Come se siete da te? Beh, allora ho detto, no, dice, non è possibile, ti dico che se non è stasera è domani. Cioè, vuoi bettare 1.000 lire? Abbiamo bettato 1.000 lire, ci ho vinto 1.000 lire,
6: perché è nato un figlio.
7: È nato un figlio, ed è dato il 6 settembre.
6: Allora.
7: Mio padre è nato il 6 settembre 1907 e lui è nato il 6 settembre 1960.
6: Wow.
7: E così.
6: Ma dopo hai deciso, dopo tu hai deciso di venire
7: sono arrivato là, insomma, prima di avere il bambino. Sono arrivato là la sera, dopo mezzogiorno, mia suocera era fuori là che aspettava, che non sapeva quando arrivo. Io non ho detto che vado.
8: Perché non c'erano i telefoni in quel tempo.
7: C'erano i telefoni. E quando sono arrivato là, mia suocera davanti alla casa, mi ha abbracciato, ci ha messo a piangere, ci ha detto, com'è Cuncia? Vado là e la trovo per terra sdraiata sui pavimenti, come mi ha detto mia cognata. E ci ha detto, che fai qua? Me l'ho presa per il braccio, me l'ho portata là a letto, l'ho messa a letto. Si è messa a letto, ha preso un po' di sonno. Era contenta che sono arrivato.
8: Perché sei arrivato,
7: Quando è venuto verso le 2 dopo mezzanotte, mi sono trovato in un mare d'acqua. Ho fatto l'acqua. Mia nonna, che era levatrice,
8: lo facevano.
7: Allora io sono andato a chiamare mia nonna. Mia nonna è arrivata là e dice, buono figlio, dice, non ti preoccupare, dice, che ora ha fatto, e fra poco, dice, va bambino.
6: A bambina, ancora bambina, pensavano che era
7: bambino.
6: Bambino
7: maschio, era Carlo, era. E così ti dico, non ha avuto forza di farlo là, di averlo là. Il bambino è arrivato con la testa mezza fuori e tutto il corpo dentro. Allora cosa dobbiamo fare? Mia nonna cercava di aiutarla, perché mia nonna, tante bambine sono nate a mani suoi, sapeva tutto. La levatrice non c'era. Quando è venuta la levatrice, mia nonna ha chiesto, dottore, cioè, aiutamola, dammi una spinta su. Dice, non la voglio toccare, dice. Ma come non la vuoi toccare? Se questo è un bambino, sta per nascere.
8: Niente.
7: Allora è meglio, dice, che la portiamo all'ospedale.
6: E dove era l'ospedale vicino?
7: Dove eravamo noi, Bovolino Marina.
6: Bovolino, c'era qualche ospedale?
7: All'Ocri. E per portare mia moglie là a prendere la macchina, mia moglie era scappata a trovare una macchina
8: perché non c'era
7: in campagna.
8: Insomma,
7: e noi siamo arrivati a un certo punto, una donna là che era brava, abbiamo fermato là. Quella dice: va bene, poveretta. Quella donna va dentro, comincia a prendere
6: lenzuole, tovaglie.
7: Non abbiamo riuscito, mia moglie non ha riuscito a portare sto bambino a luce. È rimasto là. Quando l'hanno portato all'ospedale a Locri, io l'ho lasciata là mia moglie con mia mamma e sono andata a sedere a bollare il libretto della mutua. Quando tornai mi sono seduto fuori su una banchina, aspettavo, perché non ho voluto andare dentro. Quando ho avuto il bambino, mia mamma è uscita con questo bambino sulle braccia e mi è senando e dice, guarda cosa abbiamo.
6: Guarda cosa hai fatto, Nato?
7: Che è nato Carlo.
8: Carlo.
7: È nato Carlo, insomma.
6: Che bello.
7: bello davvero, signora, che poi venne il dolore dietro, cosa, quando il giorno prima che moriva mio padre, stavamo seminando grano, era il 21 dicembre,
6: okay,
7: nel 1960,
6: wow,
7: eravamo in campagna, mia moglie e mia mamma hanno portato il bambino e a mangiare, mio padre era là con noi, eravamo fermi per mangiare, mio padre si prende il bambino in braccio, lo teneva così, lo lasciava sulla faccia, e le lacrime si venivano giù, papà, perché non mangi? Non sento fame. Come non sente fame? Dice, no, che sono contento, dice che c'ho il nipote qua, era il primo nipote che aveva, il primo genito. C'è detto, mamma, papà, ma deve mangiare? No, ci ha bevuto una bottiglia di vino, d'un litro, ce l'ha bevuta senza mangiare.
6: Okay.
7: E piangeva. Intanto abbiamo venuto, è venuto la sera. Il 21 dicembre noi avevamo un contributo di fare una casa, quando è venuta l'alluvione del 51, rimembri? Sì, abbiamo avuto un po' di danni e allora il governo ci dava questo contributo. Ma sto contributo non è venuto a luce, perché sono ingegnere, volevo solo moneta e niente più. Quella mattina che loro sono morti, che hanno avuto l'incidente con la, sulla strada, dovevo andare io là. Ma siccome io sono un tipo che, quando vedo che la gente non sono onesta e sincera e vogliono moneta, ci ho detto a mio padre, papà, perché non vai tu con Giuseppe?
6: Ah.
7: Giuseppe era venuto da Milano, mio fratello, o più piccolo. Lui era a Cabo Jamaica, mi ha fatto tutte le mie forniture, di noci, mahogany e oliva.
6: Allora quello destino, se aveva
7: non
6: andato
7: era per
6: tu,
7: me.
6: Non era per te, vede come
7: me,
6: destino.
7: Signora, no, non era per me assolutamente, perché io ero diretto ad andare là.
6: Quella
7: mattina ci ha detto, sai papà, meglio che vai tu. Allora, noi avevamo le vacche sotto l'aratro, e l'operaio che dovevano andare a fare questo lavoro qua dietro, pareggiare la terra, fare. È venuto mio padre, mi ha messo le vacche sotto l'aratro, in un campo che era tutto pieno d'olivi, piante d'olivi, e mi disse, state attento che quella vacca ci aspetta il bambino, dice, quando va sulla salita, che era un po' cattino, quando vado sotto, non pusharla troppo. Si è alzato un po' di vento. Ho detto io, con questo vento come faccio a seminare il grano? Ho detto io, si porta via il grano. Ma comunque lui si è girato e ti dice, allora io me ne vado, dice, ti raccomando, Nando, mi disse. Certo, ciao papà, ciao. Mi giro di dietro, due minuti dopo mi giro di dietro e mio padre non esisteva più. Era sparito. Ho detto, e dove è andato? Quello che pensai io, che mio padre è nascosto per vedere come vado con le vacche.
8: Guardate, sì.
7: Invece è sparito, non l'ho visto più. Quando è venuto verso le 10:30, le 11, sentivo una voce che la porta il vento. Non potevo seminare il grano perché il padrone non era per me il grano che seminava, era per un altro amico nostro, era un ingegnere, un perito agrario. Lui voleva che semini il grano io, che era in gamba per fare queste cose. Aveva imparato da mio padre, no? Si è alzato il vento e ho detto, compare Bruno, ero con un braccio, questo qua è il padrone, ci ho detto, come faccio a seminare il grano così con questo vento? Dice, beh, fermati un po', dice, vediamo. Se non possiamo fare qua, andiamo giù dalla pianura, dice, che magari il vento non prende tanto. Intanto, sentendo sta voce, mi sembrava una voce conosciuta, una voce che mi dava male al cuore. E allora ho detto io a un compare nostro, là ci ho detto, compare Vincenzo, ci ho detto, guarda i vacchi, fate quello che potete fare, perché cosa voglio vedere di questa voce dove vieni. E mi avvicino vicino a un sentiere là, che eravamo sulla collina, e sento la voce, era mia mamma, che veniva gridando e piangendo, Nando, Nando, Nando. E ho detto, che ora che mi chiama qua, mia mamma? E io vado più vicino ancora, vedo mia mamma con i capelli sciolti, la faccia che si grondava sangue, e piangendo. Mamma, che è successo? Dice, tuo padre e tuo fratello sono morti a tale punto, dice, coperto con un lenzuolo. E allora io lasciai tutto là, a mano dell'altro, e sono scappato.
8: Fermiamo un break,
6: facciamo un break e dopo fra poco ritorniamo per riprendere questa storia.
0: Radio Italiana 531.
9: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
10: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
11: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: Bentornati a Radio Italiani 531. Se volete parlare con
1: Nando
0: 834077700.
1: Nando, quando tu hai fatto l'intervista con Marco,
2: sì,
1: hai detto che quando sei arrivato a Adelaide c'era solo l'orologio e i campani a Victoria Square. Sai, i campani forse erano i campani del GPO.
2: I campani erano a fianco all'orologio.
1: Sì, perché c'era il orologio da sopra e suonavano i campani per dire che era mezzogiorno, luna. And, so, e quell'anno sei arrivato tu in Australia? 60.
0: 60.
1: Sono 63 anni che sei in Australia, sì, con questo orologio in campane.
2: Ancora là.
1: La tua prima impressione di questo paese cos'era?
2: Oh, la prima impressione di questo paese è perché quando arrivai, io arrivai a McGill, di miei cugini, quello che mi ha fatto l'altro richiamo. Sono arrivato là. Alla sera quando arrivai là c'era musica, c'erano cantanti, avevano organizzato in un piccolo...
1: Festa.
2: E io non sapevo cosa dire, non sapevo cosa fare, ero come quella gente che era sordo, muto e analfabeto. E guardava, tutti mi guardavano, mi baciavano, mi abbracciavano, benvenuto qua. E insomma abbiamo fatto una bella festa, là, ma io non sapevo che devo dire, non sapevo dove devo andare, non sapevo niente. Ma comunque è stato bene. La mattina poi dopo la gente se sono andata, poi con mio cugino, lui mi parlava, mi spiegava, io no, tutto, la vita di là. E ci vede che da lunedì devo andare a lavorare. E ci ho detto devo andare a lavorare. Allora, il lavoro è assicurato per te, l'ho fatto io, mi disse, sei assicurato il lavoro. E sono andato a lavorare nella brickyard dove facevano i mattoni.
1: Ok.
2: Il padrone mi ha messo sulla macchina, io... Quando è venuta la sera, un patrono è venuto a me e mi ha detto, tu sei un veramente lavoratore, ho detto, non ho trovato mai un macchinista come te, ma è la prima volta che io faccio questo lavoro.
1: Il primo giorno.
2: Ammazzati. Primo giorno.
1: Wow.
2: Mi ha preso dei buon voleri che mi ha aumentato un pochettino di moneta.
1: Oh, okay.
2: 17 sterline alla settimana.
1: Wow.
2: E poi mi ha dato 18.
1: 18. Okay.
2: Però mi disse, si chiamava Gavin Langman.
1: Okay.
2: Lui non so che razza era, ma
1: Gary Langman sicuramente era australiano.
2: Non lo so, ma lui parlava come si dice, non parlava italiano.
1: No.
2: Ma comunque sono stato là. Poi dalla gente là, maleducata, dicevano parolacce, no, questo e quell'altro, io mi ero stancato per cosa io sono. Parolacci, ingiuriare una persona non è una cosa giusta.
1: No.
2: Allora, e vedevo questo qua che dice parole in inglese, no? Erano parole sporche che mi diceva a me, alla mia famiglia. Era in Volvo pure quello che diceva. E un giorno ho perso la bussola e...
0: È andato.
1: Per quelli che non siete calabrese, quando dicono i calabrese che hanno perdito la bussola, means che you've had enough.
0: Due
1: baffettoni
2: e no baffettoni, ci ho spaccato la faccia con due mattoni come uscivano.
1: Mamma mia.
2: Allora
1: l'hai preso proprio buona.
2: Era maleducato, era maleducato. Mi diceva, Salma Beach.
1: Buone cose.
2: Non erano buone cose.
1: Ok, se dopo tu sei andato a lavorare a Chrysler.
2: No, aspetta. Poi, quando è tornato dopo Natale, venuto a chiedermi scusi. Ci ha detto, non venire vicino a me. Allora io ho detto a mio cugino, ci ha detto, Fred, io voglio uscire di là, se posso trovare un altro lavoro. E dice, credo che troviamo un altro lavoro. E allora sono andato dal boss e ci ha detto, Gavin, I want to finish here. No, Fred, please. Ora mi lasci. E tu sei un meglio macchinista. Ma io non posso stare qua. Perché se io ho questo carattere, ho questo temperamento, che quando io sono ingiuriato o mi danno parole riguardo la famiglia, questo e quell'altro, io se le posso ammazzare, l'ammazzo. E allora mi devo andare in galera. Voglio andarmene in un'altra parte. Allora sono uscito di là, mio cugino mi ha portato alla Holden. Siamo andati alla Holden, ma non volevo andare. Disse, ma che andiamo a fare? La vede che se era caso che prendevano operai e le mettevano sui giornali. Ci ho detto, Freddy, portami alla Chrysler, alla Holden. Siamo andati là, c'era una fila. E io ero dietro là, chiamava tutti là, tornavano fuori e dicevano: ha preso lavoro? No, quell'altro no, quell'altro no. Parla l'inglese. Quando sono arrivato io là, you talk English?
1: No. Sì, yes.
2: Volevo dirci, se io non tocco il Cristo, ma se il Cristo tocca da me, ci rompo la faccia. E così ho detto no. E allora dice: non abbiamo lavoro.
0: Wow.
2: Usciamo di là, ci ha detto mio cugino: Nando, mi porta la Chrysler. Dice: no, dice la Chrysler, dice, se c'era bisogno, portano la Chrysler. Sentivo qualcosa qua dentro. Mi porta la Chrysler. La Chrysler, l'ufficio di employment, sai dove era? Dove era la Conio? Là c'era l'ufficio, erano tutte baracche che ancora esistono, se non hanno levate, credo, quelle baracche. E ho visto una fila là di operai che volevano lavoro. Io ero là a mezzo a loro, in linea. Io ero qua, mio cugino era davanti, mio cugino mi arrivava qua, mi era più piccolo. E questo usciva fuori.
1: Got a job? No. Got a job? No.
2: Andavano là, tornava? No. No. Quando è arrivato là da me, lui fa, mi fa il dito così e mi fa la mossa dei baffi e ci fa quello di... E io ci ho detto, mio cugino ci disse me? No, mio cugino ci disse me? No, no. E ci ha fatto col dito, the one behind.
1: One.
2: The one behind.
1: The one behind.
2: Guarda, che guarda che fortuna. Ci ho detto io, ho fatto così. Vado là e mi disse, lui era Germany, mi disse: tu vuoi il lavoro? Si disse sì. You speak in Italia? E si sì, ma non speak English. That's mera. Mi disse: che razza sei? Calabrese. Parlava qualche parola. Si chiamava Jimmy Block lui.
1: Jimmy Block.
2: Così disse: quando vuoi cominciare a lavorare?
1: Oh, beautiful.
2: Io ho aperto gli occhi e ho detto: io, ma
1: che
2: è fortuna,
1: fortuna
2: mia.
1: Yeah.
2: Ci ha detto: non posso cominciare ora che non c'ho pane di lavoro. Lunedì mi date un bigliettino pink. Dice: lunedì ti presenta la Chrysler a Mailandi. Là era la Chrysler a Mailandi. Passava la ferrovia a fianco che caricavano le macchine, se ne andava. Ora non esiste più, anyway. Sono andato là. Quando sono andato là, sono arrivato, andato in ufficio là e trovai questo boss che era Germany, era olandese, si chiamava Peter, era sposato, non aveva bambini. La moglie io non l'avevo conosciuto. Sono andato là, ci ho dato questo bigliettino, lui mi ha guardato così. Dice: al momento ti devo mettere dentro wet rabba. Siccome sabato e domenica io e mio fratello andavamo a fare la fence della Mieri, allora non c'era il drill elettrico che con i dita tenevi il chiodo e tante volte i mani.
1: Quante volte ti hai venuto?
2: E mi venivano dei blisti qua, sulle dita, in mezzo alle dita. Sono andato là. Quando sono andato là e incominciato a lavorare, un superintendente del paint shop aveva una scala attorno così, e lui era là sopra l'ufficio suo, e io lavoravo qua. Mi vedeva il giorno che ogni tanto mi fermo e mi soffiavo le mani dai bruciori. Chiamo le dirigenti e ci disse: Domenico, portami su a Freddy. Quando è venuto domenica mi disse: le style te vuole Fred? Io ho preso paura, ho detto: che cosa ho fatto mo? Mi manda via. Io avevo bisogno del lavoro, mi manda via. Sono andato sopra e mi ha detto: allora Fred, sapevo che si chiama Les, sapevo dire allora, cioè talò Les, ci ha detto io, e dice: siediti, cosa c'hai alle mani? Nothing. Ma tu soffri a fare questo lavoro, io sono disposto a cambiarti lavoro. No, ci ho detto Mr. Tyler, no, cioè io cambio lavoro quando le ossa cascano, ma fino a che ci stanno le ossa la pelle non mi interessa. Quella parola lui l'ha riferita a mia moglie dopo 3-4 anni non mi dimentico mai quella parola che mi ha detto tuo marito, se sei venuto a casa mia a mangiare, a bere con la moglie. Abbiamo preso una intima amicizia.
0: Angel, we just andiamo una pausa, per quando ritorniamo vogliamo sapere quando la tua moglie è arrivata dopo da te in Australia con tuo figlio per la prima volta.

0: condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 04 92 20 5319. Venerdì 10 luglio Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
1: Radio Italiana!

0: Bentornati con questa bellissima, bellissima storia. Mi piace che tu parli italiano, ma ogni tanto infichi una parola calabrese.
1: Angela, sempre napoletana in studio, ma oggi
0: due calabresi contro uno. Vogliamo dire ancora un saluto a Rosalie. Yeah. If you're listening, Rosalie, you've missed out on a really nice interview today. Yeah. Quando parlavamo prima, tu hai detto che quando tua moglie è arrivata con il tuo bambino, tu certamente ti hai lanciato per quello bacio.
2: Ma
0: voglio che tu adesso dirai in onda cosa ti ha detto tuo bambino quando ha visto questo uomo che baciava sua mamma.
2: Sì. Ehi, non baciare mia mamma, che quando vado in Australia adesso lo dico a mio padre. Mio figlio non sapeva che io sono il padre. Era 5 anni, ha fatto 5 anni sulla nave.
1: Lui ha visto un uomo che baciava la mamma e diceva: non fermati,
0: non ti conosceva.
2: Mi sono messo a ridere. E sai che quando siamo arrivati qua, per farlo convinto andare a dormire nel letto suo, ho dovuto sudare, che non voleva andare, voleva dormire con me, con la mamma.
0: Nando, io ti fermo.

0: Fermo qui perché questa storia è la storia quasi di tutti i migranti che le papà hanno venuto in Australia, lasciato i figli. Ha successo con mio fratello che aveva solo 3 anni per convincere lui a avvicinarsi a mio padre. Ecco, quando siamo arrivati è stato per mia mamma una battaglia.
1: Ha visto, non c'era solo mio figlio che ci stava.
0: No, non era solo, era tutti i bambini perché tu forse sei stato separato da tua moglie quanto? Due anni per un bambino di 3 anni è come una vita.
1: Ha fatto 5 anni sulla nave.
0: Ma era un bambino.
2: Anche tu, Angela, che tu avevi
0: sette anni, anche io con mio padre. Io sono nata in Italia e abbiamo venuto con la nave, ma quando siamo arrivati qua, chi sei? Yeah. Mio padre dice, io sono tuo padre.
1: Poi un spirito calabrese.
0: Sai, andiamo un po' avanti. Dimmi. Perché dopo tu hai andato a lavorare per conto tuo, hai fatto cemento.
1: No, ho lavorato per conto mio dopo ho finito tutti i lavori di Chrysler.
0: Ho fatto
1: 7 anni, ho fatto foreman, avevo 40 operai sotto la mia responsabilità e sono andato avanti benissimo. Poi Mitsubishi ha preso il potere e io sono andato via.
0: Ok, then. So sei andato via a fare cemento, mattonelle.
1: Quello che mi capitava facevo.
0: E hai riparato anche i crechi.
1: Pagavi il taxi. Il 10%.
0: I crechi, perché sopra quella intervista che hai fatto con mamma, qualcuno ha messo, cosa sono i crechi? Cosa dici questo? Tu riparavi i cracks nei mura, is that right? Cracks. Io c'ho una casa vecchia che è tutta piena di cracks al momento. Se tu vuoi venire a casa mia,
1: ma a casa mia ci stanno pure crack, ma io non le posso parare più. No, crack, siccome abbiamo la creta là, e con quest'acqua. E poi
0: io ti voglio portare un passo indietro per gli immigranti in Australia. Nel tempo che sei venuto tu nel 60, durante il weekend cosa facevi, specialmente quando non c'era tua moglie, cosa facevo come divertimento? Vi raccoglievo tutti italiani a qualche posto?
1: Eravamo sabato e domenica, eravamo tutti in festa. Perché se venivano a casa mia a cucinare, mia moglie, si mangiava, parenti, cugini, no, non siamo stati mai soli.
2: No.
1: Dopo è successo che mia moglie è cascata, io sono venuto ammalato, io ho avuto 10 operazioni.
0: Oh, wow.
2: 10.
1: Io ho avuto cancer, mi hanno operato 3 volte. E poi ho avuto l'ernia così, che io ho una rete qua 300 per 300.
0: Allora sei un disastro.
2: No.
1: Non sono un disastro per cosa sono qua ancora. E poi reumatismi, l'artriti che ho sulle mani, vedi come c'ho i dita.
0: Ma quelle sono malattie che abbiamo tutti.
1: Sono dolorose però. Ora per esempio io mi sacrifico io stesso, dico ma non posso fare niente più, mia moglie non sta bene, quella cascata si è rovinata, io non mi posso abbassare tanto perché ho l'ombecca.
0: Ma ti rendi conto che hai 92 anni?
1: Ma io lo dico quello, l'ho detto sempre.
2: Io voglio dire, anche con Giuseppe Cavuto che c'hai 96 anni, tu c'hai 92 anni, ma la tua generazione si è molto resiliente perché c'hai la malattia o artrite o qualcosa, ma ancora continuare con la vita. Siete ispirazione a nostra generazione.
1: Per cosa io ho il cuore strongo, forte. Perché ho specialisti che mi hanno operato a me, mi hanno detto, tu sai perché sei vivo? Perché c'è il cuore forte.
0: Tu non ci avevi vedere perché c'ho il cuore calabrese. E siamo non solo testa dura. Siamo cuore duro.
1: E sogno calabrese, me la vanto che andai a testa dura come un legno.
0: Come un legno,
2: Angela, tu vivi fino a 100 anni allora.
0: Io, meno male, I hope so, Liliana. I hope so. Tu dopo ti sei messo al lavoro, hai detto che tu prima compravi spesa al negozio, ma dopo quando tu ti sei comprato la casa, ti sei stabilito facevi pasta in casa, facevi il
1: la
0: pane.
1: Facevamo con mia moglie, non io la facevo.
0: Ma
1: moglie,
0: hai fatto anche il forno?
1: Ancora il forno c'è. Ma chi fa il pane non c'è, però. Siamo là.
0: E i vegetabili, crescevi tutto?
1: Avevo tutto, avevo una farma di vegetabili io. E gli amici venivano, prendevano e io ero contento. Abbiamo arrivato che ha fatto 200 bottiglie di salsa, esatto. Quelle bottiglie di birra grandi. Ancora ho qualche bottiglia in casa che l'ho fatto 2 anni fa. Ora Lando, sono finiti.
2: Quante figlie c'hai? Quante nipotine c'hai?
1: Quanto figli c'ho io? Due.
2: E nipote?
1: Nipoti ce n'ho. Nipote legittimo, però nipoti.
0: Oh, no, nipote legittime.
1: Credo che ce n'ho 2, 4. Ce n'ho 4 nipoti legittime qua.
2: Beautiful.
1: E 2, insomma, padre e mamma sono 4, sono 6. Nipote, nipote e pronipote.
0: Beautiful. Nice. Tu sei tornato in Italia? Da quando sei venuto, sei tornato in vacanza?
1: Nel 72 con mia moglie e 2 figli miei. Nel 79 siamo andati io e mia moglie e 1 figlio. Perché Carlo è rimasto qua, quello che è malato ora è rimasto qua che facevo apprenticeship dei carpentieri. Per Cabin & Michael. È riuscito che dove faceva lavoro lui non poteva toccare nessuno a mettere defetti.
0: Se sei tornato tante volte in Italia.
1: E poi sono tornato nel 96 e 97 solo.
0: Parecchie volte.
1: Sì, perché nel 96 mia mamma era all'ospedale perché aveva una valvola del cuore che non funzionava, doveva andare all'ospedale per mettere l'ossigeno. Perché là non se lo davano la bombola dell'ossigeno. E allora io telefonai a dare l'augurio per Pasqua, mi risponde mia cognata dicendo, dice la mamma è all'ospedale. Dice, è tanto tempo che l'ospedale. E come? Non mi faceva sapere. Ma siccome sapevano che mia moglie si deve operare alla schiena, non mi hanno detto niente per non dare disturbi. Insomma, io ho deciso di andare. Mia moglie mi disse, vai, perché se muore tua mamma e poi piangi, dice, non voglio vederti piangere, va a vedere tua mamma. Mi ha incoraggiato, mi ha mandato. Insomma, mi ha preparato, mi ha mandato. L'atto di richiamo. Voglio dire, il passaporto era scaduto. Telefonai all'agente che era un amico mio, questo che faceva
2: travel agent.
1: E ci telefonai e ci ho detto: guarda, che io voglio un viaggio per andare in Italia subito. Sto detto io: se non possibile, stasera. E quello mi disse: dove lo prendo stasera? Tu ancora andavo il passaporto è scaduto. E ci ho detto: beh, allora nuovo, no? Ma se ne va una settimana prima che... Cioè, tu, look, dimmi dove devo andare. Va bene? E prova per vedere se trovo un posto. Io conoscevo... Ci ha detto dove devo andare, mi disse devo andare a tale punto in città. Vai là, portici il passaporto. Vado là, trovo un ragazzo là dentro, che io non lo sapevo che andava a scuola con mio figlio il più grande, Carlo, che era vicino a noi, il papà suo aveva una piccola bottega di generi alimentari. Mia moglie andava là, tante volte i figli miei andavano là, giocavano con loro. Quando vado là e ho visto il nome Allegretto, mi disse, mi sta Allegretto? Dice, ma Carlo Allegretto? Dice, anything to you? Cioè, sei quello è mio figlio. Madonna, dice che io andavo a
0: scuola.
1: E tanto piacere, dice, e cosa ti posso aiutare? Ci ho detto, ma tu rinnovi i passaporti? Sì. Ci ho detto io, c'ho il passaporto da rinnovare. Perché se voglio andare in Italia, che mia mamma sta male, voglio andare subito a vederla prima che succeda qualcosa peggiore. Mi disse, il passaporto dov'è? Qua. Quanto devo pagare? Mi disse, il passaporto è $120. Disse, dammi $100.
0: Oh, ok.
1: Allora, ci ha dato $100, mi stampa il passaporto, metà fotografia. No, fatti fotografie prima io, l'ho portata là. Che ancora ce l'ho a casa, mi fa il passaporto, dice, sicuro, non c'è problemi, se c'è problemi dice reclama con me, non ti preoccupare, vado a casa, telefono sopraggente, sopraggente mi dice, ma ancora dice deve venire, ci ho detto Frankie, Frank Varacalle si chiama, Frank ci ho detto io, ho passaporto ce l'ho qua, fra mezz'ora te lo porto, lui abitava a Paenemme, io abitavo a Ricimondi, ho preso la macchina, e sono scappato. Sono andato là, quando mi ha visto là, dice, ma tu che sei miracoloso, che prete fa miracoli? No, io ci ho detto io, dove l'ha fatto il passaporto? Dove mi ha mandato tu? E quanto hai pagato? Ci ha detto $120, come hai detto tu. Invece non era vero che lui prendeva 120.
0: È furbo.
1: Nando
0: furbo.
1: E se va bene, però ha trovato uno, mi pare che era giovedì, e mi ha trovato uno per martedì alle 10 di mattina prendere l'aereo. Ci ha detto, beh, contento così. Allora prendo sto, insomma, sto, la novità delle cose, della partenza. E telefono a mio fratello in Italia.
2: Ok, ferma qui e poi ritorniamo.
1: Quanto devo pensare?
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Zio, hai sentito la notizia?
6: Oddio, mi devo sedere.
5: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
6: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
5: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
6: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
5: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
6: Si fa festa allora!
5: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
7: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 06 6617. Siete tutti benvenuti!

0: Ok, bentornati questo pomeriggio con noi. Oggi abbiamo avuto il grandissimo piacere di avere Ferdinando Nando Allegretto che ci ha raccontato un po' della sua storia e la sua vita qui in Adelaide. Nando, io adesso ti voglio chiedere, tu fai parte del programma con ANFI?
1: Yes.
0: Vai tre giorni alla settimana?
1: Sì.
0: Voglio che parli un po' di questa organization e come ti trovi tu con ANFI e quale programma fai parte con ANFI.
1: Io sono contento perché tutti i ragazzi che stanno là, la staff e tanti delle, come si dice, mi vogliono tutti bene.
0: Okay.
1: Io quando arrivo la mattina là sono con le braccia aperte che mi abbracciano,
0: okay,
1: mi baciano, mi abbracciano.
0: Ma l'hai fatto tu la decisione di fare parte di questo programma?
1: No, siccome io, quando mia moglie è cascata, non potevo fare niente, io sono andato un pochettino, sai, in depressione,
0: oh,
1: no?
0: Okay.
1: E allora la che abbiamo, i siacci, è venuta là una ragazza e dice, tu vuoi andare? Mi ha domandato, tanti club mi hanno nominato. Dice, vai qua, dice, questo qua è italiano, questo è quell'altro. Io non volevo andare, perché io non sapevo del club. Io non sono andato mai, siamo andati fuori con mia moglie, agli amici, a mangiare, a divertirsi, no? Però queste cose come le sto facendo adesso non le avevo mai fatte. Dice, tu devi solo provare, perché tu hai bisogno di aiuto, right? mi ha convinto. Là c'era una donna che si chiamava, mi ricordo come si
0: Laura,
1: chiamava, era una che lavorava là dentro, sì. Era una dei top là dentro, sì. Dalla staffa, sì. E mi ha portato là, mi ha portato in giro, sì. E mi ha presentato con tutti i ragazzi e le donne che erano là, dice, questo è nuovo arrivato qua, papà, che oggi magari non lo fanno. È arrivato uno ieri, ma nessuno me l'ha presentato a me.
0: Okay.
1: Va bene, ma lo trovo stasera, chi è domani, chi è dopodomani. Anyway, insomma, mi ha portato là, mi ha portato in giro. In ultimo mi hanno portato in cucina. Io dicevo, ora vieni in cucina e vede come. Sono andato in cucina e ho trovato i cuochi che erano due calabresi. Ora uno è là, l'altro non l'ho visto più. Non
0: sei arrivato in paradiso allora. Due cuochi calabrese.
1: Mi ha portato al tavolo dove giocavano a carte. Dice, qua giocano a carte. Ho detto, allora mettimi qua, segnami qua che io vado. E poi mi ha portato in cucina, là mi hanno fatto vedere. Dice, non ti preoccupare, dice, che qua abbiamo pasta, ti facciamo ingrassare. Ci ho detto io, a me non mi fai ingrassare, che io mangio quello che devo mangiare. E mai affetto, io non ho ingrassato, ho perso peso. Non posso mangiare quanto voglio dopo l'operazione.
0: Ma ti trovi bene a ANFI?
1: Sì, mi trovo bene, perché giochiamo a carte, questo, quell'altro, you know?
0: Se c'è qualcuno a casa che è un po' nelle stesse condizioni che ti trovavi tu, forse isolato, forse senza moglie, come tu e la bella signora Concetta, ci sono tanti uomini che sono
1: vedove, senza moglie,
0: sono un po' depresse, il giorno non passa mai. Quale consiglio tu ci dai a queste persone?
1: Brava, io vado a trovarli là dove sono seduti e ci do coraggio. Ci ho detto, guarda, io ho sofferto, ce n'è uno ora là dentro, poveretto, che ha un bel cancer, e ci ho detto, think positivo, e vedrai che tutto va bene, come ci dica mio figlio. Mio figlio, speriamo che
0: va bene. Ma io dico, se sono a casa queste persone e non sanno fare quella decisione, il tuo consiglio è prendete un tuffo e andate, perché questi gruppi come ANFI e tanti altri sono apposta per aiutare persone come te.
1: Sì, ce lo dico. C'è l'ANFI, c'è Bene, c'è tante cose,
0: Nursing Home, Nursing Homes, i villaggi.
2: La tua moglie venne pure?
1: No, mia moglie. Perché non può stare seduta a lungo lei.
2: Troppo.
1: Perché lei si è rovinata tutta quando è cascata. Io pensavo che non ritorna a casa.
0: Ma è una buona cosa per te, perché tu
1: spaccato la fronte, yeah. Io non l'ho conosciuta in faccia, yeah, quando sono andato all'ospedale.
0: Ma tu che tu vai avanti, tu ti svadi quelle 3, 4, 5 ore and ti trovi, credo, un po' meglio.
1: Ma cosa scherziamo? A quel minuto che tu sei là dentro non pensi tanto ai problemi,
2: sì, questo è vero,
1: dalla testa, yeah, e no, right, se ne vanno, yeah, poi quando right esci di là, yeah, arrivo a casa, mia moglie ha letto, poveretta, che non ci può alzare,
0: yeah,
1: vado là e ci dico, cosa mangiamo stasera? Quella mi dice, io non ho mangiato niente oggi, no, ho mangiato una fesseria, yeah, così, yeah, beh, dimmi che devo fare, io lo faccio,
0: okay,
1: se si sente, fa qualcosa lei, con una mano, piano piano fa,
0: yeah.
1: Ma io ci ho detto stamattina, non uscire fuori di casa con,
0: yeah,
1: questo tempo.
0: Con questo tempo, no, yeah, quello vento se la portava via.
2: That.
1: Guarda, yeah, quella, la vita, yeah, non è sempre di contentezza, che no, c'è anche dei dispiaceri.
2: No, that's right.
1: Beh, tu sei sposata.
0: La vita è un po' dolce e un po' amara.
1: È un po' amara.
0: E purtroppo,
1: right,
0: non possiamo scegliere.
1: I problemi ce li abbiamo tutti.
0: Sì. No, e non possiamo scegliere che oggi voglio essere contento, perché quello che arriva dobbiamo, no, prendere.
1: Dobbiamo, so, prendere.
0: Ma tu, Nando, tu sei un bel esempio,
2: sì, sì,
0: di un uomo che sei venuto a questo paese, tanto lontano, straniero, senza lingua. La tua storia è la storia quasi di tutti gli emigranti che hanno venuto qua. Tu hai embraced questa nazione. E ci sono tante persone che hanno venuto qua e dicono, a me non mi piaceva, ancora non mi piace.
1: No,
0: perché
1: no,
0: non te ne sei
1: io
0: andato?
1: Sono contento di questo,
0: yeah,
1: io sono contento,
0: yeah,
1: di questo country.
0: Yeah.
1: Però c'è una cosa, non
2: molto
1: dimentico mai la terra nativa.
0: No, ma no. Non devi dimenticare, ma questa terra ti ha dato lavoro, ti ha dato la possibilità di andare avanti, è arrivato a questa bella età di 92 anni, non c'è niente da lagnare, la nostra patria è sempre patria.
1: Ma io non mi ha lagnato,
0: io sono sempre,
1: io rido, se trovo qualcuno che mi fa compagnia io rido sempre.
2: Oh, okay.
1: Racconto barzellette.
0: Io per l'ultima domanda.
1: Dimmi.
0: Oggi
2: andiamo una pausa.
0: Ok,
2: poi
0: quando torniamo e ti faccio l'ultima domanda, voglio sapere,
1: grazie,
0: la tua,
1: grazie,
0: risposta.
1: Grazie, grazie.
3: Radio Italiana 531. Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
7: Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Soccer Club, dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta con le melanzane, capretto, dolce e caffè. Costo $60 per i membri del Calabria Club, $65 per i non membri. Chiama Josie allo 0411 062016. Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Social Club, 72 Stradbroke Road, Newton.

0: Ok, noi siamo arrivati, o stiamo arrivando quasi alla fine di questo pomeriggio. Io ti voglio fare, Nando, l'ultima domanda per oggi. Tu sei da 92 anni, ma se tu potevi parlare con Nando da 25 anni della tua gioventù, che consiglio ti davi tu stesso per la tua vita?
1: Per prendere lavoro, lavorare e mantenere la famiglia.
0: Ok, perché tu hai detto che quando sei arrivato in Australia, adesso è un paradiso, ma in quei tempi non c'era moneta, non c'era tante cose.
1: Dove abito io ora? È difficile. Erano tutto bush, alberetti, i conigli camminavano per la strada.
0: Siccome
1: io ho avuto sempre la licenza dei hunting, quanto conigli, per cosa avevo poi, mi sono fatto un canelopo quando ho comprato la casa, e mia moglie si cucinava il canelopo, il coniglio con la salsa.
0: Oh my God! For the dog.
2: Oh, okay.
0: For the dog, she used to cook the rabbits.
1: Non lo voleva se non c'era la salsa, era un German Shepherd.
0: A German Shepherd, l'ha imparato italiano.
1: Non veniva nessuno a casa.
0: Yeah.
1: No, e se veniva ti faceva entrare, ma non usciva fuori.
2: Yeah, protection.
0: Okay.
2: Ma era difficile quando arrivati in Australia, perché in Italia tutte le gente andavano per una passeggiata, c'erano sempre le gente fuori, ma in Australia non era così.
1: Qua quando sono venuto in Australia era difficile trovare un amico, a parte dei parenti che avevo qua.
2: Sì,
1: ma i parenti abitavano a McGill, io abitavo a Richmond. Insomma, ma come si dice, una volta o due al mese ci riunivamo i parenti, o a casa mia o a casa sua, si mangiava, si cucinava, si mangiava, passavamo una bella giornata. Quando venivano i festi, c'era un cugino mio che faceva obbliga, lavoravamo assieme, con lui eravamo sempre assieme, sempre assieme eravamo, dopo abbiamo preso queste, no?
0: Noi abbiamo detto a questo programma tante volte che quelle primi anni nella zona di Glint Corner, c'era Mario Store, e gli italiani ogni sabato mattina si riunivano
1: Mario Store c'era là,
0: a Glint. Se tu volevi qualcuno fare cemento dovevi andare perché c'era sicuramente qualcuno, se volevi un altro lavoro, se volevi una moglie te
1: mia moglie, io non ho avuto bisogno di moglie,
0: perché
1: io ho mia moglie.
0: Ma bene,
1: ora è quello che è mia moglie, non può. Siamo vecchi.
0: Ma quanti matrimoni sono stati combinati con un caffè a Mario Store? Io ho una sorella, tu ti vuoi sposare con mia sorella? Perché no? Avanti. So quella era il meeting place, e meno male che ci sono state quelle punti di incontro. Per gli italiani, perché era un gruppo come supporto, perché essere in una nazione senza lingua, senza ti potevi sentire solo, come hai detto tu, depressione.
1: Veramente io a Mario Store non sono mai andato.
0: Perché tu aveva moglie già, tu non dovevi andare.
1: Ma venivano gente in giro, con truck, portavano tutto.
2: Strada,
1: e mia moglie tante volte comprava là. A McGill non c'era un caffè là, c'era solo un shop che vendevano frizzo e slice bread.
0: Fritz. Okay.
1: Quello era. E io ho lavorato quasi 7 mesi. Ero in abbordo in un'altra parte, con un mio cugino che è morto, che doveva morire prima di nascere. Mi dava frizzo e due fette di pane al giorno, che io sono rimasto, che non potevo fare più niente, non stavo più in piedi. Ci ho chiesto se vuole più moneta, dammi qualcosa in più. Mi ha risposto, sa come mi ha risposto? Ma se vuoi più moneta, se vuoi più mangiare, trova da bordo, che io non ho niente da dare a te. Cugino legittimo, che mio padre ci ha comprato le scarpe quando è venuto qua, che partiva con un paio di tongs, stava venendo.
0: Quelli sono tempi passati. Tu adesso, Liliana e io, e da parte anche di Rosalia, la nostra compagna che oggi non ha potuto venire, ti voglio ringraziare tantissimo per il tuo tempo. Sei stato proprio un uomo in gamba, molto divertente. Mi è piaciuto sentire la tua storia. Auguri per il successo che tu hai fatto in questo paese. paese, come ti prende cura della tua bella moglie Concetta, and ti auguriamo un mondo di bene per il tuo futuro, and forse qualche altra volta, chissà, se ci incontriamo nello studio di Radio Italiana 531. Sì, sì, parla, sì, parla.
1: Quello che deve ringraziare sono io, signore. Sono io. Perché io mai aspettavo questa accoglienza, questo rispetto che voi mi portate a me. Va bene? Ringrazio a voi, ringrazio tutta la staffa degli Amfri e anche della CHEA, ICH. Perché sono loro che hanno incominciato a portarmi avanti.
0: Sì, sì.
1: Va bene?
0: Bravo.
1: E io ringrazio a voi di vero cuore, perché non ho parole a dirvi, perché io non sono un poeta per poter dire dei romanzi, delle cose, però di quello che capisco, ho capito che siete tutti affettuosi, orgogliosi della mia presenza e del mio sapere fare.
0: Sì, sì.
1: Io vi ringrazio, speriamo che ancora ci vediamo.
0: Sì, sì.
1: All right? Altro non vi posso dire.
0: No, ma tu sei un grande esempio a quelle persone a casa che dicono io sono vecchio ormai, la mia vita è passata. Tu sei un bello esempio che la vita ancora continua.
1: Ma io ci penso sempre che la vita continua. Cosa? Nessuno mi dà da mangiare. Mangiare va mia moglie a comprarlo. Però la moneta è sempre di casa mia, no?
0: That's right.
1: Perciò,
0: that's right.
2: E Nando, è anche importante per nostra generazione e quell'altra generazione per continuare a parlare delle tue storie, perché è importante che tutte le generazioni,
1: grazie,
2: understand come era difficile per tua generazione. È sempre un piacere per arrivare.
1: Grazie,
2: qui.
1: Il piacere è mio.
2: Grazie,
1: piacere
2: molto.
1: È mio.
0: Ok,
1: ringrazio di nuovo.
2: Grazie.
0: E dobbiamo ringraziare anche a Laura, Laura, che oggi ti ha dato un passaggio alla radio.
2: Sì, sì.
1: Lei abita qua vicino.
0: Yeah.
1: Mi ha portato. Forse per portarmi a casa viene qualcun altro a prendermi.
0: Ma dobbiamo dare anche un saluto alla staff di Anfe, perché forse sono in ascolto, e dobbiamo ringraziare anche loro per il lavoro che loro fanno per la comunità italiana.
1: Sì. Io l'ho ringraziato già, ringrazio a tutti.
0: Grazie. Andiamo un break e noi ci salutiamo.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

0: Liliana, qué programa oggi, mamma mia.
1: You did a good job, Angela, and come ho detto, è importante che continuiamo a parlare delle storie dei nostri nonni, genitori, zii. It's very important.
0: And la sua storia, Liliana, la differenza fra persone comandando e i tuoi genitori e i miei genitori con questi giovani che vengono in questi tempi dall'Italia. Questi che vengono oggi vengono con studi. Già che sanno parlare l'inglese. And you know, è un po' più facile per loro. I miei genitori, come ha detto lui, you know, non parlavano l'inglese. No. You already sei indietro, you know, because andava al lavoro e non
1: già avevano figli, you know, 3-4 figli a 25 anni.
0: Yeah.
1: Era molto difficile. Ma
0: lui, come abbiamo detto, per voi a casa che non fa niente le vostre circostanze, ci sono questi gruppi, se Anfe, Change, Bene, sono tutti lì per fare
1: aiutare sociale,
0: per aiutare. Dovete andare senza stare a casa da sole,
1: perché lui è 92 anni, Angela. Lui non sta molto bene, però lui è molto positivo, e questo è importante, perché l'età già c'è l'età. La moglie non sta molto bene, per lui ancora va fuori 2-3 ore, 2 volte alla settimana.
0: Tre volte
1: alla settimana, che lui si sente più meglio. Allora quando lui arriva a casa è più meglio anche per la moglie. C'è aiuto fuori, siamo molto
0: Ancora dovete solo chiedere, perché l'aiuto ci sta.
1: E prova per la prima volta, 2 volte a vedere, and then you'll be all
0: right. Se noi abbiamo arrivato alla fine, fuori dalla finestra, Liliana, c'è un temporale. Acqua e acqua. Se noi andiamo a casa,
1: una serata per watch TV, tazza di caffè, a glass, un bicchiere di vino e stiamo tutto bene.
0: That's it per oggi. Grazie per l'ascolto. Auguriamo che questo programma oggi è stato del vostro gradimento. E noi ritorniamo la settimana prossima con Rosalia
1: e più storie.
0: So, ciao ciao per adesso.
2: Veronica vi augura buon ascolto.

0: raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
1: Ciao brava gente, unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
2: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.

0: benvenuti e bentornati a Cinema e Sorrisi, il programma dove il cinema italiano incontra le emozioni, le storie e ovviamente Simone, i sorrisi. Ciao Simone, come stai?
1: Ciao Simone, bene te?
0: Non c'è male, grazie, grazie. Quest'anno sì, sembra un anno fantastico perché è l'anno 1983, Simone.
1: Mamma mia. Vabbè, io ero ancora piccolo,
0: Anch'io non è che ero così tanto grande, sono 78, 83, quindi...
1: Però erano... Poi tu lo sai meglio di me, gli anni della Milano da bere, no?
0: Gli anni di praticamente dove hanno lasciato questa impronta nelle nostre vacanze estive ed invernali. E infatti oggi parleremo dei Vanzina, che sono fantastici per quello che hanno fatto, ma soprattutto parleremo di due film iconici dei Vanzina. Io direi di fare una cosa così, senza ma e senza perché, io andrei subito ad ascoltarci la canzone che, per quelli che conoscono i Vanzina, potrebbe essere così: ah, so di cosa parlate.
1: Bravo.
0: Vediamo se la riconoscete.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
0: La tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
4: È il 1983 in Italia, è l'anno della leggerezza, della voglia di evasione e della nascita, diciamo, di una nuova cultura popolare. Devo essere sincero, gli anni 80 erano bellissimi per quelli che l'hanno potuto godere, anche quando avevo 10 anni, comunque era bellissima l'Italia. Dopo gli anni difficili segnati da tensioni sociali e cambiamenti profondi, gli italiani, diciamo, che riscoprono il piacere delle vacanze, della musica, della spensieratezza, del portapacchi e di questi viaggi che si facevano così verso queste località turistiche. La società guarda al benessere, al divertimento e a uno stile di vita più moderno, diciamo, influenzato chiaramente dalla televisione commerciale. Mike, buongiorno, se vi ricordate un attimo, dalla moda e dai nuovi costumi.
5: Infatti hai detto proprio bene, gli anni 80 erano proprio gli anni che venivano dopo gli anni di piombo, uccisioni, politica, sequestri, e proprio gli anni 80 poi erano un po' il secondo boom.
4: Esatto.
5: E all'epoca proprio si andava poi a riguardare il passato, perché ancora oggi guardiamo sempre il passato, e si riguardava il primo boom.
4: Esatto.
5: Per cui negli anni 80 si iniziavano a guardare non solo quegli anni, ma anche gli anni passati, no? Come i genitori di allora avevano conosciute le mamme di allora.
4: Quindi Sapore di mare, per la canzone che avete ascoltato di Gino Paoli, Sapore di sale, che praticamente introduce il primo film di cui parleremo, dei Vanzina, che sì, è Sapore di mare, che guarda il passato con nostalgia, raccontando quell'estate degli anni 60 come simbolo di, diciamo, di innocenza. Parleremo dopo dell'altra vacanza, che oggi vi diamo un po' di estate inverno così, se vi ricordate di cosa stiamo parlando. Diciamo che questi film questo film ci vogliono far capire che l'Italia stava entrando, diciamo, in un'era più leggera, più consumistica, perché
5: sì,
4: benissimo, e quanti di noi hanno avuto il primo Nintendo, Atari durante quelle annate lì, però anche più consapevole, diciamo. Vabbè, iniziamo dalla prima, dai. Quindi Sapore di mare con la bellissima canzone di Gino Paoli, Sapore di sale, che chiaramente non hanno potuto utilizzare, dopo ne parleremo anche come titolo, però racconta l'estate del 1964 a Forte dei Marmi. Attenzione,
5: mamma mia. Torniamo in Toscana dopo la puntata precedente.
4: Maremma, bellissima, cioè un gruppo di giovani provenienti da diverse città italiane vive amicizie, amori, chiaramente, e prime delusioni, no?
5: Eh sì, quella era un po' l'estate, se tu vedendo il film, la famiglia dal sud, un mese di ferie,
4: certo,
5: prenotavano 6 mesi in anticipo,
4: il classico agosto in vacanza,
5: sì,
4: no?
5: La televisione, cioè, avete la televisione qui, voglio vedere Corrado, e poi un po' l'estate che un po' abbiamo vissuto anche negli anni 80, no? Quelle del
4: sì,
5: non
4: sì,
5: c'era Instagram, non c'era WhatsApp, andavi nella villeggiatura e con la speranza che usciva fuori qualcosa, come si dice.
4: Esatto, e quindi chiaramente il film ti fa vedere queste, diciamo, persone provenienti da diverse, diciamo, città italiane, si mettono insieme, poi chiaramente il film si ripresenta 18 anni dopo, con i protagonisti che si ritrovano per caso nello stesso locale di dove si erano chiaramente lasciati a Forte dei Marmi quando si erano conosciuti. Ognuno chiaramente ha preso strade diverse, no? Alcuni si sono sposati, altri hanno cambiato vita, insomma, diciamo che questo incontro fa riaffiorare così ricordi, rimpianti e chiaramente anche nostalgie un po'.
5: Che poi c'era quella scena in cui la bella donna Virna Lisi ballava con il figlio, no? E Virna Lisi era stata protagonista dei vent'anni prima.
4: Esatto.
5: E il figlio chiede che c'era diverso, no? Da oggi rispetto allora, e c'è quella frase emblematica che diceva ci batteva il cuore. Le emozioni, gag. Che poi erano, se tu ci pensi, quelle emozioni che forse anche te hai vissuto. Le gite in bicicletta fuori porta, la caccia al tesoro.
4: La gita con la scuola, se vi ricordate. Allora, Sapore di mare non è un film, è una macchina del tempo.
5: Sì.
4: Uscito nel 1983, chiaramente diretto da Carlo Vanzina, il film riporta gli spettatori, come avevamo detto, nell'estate del 64. Periodo simbolico, boom economico, tutto sembrava possibile, la vita era più bella, lenta, romantica, si stava meglio ai miei tempi.
5: E poi Forte dei Marmi penso diventa un simbolo nazionale, certo. Ancora oggi penso che è associato alla capannina Forte dei Marmi, il film.
4: Bellissime anche le altre, se siete stati in quella zona, quel litorale toscano, comunque ci sono altri posti belli, non c'è anche Punta Ala, molto bella, siamo
5: e la Sardegna, perché poi si collegano anche alla Sardegna, poi
4: un po' di soldini, diciamo. Forte dei Marmi diventa praticamente il sogno delle vacanze italiane, come era magari negli anni 90 Riccione delle mie parti, un po' di più, no? Dove chiaramente si poteva trovare amori, non so, libertà, amicizie indimenticabili.
5: Che poi è il tema del film, il tema di questi film, specialmente di quel ciclone, era anche la nostalgia, no? Perché
4: certo.
5: Parliamo del passato perché ci manca e non si parla solo di vacanza, ma qualcosa che tutti poi abbiamo vissuto alla fine della giovinezza, perché questi ragazzi che si rivedevano anni dopo anni, piano piano crescono. E poi a me una cosa che mi ha dato sempre tristezza, come nel film, mostra come le estati finiscono. Le persone cambiano, sì. Ma i ricordi però restano, restano.
4: I ricordi resteranno sempre, per sempre.
5: Quando c'erano le stagioni.
4: Quando c'erano veramente le stagioni, proprio. Quando il 21 del corrente mese iniziava la primavera, l'estate, l'autunno, quelle che erano. Un po' dello sviluppo del film, il rischio anche di non farsi per i dubbi sui vari costi delle riprese. Cioè, fu l'intervento di un gentleman, di questo Claudio Bonivento, all'epoca agente di Jerry Calà, che sbloccò la situazione facendosi da garante che il film non superasse il budget previsto, perché chiaramente anche allora c'era un budget, you know, che era importante a quei tempi. Come dicevamo prima, si doveva intitolare Sapore di sale, però all'epoca c'era un'altra casa cinematografica che aveva già messo in cantiere il film di quel titolo, e quindi non si poteva farlo chiamare in questo modo qua.
5: Ringraziamo il fatto che il film non è stato mai fatto,
4: esatto.
5: E così hanno usato il sequel, Sapore di mare, un anno dopo hanno potuto utilizzare la canzone, che poi si narra nel film che proprio Jerry Calà voleva così tanto fare il film,
4: è vero.
5: Che alla fine volle un compenso più a percentuale che cachet iniziale. Perché
4: esatto.
5: Jerry Calà all'epoca era Jerry Calà.
4: Jerry Calà
5: prima anni 80, prima di De Sica, prima di tutti gli altri, Jerry Calà era veramente l'attore che volevano tutti.
4: Comunque Simone ha già sfornato dei vari nomi di attori, ha detto prima Virna Lisi, che chiaramente adatta a questo tipo di film in quanto praticamente è attrice drammatica, e Christian De Sica, che chiaramente non era magari ancora una persona affermata, no? Il nome, il cognome era pesante, però ancora non era veramente pesante, cioè non era ancora un attore di quelli che ci credevano, no? Infatti De Sica dovette scegliere se fare la parte del cast del Conte Tacchia, che mi ricorda un po' il Conte Fracchia, e con un guadagno maggiore, o accettare la parte di questo film, e scelse fortunatamente
5: questa,
4: perché chiaramente era un ruolo perfetto per lui, che si addiceva chiaramente a quei momenti. momenti, no? Da vivere.
5: Perché poi Christian De Sica all'epoca faceva molti, aveva fatto da poco, sai, la spalla un po' al cognato, a Carlo Verdone in Borotalco, aveva questo cognome pesante sopra.
4: Difficile,
5: esatto. Difficile. E quella, penso, sì, Conte Tac, che era poi con Enrico Montesano, un altro mostro sacro di quegli anni, penso fu un no importante per lui, perché secondo me poi gli aprì un po' la strada come personaggio di questi film estivi o invernali.
4: Un'altra chicca, che Simone parlava di Jerry Calà, che decise di non prendere il cachet ma di farsi pagare così a commissioni come fanno i rappresentanti della Folletto, fu il fatto che l'incasso fu di 10 miliardi e tutti quelli dell'intorno nel film, comunque tutti quelli che erano i produttori, che dissero sì, vabbè, tanto non superare 4 miliardi, e Jerry Calà si sfregò le mani, chiaramente. Bella anche quello che Calà dichiarò in un'intervista che siamo andati a riguardare su YouTube, che c'è, cercatevela, nella famosa scena in cui viene presa a schiaffi da Vernalisi.
5: Sì, quest'ultima prima di girare si scusò in anticipo con lui, dicendogli che non era capace di dare degli schiaffi finti, no, ci gli batteva il cuore, e proprio Jerry Calà disse che si ricorda il male, diciamo, che gli fece, però di fronte a Vernalisi non poteva dire niente, perché all'epoca anche Vernalisi era una grande, un po' alla Cardinale, una grande femmina del cinema italiano. E vorrei anche ricordare le scene con Marina Suma,
4: certo.
5: Le scene un po', diciamo, quelle prime scene molto
4: candide.
5: Molto candide, d'amore candido.
4: Sì.
5: Poiché nel cast
4: che si vede il registro e basta.
5: E nel cast poi c'era anche Angelo Canavacciuolo, che all'epoca era il fratello fidanzato con lei, fratello nel film ma fidanzato nella vita, e lui si sentiva un po' a disagio perché doveva vedere la sorella,
4: certo,
5: farsela con Calà,
4: certo,
5: che non
4: certo.
5: Ha una buona nomina poi.
4: No, certo. Comunque diamo altri nomi anche di chi fu parte o fu cercato di essere pescato poi ripescato nel film. Ci fu Diego Battantuono, Mauro Di Francesco, che però dovette rifiutare perché girava allora, era la spalla di Battantuono magari in Atti la flagello di Dio, per esempio, no?
5: Che poi tornò lui, ma Mauro Di Francesco tornò l'anno dopo
4: in Sapore di Mare 2, quindi ve lo consiglio, se volete andare a prendere questo film Sapore di Mare, vi consiglio di guardare Sapore di Mare 2 anche. E nelle ultime scene del film compare brevemente la famosa Alba Parietti,
5: ah, sì,
4: che era la moglie di Franco Pini.
5: Franco Pini, i gatti, Jerry Calà, vedo un collegamento.
4: Ragazzi, tutto un collegamento. Un attimo un po', abbiamo parlato della Versiglia, Forte dei Mari, abbiamo parlato della Capannina, abbiamo parlato delle zone della Toscana bellissime, però diciamo che Sapore di Mare ci racconta un'emozione, no? Secondo me ci racconta, come abbiamo detto prima, l'estate, le emozioni,
5: sì,
4: dell'estate che partivano e finivano, che quando trovavi quella cotta sapevi che sarebbe finita, che magari non ti potevi vedere, che l'unico modo per poterla contattare era la linea fissa,
5: la letterina.
4: Sì, o la cartolina, già abbiamo detto qualcosa che era fantastico, mandare una cartolina, e queste sono le cose secondo me belle di Sapore di Mare, che mi ricordano molto.
5: Sì, infatti mi ha sbloccato un ricordo, come si dice, che tornavi un po' deluso a scuola e aspettavi quella cartolina, quella lettera, sì, chi la mandava prima, e sapevi che se non arrivava l'anno seguente non c'erano possibilità, o se arrivava nascevano tutte quelle storie di immaginazione.
4: Sì, o la telefonata, che magari ti davano la linea fissa, no? Quindi praticamente dovevi telefonare da me allo 059, qual è il tuo prefisso a Latina?
5: 0773.
4: A lunghissimo,
5: sì,
4: 0773.
5: È una città nuova.
4: Sì, praticamente. E praticamente si chiamava e rispondeva il padre o la madre, si metteva giù, perché aspettavi che ti rispondesse lui o lei, capito, per farlo. Una cosa bellissima.
5: E se chiamavi tu, che all'epoca le intraregionali costavano, poi arrivava il conto della SIP e sì, c'erano le domande.
4: Esatto. Ma chi ha chiamato a Forte dei Mari?
5: No.
4: Esatto. Allora, per concludere, Sapore di Mare, ve lo consiglio veramente perché è bellissimo, potrebbe anche strapparvi delle lacrime, secondo me. Abbiamo scelto Edoardo Vianello. con una classica canzone che si addice perfettamente a questo.
5: A quegli anni, sì.
4: Abbronzatissima.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Hot Study è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su hotstudy.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Hot Study, la tua strada per l'Australia.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
1: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
3: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cald come cebrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!

0: Ricordiamoci questa sigla, che praticamente c'è una fantastica sciata a Cortina d'Ampezzo. Se avete riconosciuto la sigla iniziale comunque di questo film fantastico, sempre della famiglia Vanzina, che chiaramente vi danno questa opportunità di vedere le vacanze invernali, sì. Questo è chiaramente Vacanze di Natale 1983, che è il primo che uscì.
1: Sì, primo, unico, il migliore di tutti, come dico.
0: Esatto,
1: io.
0: Verissimo. Il film uscì sull'onda del grande successo, chiaramente riscosso da quello che avevano fatto i Vanzina con Sapore di Mare, e anch'esso chiaramente con tutti questi, gli stessi interpreti, gli stessi protagonisti erano più o meno lì, no? Perché praticamente sembrava la versione invernale di quello che dopo il Forte dei Marmi, no?
1: Vabbè, come dice, il cocktail era riuscito, esatto, gli ingredienti non si cambiano.
0: Esatto, perché farlo? Esatto. Praticamente fu definito il primo instant movie del cinema italiano, perché è ambientato nello stesso periodo d'uscita nelle sale, e quindi diede vita col passare del tempo a un fortunato filone cinematografico che per me praticamente conosciamo un po' tutti, del tema natalizio.
1: Cinepanettone.
0: Esatto, il classico è cinepanettone.
1: E poi qui la trama è un po' forse sull'onda di quella serie, no? Le vacanze, sì. I viaggi, le famiglie italiane più rinomate, c'erano i ricchi, non so perché, sempre milanesi, però c'erano i ricchi signori milanesi.
0: C'era la famiglia che aveva vinto alla Roma, quella romana che aveva vinto i soldi, no?
1: Quelli macellai, diciamo. Esatto, il macellaio, sì. che vuole andare a Ovindoli, no? Invece l'hanno trascinato a Cortina. E Cortina d'Ampezzo era diventata un po' la Versiglia d'inverno, no?
0: Esatto,
1: perché
0: esatto.
1: Cortina aveva un po' già quell'aurea,
0: esatto.
1: Di luogo un po' chic, un po' esclusivo, e queste famiglie provenienti da diverse parti d'Italia,
0: i Covelli,
1: e davano, appunto, era la tappa invernale, erano le Dolomiti.
0: Esatto.
1: Che tu conoscerai bene.
0: Io sono cresciuto a Vigo di Fassa, e che sono Corvara di Badia, i posti dove si andava a sciare spessissimo, quando chiaramente c'era la sosta di calcio.
1: Per cui c'erano i Covelli, c'era, sì, la famiglia dei ricchi costruttori edili, no? Che però venivano dalla, come De Sica diceva, eri capomastro, ma hai fatto i soldi, erano quei
0: esatto.
1: Un po' ricchi,
0: esatto,
1: umili,
0: esatto.
1: Rifatti.
0: Che De Sica in quel film lì si riscopre gay, se non sbaglio, giusto? Che
1: sì.
0: Lo beccano a letto, e che già negli anni 80...
1: La mutandina, no?
0: Esatto, già negli anni 80 comunque presentare qualcosa del genere in televisione era tantissimo.
1: Sì, no. infatti come la madre, se uno pensa alla reazione dei genitori a un film d'oggi, non la posso vedere.
0: E chi c'era? C'era Billo.
1: Ah, il grande.
0: Parliamo di Billo, che abbiamo parlato prima, che c'era chiaramente nel film di Sapore di Mare, ma c'era Billo. Billo è Jerry Calà.
1: Sì.
0: È Jerry,
1: sì,
0: Calà, che arriva con questa mini minor turbo.
1: Innocenti.
0: Sì. Billo chi era?
1: E la Timberland. A me mi ricordo la Timberland, che mette la Timberland,
0: ragazzi,
1: sulla neve.
0: Parentesi velocissima, la Timberland col carro armato per l'inverno, piatta per l'estate.
1: Ragazzi,
0: ci voleva, classica la Timberland. Billo era praticamente uno squattrinato, diciamo, playboy, sciupa femmine, perché comunque le guardava tutte, no? Suona al piano bar e praticamente lì nella scena si incontra con la sua ex fiamma Ivana, la moglie annoiata di un milanese arricchito e superficiale, che sarebbe Donato,
1: il doggy.
0: E per quelli che conoscono il film veramente veramente bene, c'è un pezzettino che secondo me ne vale la pena.
2: Ivana, puoi volare l'occhio sul te? Via dalla spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing.
3: Cos'è il nuovo record stagionale?
1: Mamma mia, mi hai fatto sentire la voce della Sandrelli.
0: Che roba.
1: E il grande Doggy. Che poi questa scena non era neanche scritta nel copione. Sì, mi ricordo i Vanzina dicono che lui doveva nominare l'orologio, il tempo che ci aveva messo, però lì cambiò totalmente il testo, la troupe scoppiò a ridere e Carlo la tenette.
0: Sì, ci sono tantissime interviste del Doggy che potete vedere su YouTube, ma è talmente tanto bello. E lui racconta che quando facevi film a volte guadagnavamo 1-2 milioni di lire, andava a Monte Carlo, li sperperava tutti e poi ritornava. Bellissimo.
1: Ti dico tre parole.
0: Dimmi.
1: Sole. whisky e sei in pole position.
0: Fantastica, veramente. Allora, ricordiamo un attimo che le riprese del film, chiaramente abbiamo detto cortina da un pezzo, sono durate 3 settimane, sono state effettuate nell'autunno dell'83, quindi neanche in pieno inverno, no? Interamente girato presso il comprensorio sciistico tra Faloria e Cortina d'Ampezzo, se lo conoscete. Si parcheggia a Cortina, poi si può anche muoversi un po' di più, Santa Caterina è meglio. Per simulare l'ambientazione invernale, dove non c'era la neve, usarono schiuma bianca sul suolo e alberi e cotone sui tetti e terrazzi.
1: Mamma mia, comunque volevo solo nominare un artista, perché non posso non pensare a lei quando parliamo di vacanze
0: di Natale,
1: la signorina che voleva conoscere la signora Fusilli, Caterina Haff, la fidanzata di De Sica nel film.
0: Bellissima.
1: Samantha,
0: bellissima, è vero, che lui si va a mangiare i fusilli.
1: Sì, la mamma dice che hai fatto il pollo con i peperoni, però com'era? Mamma mia, che belli.
0: Bellissimo. Allora, praticamente, l'altra cosa interessante è l'hotel 5 stelle, che è tutto

0: esistente e che potete andare anche a vedere, che non c'è problema. L'hotel Fanes c'è anche, che fu chiuso poi dopo, però le persone che erano intorno erano turisti, sì. C'erano chiaramente, non erano comparse che pagate, erano proprio del posto, no? Turisti.
1: Sì, perché l'ambientazione era proprio a cavallo tra Natale e Capodanno, il periodo clou, però il film fu girato a settembre-ottobre, per cui c'erano un po' di turisti e un po' di persone locali. Però sono sorpreso che non hai ricordato un altro grande artista che fece una comparsa nel film, quella che faceva lo shampoo dalle 5 alle 6.
0: Chi era? Non la ricordo.
1: Moana Pozzi.
0: Ah sì, no, non me la ricordavo.
1: Che Billo era una dei famosi shampoo di Billo che faceva le sue clienti, e la Moana era quella che gli faceva lo shampoo.
0: Quante volte l'hai visto questo film tu?
1: Troppe volte.
0: Lo sai a memoria.
1: Gioca allora, in casa.
0: Abbiamo detto prima che c'è anche la famiglia romana, no? Quindi chiaramente c'è il figlio, che è Claudio Amendola, sì. Che un po' si vergogna anche del padre, che chiaramente Mario Brega è Sabone con le olive, no, non lo fa, lo fa in un altro film, che poi ne parleremo anche di quello, ma Mario Brega è il classico romanaccio buzzurro, no? C'era un po' brusco, rude, sì. Cattivo.
1: Il macellaio di quartiere, sì, ha fatto, sì. Che poi forse aveva più soldi di Al, anche certo. Per mantenersi una vacanza a Cortina non è da tutti,
0: no.
1: Quella era la bellezza dell'Italia anni 80 e
0: Mario Brega, che è, come dicevo, scusate, Claudio Amendola, il figlio, un po' si vergogna, che cerca di fare anche colpo su, non mi ricordo su chi,
1: Samantha,
0: perché si rende conto di come Christian De Sica tratta Samantha, sì. Hai capito? E lui cerca di essere un po' con quell'anima dolce e gentile, anche se comunque vede il padre che è un buzzurro, capito? È una
1: però cosa, lei era bella, Samantha era bella, aveva fatto la corte, gli avremmo fatto la corte tutti.
0: certo, interessante anche da dover così sottolineare che praticamente la critica, gli sceneggiatori hanno inquadrato il film come una rappresentazione diretta, senza critica sociale, degli status symbol dell'epoca. Se ricordiamo il Donato arriva con una lanciatema, se non mi sbaglio, sì. Che all'epoca comunque era una signora macchina, si parla degli anni 80, usciva, c'era per esempio la lanciatema Ferrari con un motore 832 che era pesissima, una bellissima macchina, e un prete del mio paese ce l'aveva, tra l'altro, non so come abbia fatto, però va bene. Però facciamo anche vedere queste contraddizioni delle finzioni e delle ambizioni sociali di quegli anni. Cioè, quindi diciamo che c'era questo clima euforico di benessere degli anni 80 che rappresentava.
1: Perché poi sì, anche il gruppo di questi giovani che andavano nei piano bar, c'era anche, diciamo, Serenella, la famosa fidanzata del fratello di De Sica, no? Anche lei veniva da una famiglia di Genova, conosciuta in un'altra vacanza, per cui c'era un po' un mix tra i giovani e i ricchi e i giovani meno ricchi. Poi c'è la scena del Natale, quando c'è la famiglia delle le ragazze thailandesi, che erano un po' le donne, diciamo, che accudivano la casa, e lo sfarzo dei Covelli con tutti i regali incuranti di chi non stava ricevendo niente, per cui sempre anche questa satira amara.
0: Certo, che poi rifletteva quello che era l'Italia in quell'epoca, no? Perché comunque c'avevi quello che voleva far vedere l'extra lusso,
1: sì.
0: E quello che chiaramente non aveva neanche voglia di farsi vedere, però che comunque non avevano la possibilità di poterlo fare, e forse anche per quello che hanno scelto zone come Cortina d'Ampezzo, chiaramente.
1: Comunque grande colonna sonora, veramente colonna sonora che ogni pezzo rappresentava l'Italia di quegli anni, e come detto tu, attuale, perché era un film instant movie, e grande anche attori di contorno, gli attori tutti veramente molto bravi.
0: Sì, faceva vedere, a parte sì, tutti gli attori bravi, anche quelli che erano in vacanza a Cortina sono stati, sì, anche bravi, infatti. Sono venuti fuori per bene, cioè sono venuti anche bene, no? Però chiaramente faceva vedere, come abbiamo detto prima, i ricchi, i nuovi ricchi, le aspirazioni sociali e la piccola borghesia del momento, che quello era il bello. Se vi succederà di prendervi guardarvi il Femo, se ve lo siete guardati, se siete stati in Cortina da un pezzo, andate a vedere Corso Italia, molto bello, ne vale la pena, perché comunque si fa la passeggiata dopo la sciata, il bombardino, si può andare a bere là, il bombardino, se non lo conoscete, praticamente questo
1: cos'è?
0: È questo shot di Zabov, quindi l'eggnog per l'australiano, sì, è caldo, chiaramente scaldato con lo steamer, e poi gli mettono sopra la panna un po' di cioccolata. Di solito te lo fai a shot quando sei su nelle montagne per riscaldarti, magari ti dà quel colpetto in più per andare veloce e scendere più velocemente, ma però insomma ho dei dubbi.
1: Che poi se quel film ti fa capire anche come erano diversi gli anni, perché subito dopo Capodanno già si vedeva che la stagione era finita.
0: Certo, dopo l'Immacolata.
1: Sì, c'era
0: si tutti. Si passava bassa stagione.
1: Tutti gli ospiti se ne andavano. Billo che guardava l'inizio della nevicata e i clienti che se ne andavano, e poi era finita quell'atmosfera di gioia, di vacanze, e si tornava alla vita di tutti i giorni.
0: Altre piccola curiosità che si potrebbe parlare, che a parte che è diventato lo specchio di un'intera generazione questo film, però che non sanno che Christian De Sica non sapeva sciare benissimo.
1: Ah.
0: No. E infatti si vede anche un po' nel film, però è proprio questo che ha reso il suo personaggio molto autentico. E le battute di Jerry Calà non erano nemmeno scritte, erano improvvisate. Un po' come il Doggy, Alboreto is nothing. Che ricordiamo che Alboreto ai tempi correva con la Ferrari, quindi era anche abbastanza forte, capito? Era un bel pilota. Per correre la Ferrari devi essere bravo. Così il film doveva essere una semplice commedia natalizia, e invece praticamente diventò il mito del cinepanettone, cioè una cosa bellissima.
1: C'era l'Ivana, poi la grande Ivana.
0: Chi è l'Ivana?
1: Stefana Sandrelli,
0: ah,
1: no?
0: Che sarà, certo,
1: che quando il Doggy fa l'incidente c'è il doppio senso sulla macchina, che chi l'ha tradito invece della macchina l'ha tradito il Porsche, per
0: esatto,
1: cui il Doggy tornava,
0: esatto,
1: al Mercedes.
0: Esatto. Vabbè, io direi che possiamo passare all'ultima canzone che praticamente chiude Vacanze di Natale, sì, con Edoardo De Crescenzo, con Ancora, che riflette, diciamo, quell'epoca.
1: Sì.
0: Che ci sta benissimo e che ci porta così un po' indietro a quei Natali,
1: a quegli amori,
0: ma anche a quei momenti in cui ci sedevamo sul divano e ci guardavamo Vacanze di Natale, quando dopo che uscì, quindi anche quando eravamo un po' più così anzianotti.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio. State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
4: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone!
5: Thank God is Melbourne
4: ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e svegli.

0: Simone.
1: Che belle puntate oggi.
0: Che belle. Così, se Sapore di Mare ci raccontava l'innocenza e i sogni degli anni 60, Vacanze di Natale ci portava nell'Italia degli anni 80.
1: È vero. E poi anche Vacanze di Natale, se ti ricordi, è finita un po' sul filone Sapore di Mare, invece di far vedere i personaggi 20 anni dopo, perché non avrebbero potuto immaginare i 2000, li fanno vedere l'estate, no? Esatto. La Sardegna, si passa l'estate in Sardegna, anni 80, la barca, la barchetta, e un po' come le storie erano evolute, perché si voleva dare un po' un film, la gente voleva sapere com'era finita.
0: Sì, sì, esatto, anni 80, che chiaramente mondo più veloce, più ambiziosi, più attenti all'apparenza. Diciamo che i due film diversi, con un unico filo conduttore: raccontare chi eravamo e chi stavamo diventando, che ci sta tutto praticamente.
1: Due diversi boom economici.
0: Anche, soprattutto due mondi completamente diversi. Noi che abbiamo potuto godere degli anni 80, secondo me, e 90 ce li siamo goduti per bene. Film che rimarranno per sempre nella storia, ma battute che rimarranno per sempre nella storia, sì. Ma emozioni che rimarranno per sempre lì.
1: Sì, no, infatti. Ci un po' riscopriamo tutti in quelle storie, in quelle sensazioni, in quegli eventi, no? Veramente, per chi è degli anni, dei nostri anni, hanno veramente dato tanto.
0: Allora, per quelli che ci hanno seguito, Sapore di Mare 1 e 2 potete trovarli, chiaramente li trovate in streaming, YouTube, tutti quei canali dove si può vedere. Chiedete anche in radio, magari vi danno una mano per cercarlo. Vacanze di Natale, ce n'è uno e uno solo, sì. 1983, e ve lo consiglio, perché così, se vi piace anche la cultura italiana, che magari non siete cresciuti in Italia in quegli anni, perché siete venuti in Australia negli anni 50, avete la possibilità di vedere com'era, e così da un attimo un po', avere un po' anche quella nostalgia che ci sta,
1: Perché poi Vacanze di Natale, mi raccomando, dovete prendere Vacanze di Natale, perché poi c'è Vacanze di Natale 90, 91, esatto, a Cortina.
0: Esatto.
1: Come ha detto Simone, puntate sull'83.
0: 1983. Simone, tra una canzone, una risata e un ricordo, continuiamo questo viaggio di cinema e sorrisi. Grazie a tutti e ci sentiremo la prossima puntata, che porteremo altri film e altre canzoni.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao. Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Hot Study è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su hotstudy.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Hot Study, la tua strada per l'Australia.
2: Radio Italiana 531.
3: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guercino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta, e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi: battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
7: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
8: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
9: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guarda, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

portato sulla riva dell'isola che non c'è. E sotto le stelle c'è una nuvola che indica me. Dammi la forza per fare

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Mercoledì 1 luglio. Wattle Street, Malvern. Everard Avenue, Keswick. North Street, Henley Beach. Duthie Street, Malvern. And Winston Avenue, Door Park. Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa?

0: dello Ius Soli in Venezuela diminuiscono le scosse di assestamento, ma l'emergenza non è finita. In Italia si attende l'ondata di caldo e arrivano i temporali. 4 arresti per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Tragedia nel Pavese, muore un bimbo di 5 mesi dopo un incidente stradale. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
1: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. 1, 2, 3, 4.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
3: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
3: Vabbè, una in più, una in meno.
4: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
5: su Radio Italiana 531.

0: Buonasera, siamo tornati qui in studio al Bar dello Sport, Radio Italiana 531, con i vostri amici Nunzio, Antonio e ormai l'aggiunto,
1: il nuovo posto fisso,
0: il tridente, Alessio. Buonasera ragazzi.
2: Buonasera.
3: Buonasera, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Come va ragazzi?
3: Ah, bene, bene, tutto sommato.
2: Con questo. Non c'è male.
0: Un tempo un po' di Melbourne, però.
2: però un inverno soft rispetto a quello dell'anno scorso, dai.
3: Oggi ho scaricato veramente.
0: Sì, oggi acqua. Io sono passato sul South Road era allagata, mezzo metro d'acqua stava perché mettendo i muri perché stanno facendo il nuovo ponte. Mm-hmm. Praticamente quando giravi per Brickworks là era pieno d'acqua, quindi e i semafori spenti.
3: Ah, benissimo,
0: per aiutare
3: la viabilità.
2: Le cose o le fai fatte bene o non si fanno.
0: Assolutamente, assolutamente. Allora ragazzi, siamo
3: in pieno clima mondiale,
0: sì. Sì. Ci siamo.
3: Un bel mondiale.
0: Molto molto caratteristico rispetto agli anni precedenti. Sorpresone,
3: tante
0: li diremo tra poco. Molte squadre forti che sono tornate a casa. Valigetta.
3: Sì. Ma ci piace così, dai.
0: Assolutamente sì, almeno diamo spazio, li hanno voluti queste squadre, più squadre del
3: non come in Serie A che l'Inter vince sempre, ad esempio.
0: Insomma,
3: cioè,
0: ecco.
3: Cioè bisogna anche un po' ricambiare ogni tanto.
0: Una toccatina, cioè. Non si sa mai. Antonio, siccome ti vedo abbastanza spiritoso questa sera, dacci facci un riassunto
3: dei gironi.
0: Sì, dei gironi e chi si è qualificato, chi è purtroppo ci ha lasciato anticipatamente.
3: Tipo i nostri amici tedeschi, però iniziamo dai gironi. Allora, nel gruppo A abbiamo qualificate Messico e Sudafrica, e anzi dico in ordine, dai, per ogni girone. Abbiamo Messico, Sudafrica, primo, secondo posto, Corea del Sud, terzo posto, Repubblica Ceca, quarto posto. Quindi qualificate Messico e Sudafrica. Gruppo B, Svizzera, primo posto, Canada e Bosnia al secondo e terzo posto, e Qatar, in questo caso solo il Qatar non si è qualificato. Gruppo C invece abbiamo Brasile, Marocco, Scozia e Haiti. Brasile e Marocco hanno passato il girone.

0: di invece abbiamo Stati Uniti, Australia, Paraguay e Turchia. E la Turchia va a casa in questo caso, secondo me è una grande...
1: Con tre punti. Con tre L'unico punti. Girone, penso che l'ultima classificata è arrivata con tre punti. Quindi.
0: Sì. Sorpresa, diciamo, in questo caso, perché sì, insomma, secondo me...
1: Era la papabile a partire a passare come prima, invece sì, torna a casa come ultima.
0: Mm-mm. Quindi dai, prima sorpresa direi che è proprio questa.
1: Sì.
0: Nel gruppo E invece abbiamo Germania, Costa d'Avorio, Ecuador e Curaçao, e in questo caso ci si aspettava un po', se il Curaçao è la squadra che va a casa. Gruppo F invece abbiamo Olanda, Giappone, Svezia e Tunisia, e in questo caso la Tunisia è andata a casa. Gruppo G, Belgio, Egitto, Iran e Nuova Zelanda, e passano il turno Belgio ed Egitto. Gruppo H invece, Spagna, Capoverde, Uruguay e Arabia Saudita, e sono passate Spagna e Capoverde, incredibile direi.
1: Sorpresona, perché sorpresona. Tutti, sì, tutti pensavano che l'Uruguay sì, e Spagna
0: sì, passassero a bendate, diciamo.
1: Sì, assolutamente.
0: Incredibile, quindi qualificazione storica del Capoverde col portiere che è diventato...
2: Meritata,
0: sì. Sì, assolutamente. Il portiere è diventato la nuova star mondiale. E nel gruppo I invece abbiamo Francia, Norvegia, Senegal e Iraq. E l'Iraq è andato a casa, quindi passano Francia, Norvegia, Senegal. Gruppo J, Argentina, Austria, Algeria e Giordania. E passano le prime tre, Argentina, Austria, Algeria.
1: Qui, perché, soltanto perché la Giordania non iniziava con la A.
2: Probabilmente, sì. Probabilmente sì.
0: Gruppo K, Colombia, Portogallo, Repubblica Dominicana e Uzbekistan, la classifica, e passano Colombia, Portogallo e Repubblica Dominicana, quindi l'Uzbekistan va a casa. Gruppo L invece abbiamo Inghilterra, Croazia, Ghana e Panama, e in questo caso solo il Panama. Panama va a casa.
1: Quindi già abbiamo Uruguay e Turchia che abbandonano la competizione mondiale.
0: Sì.
1: Adesso, domenica mattina, orario australiano, si sono giocate le prime partite, la prima partita dei sedicesimi di finale, perché hanno avuto accesso le prime 12, le prime due squadre del... Scusami, le prime due squadre dei 12 di tutte le...
0: Tutti i gironi.
1: I gironi più 8...
0: Delle migliori terze, sì, esattamente.
1: Quindi si è scontrata Canada, Sudafrica, con il Canada che ha battuto il Sudafrica 1-0. Poi lunedì mattina invece abbiamo avuto questa era lunedì mattina, cioè domenica notte.
0: Sì.
1: Poi martedì mattina invece il Brasile, ieri mattina il Brasile soffrendo ha battuto il Giappone all'ultimo minuto, se non sbaglio.
0: Sì, ha segnato al
1: 95esimo Martinelli, il giocatore dell'Arsenal. Poi invece sono state due grandissime sorprese. Uno è Germania-Uruguay che abbandona
0: Paraguay,
1: ti ricordi due settimane fa ho detto la Germania io la vedo come papabile per la vittoria, perché arriva sempre fino in fondo, invece quest'anno no. Quest'anno torna a casa ai sedicesimi di finale. Il Paraguay passa il turno ai calci rigore. La Germania era passata in vantaggio con Kay Arbats al 54esimo, no scusami, il Paraguay era passato in vantaggio al 42esimo con Enciso. Arbats diciamo che pareggia i conti al 54esimo. Poi c'era stato un gol annullato a Tah, il difensore del Bayern Monaco, per presunta spinta. Secondo me, prima parlavamo con Alessio, secondo noi è giusto che sia stato annullato il gol, perché comunque fai ostruzione al portiere. E il portiere perde l'attimo per uscire, non può fare nulla, quindi il portiere cade, il gol prima viene convalidato, poi si va al VAR e l'arbitro annulla il gol, si va ai calci rigori. Sono stati bellissimi i calci rigori, non so se l'avete visti.
0: A me mio collega inglese in realtà mi ha detto che sono stati calciati piuttosto male.
1: No, ma bellissima la sequenza, perché che è successo? Che Arbats sul dischetto sbaglia. Poi va il Paraguay, fa gol 1-0. Germania fa gol 1-0. 2-1 per il Paraguay. due sbaglia il calcio di rigore la Germania, 3-2 per il Paraguay, 3-2 segna la Germania, poi potrebbe segnare il 4-2, quindi la fine dei conti, Sanabria, Antonio Sanabria del Torino, invece sbaglia il, la Germania fa il gol, quindi 3-3, però potrebbe ancora metterci una volta l'altro giocatore, potrebbe portare a casa la vittoria del Paraguay, invece sbaglia pure Neuer, para il calcio di rigore, si va sul 3-3.
0: Mamma che tensione,
1: assurdo, va, si va sul 3-3, poi fa il gol il Paraguay, scusami, sbaglia il gol la Germania, perché Ta tira il dischetto sulla traversa, il pallone sulla traversa, uh-huh. E poi l'ultimo rigore è stato siglato sul 4-3, ma sì, una sequenza bellissima.
0: Sì, ho visto un po', adesso ho visto un po' di immagini di questi, sì, rigori, insomma, sì, alcuni proprio calciati forse con un po' di sufficienza.
1: Sì, molti rigori tipo mezzo centrali proprio.
0: Sì, sì, sì, ho, sì, quello sparato alle stelle.
1: Sì,
0: cioè,
1: quello di Ta, sì.
0: Non lo so.
2: Forse un po' di presunzione durante questa edizione del Mondiale da parte delle squadre più titolate. Dai.
1: Sì, sicuramente, sicuramente.
2: Stessa sufficienza che si è vista nelle partite dell'Olanda.
1: Sì, bravissimo, perché l'Olanda... comunque l'Olanda aveva fatto non tantissimo, però passa in vantaggio al 72esimo con Gakpo. Il Marocco ha fatto la partita, come parlavamo prima.
2: Sì, Marocco, meritata al massimo il Marocco.
1: Il Marocco fa la partita, però che il pareggio lo agguanta proprio al 91esimo con un bellissimo cross dalla sinistra e il Diop con di testa la insacca sotto il set.
0: Molto bello, sì, sì.
1: Sì, sì, sì. Poi
0: l'attaccante è molto forte,
1: è bello alto,
0: sì, sì, sì, sì. Forza fisica è, sì, mostruosa.
1: Poi supplementari il risultato non cambia, si va ai calci rigore e purtroppo per l'Olanda il risultato è 3-2 per il Marocco. Io dico giustamente per il,
2: sì,
1: Marocco.
2: Sì, meritato. Il Marocco ha fatto un bel mondiale fino ad ora, sì, al di là del non solo contro l'Olanda.
1: E Bento ha parato tre rigori del... Quindi un ottimo portiere, sì, Bento, mm-hmm, Bono del Marocco. Bellissima, bellissima partita questa qui, sì, assolutamente. Allora ragazzi, andiamo con un minuto di pubblicità e poi abbiamo le partite di questa mattina.
0: Mm-hmm. Sì,
1: torniamo tra poco.
0: Perfetto.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
8: Hai voglia di un pasto delizioso, proprio come lo preparava la nonna? Nonna Cucina consegna i pasti caldi o congelati direttamente a casa tua, in tutta Adelaide. Preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari. Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonna's Cucina supporta con orgoglio clienti privati e partecipanti ai programmi My Aged Care e Support at Home, aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
9: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
1: Eccoci tornati in onda. Allora Antonio, i risultati di stamattina.
0: Allora, stamattina abbiamo avuto Costa d'Avorio Norvegia 1-2, poi abbiamo avuto Francia Svezia 3-0 e Messico Ecuador 2-0 però con un'espulsione.
1: Quindi andiamo, andiamo d'ordine, in ordine. Prima partita Norvegia-Svezia.
0: No, Costa d'Avorio.
1: Costa d'Avorio-Norvegia. Io ho visto
0: l'ennesimo gol di Haaland, giusto da registrare, che penso sia il capo.
1: Sì, non so se tu l'hai visto. Non so se l'hai visto, il gol, la palla.
0: Sì.
1: Addirittura l'ha presa così piano che un altro po' il portiere, cioè, gli stava qua, l'ha toccata col sinistro e gli ha corso dietro la palla per paura che non, che non entrasse, che il portiere ci arrivasse.
0: Secondo me il portiere, se fosse stato un po' più reattivo, la pigliava,
1: sì,
0: magari quella palla.
1: Sì. Sicuramente i meriti vanno tutto all'altro attaccante della Norvegia, a Musa, che fa un Eurogol spettacolare.
0: Bellissimo.
1: Sotto il 7 mi sembrava Del Piero.
0: È un gol, molto alla Del Piero.
1: È tirato pure forte, non è che ti solo a giro, giro forte, quindi un bellissimo gol. Comunque questo l'avevamo detto pure due settimane fa, la forza della Norvegia è, cioè, in attacco è assurda.
0: E anche è stato bello vedere in queste due settimane di assenza da questa trasmissione anche tutto il trasporto però del pubblico e del popolo norvegese per la squadra, nel senso che hanno fatto sempre i soliti, sai, canti e cori e il rowing, la loro danza, diciamo, come si chiama, la barcaccia vichinga, no?
1: Sì.
0: Anche in Parlamento i parlamentari hanno sospeso per fare tutti insieme questo canto, questo simbolo, no? Di proprio dell'essere norvegese, di appartenenza. Secondo me tutte queste cose ovviamente contribuiscono all'entusiasmo della squadra, al supporto, all'unione, cioè tutto lo stadio che fa
1: bellissimo.
0: Cioè,
1: sì,
0: una roba che vorrei essere quasi quasi, invece che di Matera volevo essere di Oslo.
1: Marco Petta, lui è mezzo norvegese.
0: Ah, veramente?
1: Ha, come si dice, acquisito, perché il padre lavorava in Norvegia. Ah. E lui un pochettino, dici, un po' mi sento tifoso della Norvegia,
2: perché no?
1: Sì. Ah,
0: questa è una chicca che mi
1: manca.
0: Salutiamo
1: Stefano dall'altra parte del vetro.
0: Mi mancava, non sapevo. Avrei dovuto capirlo da come si comporta.
1: Vichingo. Altra partita molto interessante e spettacolare, secondo me, è Francia-Svezia. Partita a senso unico, no Alessio?
2: Beh, io, come ho già detto, vedo la Francia in finale del mondiale.
1: Sì.
2: Sì, secondo me non, la Francia non ha uguali in quest'anno.
1: Forse solo la Spagna, Argentina forse?
2: Secondo me, mia opinione, la finale sarà, se non si croceranno prima, la finale è
1: Argentina-Francia. Argentina-Francia, sì, sì, può succedere.
0: Può essere.
1: Può succedere. Pensavo che dicessi Francia-Spagna, Francia e Spagna stanno sullo stesso lato del tabellone.
2: Ma la Spagna gioca molto bene, ma la Francia ha un ritmo,
1: altissimo.
2: Ritmo diverso.
1: Ho visto che, ricordiamo ai nostri radioascoltatori che Mbappé altri due gol, ha segnato un altro gol e è stato annullato per un millimetro, ha preso anche un palo.
2: Ha preso un palo a porta vuota che non lo sa neanche lui come ha fatto.
0: Comunque Mbappé ha 18 gol totali, quindi il secondo miglior cannoniere di sempre del mondiale, sopra c'è solo Messi a 19 gol. Però la differenza è che Mbappé c'ha 28 anni.
2: Sì, come dicevamo, sicuramente Mbappé andrà a prendersi questo record.
1: È un altro campione, sicuramente Olise, che sta facendo parlare di sé, che
0: di Olise.
1: È fortissimo quel ragazzo. Ha preso un palo di sforbiciata e ha servito un assist per il terzo gol di Mbappé.
2: Gran gesto tecnico.
1: L'ha visto solo lui quel movimento e quel
2: l'assist è veramente eccezionale. Sì.
1: E Barcola, che tu dici, vabbè, ma
0: che al Barcola ma non mola.
1: No, ma al PSG che
2: bene
1: uno di
2: evitarlo quando dice queste cose.
1: Perché?
2: Bene.
0: Io ho detto che Barcola ma non mola.
1: Perché c'è sempre il più scarso dell'attacco, forse lo è pure, però al PSG è un punto fermo, cioè non lo sposti dal PSG. Invece lì sembra uno dei più scarsi, perché comunque sta vicino a Olise, è vicino a Dembélé.
0: Mi pare come ancora un po' dal punto di vista della personalità, anche per quello che si è visto nel PSG, ancora un po' timido.
1: Sì, però è un ragazzino ancora.
0: Anche per quello, cioè secondo me poi una volta che magari prende un po' più di coraggio, è un altro giocatore che è proprio devastante.
1: Tecnicamente
2: hai ragione, però nella valutazione finale di un giocatore c'è anche quanto riesce a esprimere da subito. Guarda Mbappé a 18 anni durante la sua prima finale del mondiale, no?
1: Assolutamente.
2: È anche quello che fa un campione.
1: E dopo ho visto che ha fatto i cambi, la Francia è entrato Cecri del Manchester City e di Serie 2 del PSG.
0: Cioè, sì, vabbè.
1: E dai.
2: Là come cambi.
1: Capito, quindi sono fortissimi.
0: Ma mi sa che anche secondo me sto mondiale
1: sembra il mondiale del, come si chiama, il quando facevi il fantacalcio. Sembra il mondiale fantacalcio, la squadra della Francia. Cioè compra chi vuoi,
2: all star,
1: cioè è assurdo.
0: È la squadra da battere, secondo me. Se non dovessimo vedere la Francia campione del mondo in questa edizione, veramente sarebbe una
1: vediamo come si comporteranno gli arbitri con Messi, perché quattro anni fa con molti calci di rigori
2: l'Argentina è già la squadra del mondiale che ha ricevuto più calci di rigore.
1: Adesso?
2: Sì.
1: Ah, perché un rigore, due rigori fino adesso, uno Lautaro Martinez e uno Messi l'ha siglato. Invece per quanto riguarda Messico-Ecuador, io dico la verità, non ho visto gli highlights, quindi non posso dire, però per quanto riguarda shot on target dice 3 per il Messico, 1 per l'Ecuador, quindi non penso che ci siano state, cioè 3 tiri in porta, 2 sono stati gol, quindi...
0: Sì, non moltissima...
1: Partita abbastanza cinica e studiata a tavolino, penso, da parte dell'allenatore del Messico. Ricordiamo i gol... tutti nel primo tempo, al 22esimo con Quinones e al 31esimo con Jimenez.
0: Sì, Jimenez comunque quel gol è nato da un errore della difesa dell'Ecuador che non è riuscita praticamente a liberare il pallone, l'ha perso al ridosso dell'area di rigore e ne hanno approfittato, mentre il primo gol è stato bello perché è stato un gol veramente di potenza, cioè... L'attaccante del Messico l'ha distrutta la porta, tirato veramente fortissimo, il portiere non poteva nulla.
1: E mister 40 milioni di euro, Santi Jimenez ancora una volta in panchina ed è entrato al 74esimo al posto proprio del cannoniere del Messico, Raul Jimenez. Quindi questo Santi Jimenez che neanche in nazionale... Lui ha detto che addirittura diventava il capocannoniere del mondiale, invece purtroppo non sta giocando.
0: Non sta giocando.
1: Una partita non sta che
0: sta giocando
1: ha fatto,
0: bene come ha giocato col Milan nella scorsa stagione.
1: Sì, mi sa che sta continuando la.
0: Peccato perché l'abbiamo visto brillare nell'ultima.
1: Ma io spero che anche l'anno prossimo riprendi con questi ritmi altissimi.
0: Campioni così nella nostra Serie A li vogliamo vedere, anche se siamo della Juve, della Roma, dell'Inter.
2: Sì, assolutamente. Ma piccola domanda estemporanea: ma voi credete che il Milan lo terrà?
1: Secondo me è già sul calciomercato, perché già il Milan ha fatto interessato fortemente a Gonzalo Ramos, quello del PSG, l'attaccante del PSG portoghese. Quindi penso che Leao andrà via e non so, Santi Jimenez perché
2: andrà al Torino.
1: Forse, se tutto va bene.
0: Comunque.
1: Ragazzi, invece domani mattina ci saranno... Inghilterra-Congo alle 1:30. Chi non la vedete, no? Tu la vedi, Antonio, alle 1:30, tanto tu stai sveglio alle 1:30.
0: Io in genere vado a letto verso le 2-3.
1: Ecco, vedi, tu quindi lo puoi vedere.
2: È in orario.
1: Invece alle 5:30 penso che me la vedrò io, Belgio-Senegal. Sarà una bella partita, perché comunque il Senegal c'ha una bella squadra. A me piace il Senegal come squadra, con Mané, Sarr, Bay e...
2: Senegal è quello con la maglietta blu e i calzoncini bianchi, no?
1: Maglietta
2: quelli
1: blu.
2: Col gallo sulla maglietta.
1: No, quella è la Francia, hai ragione. Sì. Poi invece alle 9:30 di mattina c'è USA-Bosnia-Herzegovina. La squadra che... Vabbè, lasciamo perdere, che ci ha buttato fuori dai mondiali.
0: Sì, infatti sentivo proprio per radio, sentivo Marco che diceva ma la Bosnia è quella che ci ha buttato fuori e gli Stati Uniti dovrebbero fare un bagno d'umiltà. Sentivo che diceva un po' di queste cose. Non lo so, vedremo un po', perché sulla carta ovviamente gli States sono i favoriti.
1: Cosa pensate? Ci sono tre, diciamo, due grosse squadre. Gli USA non lo metto al proprio un gradino sopra, forse alla Bosnia, non però tantissimo, perché a livello calcistico non è fenomenale. Mm-hmm. Però Inghilterra e Belgio sono sicuramente le squadre più, sì, più forti di questa, di domani mattina, diciamo. Pensate che ci saranno qualche sorpresa o...
2: Io l'Inghilterra non la vedo, non la vedo centrata.
1: Col Congo?
2: Beh, ovviamente nel caso in cui dovesse perdere sarebbe una...
1: Una disfatta assurda,
2: soprattutto una sconfitta inaspettata.
1: Però soprattutto con quel reparto attacco che ti ritrovi con Saka, Bellingham, Rashford e Kane. Quindi penso che domani il Congo dovrà andare lì con la...
2: con le scarpe da corsa.
1: No, più che scarpe da corsa, con la giubbotto antiproiettile, perché prenderanno tante di quelle... Penso, dopo il calcio è come il Paraguay, vedi?
2: Esatto, sto mondiale ci sta regalando tante sorprese, quindi...
0: Sì, comunque...
2: Invece vabbè, comunque sarebbe Senegal, romantico, eh?
1: Invece secondo me il Senegal potrebbe
0: fare il colpaccio.
1: Già è un po' più all'altezza di passare il turno, come è successo col Marocco.
0: Sì, ma onestamente cioè, il Belgio non è che sia... così tanto più forte del
1: secondo
0: Senegal.
1: Me gli anni di Hazard, quando c'erano Hazard c'era Mertens era più forte Mertens, la squadra
0: sì.
2: Che Lukaku c'era un... da giovane
1: e Kevin De Bruyne da giovane,
0: sì, infatti
2: quella era una bella
1: e c'erano pure i difensori, c'erano due
2: Courtois c'era ancora, in prime. Diciamo
1: c'era Var Milen pure in difesa, c'erano diversi giocatori di un certo livello.
2: Infatti loro avrebbero potuto fare un po' di più anche negli europei, sai, portare almeno un titolo a casa.
1: Ma secondo me il Belgio non è... il problema del Belgio è che i giocatori ce l'hanno, è che non sono squadra, secondo me. Cioè giocano troppi giocatori messi così, buttati così, perché comunque Doku del Manchester City è fortissimo.
0: Sì, lui sì.
1: Trossard, c'è Decatelaire che gioca a punta centrale e non mi dispiace, c'è... Forse rispetto agli anni precedenti, forse è proprio la difesa quella un po' più...
2: Ma forse è anche una visione del calcio come l'abbiamo noi, perché per esempio se io penso a De Ketelaere, anche a me non dispiace come calciatore. Però se ci ragioniamo un secondo, io penso che in Europa gioca soltanto in Italia De Ketelaere.
1: Sì, sì.
2: O in Francia.
1: Sì, sì,
2: cioè
1: sì,
2: in campionati un po' più...
1: Titolare, sì, assolutamente. Però questo lo metti titolare e in panchina lascia Lukaku, quindi vuol dire che...
2: Lukaku non sta in forma.
1: Non sta in forma.
0: C'è sempre il problema della lasagna, secondo me, Lukaku.
2: Si vede, eh?
1: Ragazzi, torniamo fra due minuti. Abbiamo un attimo di pubblicità.
0: Perfetto.
1: A tra poco.
3: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
10: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Ethelston, Loctis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
11: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au. Station sponsor.
12: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
1: Eccoci tornati in onda. Allora, Antonio, E Alessio, abbandoniamo un attimo il calcio, perché finalmente Sinner è tornato a farsi valere, dopo che purtroppo aveva abbandonato la sabbia del Roland Garros. E lui, sappiamo che lui l'erba di Wimbledon gli piace. Non so se l'avete vista.
0: Io so i risultati, ho seguito qualche notizia perché ho visto che, insomma, aveva fatto scalpore la notizia che anche se si era un po' infortunato ha avuto un problema al piede, sanguinava il piede. Esatto, perché comunque è riuscito a vincere il match.
2: Sì, ma perché si stava veramente infortunato o... Beh, una vescica da...
1: Beh, c'era il sangue al piede, cioè, sopra il piede, usciva... c'è proprio la foto con il con la scarpa tennis piena di sangue. Magari come quello di solito succede, che come scivoli e diciamo... tipo un'abrasione sul
2: da frenata.
1: Sì.
0: Se è proprio caduto, ho visto proprio il fermo immagine, sai, che
1: con tutto il sangue sul piede. Sì. Quindi Sinner più forte questa volta delle
2: avversità.
1: Sì. Sì, degli incidenti che a lui capita spesso. Questa volta invece si rialza, sta perdendo 2-1, si rialza e vince il set per 3-2. Quindi speriamo che
0: insomma vada avanti. Ora vedo quest'anno... qui, cioè, il primo turno appunto quello passato contro Kecmanovic, e ora c'è l'incontro contro il portoghese Borges, e penso che giochino proprio più tardi.
1: Sì, poi ci sono Sonego che ha passato il turno, c'è Giron che ha passato il turno, Zverev, Arthur Fields che passa il turno, Matteo Berrettini che vince contro Wawrinka passa il turno, c'è Dimitrov, Lehecka, Koinski, e poi questa sera alle 19:30 ci sarà Kno contro Paul, Hofner e altri giocatori, c'è Bellucci che è stato contro Svaida cancellata la partita, e c'è Medvedev contro Aguilar.
0: Ok.
1: Cobolli che vince e sta in pausa, forse per maltempo, penso. È in pausa 2-7-1 sta vincendo Cobolli, però il match in pausa, quindi penso che riprenderà quest'oggi. E Tiafoe è contro Atmane, sempre vincendo 2-1, però la partita in pausa. Quindi sì, questa sera ci sarà Sinner contro Borges.
0: Ok, questa sera.
1: Questa sera alle ore 10 australiane.
0: Wow. Sì. Quasi quasi ce la si può anche vedere.
1: Sì, perché è Wimbledon in Inghilterra, quindi lì saranno le 1:30 di giorno.
0: Perfetto, noi torniamo dalla partita nostra, vedi, subito.
2: Perfetto.
0: Bene, quindi si va avanti almeno col tennis italiano.
1: Sì. No,
0: Berrettini contro Fields, il francese, però non ho idea di come possa andare quel match.
1: Ma Berrettini lo vedo abbastanza bene, più, diciamo, meglio degli altri anni.
2: Più in forma.
1: Sì, meglio degli altri anni sicuramente. Speriamo almeno che arrivi più lontano possibile, perché comunque a lui piace molto il Wimbledon.
0: Il campo di Wimbledon.
1: Sì, a Berrettini sì. Forse penso che sia uno dei grandi slam dove è arrivato più lontano, forse semifinale o quarti di finale, se non sbaglio, Berrettini. Sì.
0: Speriamo bene.
1: Ale, prima ti avevo nominato la MotoGP perché domenica, non questa, sì, domenica del 28 di giugno, si è corsa la gara a Assen, il circuito in Olanda. Che se ti ricordi bene era il circuito preferito di Valentino Rossi.
2: Di Valentino, no.
1: Assen era il suo. C'è il famoso sorpasso che fece a Marquez mezzo la ghiaia, e quest'anno l'hanno fatto, è successo di nuovo. No, che era con Lorenzo forse, con Marquez, vabbè, non mi ricordo. E quest'anno è successo di nuovo, mi sa che tra Marquez e Di Giannantonio. Che di Gian Antonio tocca Marquez va in mezzo alla ghiaia e di Gian Antonio lo passa, però dopo gli danno
0: la penalità.
1: Sì, una penalità che di fare un giro più un giro più largo, ah. Praticamente si chiama il long
2: ti fanno perdere quel mezzo secondo.
1: Sì, infatti si è rimesso proprio vicino a Marquez,
0: però vedo anche. Che è finito poi al quarto, no? È Marquez quinto.
1: Sì. Prima vittoria del moto mondiale per Ogura con la Trackhouse che fanno 1-2, quindi primo e secondo. Trackhouse che è motore Aprilia, quindi non è la moto, diciamo la prima moto, ma è la seconda moto non ufficiale. Nella moto, diciamo, del sabato, nella gara sprint, invece era successo l'opposto, che Fernandez aveva vinto la gara e Ogura era arrivato secondo. Quindi comunque
2: hanno mantenuto il trend del weekend, diciamo.
1: Sì, e Martin
0: con Aprilia.
1: Sì, con Aprilia.
2: C'è grande soddisfazione.
0: Quindi, praticamente Aprilia.
2: Sì. Esatto, ci stiamo riprendendo, no?
1: Sì, e poi c'è Ducati con le di Gian Antonio, Ducati col team Gresini Racing. Quindi le italiane a livello motoristico sicuramente
0: ci sappiamo fare, sì, dai.
2: Diciamo che fra officine e piloti sappiamo quello che facciamo.
0: Sì. Quello che... Tra l'altro si è aperto un nuovo negozio Ducati a Matera, non era mai successo prima d'ora, vi volevo dare questa notizia. Quindi è arrivata...
2: Già Ducati... volevo trasferirmi a Matera prima di questa
0: persino da noi è arrivata da Ducati.
1: Quello però che fa molto scalpore la notizia di Bezzecchi, perché Bezzecchi cade 200 all'ora in una curva veloce e va proprio a sbattere contro il muro di gomma, però sono arrivati i dottori e comunque non si è rialzato subito.
2: 200 all'ora
1: sì,
2: non è
1: si vede proprio che è volato, planare sulla ghiaia e...
0: Mamma mia, che paura.
1: Perché ha perso il controllo della gomma anteriore e è andata a schiantarsi contro il... Sì. Meno male che adesso fanno queste vie d'uscita molto molto larghe, quindi avrà fatto tipo 30 metri strusciando.
2: Prima dell'impatto,
1: quindi almeno un pochettino ha rallentato, forse. Perché la moto è distrutta, la moto è arrivata come un missile, come un proiettile sul muro. Sì, e quindi questo è stato fatto scalpore, purtroppo è Bezzecchi che perde il comando del moto dell'attuale classifica.
0: Sì, stavo appunto vedendo la classifica completa con Martin primo a 193 e Bezzecchi a seguire a 186.
2: Siamo lì.
1: Sì, purtroppo lì. Bezzecchi non so se correrà il prossimo...
0: Che poi risalta il fatto che Martin, che è primo, comunque ha una vittoria contro Bezzecchi che... Ne ha 4.
1: Sì.
0: Però ovviamente poi ci sono i
1: perché
0: podi.
1: Soprattutto perché Bezzecchi è caduto diverse volte.
2: Se quello è il punto. Se cadi, prendi
1: se cadi
2: punti.
1: Sono 0 punti, quello è il problema.
0: Okay.
1: Perché se arrivi terzo sono 16 punti comunque. Perché sono 25, 16, 25, 20, 16, 12. Quindi sono bei punti.
0: Okay,
1: se cadi e ne prendi 0.
0: Sì,
1: quindi certe volte è meglio accontentarsi del quarto, quinto posto.
0: Un pelino meno forse.
1: Sì, oh. Così fa Bagnaia, purtroppo. Bagnaia e Marquez adesso fanno così. Purtroppo se la moto non va, non è che puoi fare tanto.
0: Sì, Marquez.
2: Grande talento su una moto sbagliata, a mio avviso.
1: Beh, moto sbagliata non lo so, perché l'anno scorso ha vinto il mondiale.
2: Sì,
1: L'ha vinto a luglio il mondiale.
2: Sì.
1: Quest'anno è che l'Aprilia va
2: troppo più forte.
1: L'Aprilia è diversa, va non troppo più forte, magari va più forte nelle curve, esce meglio, però Marquez è caduto diverse volte quest'anno pure, quindi ci sta pure da dire...
2: A lui è sempre stato un frettoloso.
1: Sì, lui è uno sempre che rischia il... infatti pure Bezzecchi è caduto perché comunque è andato talmente tanto giù nella piega che secondo me stava l'altro po' toccava pure il casco per terra, oltre che il ginocchio, il gomito e la spalla, pure il casco, cioè stava quasi parallelo al circuito. Quindi
0: spettacolo.
1: Sì.
2: Ho visto quel frame.
1: Facciamo sì un augurio speriamo che torni presto Bezzecchi, speriamo che non si è fatto nulla di grave. Vediamo un po' la prossima volta se può riportare qualche punto a casa per portare avanti, diciamo, il campionato, più che altro per rimettersi in testa al campionato, perché non sarebbe male.
0: Formula 1 c'è qualche novità?
1: Formula 1 sì, disastro, non disastro, però Ferrari che nelle prove, diciamo nelle qualificazioni, avevano fatto vedere un grandissimo risultato, perché piazzandosi appena dietro Russell, secondo e terzo, secondo, Russell, secondo Leclerc, mi sa, terzo Hamilton. Invece durante, con il passo gara, purtroppo sono arrivate quinte e seste.
0: Hamilton, quindi, si è sceso, sì.
1: Quindi dietro alle McLaren, dietro alle
0: ottavo Leclerc, sì.
1: Ah, ottavo, ok.
0: Ottavo, sì.
2: Ottavo Leclerc.
0: Sì. Sì, sì, sì, sì.
1: Si è visto proprio un, non so se era un problema di gomme, se era un problema di elettronico, però ce lo passavano tutti. Piastri l'hanno passato. Quindi, sì, se non sbaglio, Verstappen ha fatto terzo, forse doppietta.
0: Secondo Verstappen.
1: Ah, secondo Verstappen,
0: Antonelli terzo, sì.
1: Sì.
0: E primo Russell, appunto.
1: E Norris quarto?
0: Norris è settimo, sì. Quarto Piastri.
1: Ah, Piastri quarto, sì.
2: Comunque il nostro fanciullo è lì.
1: Sì, sì. Chi è?
0: Il piccolo Antonelli.
1: Ah, Antonelli, vabbè, Antonelli, sì, sì. Lui è leader del mondiale, assolutamente.
2: Un altro podio.
1: Sì, sì, sì, lui... Vabbè, ma le... La Mercedes va fortissima. La Mercedes viaggia. Anzi, non so come hanno fatto a fare quei giri Hamilton e Leclerc nelle qualificazioni. Perché, se non sbaglio, Hamilton, uno dei due che è arrivato secondo, stava soltanto a un decimo dietro alla Mercedes. Quindi volavano. Poi, però, il passo gara purtroppo non è stato quello che ci aspettavamo. Speriamo che facciano qualcosa lì a Maranello,
0: qualche ritocchino,
1: perché adesso ci saranno le, se non sbaglio ci sarà fra due settimane la gara, poi si stoppa per agosto.
0: Il 5 luglio c'è il GP di Gran Bretagna.
1: Ah, ok, quindi domenica.
2: Settimana prossima.
1: Questa domenica qui.
0: Sì.
1: E poi forse solo un'altra e poi si blocca per agosto.
0: Sì, il 19 luglio il GP del Belgio.
1: Sì.
0: E poi, ah no, poi c'è anche quello d'Ungheria il 26 luglio.
1: Ah, quindi a luglio ce ne saranno tre.
0: E poi si aspetta un mese circa.
1: Okay, quindi agosto proprio che si sa.
0: Fine agosto.
1: Quindi tre gran premi, sì, a luglio, e poi agosto si correrà alla fine di agosto.
0: Sì, esatto, esatto.
1: Benissimo, benissimo. Allora, andiamo con stacco pubblicitario e poi torniamo per l'ultimo quarto d'ora.
0: Va benissimo.
1: A tra poco.
3: Radio Italiana 531.
13: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
14: Davvero? Ma come ha fatto?
13: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
14: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
13: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178, o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
14: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
15: Australia Legal Migration Agents.
16: Gagami's, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagami's,
17: a proudly family-owned business established in 1971,
16: has been providing the finest quality foods.
17: You can find Gagami's products in all
16: Romeo's,
17: Drake's,
16: Foodland,
17: Coles,
16: IGA,
17: the Central Market,
16: Delicatessens,
17: and fruit and vegetable stores.
16: And if you're making tomato sauce, wine,
17: or other traditional preserves and sausages,
16: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
17: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
16: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
17: and tip or double zero flour made with South Australian wheat, and the famous spice nostamini.
16: Gagami's, flavors from around the world.
18: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
1: Eccoci tornati. Musichetta sottofondo.
0: Ci vuole, ci sta.
1: Vuole.
0: Allora, serena Antonio, gli animi.
1: Stiamo leggendo qualche
0: bomba di mercato.
1: Bomba di mercato. Vai, se dacci la bomba di mercato Juventus.
0: Ricordare i tempi di Controcampo con Piccinini.
1: Bomba di
0: Allora, no, leggo qui dalla homepage della Gazzetta dello Sport che, insomma, il mercato, il Como sprinta per Liberali, giovane italiano molto interessante, molto forte tecnicamente. E il Milan invece addirittura scatenato, dice la Gazzetta, ufficiale Gonzalo Ramos, e per la difesa il sogno è Van Dijk.
1: Sì,
0: che ora io non mi ricordo quanti anni può avere Van Dijk, però...
1: 35 anni.
0: Ah, soltanto?
1: Sì,
2: secondo me non c'era manco in vacanza a Milano.
1: Sì.
0: Sì, infatti si vedo qui
1: olandese Liverpool 35 anni, mm-hmm, la compie, sì, il prossimo 8 luglio.
0: Beh, allora negli standard, diciamo, del calcio italiano,
1: sì,
0: in generale,
1: sì, può fare altri 2-3 anni. Sì.
0: Mentre la Juventus si è assicurata Ekator,
1: ragazzino del Genoa.
0: Sì, ragazzino del Genoa, ha 19 anni, almeno non è un 35-36enne, 1,88 m. Insomma, c'ha
1: è forte tecnicamente. L'ho visto giocare. Sì, è forte tecnicamente.
0: Vedo,
1: sì,
0: che, insomma, gioca nella nazionale italiana under 21.
1: Sì,
0: sì, non ricordo io. Non ricordo episodi.
1: Sì, ma se tu non le vedi le partite, tu vedi gli highlights della Juve qua dentro a 5 minuti prima delle...
0: Non sempre.
2: Speriamo che non diventi una classica situazione in cui il ragazzo che aveva trovato spazio in una squadra come il Genova, giocando titolare, vada a Torino per non giocare più.
1: Può darsi.
2: È molto probabile, sai.
1: Soprattutto in quella confusione che adesso,
0: mamma mia,
1: si trova a Torino. E attenzione, c'è un'altra notizia per te, Antonio, per Torino, per la Juve. Ora è ufficiale. La UEFA sanziona la Juventus per la violazione del fair play finanziario, multa fino a 20 milioni di
0: Come
1: euro.
0: Come fino a 20 milioni?
2: Che dispiacere.
0: Io avevo letto 6 milioni. Infatti ero pronto quasi ad aiutare la società.
1: Fino a 20 milioni di euro e nuovo settlement agreement. Tutti i dettagli e cosa rischia.
0: Allora, 20 milioni forse l'hai letto su www.inter
1: calciomercato.com.
0: Ma ok, ora è rimasta a 6 milioni, ora
1: multa complessiva sino a 20 milioni,
0: okay,
1: l'accordo della UEFA prevede multa complessiva sino a 20 milioni, 6 milioni incondizionati e 14 condizionati. Ciò significa che la vecchia signora potrebbe evitare gran parte della sanzione rispettando gli obiettivi intermedi fissati dalla UEFA per questo settlement agreement. La quota sicura rimane dunque 6 milioni.
0: Ok.
1: Fino a 20 milioni, c'è scritto.
0: Ok. E questo perché l'anno scorso, quando ci dovevamo giocare la qualificazione in Champions, in quelle ultime 2-3 partite con squadre di bassa classifica, hanno giocato veramente l'atteggiamento in campo è stato imbarazzante.
2: Sì.
0: E questi sono i risultati. Sì, cioè io
2: alla Locatelli.
0: Quelle partite le ho viste, no? Come dice Nunzio, gli highlights e basta, no? Le ho viste ed è
1: per
0: stato...
1: forza, perché stava facendo il bar dello sport, perché sennò secondo me
2: no, perché sta a casa con me e c'ero io che lo
0: è incollato alla poltrona.
2: Consigliavo psicologicamente sul fatto che io mi sono preso il suo posto in Champions League.
0: Beh, anche quello è vero.
1: E il Como ha preso il posto del nostro amico Marco Petta del Milan.
0: Sì.
1: Parma invece, che probabilmente farà un po' di cash, perché sirene inglesi per Suzuki. Dopo questo mondiale col Giappone, penso che qualche
2: ha fatto delle belle partite.
1: Sì.
0: È un ottimo portiere, sa giocare bene coi piedi, ma l'abbiamo sempre detto che, insomma, Suzuki è forte. Infatti, magari perché non prenderlo la Juve, visto che abbiamo bisogno, mai accostato alla Juventus.
1: Il presidente del Como chiede Cambiaso e Chiesa, quindi chissà.
0: Sì, perché ricordiamo che il Como ha bisogno di tesserare italiani in vista
1: quasi
0: della Champions, perché non ne hanno, cioè è assurdo.
1: Sicuramente.
2: In quel caso tu andresti in Champions League.
0: Beh,
2: nel caso in cui loro non riuscissero a
0: assicurarsi italiani. ma figuriamoci. Cioè...
1: Juventus e Lukumi il preferito, ma il Bologna spara alto.
0: Ti pareva.
1: Che chiede praticamente... allora, cosa sta succedendo 30, tra Lukumi, Miretti e Joao Mario?
0: 30 milioni forse per Lukumi.
2: Cioè, io non lo so. Avete pagato 18
1: due candidati pagatore. Sono Lukumi e Mauremovic. Io prenderei più Mauremovic. Quanto chiede? Allora, l'offerta per
0: c'era anche
1: l'offerta la... 18 milioni complessivi. Invece la clausola di cessione sono 28 milioni. Quindi può darsi che a metà strada si incontreranno le due.
0: Sì, c'era e Juventus. La contropartita anche
1: Miretti. E Joao Mario. Sì, vedremo.
0: Tutta sì, una trattativa ancora aperta, comunque chissà però.
1: Come aveva già detto Alessio, Nico Pazzi invece che torna al Como, che il Real Madrid l'aveva recomprato a 10 milioni e poi l'ha revenduto al Como per ben 60 milioni.
0: Ah sì?
1: Sì. Quindi il Nico Pazzi che torna a Como per 60 milioni e... Quindi il Real Madrid ci ha visto lungo con questo ragazzo.
2: Sì, anche perché il ragazzo è forte.
1: Sì, ma perché con Mourinho non avrebbe giocato.
2: Ma a Madrid non...
1: Mourinho i giovani non,
2: è troppo lezioso,
1: non li fa
2: Mourinho
1: giocare.
2: Quel giocatore è troppo lezioso.
1: Perché
2: per
1: già ce ne sono troppi di giovani in mezzo al campo. Cioè c'è Arda Güler che è giovane e lui cerca giocatori già formati, Mourinho.
0: Cioè, sì.
1: Vedrai che infatti vuole Bastoni, ha preso Kanate, Konate, Cucurella, Dumfries... vuole giocatori già di un certo spessore.
2: Vuole Bastoni sarebbe un grande acquisto.
1: Non
2: credo ci vada.
1: Basta che ce lo pagano bene, perché già Dumfries l'hanno pagato 20 milioni di euro.
2: E io penso che almeno 40 milioni Bastoni rivale.
1: 40?
2: Almeno 40, sì.
1: Ma per scarpa?
2: 80 milioni per un difensore non ti ridà nessuno oggettivamente.
1: Ma almeno 70 li devi prendere se lo vuoi, se no ti sta bene all'Inter. Cioè 40 al Palestra, 50 milioni di 60 milioni di euro per Palestra, che ha fatto 6 mesi al Cagliari.
2: Quello è un investimento.
0: Sono prezzi assurdi.
1: Ma l'investimento è una cosa che tu non sai.
2: No, certo, assolutamente, io sono d'accordissimo.
1: È un investimento di 6 mesi che tu hai fatto al Cagliari.
2: Sono d'accordissimo con te, anche perché queste cose sono già viste più e più volte.
1: È diversa la cosa.
2: Giocatori che spariscono dopo il primo anno.
0: A voglia. Ma giocatori che non hanno neanche dimostrato chissà cosa, perché alla fine dai, cioè sono...
1: Tu giocato al Cagliari? E si è esploso tra virgolette nel Cagliari, perché magari comunque il Cagliari è arrivato sest'ultimo, quintultimo, capito? Quindi magari tu sei un pochettino più forte, ma non sei neanche all'altezza di fare la panchina al Chelsea, capito?
0: Sì,
1: vedremo. Io me lo auguro che lui giocherà tutte le partite titolari, però comunque a 21 anni oramai purtroppo con questo calciomercato così assurdo.
2: Non ricordo Calafiori.
1: Calafiori pagato l'anno scorso 45 milioni di euro, l'abbiamo detto prima.
2: Appunto, nel senso, Palestra non può costare 5 milioni in più di Calafiori, mi dispiace.
1: Ma il fatto che Calafiori alla fine dell'anno stava in panchina con l'Arsenal.
2: Come è giusto che sia?
1: Ma non lo so, tu spendi 50 milioni e poi giochi in panchina, non lo so se è giusto, eh. Non lo so,
0: proprio prezzi.
2: Ma anche tu questi soldi per il primo anno in Premier.
1: Ma tu questi soldi tu devi giocare titolare. Cioè, inamovibile questi soldi. Se compri uno spendi 50 milioni
0: per tenerlo
1: in panchina, che quello che deve giocare titolare, quando spende 200 milioni?
0: Sì,
1: per quello dico io. Il Chelsea è che ci ha abituato il Chelsea a comprare, a spendere un botto di soldi e poi farli sedere in panchina, se non a mandarli in prestito, come è successo con Nicola Jackson. Che l'ha mandato a tutte le parti, l'ha mandato.
2: Sai che a livello economico proprio non è una grande mossa, perché oggettivamente se tu parli, sai, dell'attaccante da 30-35 gol a stagione, lo compri a 50, dopo due anni hai oggettivamente, per come vanno le cose adesso, possibilità di rivenderlo a 100. Un Palestra non lo rivendi a 60, neanche se da difensore, da terzino, fa 10 gol a stagione, la prima stagione, non lo rivendi a 60.
1: L'unica cosa è perché c'ha 21 anni, solo per quello. E ha venduto Cucurella il Chelsea ha venduto Cucurella al Real Madrid, quindi gli serviva un terzino destro e è andato a spendere i soldi su Palestra. Poi loro fanno così. Cioè, io mi ricordo l'anno di chi era? Di di un attaccante che l'Inter offrì 40 milioni, no, mi sa forse 25 milioni. Ah, Gabriel Jesus dell'Arsenal. L'Inter era vicino a 25 milioni, arriva l'Arsenal 50, no 50, ma io ne voglio 30, no 50. Cioè, capito? Vai là con un'offerta maggiore della richiesta, quindi
2: è partita facile.
0: Comunque leggo anche che Frank Kessié è stato offerto a Juve e Roma.
1: Sì, sì.
0: Quindi non so, cioè,
2: quando qualcuno
0: anni,
2: ti offre qualcosa,
0: c'è una fregatura di mezzo.
1: No, perché lui magari se ne vuole andare dall'Arabia Saudita, sa che sì, magari può aspirare ancora ad alti livelli, palcoscenici, Champions League. Non è il caso della Juve, però, perché in Champions League non ci giocherà l'anno prossimo, però magari Koné, cioè, se se ne va Koné,
2: ecco, lo stavo per
1: può
2: dire io,
1: prendere Kessié, perché è un sostituto perfetto, perché
2: questo è... perché non sei della Roma, lo dici, io preferirei non vedere Koné, cioè a Koné andare via per fare arrivare Kessié.
1: No, io ti parlo a livello tattico, tecnico,
2: non sono perché lo stesso Kessié, giocatore
1: che Kessié con l'Atalanta ha fatto 10-11 gol. Col Milan è di fisico e di... Koné quante gol ha fatto quest'anno?
2: No, ma Koné non è un giocatore da... Non è quel tipo di giocatore, non ti fa...
1: E che fa?
2: Non c'ha l'inserimento come ce l'aveva Koné nel Milan, per esempio, no?
1: Kessié,
2: scusami.
0: Forse Kessié è un po' più spezzagioco, giocatore fisico, però c'ha anche buoni piedi. Però secondo me Koné è molto più mobile.
2: Koné smista il centrocampo.
1: Oh, non lo so, non l'ho visto tutto sto piedi.
2: No, non grandi piedi, non grandi
1: è
2: piedi.
1: Al centrocampo,
2: è molto di presenza. È molto
1: quindi
2: di presenza.
1: Spezza il gioco, uno che spezza il gioco e fa ripartire l'azione.
2: Sì, ma non lo vedo a livello di, cioè secondo me è superiore a Kessié, sinceramente. A livello di forma proprio fisica.
1: Ah, vabbè, forma fisica questo caso magari, però quando stava l'Atalanta al Milan Kessié ha fatto belle prestazioni.
2: Ha fatto bei campionati, no? Ha fatto l'ultimo campionato al Milan Kessié ha fatto un gran campionato.
1: L'ha vinto pure, se non sbaglio, il campionato al Milan, quindi però ti dico, a livello di ruolo è molto simile, perché comunque pure Koné va sotto a porta, che dopo c'è i piedi un po' rincinati, però
2: infatti io dirò una cosa un po'...
0: C'è anche 4 anni più giovane Koné,
2: sì. Io non lo vedo, cioè Koné è stato un buon giocatore
1: Kessié,
2: però, no adesso ti parlo di Koné della Roma,
1: okay.
2: Ha fatto un buon anno, però secondo me è un po' troppo idolatrato rispetto a quello che in realtà...
1: Però perciò dico, se la Roma dovesse venderlo a bei 50 milioni di euro, come si diceva, 40 milioni di euro, e vai a prenderti Kessié a 10-15, ci sarebbe un ottimo inserimento per la Roma e una plusvalenza non indifferente.
2: Non so, sono preoccupato dal mercato della Roma per questa Champions League.
1: Comunque ragazzi, siamo arrivati proprio al termine, scocca adesso le 6, siamo saluti.
0: Siamo già i saluti.
2: Perfetti.
1: Assolutamente sì.
0: Va bene.
1: Ci vediamo mercoledì prossimo.
2: Mercoledì prossimo.
1: Risultati.
0: Sì. Che va benissimo.
1: Continuate a seguire i programmi di Radio Italia
0: 531. Sempre sintonizzati, sempre.
1: Saremo qui mercoledì prossimo.
0: Va bene. Ciao.
2: Buona
0: a tutti.
2: Settimana.
1: Ciao.
0: Ciao.
19: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
20: Sono le 18.
21: Notiziario italiano sponsorizzato da...
22: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
23: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo stop della Corte Suprema Americana a Donald Trump. I giudici hanno infatti respinto il tentativo del presidente di abolire lo Ius Soli attraverso un decreto esecutivo, confermando che chi nasce negli Stati Uniti continua ad acquisire automaticamente la cittadinanza americana. Trump ha definito la decisione un male per il paese e ha annunciato che chiederà al Congresso di intervenire con una legge per modificare la normativa.
24: Dal Venezuela arrivano segnali incoraggianti sul fronte sismico.
4: Francisco, le autorità riferiscono che le scosse di assestamento stanno progressivamente diminuendo, sia per frequenza che per intensità, anche se il rischio non è ancora del tutto superato. Sono stati allestiti 69 rifugi per gli sfollati e prosegue il ripristino delle reti telefoniche nell'area di La Guaira, mentre continuano le operazioni di ricerca delle squadre di soccorso nazionali e internazionali.
23: Si allenta la morsa del caldo sull'Italia, oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e non c'è una rivalutazione. Sul fronte climatico, Copernicus segnala che giugno ha fatto registrare il record assoluto di riscaldamento degli oceani. Il monitoraggio del programma europeo Copernicus conferma quindi un nuovo record per il riscaldamento. Le temperature superficiali del mare hanno superato i massimi registrati negli ultimi anni per questo periodo. Gli esperti avvertono

0: È morto il bambino di appena 5 mesi, rimasto gravemente ferito nello scontro tra due automobili avvenuto lungo la tangenziale tra Casteggio e Voghera. Il piccolo era ricoverato alla Policlinico San Matteo di Pavia. La madre, 35 anni, resta in prognosi riservata, mentre gli altri due feriti hanno riportato lesioni meno gravi. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia supera nettamente la Svezia per 3-0 e conquista gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dove affronterà il Paraguay. Passa il turno anche il Messico grazie al successo per 2-0 sull'Ecuador. In programma questa sera gli ultimi due ottavi: Inghilterra contro Repubblica Democratica del Congo e Belgio contro Senegal.
0: Il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni è indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il giocatore ha ricevuto ieri in giornata l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti 17enne. Il nome di Bastoni è legato all'inchiesta coordinata dalla PM Rosaria Stagnaro e dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, sulla agenzia delle escort, società di Cinisello Balsamo, che avrebbe organizzato serate all inclusive, in qualche caso anche con la droga della risata, per i clienti VIP disposti a sborsare molti soldi nei locali alla moda milanesi e in alberghi di lusso. Si sospetta l'esistenza di un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, fatto di escort che sarebbero state spinte ad acchiappare, così veniva detto nelle intercettazioni, giocatori di Serie A e non solo, e altri sportivi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 66 17. Siete tutti benvenuti!
5: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
6: Aiutami a sparire come c'è.
5: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
7: Mi sento un nodo alla gola.
8: Radio Italiana 531.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato, io non ti ho mai cercata. Eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte, è l'ultimo.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spendapenny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: Oddio, Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: 6736. Bene invece Lorenzo Sonego che si impone sull'argentino e Ceveri per 6-4, 6-4, 6-7, 7-6. Vittoria sofferta di Matteo Berrettini ai danni dello svizzero Stan Wawrinka per 7-6, 6-7, 6-7, 6-7. Flavio Cobolli rimonta ma l'oscurità lo interrompe prima di completare l'opera contro Mariano Navone. Il match riprende oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Rinviata la sfida tra Bellucci e Svaida. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner contro il portoghese Nuno Borges. Abbiamo terminato, dopo.
1: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
5: Oddio Barbara, dove siamo?
6: E che ne so, mi ci hai portato tu queste.
5: Ho paura.
7: Sono solo io.
6: Claudia.
7: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
5: Cosa?
7: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.
8: Esatto, siamo tornati.
9: Buonasera, bentornati. Noi siamo sempre quelli dello stivale in nero. Siamo carichissimi, ci siamo riposati, abbiamo cresciuto un pargolo
8: nel frattempo
9: e siamo pronti e scattanti per un altro nuovo entusiasmante episodio della vostra trasmissione preferita di Radio Italiana 531, lo stivale in nero.
10: È Barbara che voleva la fanfara per il grande ritorno,
8: ma poi l'abbiamo fatta sentire e non le è piaciuta.
10: Va bene, però vabbè.
8: Comunque, bentornati a tutti, bentornata Barbara, bentornata Claudia,
10: bentornati,
9: bentornato Stefano.
8: Grazie, siamo tornati dalla maternity leave. Non pensavo che avrei mai partecipato a un maternity leave di gruppo.
10: Eh sì, infatti è vero, è stato
8: ho avuto anch'io la maternity
10: maternità
8: leave.
10: Di gruppo.
9: Ed è stata abbastanza rilassante per me, te Stefano, direi.
8: Beh, chiaro.
9: Cioè, io la rifarei comunque.
8: Beh, infatti per noi è leggerissimo.
9: Esatto,
8: no?
9: Ogni volta che vuoi, Clau, noi facciamo maternità.
10: Cioè, ogni volta che fai un figlio.
8: Cioè, se lo rifai, cioè, noi alziamo la mano di nuovo.
9: Quello che volevo dirti è sentiti libera se vuoi farne un'altra, che noi ci supportiamo sempre comunque.
10: Ovvio,
8: pensati
10: ovvio.
8: Libera. Come,
9: pensati libera.
8: Come la Ferragni.
9: Che grande citazione.
8: Una citazione altissima. Oh,
9: vi
8: no.
9: Mancavano a queste cose, che, cari, certo. nostri
10: radioascoltatori.
9: Sì, volevo dire
10: Stivalini, gli stivalini.
9: Sì,
10: vero.
8: Ok.
9: Comunque. Domanda di rito. Innanzitutto buonasera e Claudia, stasera dove siamo e in che anno siamo, please?
10: Siamo in provincia di Roma, quindi gioco in casa di nuovo.
8: Ripartiamo da casa, via.
10: Ripartiamo da casa, e tra l'altro c'è anche la serie di Zero Calcare in questo periodo su Netflix, due spicci, molto molto consigliata, scusate, questa è una parentesi.

0: Sì, sì.
1: Bellissima, la terza serie di Zero Calcare.
0: Vedi,
1: quindi,
2: perché il Festival in Nero non è sul crimine, è anche suggestions per cultura, attualità.
0: In generale, esatto.
1: Vai. Pop culture.
0: È cult, pop culture, yes.
1: Quindi siamo tra Artena. Quindi siamo in provincia di Roma e siamo nel 2020.
0: Oh,
2: che anno, ragazzi!
1: Che anno. Risveglierà che ricordi.
0: Comunque sembra passato tanto.
1: E invece sono passati 6 anni.
0: Che è poco.
1: Sì. Che è veramente poco. Sì.
2: Hanno tanto odiato in Italia, giustamente. Noi in Australia, almeno ad Adelaide, l'abbiamo sentito molto meno.
1: Leggerissimo.
2: Però per me non è stato neanche un brutto anno.
0: No, neanche per me. Io ho lavorato tutti i giorni, non ho mai interrotto, sì, quindi sono stato fortunato.
2: Io non ho lavorato per un mese, sono stata pagata come se fossi andata a lavorare.
0: Un po' come il nostro maternity leave, esatto. Insomma, è stata una passeggiata di salute,
2: direi. Maternity leave quasi di... non so, svezzare dei cuccioli di cane, una roba così. Ci vogliono 2 mesi, vabbè. Andiamo avanti. Quindi, facciamo digressioni.
0: No.
1: Quindi parliamo di un gruppo di amici di Artena, appunto, che è un piccolo paese di circa 13.000 abitanti a circa 50 chilometri a sud di Roma, sull'Appennino. È anche carino.
0: Tu sei stata, naturalmente.
1: Sì, vabbè, ma insomma,
0: ma
1: sì.
0: Vuoi proporlo come proloco?
1: No, non proporrei come proloco. Vabbè, sì, dai, è carina se uno vuole andarsi a fare una passeggiata. E parliamo di due fratelli, Marco e Gabriele Bianchi. Marco e Gabriele sono cresciuti proprio ad Artena, anche a pochi chilometri da Colleferro, magari un pochino più conosciuto come paese. E Gabriele ha 26 anni e Marco 24. Loro hanno sempre abitato ad Artena e infatti sono molto conosciuti, essendo 13.000 abitanti, diciamo che è facile essere noti. Già da adolescenti avevano sviluppato una forte passione per l'attività fisica e gli sport, e diciamo che loro sarebbero un po' come i boni del paese. Tutti e due boni, capito?
2: Cioè,
1: non un sei fratelli,
2: non è che rientriamo in grande stile con degli sfigati, vi portiamo già dei buoni, capito, come prima puntata dopo la maternità.
1: Esatto,
0: sì.
1: Quindi loro esatto. Sono obiettivamente piacevoli e ci tengono anche molto, appunto, all'aspetto fisico, quindi sono sempre anche tutti molto curati, vestiti di marca, vanno in palestra, si allenano quotidianamente, e quindi immaginate i social media di questi due, che erano sono pieni di fotografie in cui loro facevano vedere i muscoli, si allenavano e quindi si mettevano belli in mostra.
2: Che sbattimento, già a 20 anni dover fare tutta quella roba lì.
0: Ora tutti quella.
2: Cioè, dovresti vivere di rendita a 20 anni. Non andare in palestra e vabbè.
1: E Marco, tra l'altro, lavorava anche in una palestra e faceva allenamenti di arti marziali ai bambini. Però comunque loro hanno questo stile di vita, diciamo un po' da influencer anche, ostentano auto costose, appunto abbigliamento firmato e vacanze lussuose.
2: Hanno l'albero delle monete in casa o qualcuno lavora?
0: Probabilmente stanno bene anche di famiglia, forse.
1: E i due in particolare sono esperti delle cosiddette MMA, cioè Mixed Martial Arts. Quindi i due si allenavano con costanza, avevano raggiunto un buon livello tecnico nella disciplina, che combina tecniche di pugilato, kickboxing, lotta e jiu-jitsu. Io non so sta roba come si presenta.
0: Le lette bene.
2: La Canalis fa quella roba lì.
1: E facevano questi allenamenti molto intensivi la MMA sono uno sport comunque regolamentato, che insegna disciplina, autocontrollo e rispetto per l'avversario.
0: Certo.
1: Quindi come un po' tutte le arti marziali, anche se appunto è una disciplina nuova. Però ciò nonostante, questi fratelli Bianchi erano conosciuti per essere un po' fumantini. Quindi loro non è che facevano le arti marziali soltanto in palestra, purtroppo spesso facevano delle piccole risse e quindi avevano contribuito un po' a costruire questa fama che con i fratelli bianchi non si bisogna scherzare.
2: Esatto.
1: No. E quindi avevano anche dei piccoli precedenti penali e segnalazioni appunto relative a lesioni durante RIS, eccetera, però anche reati collegati allo spaccio di stupefacenti.
0: Insomma, facevano un po' di
2: ecco
0: tutto.
2: Ecco da dove venivano le monetine.
1: I soldini per le vacanze, le auto costose, non dagli insegnamenti in palestra ai bambini, evidentemente.
2: Pensa a te, di giorno insegni ai bambini e la sera spacci droga.
1: Però in qualche modo nella provincia romana bisogna sopravvivere.
2: Beh, sì, però ci saranno anche lavori normali, no? Voglio dire.
1: Ma se vuoi le auto costose, il giubbotto di marca, insomma,
0: non stiamo dicendo che fanno bene, stiamo dicendo che succede questo.
2: Ci sono lavori onesti che danno soldi.
0: Ma succederà anche su a Brescia.
2: Non lo so.
1: Dice non convence.
0: Sai, capannoni industriali.
2: A Brescia hanno la fabbrichetta, è diverso.
1: Poi facciamo conoscenza, ci sono tanti personaggi in questa vicenda, quindi seguitemi. Abbiamo un altro personaggio che è Mario Pincarelli, che ha 22 anni, anche lui è residente ad Artena ed è molto amico dei fratelli bianchi e frequenta abitualmente il loro giro, il loro gruppo. Il padre Stefano Pincarelli ha una famiglia molto numerosa e di condizioni economiche non particolarmente agiate. Stefano lavora come piastrellista nei cantieri e ha altri impieghi saltuari, che il piastrellista qui invece è un professionista milionario, invece certo. In Italia purtroppo sono lavori spesso a nero, quindi senza contratto regolare e anche poco pagati. Infatti piastrellisti italiani trasferitevi in Australia.
0: Esatto.
1: E la mamma di Mario è casalinga e purtroppo ha problemi di salute. Mario contribuisce economicamente alle spese di casa con il proprio stipendio, perché in realtà Mario è quello in famiglia che guadagna meglio, perché è un operaio specializzato nella posa di serramenti e infissi presso un'azienda locale e è un lavoratore molto apprezzato e andava anche lui di contratto in contratto, ma comunque appunto era tenuto in grande considerazione.
2: Quindi anche è molto affidabile. Ci sono lavori non illegali, regolari.
0: Ci sono anche, come dicevi te, ci sono anche quelli, insomma.
1: E comunque trascorreva tempo con amici e ovviamente cercava di rimorchiare le ragazze. Comunque lui spesso la sera beveva alcolici e usciva, avevano questa vita notturna.
2: Da 22enne, dai, ci sta.
1: Esatto, sì, un ragazzo che lavorava e si divertiva.
0: Beh, finora fa le cose regolari, sì. A parte uscire con quegli altri due.
1: Sì, esatto. Anche lui però purtroppo un po' caravaggesco, anche
2: a
1: lui
2: rotonda.
1: Un po' fumantino. Sì, che sono tutti.
0: La stai romanticizzando.
1: Un po' sempre pronti a menare le mani, tant'è che lui ha aggredito un agente di polizia durante un controllo relativo all'uso della mascherina nel periodo
0: famoso
1: del Covid, cioè quindi nel periodo delle restrizioni.
0: Non gli stava bene che gli venisse rimproverato di non averla.
1: Forse.
0: Che c'erano le multe per questo?
1: Sì, c'erano le multe all'epoca, vi ricordate? Sì.
2: Quindi, insomma, ci ha introdotto tre persone che erano casinisti, facevano un bel po' di rumore in questa cittadina di Artena. E a questo proposito, noi vi ricordiamo, vi mandiamo delle canzoni che erano famose nel 2020 e quindi vi lasciamo appunto con Diodato, Fai rumore.

0: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
1: E rieccoci, cari stivalini, sempre Stivali Nero, Radio Italiana 531. Claudia ci ha portato ad Artena nel 2020 e ci ha introdotto tre tipi simpatici: Marco, Gabriele e Mario. Simpatici, vabbè.
2: Marco e Gabriele, fratelli. Mario è uno che esce sempre con loro.
1: Amico.
2: Nella provincia romana.
3: Giusto, siamo ad Artena. E un altro amico stretto dei fratelli Bianchi e di Mario è Francesco Bellaggia. Francesco, anche di 23 anni, ovviamente di Artena, era fidanzato da circa 6 anni con una ragazza di Velletri, che è dove sono nata io, e aveva una forte passione per i cavalli. Oh. Anche lui praticava arti marziali, ma lui praticava il karate e altri sport di combattimento, però a livello amatoriale. Ed era molto legato a Mario Pincarelli, con cui trascorreva la maggior parte del tempo libero. Quindi questo è un gruppetto di amici al quale si vanno ad aggiungere anche Vittorio Tondinelli, Omar Sabani e Michele Cercuozzi. Quindi questo, diciamo, è il gruppo di amici più stretto, che esce di sera, vanno insieme, hanno un po' sempre lo stesso giro. Questo, come dicevi tu, è un po' la noia della provincia.
2: Certo.
3: Però, insomma, questo è quella che una volta si sarebbe chiamata, ai tempi dei nostri genitori, la comitiva.
2: La comitiva, certo, perché allora io non sono di provincia, però anch'io avevo la comitiva in città, c'era una zona, un quartiere, eravamo la comitiva del quartiere, ecco.
1: Beh, in provincia tutti conoscono tutti, se è un paese piccolo esci, avrai i tuoi amici più stretti, però bene o male fai due chiacchiere con tutti. È abbastanza normale comunque che ci sia un gruppetto un po' più ristretto, che
2: certo,
1: poi si può integrare. Oddio, se magari non sei un rissoso, ecco.
3: E arriviamo al 6 settembre del 2020. Quella sera abbiamo Marco e Gabriele Bianchi, che appunto con i loro amici Vittorio, Omar, Michele e Mario e Francesco decidono di andare a far serata. Quindi si incontrano prima ad Artena, però visto che non c'era grande via vai quella sera, insomma, non era frizzantino l'ambiente, decidono di andare a Colleferro, perché a Colleferro c'è questa piazza dove ci sono dei localini. Quindi immaginatevi, no? C'è il ristorantino, il baretto, sì, il gelataio, insomma, che è proprio, quindi è un luogo di ritrovo un po' naturale per i ragazzi.
2: Che è una delle cose che ci manca di più qua, sinceramente, la piazza.
1: Abbiamo la zona dove c'è il Belgian Pub, che adesso ha cambiato nome.
3: Sì, c'è Bardon Avenue,
2: sì.
3: C'è tutta la parte di Randall Street,
2: Peel Street.
3: No, dai,
2: delle
3: ci sono
2: stradine,
1: sì. Non è bello come la piazza in Italia.
2: No,
1: vero.
2: E poi magari non è che vai lì e sai che trovi quelle persone. Anche uno va lì, qualcuno lo trova. Devi andarci sapendo che c'è qualcuno con cui hai fissato, insomma.
1: Però in Peel Street si becca sempre. Non lo dico per
2: ci vuoi dire?
3: Si conoscono
1: sempre gente che ti che
2: si
1: parla.
2: Si becca in che senso, Barbara?
1: Allora, io non becco mai niente. però
2: si rimorchia?
1: Spesso, no, ti abbordano. Cioè, in Australia non ti cerca mai nessuno. Cioè, tu puoi essere mezza nuda, nessuno ti guarda, che è una bella cosa, secondo
2: me. Che è perché si mettono tutte mezze nude, perché tanto non li guardano, non le rompe le scatole.
1: Non corrono nessun rischio,
2: sì,
1: non c'è mai nessuno che che possa venirti ad importunare. Però in Peel Street sembra che i ragazzi siano un po' più coraggiosi, magari vengono al tavolo a chiacchierare, si presentano.
2: Quindi ti piace andare perché ti senti
1: lusingata? Ma a me non particolarmente, perché io non voglio, io lo sapete che sto
2: in clausura.
1: Ho adottato questa cosa della JOMO. Sapete che c'è la FOMO, Fear of Missing Out,
2: che io e Claudia abbiamo,
3: che noi due condividiamo.
1: Io invece ho la JOMO, Joy of Missing Out.
3: Ah, sei contenta.
1: E quindi io sono contenta quando esco con le mie amiche e i miei amici di stare con le mie amiche e i miei amici, e nessuno. Però ho delle amiche che sono particolarmente avvenenti, e ce n'è una in particolare che salutiamo, e lei c'è sempre qualcuno che va a presentarsi.
3: Ma dici chi è?
1: È Tania, è alto 1,80 m.
2: Salutiamo Tania.
1: Salutiamo Tania che non parla l'italiano.
2: E auguriamo a Barbara degli abbordaggi.
1: No, no, per carità.
3: No,
1: io sono a posto.
2: Io continuo ad augurartelo. In ogni caso, torniamo a...
3: Però sì, è quello l'ambiente. Ecco. Avete descritto bene anche l'ambiente di Colleferro in quella serata di settembre.
2: Va lì per abbordare.
3: Anzi, va bene, giusto. E avete ricostruito esattamente
2: la vibe,
3: la scena. E appunto si fermano davanti al pub Due di Picche, che invece
2: farebbe l'effetto contrario.
3: L'effetto contrario, per bere qualcosa. Però ricordiamoci sempre che è il 2020, quindi ci sono ancora delle restrizioni.
2: Ah, beh, certo.
3: E allora non si può stare dentro al
2: pub, ma fuori.
3: Quindi loro ti vendono da bere e tu con il tuo gruppetto di amici rimani lì sui muretti. C'è una piccola scalinata.
2: Comunque,
3: insomma,
2: il 6 settembre. Siamo a fine estate, ricordiamo che l'estate furono tolte delle restrizioni, la gente tornò al mare, quindi siamo un po' alla fine dell'estate, si può star fuori, è un bel tempo.
3: Esatto, e quindi abbiamo tutti questi amici che sono lì in piazzetta a bere e a chiacchierare.
1: Piazzetta.
3: E quindi succede, come raccontava Barbara, che a un certo punto i fratelli Bianchi
2: puntano
3: delle ragazze anche Vittorio Tondinelli è fortunato e conosce una ragazza, quindi sono queste tre ragazze che cominciano a chiacchierare con i fratelli Bianchi e Vittorio. E a un certo punto, romanticismo del romanticismo, gli dice: ma andiamoci a fare un giro al cimitero.
2: Sono dei cimiteri molto belli comunque.
3: Sì, vabbè, il cimitero cattolico a Roma è bello.
2: Quello è fortemente bello, cioè.
3: Pezzo, ti arrestano immediatamente, ci metti piede di notte.
1: Beh, comunque, se sono tre ragazzi, tre ragazze che vanno al cimitero, non vanno sicuramente per vedere i monumenti.
3: No,
1: ma io,
2: ottima
1: zero che mi
2: considerazione.
1: Ma no, mi porti al cimitero, ti faccio il dito subito.
3: Medio,
2: sì.
3: Medio. E quindi succede che loro si allontanano per andare al cimitero.
1: Per appartarsi, diciamo.
3: Per appartarsi, esatto, al cimitero. Quindi loro sono a questo benedetto cimitero e mollano gli altri amici, Omar, Michele,
2: Mario,
3: eccetera, eccetera, in piazzetta che si chiama Largo Santa Caterina, non l'abbiamo detto, è questo appunto luogo di ritrovo. Che succede? Che avevano detto: ma non ce ne andiamo a fare una passeggiata, un quarto d'ora massimo e torniamo.
1: A piedi, quindi?
3: No, in macchina. Ah. Vanno in macchina, vanno con una macchina questi. Vabbè, lasciamo perdere.
1: Sei
3: con una macchina.
1: Ma cosa no, non voglio saperlo.
3: E succede che durante l'appartamento generale continuano a squillare i telefoni dei fratelli Bianchi. Però nessuno ovviamente risponde, perché siamo impegnati in altro.
2: Certo.
3: E
1: a colloquiare, ovviamente.
3: Esatto,
2: sì.
3: Alla fine Vittorio risponde al telefono, perché anche a Vittorio
2: finito prima di tutti.
3: O magari stava veramente soltanto passeggiando, non lo so, tra le tombe.
1: O magari non ha portato a casa niente, quindi aveva tempo di guardare il telefono.
3: Due di Picche, esatto. Ed era Omar Sabani, che appunto cercava ripetutamente i fratelli Bianchi e Vittorio, perché lui sta lì con Michele Cercuozzi e sono entrambi rimasti in piazza a Colleferro. C'è Michele in particolare che vuole tornare ad Artena, perché Michele era venuto con un passaggio, quindi con
2: non
3: un altro
2: aveva la
3: amico
2: sua non poteva andarci da solo.
3: Esatto, e i fratelli Bianchi gli avevano detto che l'avrebbero riportato a casa. Quindi c'è la compagna di Michele che lo sta aspettando a casa, quindi per questo lui telefona e dice: andiamocene perché è passata un'ora, qua mi avevate detto
2: un quarto d'ora,
3: esatto, quindi lui era pure un po' scocciato, erano tutti un po' scocciati per questa ragione, per questo ritardo. E tra l'altro Omar riceveva anche delle telefonate dalla fidanzata di Gabriele, che voleva sapere Gabriele dov'è.
2: Uno dei due fratelli che era lì al cimitero.
1: Ah, perché lui era fidanzato?
3: Sì,
1: pure.
2: Beh, certo, sì, ovvio.
1: Ovvio, scusa, io non c'ero arrivata. Che
2: pur...
3: No, non l'avevo detto.
2: No, ovvio, no. Non mi stupisce. Poi Gabriele ha 26 anni anche,
1: no, 24.
2: Dai. No, 26, quello è Marco.
1: 26.
2: Ma comunque,
1: vabbè,
2: è uguale.
1: Comunque,
3: capito? Quindi sì, c'era pure questa situazione. Quindi Omar è particolarmente annoiato perché dice: io adesso mi devo mettere anche a gestire la tua fidanzata che vorrebbe sapere esatto, dove sei e con chi sei.
1: Omar era il bravo, no, Michele era il bravo ragazzo della compagnia.
2: Probabilmente.
3: Sì, sì, sì. Quindi Bellaggia, mentre Bellaggia e Pincarelli sono in piazza. Che cosa succede? Che Omar gli racconta anche a Gabriele, che ha risposto al telefono, dice guarda che a Vittorio, che ha risposto al telefono, ha detto guarda che tra l'altro qui si sono anche messi a discutere, c'è una discussione nella quale sono coinvolti Bellaggia e Pincarelli, quindi Francesco e Mario. E
2: lì alla al largo Santa Caterina.
3: E gli amici anche, c'è una, purtroppo viene utilizzata la parola rissa.
2: Beh, cavolo. Allora, quindi abbiamo i fratelli
3: Bianchi
2: e Vittorio al cimitero con le ragazze.
3: Inciucciati.
2: Abbiamo Michele e Vittorio che vogliono andare a casa.
3: Omar,
1: Michele e Omar,
2: Michele e Omar che vogliono andare a casa.
3: Sì, sì.
2: E Mario e Francesco
3: in
2: che stanno per essere coinvolti in una rissa perché sono un po'...
1: Sì. E cosa può attirare i fratelli Bianchi più
2: di una
1: donna?
2: Una rissa. E io direi che con questo dobbiamo assolutamente andare in pausa.
1: Vi lasciamo qui e vi
2: con
1: lasciamo...
2: con la suspense di quello che poi succederà.
1: Esatto, e in questo caso vi lasciamo con Ti volevo dedicare, sempre una canzone del 2020, di Rock Hunt con JX e Boomba Dash.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, questo è lo Stivali in Nero con Stefano, Barbara e Claudia. Siamo finalmente tornati dopo la maternità e siamo con un caso nel 2020. C'è un gruppo di ragazzi che sono usciti la sera, c'è chi è al cimitero con delle ragazze, c'è chi è in piazzetta a fare una lista e c'è chi vuole tornare a casa.
2: Infatti,
1: se vi siete appena sintonizzati e volete riascoltare l'inizio, naturalmente tutte le nostre puntate sono sul sito internet della radio.
2: Esatto, e andate a riascoltare anche le puntate della stagione precedente, quella prima del pausa maternità. Dunque, quindi, che cosa è successo? Perché dicono, Omar dice a Vittorio, che ha risposto al telefono mentre Vittorio e i fratelli Bianchi sono al cimitero: guarda, qui c'è una rissa. E in particolare fa il nome di Michele Cercuozzi, l'altro amico che sembra coinvolto in questo tafferuglio. E i fratelli Bianchi sono particolarmente protettivi nei confronti di Michele, perché apparentemente tra tutti questi ragazzoni belli e tanti muscolosi, Micheluccio invece è un pochino quello più gracilino, magrolino. Allora,
3: quello che sarebbe piaciuto a me,
2: magari l'intellettuale del gruppo, chissà.
3: No, io solo perché era
1: l'hai puntato solo perché sembra quello meno rissoso.
3: No, perché è più magro.
2: E quindi loro avevano paura che Michele rimanesse coinvolto nella rissa e che magari lo malmenassero. E quindi da dove arriva però questa convinzione? Abbiamo detto, ci sono questi amici che sono in piazza, Bellaggia e Pincarelli, quindi Francesco e Mario, si ritrovano a largo di Santa Caterina e cominciano a trascorrere la serata insieme. Hanno bevuto e a un certo punto c'è una bella ragazza che passa, ovviamente, perché non ci facciamo mancare nulla, c'è anche una bella ventata di sessismo in questa storia.
1: Eccoci.
2: e abbiamo Mario, che è un po' alticcio e vede passare questa bella ragazza di nome Francesca, che però ha lì vicino il fidanzato che si chiama Alessandro Rosati, altri amici sono in gruppo, no?
1: Un'altra comitiva dove c'è questa coppia e lei attira l'attenzione,
2: esatto,
1: di Mario.
2: E Mario tipo le manda un bacio. Ah, e lei, Francesca, fa finta di niente, ovviamente, perché
1: sì.
2: E invece sarebbe dovuta dire di ah, come ti permetti, vabbè.
1: No, si sarà sentita lusingata, ma non avrà fatto pubblicità.
3: Ma no, ma poi perché dovresti reagire?
2: Cioè, no, lei ha detto proprio, io ho abbassato gli occhi e ho fatto finta di niente, come si fa in questi casi.
1: Capito? Per non creare casini.
3: Ma esatto. Sì, ma anche per non fargli capire che ti interessa. Cioè.
1: Non è che uno si gira e fa al fidanzato, guarda, mi ha mandato un bacio, e poi si crea tutto il problema. Cioè, lì vuoi sgallinare, vuoi creare il problema.
2: No,
1: lei quindi
2: infatti
1: abbassa lo sguardo, fa finta di nulla
2: e passano avanti. Esatto, diciamo che Mario è veramente alticcio
1: e molesto.
2: Francesco Bellaggia,
1: sì,
2: che fa, quindi lui si mette in mezzo,
1: certo,
2: va da Alessio e quest'altro gruppetto di ragazzi, gli dicevo, guarda, scusa, l'amico mio non sta molto in sé, ha bevuto troppo, non voleva, insomma, praticamente gli chiede scusa,
3: fa da pacere
2: Francesco, però ovviamente non è che chiede scusa a Francesca.
3: No, chiede scusa
2: al fidanzato,
3: certo.
2: E anche, capito, cioè, perché c'è sempre appunto questa vena di sessismo, è una roba che va, cioè, noi donne apparteniamo sempre a qualcuno, no? E quindi è una roba che gli uomini, che
3: gestiscono,
2: sono i nostri protettori, devono gestire.
1: Si va a chiedere scusa a lui,
2: capito?
3: Però si può leggere anche come io, amico di Mario, vado dal fidanzato che ho visto che si è scaldato per calmarlo, non
1: anche,
3: perché non
1: sì
3: ho rispetto per la ragazza, ma perché
2: no, però pare
3: la ragazza
2: che
3: ha fatto
2: Alessio
3: finta di niente,
2: pure avesse fatto finta di niente,
3: ah, okay,
2: insomma,
3: okay,
2: non era nulla di che. però diciamo che purtroppo ci sono questo povero Alessandro Rosati, che è il fidanzato di Francesca, che sta lì, c'è Mario che continua insomma un pochino
1: insiste.
2: Esatto, eppure Francesco comincia a scaldarsi cominciano, vabbè, si dicono delle parolacce, io adesso non le voglio ripetere, no, però immaginatevelo nel contesto romano come sta roba,
1: mamma mia,
2: poi. Esatto, e quindi cominciano, prima cercano di riappacificare la situazione e poi purtroppo diciamo degenera un pochino nella volgarità,
1: mamma mia.
2: Quindi c'è questo diverbio. I fratelli bianchi pensano che Micheluccio è in pericolo. Quindi che fanno? Prendono...
1: Sparati dal cimitero e tornano
2: in piazzetta.
1: Dove stava succedendo già questa roba qua.
2: Esatto, però... ripeto, ancora non era successo nulla. Anzi, diciamo che i toni si erano pacati. Esatto. Ciò nonostante... Nel momento in cui il loro Audi SUV nero si ferma alla fine di delle scalette che portano alla piazzetta di Largo Santa Caterina,
1: al 2 di picche,
2: esatto, scendono i fratelli bianchi, alcuni, perché c'è tanta gente, voi immaginate che è
1: la
2: una situazione,
1: è piena,
2: esatto,
1: è sera, una sera di fine estate, siamo tutti lì,
2: esatto, è già passata la mezzanotte, siamo le prime ore del mattino, ma c'è tanta gente,
3: perché siamo
2: ancora
3: in Italia, è normale,
2: sì,
1: bello.
2: E quando loro scendono dalla macchina l'atmosfera cambia completamente e è un po' come se tutti si gelassero, perché loro arrivano sparati praticamente, quasi di corsa, vedono questo assembramento di persone,
1: oddio,
2: salgono le scale e cominciano a picchiare
1: a caso,
2: oddio, indistintamente, oddio, a destra e a manca, chiunque gli venisse a tiro.
3: Ma erano sobri?
2: Erano sobri,
3: senza
2: loro,
3: droghe, senza.
1: Beh, era un'ora che erano lì al cimitero, quindi...
2: Sì, anche se avessero avevano bevuto qualche drink prima, insomma, sempre così, al 2 di picche con gli altri. Però no, non erano ubriachi.
3: Mamma mia.
2: Arrivano, cominciano a picchiare a destra e a manca e nella rissa cominciano a essere coinvolti anche Mario e Francesco. Quindi loro quattro,
1: che sono quelli un po' più...
2: Esatto. In quel momento c'era un ragazzo che si chiamava Willy Monteiro Duarte, che si era avvicinato come altre persone a vedere che cosa stava succedendo. Cioè già prima, in realtà, quando c'era stato questo tafferuglio, gente che vociava, che si prendeva male parole, eccetera, sai, no? Passi, guardi,
1: cioè,
2: per capire che cosa sta succedendo. Ci sono questi che, come si direbbe in Sicilia, fanno voci. E succede che all'improvviso Willy, che stava lì in piedi a guardare che cosa stava succedendo, riceve un calcio frontale al torace.
3: E la Madonna.
2: Ed è Gabriele che gli dà questo calcio. Gabriele, dalle ricostruzioni e dalle varie testimonianze, perché sono tantissimi testimoni che hanno assistito a questa scena, che cosa fa? Con il suo background di arti marziali, lui si appende ad un palo con una mano e fa leva con le anche, e gli dà a Willy questo calcio
1: volante
2: che lo prende sul petto, proprio sullo sterno,
1: spingendolo.
2: Oh,
1: la Madonna, che è uno show.
2: Praticamente lui gli ha dato un calcio che lui avrebbe utilizzato durante un allenamento di MMA.
1: Con uno che però sa pararsi,
3: tra l'altro non può,
2: con uno che non
1: si sarebbe poi, cioè, in un allenamento,
2: sì, esatto,
1: quello davanti si sarebbe parato, esatto, con un braccia a croce.
2: Sì, ma Willy ovviamente era lì, non sapeva.
3: Se l'aspettava, no, certo, no. Peso morto.
2: Beh, esatto.
3: Ricordo... Ma tra l'altro mi sa che non puoi usare l'MMA.
1: Certo che non
2: no,
1: puoi.
2: Non dovresti.
1: Io una volta a un Natale, avevo 17 anni, a Viareggio, velocemente, scoppiò una rissa sul lungomare, un ragazzo, la rissa scoppiò perché un ragazzo corse, a corsa, saltò e dette un calcio da, a una persona girata dall'altra parte, qui sul collo, un calcio volante.
3: Mamma.
1: E non c'era, non si conoscevano le persone, eh? Quindi questo è partito così, calcio volante, pum, e poi mega rissa.
3: Che pirla. Beh,
2: vedi, però, purtroppo succede, Willy quindi perde l'equilibrio e finisce addosso ad una macchina grigia che era lì parcheggiata al Madonna. lato. Cerca di rialzarsi perché una volta che l'hanno visto a terra non è che si sono fermati,
3: no.
2: Hanno continuato a picchiarlo
1: e
2: a Willy, e c'era un suo amico, un amico di Willy, Samuele Cenciarelli, che ha visto la scena e si è gettato addosso a Willy per cercare di soccorrerlo.
1: Madonna.
2: Quindi per cercare di fargli smettere di agli altri di farlo di far smettere di picchiarlo. Ma che succede? Che uno dei fratelli bianchi, probabilmente Mario, gli dà un calcio sulla gola.
1: Marco
2: dà un calcio sulla gola a Samuele, esattamente il calcio che hai descritto tu prima. Però Samuele al processo poi dirà: io non ho visto chi mi ha dato il calcio perché stavo cercando di soccorrere Willy. Però gli altri testimoni diranno che è stato Marco.
3: Mamma.
2: E quindi non riesce ad aiutarlo, non riesce ad aiutare Willy, che continua ad essere pestato insieme ad altra gente, perché
1: sì,
2: c'è
1: sì.
2: Proprio una rissa in corso.
1: Willy, diciamo, aveva iniziato a guardare la scena troppo vicino.
2: Sì, probabilmente non, cioè, si era trovato
1: troppo davanti a sto calcio volante col palo, cioè che ha dato inizialmente Gabriele. Da lì è entrato nel mirino di Gabriele.
2: Purtroppo sì.
3: E dei suoi amici.
2: A questo punto i fratelli bianchi ritornano dentro la macchina e se ne vanno. Ci sono le registrazioni delle telecamere. Dal momento in cui si vede l'Audi SUV parcheggiare sotto le scalette, al momento in cui si vedono i fratelli bianchi che risalgono in macchina e se ne vanno, sono passati 55 secondi.
3: Appena?
1: No.
2: Sì. Immaginate questi, la forza fisica, la furia, sì.
3: Mamma ragazzi.
1: Per fare tutto questo in 55 secondi di assoluto
3: caos
1: e anche secondo me di poco ad averci capito il che è successo. Andiamo giusto.
3: Sì, volevano solo menare le mani,
1: sì,
3: le classiche
1: ecco.
3: Teste calde, come direbbe mia nonna. Ragazzi, facciamo una pausa, se no ci arrabbiamo. Vi lasciamo con Francesco Gabbani, che partecipò al festival quell'anno, con Viceversa.
4: Tu non lo dici ed io non lo vedo. Amore.

0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia.
1: E mi fai pazzire.
2: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
3: Rieccoci, sempre noi dello Stivale in Nero, Radio Italiana 531. Claudia ci ha portato a Colleferro, dove in piazza Largo Santa Caterina c'è stata nella notte tra il 6 e il 7 settembre una grossa rissa che Claudia ci diceva è durata in realtà 55 secondi, dove abbiamo visto Gabriele, uno dei due fratelli bianchi, Marco e Gabriele, dare un calcio volante letteralmente a un ragazzo di nome Willy, gli amici
4: che era lì per caso.
3: E appunto Claudia ci ha appena detto che questi fratelli bianchi insieme all'altro amico Vittorio sono arrivati nella piazzetta chiamati da altri amici quando la situazione si stava scaldando semplicemente in modo verbale. In realtà loro arrivano nel momento in cui l'acqua si sta un attimo calmando, però con la voglia di fare rissa, di menare le mani, si mettono a picchiare a destra manca senza
4: senso.
3: Cercare di capire esatto cosa stesse succedendo, e appunto Gabriele dà questo calcio a Willy che cade e l'amico Samuele cerca di soccorrerlo, ma viene colpito anche lui dall'altro fratello a quanto pare. E niente, in questo meno di un minuto vediamo poi i fratelli bianchi che ritornano alla macchina e cosa fanno.
5: E in realtà tornano ad Artena e verranno poi intercettati dalla polizia mentre sono in un bar.
4: Ma la sera stessa.
5: La sera stessa, la notte stessa, esatto.
3: Quindi qualcuno chiama la polizia a causa della rissa.
5: Esatto. E abbiamo appunto visto che Willy è stato... è stato colpito in maniera estremamente, stavo per dire barbara, ma intendevo
3: da barbarian,
5: violenta, esatto.
4: Non avevo mai pensato che il tuo nome avesse la radice della barbarità.
3: Allora, il mio nome viene
4: della barbaria.
3: Il mio nome viene da barbarus, che significa straniero, quindi
4: esatto.
3: Chiunque non abitasse all'interno della cerchia di Roma.
4: Esatto.
3: Poi però dal momento che i popoli barbari erano considerati principalmente i popoli del nord Europa, che secondo greci e romani non erano eruditi, non erano educati, diviene un sinonimo nel Medioevo di rozzo.
4: Ignorante.
3: Ignorante, sì. Ma in realtà significa straniero, quindi noi adesso utilizziamo l'aggettivo barbaro e anche in inglese barbarian per dire una persona un po' rozza, però in realtà significa straniero.
4: Sì, e con cui anche andare in guerra, perché appunto c'erano regioni sul Danubio, eccetera, che dovevano proteggersi dall'invasione barbarica, no?
3: Sì, sì, i popoli barbari erano quelli che erano all'esterno della cerchia di Roma. Famosa linea del Rubicone, giusto?
5: Giusto,
4: giusto.
5: Mi piace la digressione storica.
4: Esatto,
5: sì, infatti.
3: Saluto la mia prof di latino che mi ha segato nonostante io sapessi tutto
4: ciò.
5: Tutto questo. Parliamo quindi di Willy. Willy Monteiro Duarte è nato a Roma il 20 gennaio del 1999 da dei genitori originari di Capoverde. Come sappiamo, che tra l'altro è un arcipelago bellissimo. Se vi capita di poter andare a Capoverde, andateci.
4: Dov'è? Più o meno.
5: Nell'Oceano Atlantico.
3: Mm. Aveva la casa Fabio Volo una volta lì, non so se c'è ancora.
5: Okay. E il papà Armando Monteiro e la mamma Lucia Duarte, quindi per questo Monteiro Duarte, erano immigrati in Italia nei primi anni 90 alla ricerca comunque di maggiori opportunità lavorative. come noi qua in Australia, praticamente.
4: Esatto.
5: E prima della nascita di Willy la famiglia ha vissuto a Roma e poi a Como. Poi quando aveva 3 anni si sono trasferiti definitivamente a Paliano, che è in provincia di Frosinone, ma non è lontana
4: da questa zona.
5: No, per niente. E appunto è questo il paese dove lui è cresciuto insieme alla sorella Milena. E immaginate che Pagliano è ancora più piccolo come paese, quindi anche lì li conoscevano tutti. Non so quante famiglie di colore esistessero, vivessero a Pagliano negli anni 90, quindi diciamo che anche soltanto come impatto visivo, esatto, erano conosciuti. E appunto lo ricordano tutti come un bambino sempre sorridente, educato, disponibile e con un buon carattere. La famiglia comunque conduceva una vita semplice, i genitori svolgevano lavori ordinari e avevano sempre trasmesso ai figli i valori del sacrificio e del rispetto. Willy era molto legato ai suoi familiari e ha cominciato a lavorare e a contribuire anche economicamente appena ne ha avuto la possibilità. Ha frequentato la scuola a Paliano e poi ha deciso di iscriversi all'istituto alberghiero Michelangelo Buonarroti di Fiuggi, come tantissime persone della zona, perché era l'unico istituto alberghiero. Lui aveva una forte passione per la cucina e anche infatti gli insegnanti lo descrivono come uno studente serio, disciplinato, aveva ottimi voti e infatti si è diplomato con Flying Colors nel 2017 e aveva già cominciato a lavorare nel settore della ristorazione.
4: Quindi anche lui aveva 22-23 anni più o meno.
5: Sì, esatto. E lui aveva anche lavorato in Calabria durante la stagione estiva poi aveva trovato impiego come aiuto cuoco presso l'hotel degli amici di Artena, da dove lavorava da circa 2 anni. Quindi lui appunto che cosa aveva fatto quella sera? Aveva staccato dall'albergo ed era andato in piazzetta.
6: Cioè che è una cosa normale da fare, voglio dire, quando c'è finisci di lavoro, ma anche qua lo farebbero se potessero, solo che non c'è mai niente dopo quando chiudono.
5: E giocava nel ASD Paliano, quindi amava il calcio i compagni lo ricordano sempre con grande entusiasmo, perché appunto era capace di portare il buon umore all'interno dello spogliatoio.
6: E vi faccio notare che Claudia ha detto lo ricordano
5: così. È un grandissimo tifoso della Roma e ovviamente sognava un giorno, ma così, ma era come tutti i bambini della provincia di Roma e del Lazio,
4: di incontrare Totti. Diventare, sì.
5: E comunque partecipava attivamente alla vita della comunità di Paliano e infatti aveva preso parte anche al Palio di Paliano, che non sapevo esistesse.
4: Il noto Palio di Paliano. Mm-hmm.
5: Sfilando in costume storico durante la manifestazione cittadina. Questa è una roba che avrei potuto fare io.
6: E che hai fatto al Fogolar Furlan.
5: Tra l'altro, è vero. Era coinvolto.
4: Ma anche al tuo paese l'hai fatta?
5: Sì, no, io facevo la Croce Rossina nella ricostruzione della battaglia di Anzio durante le ricostruzioni.
6: Che è molto verosimile, io ci vedrei a fare la Croce Rossina.
5: Era anche coinvolto nell'azione cattolica locale e trascorreva la maggior parte del tempo insomma con gli amici. Era un ragazzo,
4: tutto ciò per dirci che era un ragazzo
5: normale.
4: Proprio.
6: E stiamo usando sempre il tempo imperfetto.
4: Sì, perché penso che dopo quel colpo allo sterno in quel modo e un pestaggio del genere ci sia poca speranza.
6: Se sei allo stivale nero,
5: tra l'altro,
6: è come quando guardi un film di Jessica Fletcher, sai che prima o poi
4: qualcuno ci lascia le penne.
5: Esatto. E l'obiettivo di Willy era quello di continuare a crescere professionalmente fino a diventare uno chef affermato, quindi lui aveva questo sogno. E ovviamente anche quello di costruirsi una stabilità economica per aiutare la propria famiglia, i propri genitori, perché aveva questi valori ovviamente trasmessi dai genitori. Però in quei 55 secondi, sfortunatamente, che sembrano pochi, ma hanno segnato la vita di tanti in quei precisi istanti, Willy non ce la fa, purtroppo morirà sulla strada.
4: Proprio lì, eh?
5: E

0: aspettava di trovare delle lesioni così profonde
1: all'interno.
0: Infatti le lesioni riscontrate dall'autopsia sono una lacerazione del muscolo cardiaco di circa 7 cm, quindi lui aveva il cuore lacerato. Gravi danni ai polmoni, lesioni all'aorta toracica, i traumi al pancreas, lesioni alla milza, lesioni al fegato, infiltrazioni emorragiche diffuse nel torace e nell'addome, contusioni e ovviamente ferite al volto e alla testa.
1: Cioè, quindi il calcio volante e i calci quando era per terra.
0: Quando era a terra.
2: Pugni, calci, lì gli è andato di tutto perché...
0: Sì. Il cuore in pratica probabilmente a causa del calcio è andato in fibrillazione causando un arresto cardiaco. Quindi è stato in realtà apparentemente non solo il calcio ma tutta la serie.
1: Tutto il resto dopo anche.
0: Sì, sì, però il cuore era già andato in fibrillazione a causa del calcio quando lui comunque continuava ad essere
2: picchiato.
0: Esatto. E l'iter processuale è stato particolarmente lungo e frastagliato, diciamo.
1: Però faremo
0: un riassunto nel prossimo blocco dopo la canzone.
1: Ok, benissimo.
2: Quindi vi lasciamo con Andromeda di Elodie e poi rientriamo.
3: Dici sono una grande stronza che non ci sa fare.

0: su App Store o Google Play.
1: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
2: Rieccoci cari stivalini, siamo sempre noi, lo Stivalinero, Radio Italiana 531. Siamo rientrati dalla nostra maternità con un caso di una rissa avvenuta, adesso mi sono perso gli appunti, a Colleferro, vicino a Roma, tra il 6 e il 7 settembre 2020, dove il nostro povero protagonista Willy è stato involontariamente coinvolto appunto in una rissa, dove si è preso un calcio frontale da Gabriele Bianchi, e una volta caduto a terra è stato più volte percosso da Gabriele, dal fratello Marco e gli amici. Gli amici di Willy non sono riusciti a soccorrerlo perché anche loro sono stati messi fuori uso, diciamo. E Claudia ci stava raccontando dell'anatomopatologo, giusto, che ha fatto l'autopsia e si è visto portare questo ragazzo, il cadavere di questo ragazzo di poco più di 20 anni, che da fuori non presentava particolari segni di percosse, ma all'interno gli organi erano devastati. Ci ha parlato cuore, polmoni, pancreas, riversamento di sangue ovunque, e tutto perché due teste calde insieme ai loro amici hanno deciso di sfogare le loro frustrazioni in modo un pochino troppo esagerato,
3: ma
2: diciamo.
3: Poi, insomma, ricordiamo che insomma Willy si trovava lì
2: per caso,
3: per vedere perché era scattata la rissa, ed era probabilmente troppo vicino al punto in cui poteva diventare il mirino di loro, perché non c'era nessun motivo per cui lui dovesse essere coinvolto nella rissa.
2: Esatto, non
3: nessuno
2: aveva provocato niente,
3: aveva indicato era. Quello è quello che ha creato il problema prima che voi arrivaste, cioè, e poi importanti sono quei 55 secondi,
2: sì,
3: perché questi arrivano perché pensano che stia scoppiando una rissa, scendono dalla macchina, il tempo che fanno tutto ciò e ritornano nella macchina passano solo 55 secondi.
2: 55
3: quindi
2: secondi.
3: Loro a caso completamente.
2: Esatto.
4: Sì.
2: E Claudia ci stava iniziando a raccontare del processo, che appunto è stato, lei l'ha definito frastagliato se non sbaglio. Per chi mi conosce, la maternità di Claudia non mi ha reso più dolce, quindi io sto aspettando
3: credo.
2: Una condanna esemplare.
3: Ma
4: no, vabbè, sei accontentata.
3: No, speriamo. Okay.
2: Speriamo che non escano più.
3: No, perché
2: due.
3: Cioè davvero.
4: Usciranno, ma comunque gli hanno dato l'ergastolo. Qua diciamo che se per buona condotta magari si faranno 25 anni, 30 anni.
2: Purtroppo è sempre troppo poco, perché se avevano 24 e 26 anni escono, che sono ancora piuttosto giovani.
4: Sì.
2: Invece non dovrebbero uscire.
4: Nel luglio del 2022, in primo grado, la Corte d'Assise di Frosinone ha condannato Marco e Gabriele all'ergastolo, Francesco a 23 anni e Mario a 21 anni di reclusione. In appello nel 2023 ai fratelli Bianchi furono riconosciute le attenuanti generiche e la pena è stata ridotta a 24 anni, mentre le condanne di Bellaggia e Pincarelli sono state confermate. Nell'aprile del 2024 la Corte di Cassazione però ha annullato la decisione delle attenuanti, rendendo invece definitive le pene sempre per Bellaggia e Pincarelli. Nel marzo del 2025 Marco Bianchi fu condannato all'ergastolo, mentre Gabriele ricevette 28 anni. E la Cassazione sempre nel 2025 ha reso definitivo l'ergastolo di Marco, ha disposto un terzo grado di giudizio d'appello per Gabriele, sempre riguardando alla questione, riguardo le questioni delle attenuanti, però proprio l'8 giugno del 2026, quindi l'altro giorno, la settimana scorsa. Esatto. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha escluso nuovamente le attenuanti e ha condannato Gabriele all'ergastolo.
3: Oh, ma senti, ma le attenuanti di cosa?
4: Esatto. Perché allora...
3: Che al cimitero perché vedi un fantasma vai fuori di testa?
4: No, il punto era che non c'era premeditazione. Non c'erano ragioni futili, nel senso che non è che hanno preso di mira Willy per problemi razziali, per esempio, cioè non è che semplicemente loro sono andati a caso, quindi non ci sono i futili motivi, non c'è premeditazione, non c'era premeditazione neanche all'omicidio. In realtà, perché non può essere provato che loro avessero intenzione di uccidere né Willy né nessun altro.
2: Sì, ma più futile del far partire una rissa senza un perché, non è una ragione futile quella, cioè prendere a calcio.
4: Non è una categoria giuridica. Cioè, perché c'è sempre questa cosa che il linguaggio giuridico è diverso da quello, dalla futilità come la intendiamo noi, no?
3: Quindi praticamente il fatto di arrivare lì, proviamo a fare un esempio, allora ritorniamo anche alla storia detta prima, no? Questi ragazzi erano lì, cioè i due fratelli erano con un terzo ragazzo, Vittorio, al cimitero appartati con delle ragazze. Ricevono molte telefonate perché vogliono che questi ragazzi tornino lì. Lì viene detto che c'è dei problemi, che forse sta per iniziare una rissa. Questi che cosa li ha pompati? Cioè il fatto che dovevano farsi belli con queste ragazze, il fatto fra di loro, andiamo lì, ci hanno rovinato la serata, facciamo casino.
4: Allora,
3: sono arrivati lì pompati.
4: Sì, ma
2: perché sono dei cretini.
3: Perché per farlo in 55 secondi significa che tu non è che arrivi lì, vedi quello che succede e ti incazzi.
4: No.
3: Tu sei
2: arrivato carico sei un cretino.
4: Però perché? Perché
2: sì,
4: questo...
2: dire in radio, ormai
3: sono dei cretini,
2: cioè volevo dire qualcosa di peggio, ma siccome siamo in radio ho usato la parola cretino.
4: Brava. No, allora sembra, rumor has it, che fosse il loro modus operandi.
3: Ecco.
4: Cioè i fratelli Bianchi erano quelli che tu chiamavi quando volevi regolare i conti con qualcuno. Cioè,
3: non avevano bisogno di spiegazioni loro. Arrivano e fanno.
4: Esatto, cioè tu c'hai un debito con Barbara. Per dire,
3: sì.
4: Barbara vuole recuperare questi soldi, tu questi soldi a Barbara non glieli ridai, Barbara chiama i fratelli Bianchi e dice andate un po' a sistemare Stefano che mi deve, non lo so, $10,000, capito? E quindi loro sembra che anche i soldi per sostenere il loro stile di vita derivassero anche da
3: questa tipologia.
4: Esatto, loro partecipavano a delle estorsioni in pratica,
3: certo.
4: E quella era la loro reputazione.
2: Che bella gente. Già 24 e 26 anni sono già così.
4: Capito? Quindi era questione di tempo che avrebbero ammazzato qualcuno. Era solo questione di tempo. Però ovviamente fa rabbia anche se avessero ucciso qualcun altro. Fa particolarmente rabbia che un ragazzo che non c'entrava nulla, con l'ambiente, che si è sempre tenuto fuori dai guai, che ha sempre, non lo so,
2: classico innocente, persona innocente.
4: E ti renti fa rendere proprio conto come nella vita trovarsi nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, ti può costare la vita.
3: Incredibile comunque.
4: Sì, esatto. E quindi i familiari, in realtà i familiari di Willy hanno sempre tenuto un profilo molto basso. Loro non si sono mai pronunciati contro i fratelli Bianchi.
2: Beh, perché avranno paura che gli amici poi glieli diano, perché alla fine funziona così.
4: No, ma più che altro un po' per... cioè sono persone anche riservate. Come
2: certo.
4: Era lui, capito?
2: Certo.
4: Come era Willy in realtà. Tra l'altro... mi sembra che ci sono, allora la cosa se vi interessa, la cosa tra virgolette buona per chi come me è malato, è che ci sono su YouTube le registrazioni delle testimonianze, cioè il processo praticamente è tutto su YouTube. Io ho guardato tutto quello che c'era possibile immaginabile guardare. Ma è da un po' che seguo questo, da quando è successo
3: che
4: seguo questo caso.
2: Immaginatevela Claudia che dall'atto al suo bambino nel frattempo
3: notte,
2: guarda i processi
4: con
2: di
4: i sottotitoli perché non è che puoi stare con l'audio
2: per non svegliare il bambino.
4: Esatto.
3: O il marito che non ha nessuna voglia di sentir parlare di questa roba.
4: No, vabbè, lui è abituato. però c'è da dire che durante il processo, in una delle in uno degli interrogatori, non mi ricordo se a Marco o a Gabriele, chi dei due disse: ma secondo lei, all'avvocato dell'accusa che lo stava interrogando, dice: ma secondo lei io non mi rendo conto della mia forza? Secondo lei io andrei in giro malmenare la gente utilizzando le tecniche di MMA senza sapere che potrei provocare seri danni? E l'avvocato gli ha detto: guardi che Willy è morto. Cioè, quindi lui stava cercando di difendersi, ma in realtà si è scavato la fossa da solo. Cioè, hai dato esattamente la spiegazione del perché Willy è morto e perché tu sei colpevole.
3: Certo, perché è proprio lui, non è che era su un ring con persone che fanno quello. Cioè, si è trovato davanti un ragazzo, me lo immagino anche abbastanza gracilino.
4: Sì, nel senso, no, Willy non andava in palestra, sì, giocava a calcio, voglio dire, era un ragazzo dal fisico normale. Non era sicuramente,
3: insomma,
4: al pari di
3: neanche
4: fratelli.
3: Dopo l'ultima, come dire, il processo, a parte bello che sia andato molto velocemente, perché insomma in sei anni
2: è finito poco tempo fa,
3: abbastanza veloce per essere in Italia,
4: sì.
3: Però loro neanche dopo l'ultima sentenza non hanno mai detto,
4: loro hanno sempre detto che
3: mi dispiace, oppure
4: no, è questa la cosa, è che loro non hanno sì, si sono scusati, ma si sono scusati in maniera circostanziale, cioè nel senso, perché ci si aspettava queste scuse, però loro continuano a dire che è una pena ingiusta, che è una pena troppo severa, perché loro non avevano intenzione di ammazzare nessuno.
2: Allora facevano senza alzare le mani sti due grandissimi.
3: Sì, sì, e chi se ne frega se non avevi intenzione. Ma i genitori di questi due?
4: No, anche loro, poveracci, diciamo che si sono un po' tenuti alla larga dai riflettori. Infatti, in realtà non ci sono grandissime informazioni sui fratelli Bianchi, proprio perché i genitori non hanno parlato, non hanno lasciato grandi dichiarazioni. A differenza di Stefano Pincarelli, il papà di Mario, che non si dà pace del fatto che il figlio sia stato coinvolto e capace di agire in questa maniera.
3: Genere.
4: Sì, purtroppo sì. Anche queste sono delle famiglie completamente rovinate. Sì.
3: Sì, queste sono cose particolarmente
4: non solo
3: grosse.
4: La famiglia di Willy, ma anche
2: anche essere genitori di questa gente che però Non lo puoi cioè non puoi sapere se avessero ricevuto un'educazione simile o se fosse tutto di testa loro.
3: Quando i figli escono di casa,
2: ma anche quando sono in casa, non è detto. Non ho figli, siamo zii, però va a fortuna, secondo me, non vuol dire. Si sono ritrovati dei figli. Stavo dicendo una brutta parola, no? Non molto
3: tu dai
2: bravi.
3: L'esempio migliore, però poi la vita è individuale. Comunque.
4: No, assolutamente. Tu comunque penso che come genitori, mio figlio ovviamente è minuscolo, cioè è molto presto, l'unica cosa che fa è sorride, scuote il sonaglino, però penso che come genitore l'unica cosa che tu puoi fare è fare del tuo meglio.
2: Certo.
4: E trasmettere determinati valori e preparare tuo figlio al mondo. E non dargli la pillola dorata, perché indorargli la pillola, nel senso, perché tanto le difficoltà arriveranno, i brutti incontri arriveranno, le cose spiacevoli arriveranno. Non si può salvare i propri figli,
2: no,
4: impossibile. Tu devi prepararli al fatto che ci saranno delle situazioni negative, e lì allora dovrai contare sul fatto che loro siano intelligenti abbastanza per prendere la decisione giusta. E tu devi cercare di farli ragionare in quella maniera, dargli quel buon senso, no?
3: Il buon senso.
4: Però poi sta a loro, perché
2: sono persone a sé.
4: Esatto.
2: perché okay. siamo persone a sé.
3: Siamo alla fine della puntata, abbiamo fatto anche le riflessioni perché siamo tutti la maternità è finita, però,
2: però insomma, ci ha cambiato profondamente.
3: Ci ha cambiato la vita.
2: Ci ha reso più profondi, sappiatelo. Cioè le mie citazioni alla Canalis, così così saranno sempre meno.
3: No, no, invece noi le vogliamo ancora.
4: Sì, come no, come no, assolutamente.
3: Allora, lo stivale in nero è tornato e...
4: Siamo qua! Ci vediamo e ci sentiamo mercoledì prossimo.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao, buonanotte o buongiorno.
0: Lubini Piccianini.
5: Tralalelo tralala.
6: Trippi troppo troppo trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
5: 5-3-1.
7: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
2: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 06 6617. Siete tutti benvenuti!

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: Musk. Mi han detto aspetta
1: che arrivi il mattino. Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Tango Ris Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore, ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande, ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

sei nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei lo

bella da morire, che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore, ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande,

Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre lascia stare l'alcol, tiro vini, se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico,

voce e non lascio lettere, niente rumore. Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
2: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Così sì. Ovattate, eh?
1: Sì, sì,
0: bello
1: sì,
0: questo sì. Tappeto di percussioni così.
1: Come bello. Fa?
0: Ah, bello, capito, mi piace. Bello.
1: Proviamo a mixare in diretta. Alziamo un po' la musica e tu ci fai il tappeto sopra. Sentiamo, sentiamo. Se è Montobin remixato da
0: parte una denuncia,
1: sì, no.
0: Incredibile,
1: remixato da Marcella Sullo,
0: come dicevamo ieri con Danilo Rea, che si aspettava le denunce e non sono arrivate.
1: Sì, no, infatti, meno male, sì. Almeno per ora, poi magari sono
0: chissà,
1: magari sono partite. A proposito di miti, ci dice Claudio da Milano, ma i nomadi. Qua più volte abbiamo avuto il piacere di ospitare Beppe Carletti.
0: E chissà che non voglia tornare ai nostri microfoni, tanti nomadi sono sempre in giro, per definizione,
1: sì,
0: no?
1: Sì, e poi te li faremo sicuramente ascoltare prima o poi, Claudio. Antonio da Cagliari è qua, come suol dirsi, sfonda una porta aperta.
0: Che
1: perché dice? Dopo il servizio di Marcella sul grande Peter Gabriel, non è che potete farci ascoltare qualcosa dal suo nuovo album? E come no?
0: Certo.
1: Tra l'altro è appena uscito il nuovo singolo.
0: Di quello abbiamo parlato.
1: Eh sì, perché ne esce uno ogni luna piena.
0: Ma per adesso, con la luna di Fragola che c'è in questi giorni,
1: sì.
0: È uscita la versione Bright.
1: Sì,
0: poi aspettiamo,
1: certo,
0: quella Dark, come lui ci ha abituato.
1: Perché nelle notti di luna piena esce la versione Bright e due settimane dopo esce la versione Dark. Il Dark Side, sì. Mix. Quindi sì, molto volentieri, caro Antonio da Cagliari. Giacomo ci conferma che aveva i capelli lunghi negli anni Ottanta, ma cotonati no,
0: vedi.
1: E poi ti chiede, ma il duetto tra Michael Monroe e Axl Rose nella cover Ain't It Fun?
0: Beh.
1: E dici di più.
0: Devo dire la verità, sono un pochino rattristata nel dover dare ragione al mio sodale amico Duccio Pasqua.
1: Non lo conosco.
0: In quest'ultimo live dei Guns N' Roses Axel, sì, ha fatto un po' di fatica.
1: Va bene, ma
0: volevo dire questa cosa, sì, un po' mi è dispiaciuto.
1: Beh, diciamolo, è un disastro.
0: No, non è un disastro. Però diciamo che insistendo su 2 ore e 50 di concerto a, sì, Paradise City, che è la canzone di chiusura, uno ci arriva un po' affaticato.
1: Una band disastrosa, non, ma comunque a cui siamo affezionati, a cui vogliamo bene, quei dischi li abbiamo consumati tutti. Però ecco, rimaniamo col ricordo.
0: Non è vero.
1: Salutiamo Luciano da Genova che, oltre a chiederci dei brani di Bowie sassofonista, dice che questo brano di Amon Tobin sarebbe da far scomporre a dedo.
0: Ah, proviamoci.
1: Proviamoci.
0: È molto difficile, credo.
1: No, ce la può fare, va bene? Oh, allora, Giorgio dice che è in vacanza in Francia e che lì le radio trasmettono molto di frequente i Folk a Bestia, il Parto delle Nuvole Pesanti.
0: Pensa, e quindi come mai? Chissà.
1: Non lo so. Poi il Parto delle Nuvole Pesanti c'era dentro Peppe Voltarelli, un artista che amiamo molto.
0: E in Francia, con le sue meravigliose camicie.
1: C'è FIP Radio in Francia, che fa un lavoro bellissimo, caro Giorgio, se non la conosci te la consiglio, perché mette insieme cose diversissime, un po' come il Mangiadischi.
0: E tu l'ascolti?
1: Quando sono in Francia sì.
0: Vai spesso in Francia?
1: No.
0: Ok.
1: Comunque Giacomo conferma che Axel è bollito e quindi grazie.
0: Ma
1: Giacomo,
0: non è vero, bollito è un po' esagerato.
1: Abbiamo una novità. Vuoi parlarcene?
0: Che vi facciamo ascoltare, sì, perché un po' di tempo fa è uscito in sala un film che si chiama Innamorarsi altre pessime idee.
1: Vero, bellissimo titolo.
0: Che non è vero, noi invitiamo sempre le persone ad innamorarsi. È un po' una storia di vendetta, di due persone sono state lasciate e uniscono le forze, la tipica commedia italiana con un ottimo Lino Guanciale.
1: Sì.
0: E per la colonna sonora è stato coinvolto Matteo Buzzanca, che tra l'altro è autore, musicista, compositore e ha fatto tantissime colonne sonore, tra l'altro ha lavorato con Gazzè, con Tiziano Ferro, con tantissimi artisti, cantautori, e per una cover ha chiamato Lombroso, che sono un duo,
1: l'hai già sentito nominare,
0: sono un duo, Dario Ciffo e Agostino Nascimbeni, e per chiedergli di fare la cover di una bellissima canzone cantata da Massimo Ranieri alla fine degli anni 60, che è Se bruciasse la città,
1: sì,
0: di rivestirla in chiave rock. In una delle scene clou del film c'è proprio questa canzone cantata dai Lombroso. Tra l'altro ha favorito, dopo l'uscita in sala del film, anche il riascolto di quella canzone lì, perché molti si sono sono andati a cercare, dopo aver sentito la versione Lombroso, anche l'originale di Massimo Ranieri.
1: Ma parla del caldo di questi giorni?
0: Se bruciasse la città, sì. un po' sì.
1: Quindi Massimo Ranieri era avantissimo.
0: Era super avanti.
1: Ho capito.
0: Vabbè, sì.
1: Quindi

0: Andiamo a scoprire questa versione?
1: Allora, sulle piattaforme digitali è uscita venerdì scorso, il Radio Day è venerdì prossimo, quindi noi la facciamo ascoltare con 2 giorni d'anticipo.
0: Chi ci ha autorizzato?
1: Tutti.
0: Ah, tutti chi? Tutti Lombroso?
1: Tutti Lombroso.
0: Tutti Lino Guanciale, tutti
1: Lino
0: gli innamorati?
1: Lino Guanciale, Andrea De Logu, tutti.
0: Ah, pure?
1: Sì, perché c'è anche lei nel film.
0: Ciao Andrea De Logu.
1: Sì.
0: Eccola qua, i Lombroso con la loro versione di Se bruciasse la città.

0: Uè.
1: Anche qui.
0: Uè. Ombroso. Se bruciasse la città, questa è la loro versione nuova, aggiornata, rivisitata e corretta del classico di Massimo Ranieri. Senti, arrivano delle richieste proprio bellissime dai nostri ascoltatori.
1: Tipo?
0: Allora, c'è Giuseppe da Scilla che chiede un pezzetto di puntata del Mangiadischi dedicato alle grandi orchestre come quella di Raymond Lefebvre, Xavier Cugat, Ray Conniff, Perez Prado. Io direi che la faremo con Dedo.
1: Assolutamente, serve che torni Dedo.
0: Perché caro Giuseppe da Scilla, con Dedo abbiamo fatto una puntata di Stereonotte proprio dedicata ai grandi arrangiatori, e quindi molto volentieri. E anche Andrea dalla provincia di Forlì dice: è una richiesta un po' particolare, ascoltare il brano Caravan, storico classico. Del jazz di Duke Ellington, interpretato da Wynton Marsalis. Ma certo che sì, caro Andrea, quindi come al solito noi prendiamo appunti. Rispieghiamolo, non riusciamo a esaurire le richieste in diretta, però prendiamo appunti e poi facciamo...
1: Restate sintonizzati,
0: sì.
1: Accadrà. È un trucco per fidelizzare l'ascolto.
0: Siete costretti a riascoltare il Mangiadischi tutti i giorni, perché prima o poi arriverà. Che avete richiesto. Qual è la canzone che ascoltavi dei Guns N' Roses con più desiderio, Marcella? La mia è Civil War, dice Giacomo.
1: Che scelta particolare. Sì. No, io mettevo sempre a manetta nel Walkman, Welcome to the Jungle, mi aiutava ad affrontare la giornata.
0: Ah sì, eh?
1: Sì.
0: Ok, sì, ok, sì. Bene. Allora, Raffaella, sempre con Simona da Sondrio, dice che noi siamo splendidi, però fra tutti e tre preferisce te, Marcella, perché sei più simpatica ed eclettica.
1: Ma sono eclettica. Meno male,
0: non so se
1: è una bella dote.
0: Mi offendo?
1: No, che c'entra?
0: No,
1: che farei senza
0: piango.
1: Te? No.
0: Mi strappo i capelli?
1: No,
0: duccio. Va bene, vado avanti tranquillo.
1: Vai sereno.
0: Perfetto. 335-699-2949, continuate a scriverci se vi va. Nel frattempo noi ci ascoltiamo Dan Auerbach.
1: Che a me sta un po' antipatico.
0: Perché?
1: Non lo so, per quella vecchia questione.
0: Quale?
1: Con Jack White.
0: Che hanno fatto?
1: Sai che si sono sempre odiati?
0: No.
1: I Black Keys e White Stripes.
0: Vabbè, succede, dai.
1: No. Poi stanno entrambi a Nashville.
0: Dan Auerbach dei Black Keys con un disco solista, Waiting on a Song.
1: Ma...

0: ti sei un po' riappacificata con Dan Auerbach?
1: No, niente.
0: Dan, mi dispiace, ci abbiamo provato.
1: Rassegnati, Dan.
0: Mi dispiace. In tema richieste, dice Niccolò, visto che qualche giorno fa parlavate di Laigueglia,
1: sì,
0: splendida località ligure, in cui c'è un bellissimo festival che si chiama Perkfest, che è dedicato a Naco. Diceva che vi chiedo qualcosa del povero Naco. Naco è stato un grandissimo percussionista che ha suonato su dischi di grandi cantautori, di Mina e di tanti altri, e che purtroppo morì nel 96 in un incidente stradale piuttosto giovane, e però è rimasto, c'è un alone di mito intorno a Naco per la sua straordinaria capacità musicale di percussionista dotato di grande inventiva. Quindi molto volentieri, molto
1: Va bene. Mettiamo a
0: Appuntiamo anche questo. Simone Dalari ci scrive e ci dà un buon pomeriggio. Avevate intenzione di bruciare la città romana come il focoso imperatore Nerone?
1: Come Nerone. In questi giorni prende fuoco un po' da sola, diciamo.
0: Sì. E poi non conosceva Tony Armetta, di cui ha parlato Luca Bernardini, e quindi insomma magari andrà a conoscere un po' il suo lavoro. Luciano La Genova vuole sentire anche la mitica Manamana. In che versione? Quella originale, magari, quella originale. Salutiamo Mary da Lecco, che dice che anch'io sono formidabile.
1: Vedi,
0: mi sento meglio,
1: Bella,
0: va
1: Lecco.
0: Bene. E poi vorrei sentire anche Sleeping Sunday Nightwish. Wow, che richieste particolari oggi, eh? E sì, Ale, la radio era proprio quella che hai scritto. Marcello da Taranto vuole ascoltare qualcosa dei Village People, YMCA.
1: Sì. Va bene,
0: ci starebbe tutto, eh. Però adesso noi facciamo un link, perché dopo aver ascoltato il tuo adorato Dan Auerbach,
1: sì,
0: ascoltiamo gli Hermanos Gutierrez,
1: che sono
0: conosci?
1: veramente fratelli ecuadoregni svizzeri.
0: Sì, infatti
1: più svizzeri o più ecuadoregni?
0: Beh, sono di Zurigo di fatto,
1: sì,
0: però le origini sono in Ecuador, e sono una band che secondo me è molto interessante. Fanno musica strumentale, saranno in tour in Italia il 2 settembre,
1: sì,
0: all'Auditorium Parco della Musica di Roma,
1: e il 3
0: il giorno
1: a Milano
0: dopo agli Arcimboldi. E pensa un po', li produce Dan Auerbach. Ce la fai?
1: Sì.
0: A sopportare questa doppietta di Dan Auerbach?
1: Va bene. C'è un fil rouge, teniamolo.
0: Si chiama La Verdad questo brano, La Verità.
1: È la verità.
0: Gli Hermanos Gutierrez, magari li scoprite e poi li andate a vedere a settembre. Io ci vado.
1: Tu vai il 2?
0: Il 2 settembre vado, sono molto curioso.
1: Sì, ci siamo a Roma il 2 settembre.
0: E chi lo sa?
1: Sì.
0: Hermanos Gutierrez.

0: Hermanos Gutiérrez, La Verdad.
1: Noi bella, siamo bella,
0: bella, eh? Sì, 2-3 sì, sì. Settembre, Roma e Milano, se volete vederli, sonorità simili a quelle di City of the Sun, dice Gabriele. E beh, sì, un po' è vero, un po' è vero. Noi siamo arrivati alla fine.
1: Già.
0: Già. Salutiamo Ludovico Suppa in regia, Stefano Velli in console, che si è alternato con Tommaso Margiotta ed Emanuele Rinaudo, e poi Federica Forni in redazione. Noi ci rivediamo quando?
1: La prossima settimana.
0: Perché tu domani e dopodomani non ci sei.
1: Mi mandano ad Ancona.
0: Sì, e che, sì. A raccontare che?
1: Vedremo i nostri palinsesti Rai.
0: Ah, sì, che sì, bello, sì, va bene. Ok, e allora poi ci risentiamo la prossima settimana con Marcella. Chiudiamo con Mille, cantautrice che quasi siamo riusciti a incastrare oggi per
1: oggi
0: un passaggio in studio. Poi però tornerà sicuramente a trovarci. Stasera Mille suona a Our Social Park qui a Roma, ma in tour tutta l'estate. Domani a Ostuni, dopodomani alla Fortezza di Civitella del Tronto, posto splendido in provincia di Teramo, e poi Soliera, Riccione, insomma tutta
1: gira, gira Mille, la nostra Mille.
0: L'avete vista spesso sul palco del Primo Maggio, ma insomma ormai è una cantautrice
1: in duetto
0: con Jack Savoretti. Chiudiamo con lei. Ciao Marcella Sullo.
1: Ciao Duccio Pasqua, mi mancherai molto.
0: Anche tu. Domani comunque alle 13:30 c'è il Mangiadischi.
1: Sempre.
0: Tra poco il GR1, poi l'estate in onda. Questa è Posologia Mille. A domani con il Mangiadischi.
1: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
2: Ore 15.
3: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. La vicenda di Nessy Guerra, bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni per una condanna per adulterio. La donna è stata fermata nuovamente dalla polizia del Cairo per poi essere rilasciata.
4: Sono prelevato questa notte alle 4:30 da casa, a me, la mia famiglia, la mia bambina, ci hanno portato in stazione di polizia.
5: È notte fonda quando la polizia egiziana bussa alla porta della località protetta in cui si nasconde Nessy Guerra. La portano in caserma insieme alla figlia di appena 3 anni e mezzo. Le informazioni che arrivano sono frammentarie e tutto sarebbe nato da un ordine esecutivo della procura di Hurghada che la obbligherebbe a incontrare l'ex marito Tamer Hamouda perché lui vuole vedere la bambina.
4: Il nostro aguzzino, quello che ci ha minacciato di morte, che ha minacciato di sparare alle gambe al console, vuole vedere me e la bambina.
5: Hamouda, condannato in via definitiva dal tribunale di Genova per maltrattamenti, stalking, lesioni e truffa nei confronti di un'altra donna, ha accusato la 26enne sanremese di adulterio. In Egitto è un reato e Nessy è stata condannata in primo e secondo grado a 6 mesi. I timori suoi e della sua avvocata Agata Armanetti sono allora che la richiesta dell'uomo fosse in realtà un escamotage per portarla in carcere. Solo dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, poco prima delle 11, l'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio di Nessy e della figlia, che sono rientrate nella loro abitazione. Genova, Pietro Adami, GR1.
2: Sono stati consacrati a Econ, nel sud-ovest della Svizzera, 4 nuovi vescovi lefebriani. Non è stato quindi accolto l'appello del pontefice a fermarsi. L'atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa cattolica. Siamo accusati di non amare il Papa, ma siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, così il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nell'omeria della messa. In Belgio sono almeno 5 le vittime dell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa. Ci sono anche diversi feriti, a riferirlo è la polizia belga, che specifica come in quell'edificio siano residenti 200 persone. Ancora dall'ottavo piano del palazzo si leva una densa colonna di fumo. Un drammatico video mostra un uomo che si cala dal balcone nel tentativo di sfuggire al rogo. Dopo le giornate torride arriva il maltempo, c'è allerta meteo a Milano, sono stati chiusi i parchi della città per il rischio di temporali anche molto violenti e raffiche di vento. Le istituzioni raccomandano ai cittadini di limitare gli spostamenti in caso di rovesci temporaleschi. In queste ore i fenomeni si stanno sviluppando sui rilievi alpini e prealpini per poi estendersi, come spiega il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
6: Una perturbazione entra sulle regioni settentrionali portando dei temporali abbastanza diffusi, specialmente nel corso delle ore pomeridiane e serali. Poi si sposterà al centro domani e al sud nella giornata di dopodomani. Questo comporterà una progressiva diminuzione delle temperature su tutto il paese, con fine dell'onda di calore già nella giornata di domani.
2: Un detenuto di 26 anni è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere di Prato. L'uomo, Dennis Antonio Rodriguez, matute di nazionalità honduregna, era stato arrestato un mese fa insieme ad un 16enne italiano per il tentato omicidio di un cameriere. Rodriguez, che aveva denunciato di aver subito violenze da parte di alcuni poliziotti durante l'arresto, sarebbe dovuto essere ascoltato oggi dal pubblico ministero. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di Alfredo Cospito contro la decisione del Ministero della Giustizia di rinnovare per altri 2 anni il 41 bis per l'anarchico. Cospito è attualmente detenuto a Sassari ed è in regime appunto di carcere duro. È stato condannato in via definitiva per l'attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano e per la gambizzazione dell'ingegnere Roberto Adinolfi. Trasporti, alta concentrazione di cantieri ferroviari quest'estate, sono circa 1300 su tutta la rete, comporteranno alcune chiusure dell'alta velocità con disagi che dovrebbero essere solo temporanei. Target PNRR rispettati, assicura il Ministero, mentre si apre la corsa al prossimo amministratore delegato di Ferrovie dello Stato dopo le dimissioni di Stefano Donnarumma. Sulle autostrade, le principali società concessionarie annunciano invece un significativo alleggerimento dei lavori tra luglio e settembre, con l'eccezione di alcuni grandi cantieri stabili. È a grandezza naturale, con fattezze umane di entrambi i sessi, è pensato per fare compagnia emotiva. Già possibile lasciare un anticipo per accaparrarsi i primi esemplari. In Cina è iniziata l'era dei robot umanoidi contro la solitudine.
7: Si chiama Yuan, lo produce l'azienda cinese Ubtech e a grandezza naturale sembra proprio una persona. Alto 1,83 cm nella versione maschile, 1,68 in quella femminile. 88 articolazioni in ambo i casi ne permettono i movimenti e sotto la pelle sintetica c'è un'intelligenza artificiale definita affettiva, ovvero pensata per conversare, giocare videogiochi, guardare serie TV insieme, senza, dicono dall'azienda, le frizioni tipiche dei rapporti umani. Di questi robot umanoidi, in pochi giorni, sono arrivate oltre 3.000 prenotazioni, con un deposito di circa 380 euro, mentre il prezzo finale non è ancora stato reso noto. Unico neo, forse, la batteria, che resta limitata alle 2-4 ore. Sui social c'è chi scherza dicendo, finalmente non servirà più un fidanzato o una fidanzata. E chissà se un partner virtuale, senza le tipiche frizioni dei rapporti umani, non possa risultare alla fine un po' noioso. Federico Mello, GR1.
2: Sport, tennis, Wimbledon, Jannik Sinner da pochi minuti in campo contro il portoghese Borges. Al momento nel primo set il risultato è di 4-4, sempre poco fa la vittoria di Flavio Cobolli che ha sconfitto l'argentino Navone per 3-7-1. Ci fermiamo qui, ora la linea all'estate in onda, a prossimo giornale radio alle 16.
0: L'estate in onda.
8: Buon pomeriggio su Radio 1, questa è l'estate in onda. Io sono Valentina Poggi e sono insieme a Marzia.
9: Marzia, eccomi qui. Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Ma da dove ci state ascoltando? Io spero per voi che stiate insomma in una bella piscina, al mare, sotto l'ombrellone.
8: Ma qualcuno dovrà pur lavorare.
9: Ho capito, ma magari lavorano, non lo so. Magari sono bagnini e ci stanno ascoltando dalla piscina.
8: Magari sono in smart working, che ci sta anche perché di questi tempi insomma è aumentato tantissimo.
9: È aumentato tantissimo, infatti Vale, potremmo farci proprio una puntata, no? Smart working sì, smart working no, e soprattutto fateci sognare e ci raccontate anche un po' da dove lo fate questo smart working.
8: Sì, perché effettivamente non abbiamo mai chiesto ai nostri ascoltatori, ma da dove ci scrivete? Cioè ce lo dite sempre nei messaggi, è chiaro, vi presentate, anzi abbiamo tantissimi ascoltatori che ci scrivono, però voglio dire, non abbiamo fatto mai la domanda, no, su dove sono, da dove ci chiamano, da dove ci scrivono. Comunque, bando alle ciance, perché questo non è l'argomento del giorno, oggi parliamo di buffet e non solo.
9: Non solo perché voglio dire, insomma, il buffet, il cibo, devo dire che unisce sempre un po' tutti, no? L'abbiamo visto anche nelle puntate precedenti quando si parla di
8: cibo. A noi ci unisce sicuro.
9: Si va sempre d'accordo. E allora il tema del giorno al quale dovrete rispondere tramite il numero della diretta è: in vacanza buffet all inclusive o spuntino da spiaggia? Insomma, diteci un po' come la pensate, perché noi siamo veramente curiose. Il numero della diretta, ve lo ricordiamo,
8: è 335-699-2949, è sempre quello, e quindi noi vi aspettiamo qui all'estate in onda. E ora Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Ma io mi sono sempre domandata, ma come fanno a stare tutti, insomma, i piatti nei buffet, tutto quel cibo perfettamente in ordine senza cadere mai? Io ci sono delle volte, Vale, che quando vedo le persone riempirsi i piatti ai buffet dico prima o poi cade qualcosa.
1: No, insomma, perché il buffet è fatto così, è fatto per cadere a terra purtroppo, perché qualcosa
0: cade, insomma, sfidano la legge della fisica. Oltretutto, cari ascoltatori, ricordatevi di farci sapere il numero della diretta se voi siete tipi da buffet all inclusive o da spuntino da spiaggia. Io vedo che già qua qualche messaggio è arrivato, ma direi di leggerlo dopo.
1: Sì, li teniamo un attimo lì perché poi ce ne saranno sicuramente molti. Comunque il buffet, secondo me, la corsa al buffet nello specifico potrebbe anche diventare sport olimpico.
0: Tu dici?
1: Beh, io ho visto gente che ci sa fare parecchio.
0: Beh, sì. Soprattutto a fare più portate, che poi io ti dico una cosa in totale proprio onestà.
1: Certo.
0: Io ci sono delle volte che aspetto a tornare al buffet a farmi il secondo piatto perché ho paura, insomma, di essere vista. Mi imbarazzo un po' perché insomma ci vado pesante.
1: Sì, vabbè, anch'io diciamo che quando sono al buffet non mi ritraggo, ecco. Si chiama buffet, viene da abbuffata, credo.
0: Ah, dici? Poi dobbiamo verificarlo. Può essere.
1: Buffet, non lo so.
0: Da buffata, beh, un senso ce l'ha comunque.
1: Ce l'ha. Vabbè, comunque nel frattempo ci ha raggiunto una persona che pratica sport ha praticato sport a livelli internazionali, non la corsa al buffet. Lui si occupava di rugby e poi adesso invece si è dato alla cucina e anche in maniera molto molto valida, devo dire. Con noi il barone Andrea Lo Cicero. Ciao Andrea.
2: Buon pomeriggio.
1: Ciao.
2: Che bello stare insieme a voi.
1: Grazie,
2: ma oramai sono un francobollo dello sport, quindi diciamo c'è una nuova vita che è quella della cucina, della TV, insomma, questo è
1: sì,
2: bello.
1: Perché sei anche super conduttore, poi dopo arriviamo anche alla novità di quest'estate che insomma ti vede come protagonista. Senti, a proposito appunto di buffet, il tema del giorno l'abbiamo già un po' spoilerato, cioè in vacanza buffet all inclusive o spuntino da spiaggia, tu di che team sei?
2: Io non amo i buffet perché sono persone che pagano e vorrebbero mangiare tutto.
1: Okay.
2: E piuttosto io aspetto che le persone hanno finito quel momento compulsivo del buffet e poi magari se rimane qualcosa, spero che nei buffet giusti qualcosa viene sempre rimpiazzata, e allora là inizio. Però lanciarsi sul buffet lo trovo molto sgradevole e anche irrispettoso nei confronti del cibo. Ok,
1: certo.
2: L'hai pagato, però c'è anche un modo,
1: è un
2: rispetto.
1: È vero, io prima ho fatto la battuta: il buffet fatto per cadere a terra, ma assolutamente
2: no,
1: era una parabola, un'iperbole, diciamo. È chiaro che non va
2: accade.
0: Che
1: sì.
0: Poi da un pilastro della nazionale italiana di rugby come te non ci si poteva aspettare un po' commento diverso, no? Perché il rugby è uno sport che ti insegna proprio il rispetto reciproco. Infatti,
2: brava,
0: parliamo del terzo tempo, no? Quel momento in cui i giocatori anche con gli avversari si vanno a stringere la mano, quindi tu anche nella vita.
2: Oltre a stringersi la mano, è un momento di condivisione, è un momento di condivisione culturale e grazie al cibo che si ricade sempre là, si sta insieme e quindi si cena insieme o si pranza insieme, ma questo avviene non solo all'alto livello ma anche nelle categorie più basse, per esempio i bambini che fanno magari delle trasferte lunghe, i genitori dell'altra squadra, quindi di chi ospita la squadra viene da fuori, gli prepara da mangiare.
1: Senti, ma tu anche durante la tua carriera, incredibile carriera sportiva, come hai coniugato la passione per il cibo allo sport? Perché non so, ci saranno state da seguire magari delle regole in qualche modo.
2: Allora, tutto parte dalla mia famiglia. Io sono siciliano, quindi in Sicilia il cibo è, come dire, qualcosa di importante, qualcosa di serio. Però non ho mai potuto portare avanti magari degli studi sulla cucina. Perché volevo fare il medico e quindi di conseguenza ho studiato medicina come i miei genitori, che loro hanno fatto i medici, io invece poi ho fatto l'atleta, però ho portato sempre la passione della cucina, quindi cucinavo ai ragazzi della nazionale, cucinavo per me, per i compagni di squadra, insomma quello. Poi ho vissuto tanti anni da solo, quindi necessità virtù.
1: Assolutamente, diciamo che insomma il fatto di poter comunque praticare la fortuna, la bravura che ti ha portato a quei livelli, è chiaro che in qualche modo ti fa anche, cioè ti crea questa situazione di dover rinunciare anche a qualcosina.
2: Ma ti dirò che nel passato, e se io tornassi indietro, prima noi pensavamo solo alle calorie e quindi non alla qualità del cibo. Oggi invece io penso che bisogna pensare più alla qualità del cibo che alla quantità, perché la quantità che cosa crea? Crea un'infiammazione nel corpo. Il nostro corpo si deve riparare e deve digerire quello che tu mangi. Certo. Quindi anche la modalità di come mangiamo deve essere compresa. Chi ha detto che io devo mangiare la pasta per primo?
1: Assolutamente. Oltretutto qui ci sono arrivati anche già dei messaggi sul tema del giorno, e ad esempio Claudio da Roma dice che in vacanza, almeno da parte mia, è preferibile il pacchetto all inclusive se il luogo scelto è meritevole di escursioni eccetera, invece preferisco la mezza pensione. Dopo un anno di interrotte fatiche lavorative con panini a pranzo tutti i giorni, anche in vacanza, per carità. Quindi Andrea, qui viene introdotto il tema della comodità, no?
2: Dello è all-inclusive. Chiaro, ma è normale che noi lanciamo una provocazione. Però immagino che sono tante persone che durante l'anno, nella pausa pranzo, vanno con lo snack. Però io posso dire a loro: preparatevi qualcosa la sera prima, e là diventa molto più salutare, e poi scegliete il buffet che volete fare in vacanza.
1: Perché comunque poi preparare il cibo è anche un po' una fatica, no? Tu in questo momento stai dicendo che invece può essere un atto d'amore nei confronti di se stessi.
2: Ma non è solo questo, è un atto d'amore nei confronti di se stesso, ma quanto è bello cucinare per se stessi, cucinare per la famiglia,
1: per chi si ama.
2: Quello è il vero, cucinare per gli altri è un atto d'amore.
1: È un atto d'amore. E allora, Andrea, abbiamo capito quindi che tu non sei tipo da buffet, risposto alla domanda del giorno in maniera più che esaustiva. E ora Gianni Morandi, banane e lamponi.

0: E qui per la domanda del giorno, che è: in vacanza buffet all inclusive o all inclusive, che dir si voglia, oppure spuntino da spiaggia? Ci avete risposto in tanti al 335-699-2949. Vi leggo alcuni messaggi. Allora, Daniela ci scrive: io smart working in cucina mia, PS, spuntino da spiaggia ma fatto in casa. E poi ci arriva che va sempre bene, e il barone Lo Cicero, che è qui con noi insieme a Marzia, annuisce. Tra l'altro ci è arrivato anche un messaggio per te, Andrea. Allora, ci dicono: grande barone, ti seguivo sempre in campo e oggi ti seguo tra i fornelli, sei un esempio di come ci si possa reinventare con classe. Un abbraccio, Francesco da Catania, tra l'altro zona tua.
1: Assolutamente, eh? Ciao Francesco, grazie mille. Beh, è un piacere quando riconoscono questo anche in mondi diversi.
0: Certo, testati di stima e fiducia a tutto tondo per il nostro barone, Marzia.
2: Beh, assolutamente sì, noi sottoscriviamo ogni parola. Senti Andrea, ma oltre ad essere un amante del cibo, no, tu hai detto anche in varie interviste che sai anche cucinare bene, poi ci dirai ancora di più al riguardo, perché noi siamo curiosi anche di sapere un po' cosa porti in spiaggia, dato che abbiamo capito che tu invece non sei tipo da buffet, ma più da una cucina, no, accurata. E ti chiedo però, tu sei anche un grande amante della terra, e nella ristorazione moderna, soprattutto spesso purtroppo nei buffet, si vede un enorme spreco di cibo, no? Ma che consiglio ci dai per goderci il cibo in vacanza, specialmente quando ci stanno appunto questi buffet che offrono una varietà infinita di cose, per non sprecare le materie prime?
1: Per quanto riguarda il tutto incluso, io lo metterei sul tutto incluso, quindi quando hai queste tavole imbandite di cibo, il problema deve venire da chi cucina e non da chi mangia, perché ahimè chi cucina deve anche fare un conto con la spesa, quindi la spesa è il ristorante. Se quel ristorante dopo un tot di tempo spreca del cibo, chiaramente va sotto. E allora la possibilità di riutilizzare quel cibo, magari dicendolo: questo è un cibo della mattina riutilizzato per la sera, non è una cosa cattiva. Io penso che serve anche ad aiutare le persone ad avere un po' più di consapevolezza. E poi ti dico che una pasta al forno scaldata
2: ancora
1: il giorno dopo,
2: ancora più buona. Sì, ancora
0: vero?
2: Più buona,
0: buonissima. Buonissima. Evitare gli sprechi secondo me è la cosa principale, fondamentale. Anche, insomma, adesso non vorrei rientrare sempre nei cliché, però c'è veramente, ci sono tante persone che fanno fatica a arrivare a fine mese, e quindi
1: là è un problema.
0: Chi ha la fortuna dovrebbe in qualche modo, no?
1: Ma chi ha la fortuna e chi non ce l'ha deve riflettere, perché il cibo è realmente qualcosa di importante. Purtroppo lo vediamo anche nelle guerre, che prima si utilizzavano le armi, oggi invece si utilizza il blocco del cibo, quindi quella è diventata un'arma. Allora prendiamo consapevolezza, noi che abbiamo la possibilità di avere il cibo, e manteniamolo protetto.
0: Andrea, io ho una domanda sempre un po' legata al tema del giorno, no? Il buffet estivo, gli spuntini da spiaggia. C'è un trucco da chef che ci può far diventare un pochino più prelibato il nostro spuntino da spiaggia?
1: Ma è quello, sì.
0: Cosa cucineresti tu?
1: Ma intanto si può fare una bella insalata con chiaramente ortaggi, ma anche abbinare la frutta di stagione. Perché? Perché quello ti dà degli zuccheri, ti dà dei minerali, ma ti dà anche delle fibre, e probabilmente puoi anche inserire della frutta secca. Allora, tu puoi farti una base, questa base poi la puoi comporre al mare per evitare che la parte croccante perda di consistenza,
0: certo,
1: perché chiaramente con la parte umida, e puoi farti una piccola salsa con olio extravergine d'oliva, un po' di limone, sale e pepe.
0: Della menta. Semplice e gustoso.
1: Semplice.
2: Sì, e invece, ma tu sei uno che invece in estate magari, al di là dell'insalata leggera, della frutta, fai anche dei pasti, non so, abbondanti? Prima abbiamo parlato della pasta al forno, no? Te la porti mai sotto l'ombrellone?
1: No, io no, non la porto. Di solito, io cerco di fare una buona colazione e di mangiare la sera bene, non tanto. Quindi cercare di avere degli alimenti che mi riempiono e che mi danno soddisfazione. Il mangiarsi la pasta al forno lo puoi fare, come dire, una, due volte al mese, tre volte al mese, perché lì veramente ti stai rilassando. Però se vuoi mantenere una linea e soprattutto un rispetto per il tuo corpo, devi mangiare in maniera corretta.
0: Senti, Senti un po', Andrea, perché qui tu hai anche, no, nel ruolo sportivo, ex sportivo, abbiamo detto prima, l'hai messo nel francobollo, com'era, poi sei chef, ma adesso ti vediamo anche nella veste di conduttore, e c'è un programma che è appena avviato, che si chiama Urban Green.
1: Esattamente.
0: E che è un format, tra l'altro, molto bello, molto carino, dedicato anche alla sostenibilità delle nostre città. E ci racconti un pochino anche con chi sei, no?
1: Certo. Allora, siamo io, Bianca Luna Santoro, questa fantastica coppia che raccontano le città, ma soprattutto raccontano quello che guarda il futuro. Quindi andiamo a incontrare delle aziende, raccontiamo quello che fanno queste aziende, parliamo di bonifica, parliamo di start-up, quindi di ingegneri che da giovani ingegneri inventano, per esempio, processi. Abbiamo scoperto che grazie alle arance, quindi ritorniamo sul cibo, si può estrarre i materiali dalle batterie al litio.
2: Ma
1: quindi
2: dai,
1: è incredibile. Quindi da uno scarto tu riesci a utilizzare qualcosa. Urban Green va in onda tutti i sabati alle 10:10 su Rai 2 e devo dire che siamo molto seguiti, perché è un argomento dove c'è poca attenzione. Sai, quando si parla di bonifica c'è sempre un campanello d'allarme. Invece sono delle aziende che oggi fanno una buona bonifica, e quindi rifare una traduzione e riscrivere una nuova storia fa parte di quello che i nostri figli oggi vedranno nel prossimo futuro.
2: Quindi è anche un programma che ha un fine pedagogico. Senti, continuiamo a parlarne dopo. Nel frattempo, Part-Time Lover.

0: Cadaver, cari ascoltatori, con noi oggi c'è il campione di rugby Andrea Lo Cicero. Insieme a lui stiamo leggendo tutti i vostri messaggi che ci state mandando al 335-699-2949. E a proposito di questo, Valentina, Renato da Torino, che ci ha anche mandato un bel video della pioggia che sta rinfrescando a quanto pare Torino, e lui scrive: non so se si sente bene, ma finalmente è arrivato il temporale rinfrescante. Io comunque sono team buffet tutto compreso tutta la vita. E allora, Renato, abbiamo capito da che parte sta.
1: Fantastico. Allora, noi adesso continuiamo poi a parlare anche con Andrea Lo Cicero, ma ci raggiungeranno degli ospiti eccezionali, perché fra pochissimo inizia la nostra meravigliosa mezz'ora del mercoledì, che è quella dedicata agli animali. Quindi onda verde e restate qui all'Estate in Onda.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:30:53. Queste le principali notizie di traffico sulla rete autostradale italiana. Partiamo dalla 12 Genova Rosignano in Liguria, tra Lavagne e Sestri Levante in direzione di Livorno troviamo code a causa di un veicolo fermo. In A7 Milano Genova tratto Ligure, code all'altezza di Genova Bolzaneto in uscita provenendo da Genova. E ancora A7 sempre Milano-Genova, ma in Lombardia code tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano in direzione proprio del capoluogo lombardo. E andiamo a Milano in tangenziale nord, il traffico è intenso tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione della A8. Poi in A21 Torino-Brescia, sempre in Lombardia, traffico intenso tra Manerbio e Pontevico-Robecco in direzione di Torino. E chiudiamo in A1 tratto Milano-Bologna, tratto che attraversa l'Emilia-Romagna tra Parma e Terre di Canossa in direzione di Bologna, 3 km di code a causa di un incidente. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola alle 15.34 qui su Radio 1 all'Estate in Onda. E non sono, non siamo sole, Marzia, qui c'è, c'è siamo riempito lo studio.
1: A proposito di buffa, siamo una bella tavola imbandita.
0: Sì.
1: E il mercoledì è un giorno particolare, Vale, perché lo ricordiamo ai nostri ascoltatori.
0: Molto particolare, perché parliamo nella seconda mezz'ora di animali. E a proposito di loro, oltre ad Andrea Lo Cicero, che è qui con noi già da prima e che è un grande appassionato anche di animali, poi ti chiediamo anche per dei tuoi

0: gli animali, partendo proprio da un messaggio che è arrivato per voi, dove vi ringraziano per l'impegno che ci mettete appunto per la tutela degli animali.
1: Nel frattempo arrivano messaggi anche con le foto, qui c'è arrivata una cavalletta, cioè a testimonianza del fatto che noi siamo dalla parte di tutti gli animali, quindi non solo dei cani e dei gatti, giusto Giada?
2: Altrimenti uno sarebbe l'avvocato dei cani o dei gatti, invece dico sempre degli animali, dalla pulce al T-Rex.
1: Esatto, gli animali. Passando
3: appoggiamo,
1: per
3: ben detto.
4: Tutti gli animali, ma proprio tutti.
1: Proprio tutti. Esatto. E Andrea, a proposito di tutti gli animali, è qui in rappresentanza anche degli asini, giusto?
3: Non solo, ma io vivo in campagna, quindi ho sia animali che sono di cortile, di casa, ma anche animali selvatici, quindi me li vedo H24 passare davanti casa.
1: Meraviglioso.
3: E le mie asine sono insomma meravigliose.
1: Quante ne hai? E come si chiamano?
3: Adesso ce n'ho 5, ma ne avevo 7 e purtroppo una è stata uccisa, lo sappiamo tutti, e ancora dopo 5 anni siamo ancora qua ad aspettare giustizia, però questo non è il momento. E Zaira, Carlotta, Cleopatra, Alessia e Malavita.
1: Ah, che nomi! Nomi,
4: ragazzi. Ma, però, uno, ma se un asino, invece gli asini hanno una sensibilità,
1: Angelo,
4: una connessione profondissima, tanto che vengono coinvolti nei progetti di pet therapy, attività pet therapy assistita agli animali, con un successo enorme. E poi all'asino non puoi obbligare a fare delle cose, cioè se tu vuoi entrare in connessione con l'asino devi necessariamente fare un passo più in là dalla tua posizione di essere umano.
0: Angelo, io ho una domanda per te, che se avevo detto appunto educatore cinofilo, oltretutto hai inventato un metodo gentile, mi piace definirlo così, ma parliamo del caldo e della gestione quotidiana poi dei nostri amici a quattro zampe, che penso sia un tema a tutti gli effetti, perché come siamo male per il caldo noi, ma possiamo dirlo, loro invece non hanno la parola.
4: Certamente. Beh, i cani innanzitutto è chiaro che in questo periodo è bene che facciano delle belle uscite al mattino presto.
1: Oh.
4: E bisogna selezionare delle aree ombreggiate. Cioè, allora, qui il passo che bisogna fare ancora prima è che i cani hanno bisogno di uscire, perché la maggior parte delle persone li prendono e li fanno fare il giretto dell'isolato poi
1: del palazzo e poi si risale.
4: Sì, mentre ti devi cercare almeno una quindicina di percorsi diversi sotto casa per mimare quello che succederebbe in un branco. E poi, quali sono i parchi più vicini? Io prendo la macchina per andare ai parchi, quindi mi alzo molto presto al mattino, poi vado, stamattina ero a Villada,
1: abbiamo
4: fatto tutta una passeggiata all'ombra. A quell'ora era non soltanto era proprio godibile, era proprio bello stare lì. È chiaro che la sera diventa un po' più difficile, quindi si va alle ore un po' più tardi, magari dopo cena, e se i cani sono giovani però hanno bisogno di un'uscita centrale, anche lì mi raccomando l'ombra. Ricordiamo che l'asfalto può raggiungere temperature elevatissime e ustionare i polpastrelli,
1: e questo è importante perché magari uno non ci pensa, ma dice devo far fare la pipì al cane, quindi scendo, ma bisogna invece tutelarli anche da questo punto di vista. E poi mi ricollego a quello che hai detto, deve essere rigenerante e appagante la passeggiata per il cane, ma anche per noi, cane, perché poi siamo un binomio.
4: Esattamente, la passeggiata, i miei clienti mi dicono oh, ho scoperto questa cosa, ma invece di andarmi a fare le piaure, l'aperitivo, io mi trovo al parco, il mio giro di persone, mi godo la natura e torno a casa molto meno stressati.
1: Giada, io ti chiedo una cosa invece relativa alle spiagge, no? Perché ci sono i divieti eccetera, a parte che insomma bisogna sempre entrare nel merito dell'ordine, come facciamo se vogliamo andare in spiaggia col cane? Non è sempre necessario, bisogna valutare il discorso caldo, teniamolo sempre a mente. Però, cioè, si può, non si può, come
2: ci funziona? Sono alcuni stabilimenti che prevedono la possibilità per l'ingresso dei cani, ovviamente sistemati in aree apposite, quindi io ho visto alcuni stabilimenti dove chi aveva gli animali stava per dirti a destra, chi non li aveva stava a sinistra,
1: certo.
2: Perché per carità, per me è un'assurdità non volerli vicino, ma bisogna anche rispettare chi per un
1: chi
2: motivo o per un altro non ha piacere, quindi comunque informarsi prima dal gestore dello stabilimento, anche perché non è che possiamo imporre la presenza del cane se non è permesso.
1: Certo.
2: Leggevo ultimamente che il sindaco di Bacoli ha detto che i cani devono avere accesso libero a tutte le spiagge, perché le spiagge sono di tutti, ed è una gran cosa, è un provvedimento molto
4: Bravo.
2: Intelligente, anche perché forse è un luogo comune, ma è bene ricordarlo anche con il momento storico attuale, ci ricordiamo sempre del valore degli animali nei
1: quando
2: terremoti,
1: servono.
2: Quando serve, quando ci devono venire a ripescare in acqua o sotto le macerie,
1: Vero.
2: O sotto le valanghe, però poi quando nei bar non entrano, lì non ce lo voglio, mi dà fastidio spiaggia,
1: certo.
2: Quindi dovremmo imparare a essere un pochino, non dico più tolleranti perché non si parla di tolleranza, con un cuore un po' più aperto. certo, forse con un cuore un po' più pulsante,
1: un cuore più, un cuore più da animale forse, che mi viene da dire, perché sì, loro perché... poi no, hanno

0: un amore infinito, quindi
1: io devo
0: imparare un po'
1: a due gambe.
0: Ci sarebbe da aprire un capitolo, altro che mezz'ora dedicata agli animali.
2: Ma voglia!
0: Ci stiamo qui fino a sera.
2: Sai una delle cose che io vedo, il cane non deve per forza andare in spiaggia e quasi tutti i cani in spiaggia stanno male.
0: Sì, poi si riempono di sabbia. Ma posso farti una domanda, Angelo? Molto spesso, no, l'avvocato ha detto giustamente i diritti degli animali, è giusto rispettarli, però alcune volte capita che magari un cane è un po' troppo esagitato in spiaggia, no? Magari, soprattutto se sono cani grandi e ci sono dei bambini. Allora, puoi darci qualche breve consiglio? Qualche dritta sulla gestione di un cane un po' esuberante?
2: La prima regola è: il cane deve arrivare in spiaggia che è già appagato, ha già fatto le sue passeggiate. La spiaggia deve essere un momento in più, un ornamento, non adesso lo portiamo in spiaggia visto che non siamo usciti prima a passeggio.
0: My baby just cares for me, e poi torniamo a parlare di animali.

0: diretta su Radio 1. In questo momento il parterre, questo tavolo è pieno di ospiti in rappresentanza della mezz'ora dedicata agli animali, perché abbiamo Andrea Lo Cicero, campione di rugby ma anche grande amante, no, di tutti gli animali. Tu vivi in campagna, circondato insomma di animali meravigliosi. Poi abbiamo Giada Bernardi, avvocato che si batte per i diritti degli animali e non solo, e Angelo Vaira, educatore cinofilo. Ho una domanda, Vale, che vorrei fare.
1: Poi, scusa, perché durante la canzone ci stavamo chiedendo a casa di chi andare domenica per portare a scorrazzare i nostri cani.
2: Gentilmente offerto
1: Andrea Lo Cicero.
3: Beh, c'ho 13 ettari, quindi avete voglia di venire, potete scorrazzare anche voi. Quindi facciamo un allenamento, i cani si divertono.
1: Anche
3: quindi...
1: terzo tempo.
3: Certo, soprattutto.
0: Con te che cucini, che
3: e mangiamo.
0: Allora, però l'estate purtroppo porta anche con sé la piaga drammatica, abbiamo detto prima, degli abbandoni, no? Ma chiedo all'avvocato Giada Bernardi, quali sono le conseguenze penali reali per chi abbandona un animale oggi in Italia?
1: L'abbandono è un reato gravissimo, oltre che un gesto schifoso. Sono previste sanzioni salatissime e un procedimento penale a carico del responsabile. Ma c'è un problema. Come lo identifichi? Allora, se voi vi ricordate, qualche anno fa è entrata in vigore, questo è un piccolo inciso per far vedere come le leggi ci sono ma sono spesso assolutamente inadeguate, sono una manciatina di fumo negli occhi, uscì la legge dicendo: abbandoni l'animale, ti ritiro la patente. Fantastico, ma tu lo devi cogliere in flagrante, quindi devi essere tra quelli che vedono il tizio che abbandona il cane in autostrada, quindi che materialmente lo fa scendere dalla macchina o che lo lancia
2: il
1: dalla macchina.
2: Il video è considerato una prova?
1: Sì, certo.
2: Ok.
1: E quindi si prende la targa e risale il responsabile. Molti cani vengono abbandonati senza il microchip, come fai a risalire al proprietario? Molti cani vengono ritrovati dopo chilometri e chilometri, come fai a sapere chi, come, dove l'ha abbandonato? Quindi vedete che anche qui è
0: una probazio diabolica, anche un po',
1: è possibile,
0: no?
1: È assolutamente impossibile, quindi ci sono alcune cose, poi le leggi vengono a volte mal interpretate, perché non è, c'era, ho visto ultimamente, ho fatto una denuncia per un tizio, fortunatamente preso dalle telecamere, che lasciava la cucciola in strada vicino ad Aversa di notte, alle 3 di notte, ecco. Quindi proprio con l'intenzione di abbandonarla, e la cagnolina è stata investita da un mezzo, quindi ci sono una molteplicità di reati. È stata diffusa la notizia assolutamente inveritiera che rischia fino a 7 anni per omicidio stradale. Non è l'omicidio stradale quello, l'omicidio stradale si ha quando il cane o l'animale abbandonato provoca la morte di una persona o un incidente mortale. Quindi c'è tanta disinformazione. Io dico sempre che la violenza e qualsiasi forma di maltrattamento nascono dall'ignoranza, quindi se non facciamo un'informazione di base, se non spieghiamo, non riusciremo mai a combattere piaghe come l'abbandono, che viene da un animo gretto, da chi non ha quella formazione culturale tale da comprendere quando deve essere consapevole. Non è un pupazzo, lo prendi e lo tieni per tutta la vita come se fosse un figlio, no? Quando mi stufo prendo e lo mollo, certo, perché vado in vacanza.
2: Certo. E a proposito, insomma, di violenza, di maltrattamento, grazie al cielo la cinofilia ha fatto passi da gigante, no? Ai tempi si usavano metodi coercitivi, e qui c'è Angelo Vaira che è rappresentanza di una nuova cinofilia.
4: Sì, ma io mi sono battuto fin da subito. Nel 99 è nata la Association of Pet Dog Trainers, e noi avevamo nel codice di pratica il fatto che il collare a strangolo non dovesse essere usato. Cioè, se sei bravo, se sei veramente competente nell'apprendimento, non hai bisogno di strattonare, inibire o cose del genere. È chiaro che qualche volta il cane devi frenarlo, devi controllarlo, ma questo non è la base su cui
2: fondare
4: tutto il metodo, no? E qui poi abbiamo fatto dei passi avanti enormi, perché dopo il rinforzo positivo abbiamo compreso che il cane aveva tutta una cognizione, un'emotività profonda, un'affettività incredibile, quindi sono diventati più efficaci i protocolli di riabilitazione comportamentale, i percorsi di educazione. La relazione col cane può essere veramente un viaggio affascinantissimo, e ti coinvolge a quel punto talmente tanto che gli abbandoni non ci sono più.
0: Allora, grazie veramente per questo tempo che insomma avete speso con noi. Io vi vorrei chiedere un'ultima battuta di chiusura per tutti e tre. Allora, Angelo, la regola d'oro per una vacanza perfetta uomo-animale, poi andiamo a Giada e infine ad Andrea.
4: Beh, pensare ai bisogni anche del cane, che spesso coincidono anche con i nostri. Cioè, se io comincio a capire che il cane ha bisogno di uscire, di camminare, di buon cibo, di tempo da trascorrere con lui, è chiaro che nella vacanza io andrò a selezionarmi magari non l'appartamentino troppo piccolo, magari invece di andare in hotel mi affitto una casetta. Ecco,
0: considerarli.
4: Sì, considerarli, avere tempo da dedicare anche a loro.
0: Giada, lo strumento legale che manca ancora in Italia per tutelarli davvero?
1: Pene severe, che siano effettivamente un deterrente, non un qualcosa che si sta lì, ma non sarà mai un deterrente efficace, come può essere proprio un carcere reale. Quindi la pena fino a 4 anni in carcere non ci andrà mai. Portiamolo, come io avevo detto in Senato, anche 6 anni, da 6 a 10. In Colombia hanno fino a 9 anni di carcere, in Venezuela 8, qui massimo 4, no, poco. Deterrenti.
4: Anche una chiacchierata con una squadra di rugby, secondo me.
0: E allora, in rappresentanza di una squadra
2: del team rugby, il team rugby, chiediamo ad Andrea Lo Cicero il tuo augurio estivo a tutti gli ascoltatori che amano la natura e gli animali.
3: Ma prima di tutto rispettare gli animali, perché rispetti anche te stesso. Se hai scelto un animale vuol dire che se lo abbandoni stai abbandonando un pezzo della famiglia, e quindi questo non va bene. E poi non ammuffarsi ai buffet, visto che abbiamo parlato prima di buffet. Allora, mangiare con cognizione di causa. Se tu ti abbuffi e poi vai sotto l'ombrellone, può accadere qualcosa di spiacevole al momento in cui fai il bagno. Soprattutto i bambini, teniamoli in una situazione protetta, di controllo, protetta, e fateli bere acqua.
2: Beh, questo è importantissimo. Bere i bambini, bere gli adulti, tutti dovremmo bere gli animali, soprattutto perché ne stiamo parlando adesso in questa mezz'ora, e ci sono ancora persone che purtroppo, nonostante in barba alle leggi e all'etica, perché poi anche quello, ancora li tengono a catena nei serragli, senza acqua, maltrattati, quindi insomma non va bene. E ci arriva un messaggio di Salvatore che ci scrive: andrebbe stigmatizzato l'abbandono di tutti gli animali, per esempio l'abbandono delle tartarughe, perché è vero, perché cioè, nel senso, adesso abbiamo parlato così al volo di cani, di gatti, però d'estate è una piaga sociale e non riguarda solo il cane e il gatto, no?
1: La norma infatti parla di abbandono di animali o detenzione di animali in condizioni, non c'è mai una norma specifica per cane e gatto, le normative sono estese agli animali, quindi è per tutti.
0: Anche perché non esistono animali di serie A e di serie B, voglio dire.
1: Anche se c'è chi ci prova sempre.
0: Ma non è mai corretto, non è mai corretto, dobbiamo amare tutti gli animali, anche perché hanno un cuore grande, e quanto amore ci danno, Vale?
3: Beh, l'animale ha dimostrato che è più amorevole dell'uomo.
1: Sicuramente.
3: E quindi se c'è una preda non si accanisce.
0: E
3: invece l'uomo si accanisce, e questo è quello che vediamo un po' tra i giovani, e non va bene. Quindi apprendiamo un po' dagli animali.
0: E poi ci perdona sempre, perché veramente gli animali sono incredibili. Io vedo anche il mio cagnolino ogni volta che, insomma, veramente amiamoli e proteggiamoli.
2: E ora Elodie e Marrakesh, Margarita.

0: Elodie e Marrakesh Margarita, che voglio dire, in estate, insomma, vai come. Allora, noi siamo ancora qui.
1: Mi hanno detto
0: voi
1: che la mezz'ora durerà tutta la giornata, poi continuiamo dopo per il buffet, l'aperitivo, la pericena.
0: Il tema degli animali è sempre caldo. E oltretutto sono ancora qui con noi Andrea Lucicero, il campione di rugby, Giada Bernardi, avvocato, e Angelo Vaira, educatore cinofilo, scrittore, insomma, chi più ne ha più ne metta. E quindi, Vale, continuiamo a fare una chiacchiera con loro.
1: Io volevo un flash, un appello ai nostri ascoltatori di Radio 1 in maniera concisa per quest'estate, per i loro animali o in generale, quello che vi viene in mente, proprio così live.
0: Abbraccio, come vi viene? Iniziamo da te, Angelo?
2: Ma se volete sì. Allora, la cosa che per me è più importante è che noi dobbiamo accorgerci dell'espressione del volto dei cani. So che può essere una cosa, ma come l'espressione del volto? I cani hanno una faccia e da quella capisci un sacco di cose. Quindi le emozioni vengono dipinte sul volto del
1: cane.
2: Quindi
1: leggere i propri animali.
2: Sì, perché da lì comprendi come si sente, di che cosa ha bisogno, cosa puoi fare tu per lui. Ascoltiamo i cani invece di pretendere sempre che siano loro
1: ad ascoltare noi. Giada Bernardo, avvocato.
3: Smettiamo di chiedere agli animali di smettere di fare gli animali e cominciamo a essere un po' più umani noi.
0: Breve ma pregno di significato
4: intenso
0: questo messaggio.
4: Il consiglio che posso dare è: portatevi i cani con voi, i gatti, e passate una serata. Sì, è passato una serata insieme. Magari gli asini un po' meno, diciamo, dovete avere un ristorante che li accolga. Però,
1: troviamo.
4: Sì, assolutamente. Però dico, portateli con voi, perché l'animale si diverte con il padrone. Se rimane a casa è triste.
1: E allora ringraziamo di essere stati con noi Angelo Vaira, Giada Bernardi e Andrea Lucicero. Poi ci tornate a trovare e ci racconterete ancora la vostra estate con gli animali. Ciao, grazie infinite.
0: A voi. Grazie per il bel messaggio che avete mandato. E adesso, cara Vale, è arrivato il momento dei ringraziamenti alla meravigliosa squadra che ci ha supportato, all'autrice Stefania Livoli, ai tecnici Tommaso Margiotta e Damiano Quarato.
1: E in regia Ludovico Suppa, la scelta musicale Corinna De Laurentiis. Ci potete riascoltare su Rai Play Sound e ora linea al GR1 e poi all'Italia in diretta. Noi ci rivediamo, ci riascoltiamo domani.
0: Stesso orario. Ciao,
1: ciao,
0: Radio 1, domani.
1: State
0: in onda. Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Per essere i migliori in acqua, ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
8: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio, promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ore 16.
10: GR1.
11: Francesca Romana Ceci in studio. È scisma nella Chiesa Cattolica, scomunicati i lefebriani dopo che sono stati ordinati 4 nuovi vescovi a Icon in Svizzera dopo 38 anni, ignorato l'appello del Papa.
12: Questa mattina, nel seminario svizzero di Icon, la celebrazione della Fraternità San Pio X per la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza l'autorizzazione pontificia, un atto per il quale è prevista la scomunica late sententiae, cioè automatica, e un nuovo scisma. L'appello di Papa Leone XIV, che ieri aveva chiesto di tornare indietro, è rimasto inascoltato. La Fraternità San Pio X nasce nel 1970 per volontà del vescovo tradizionalista Marcel Lefebvre. Nel 1988 fu scomunicato da Giovanni Paolo II perché aveva consacrato 4 vescovi senza mandato del Papa. Poi la mano tesa di Benedetto XVI, che ha liberalizzato la messa in latino e nel 2009 revocato la scomunica. A 38 anni di distanza, dunque, un nuovo scisma. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha detto in un discorso all'inizio della liturgia il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarini, e ha aggiunto: eventuali pene o censure contro questo atto per noi non hanno nessun valore. La celebrazione in diretta sui canali social della Fraternità con commenti in diverse lingue. Francesca Paltracca, GR1.
11: A Doha si sono conclusi colloqui indiretti tra le delegazioni americana e iraniana sul conflitto in Medio Oriente. Gli Stati Uniti stanno andando molto d'accordo con l'Iran e i recenti incontri in Qatar sono andati bene, ha dichiarato il presidente Trump ai giornalisti prima di partire per il North Dakota, aggiungendo che la denuclearizzazione sta procedendo bene e il prezzo del petrolio è più basso oggi di quando ho attaccato l'Iran per non fargli avere l'arma nucleare. Per il consueto aggiornamento sull'andamento dei mercati finanziari ci colleghiamo ora con Milano con Fabrizio Patti.
9: Sì, la giornata di borsa oggi vede prevalere il segno meno, dopo però la fine del miglior trimestre degli ultimi sei anni per gli indici americani S&P 500 e Nasdaq, che è il massimo storico toccato ieri dal Dow Jones, indice dove nei giorni scorsi è entrata Alphabet, Google, il che ha spinto ulteriormente il listino. Le borse americane che oggi, mentre sono arrivati i dati sulle stime sui posti di lavoro create nell'ultimo mese, inferiori alle attese, le borse, dicevamo, sono in lieve calo, meno 0,20% per il Dow Jones, meno 0,30% per l'S&P 500, meno 0,70% per il Nasdaq. Il listino dei titoli tecnologici accoglie da oggi un'azienda italiana, la milanese Bending Spoons, che ha acquisito negli scorsi mesi una serie di servizi tech come WeTransfer, Vimeo e Eventbrite. Oggi è stato fissato il prezzo di quotazione iniziale, $29, quindi sopra la forchetta che era stata messa alla vigilia di $26-28, il che valuta la società circa 17 miliardi di euro. Intanto in Europa la borsa di Milano scende dello 0,21%, ieri il primo semestre si è chiuso con un rialzo molto rilevante, più 15%, infine il petrolio torna a scendere, meno 1%, il Brent col future di settembre è quotato a $72,08 al barile. Fine lo studio.
11: Con 106 sì, 62 no e due astensioni, il Senato ha votato la fiducia al governo sul piano casa, provvedimento che è stato approvato in via definitiva nel testo già passato alla Camera. Dalle parole ai fatti, ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni. Intanto l'esame della legge elettorale in aula alla Camera slitta a martedì 14 luglio, è quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Nella maggioranza resta il nodo delle preferenze. Il centrosinistra annuncia le barricate per rallentarne l'iter. La vicenda di Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo bloccata in Egitto per una condanna per adulterio e impossibilitata a lasciare il paese con la figlia di 3 anni. La donna è stata fermata nuovamente dalla polizia del Cairo per poi essere rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani. Il governo egiziano è disponibile a contribuire a una soluzione positiva del caso, ha ribadito il ministro durante il question time, aggiungendo che non saranno lasciate sole. La nostra ambasciata ha chiesto la grazia presidenziale. Seguiamo la via dei processi, ma cerchiamo un accordo politico, dice ai nostri microfoni il suo avvocato Agata Armanetti.
13: Questa lettera si è stata prelevata dalla sua abitazione ed è stata portata in una stazione di polizia. Le è stato detto che il padre della minore voleva esercitare il diritto di visita. Noi tutti ci siamo stupiti perché comunque ad oggi non c'è ancora una sentenza che attesta che lui possa vedere la bambina. Il timore era quello che Nessy venisse arrestata per via della sentenza di adulterio. Poi è intervenuto l'ambasciatore, è intervenuto la nostra console e sono riusciti a riportarla a casa.
14: Come sta Nessy ora? Ha potuto parlare con lei?
13: È stato veramente un bello spavento, più altro per la bambina. Lei ha temuto veramente il peggio. Purtroppo una persona molto pericolosa che potrebbe oggi sapere dove vive Nessy, ecco.
14: Da tempo voi fate un appello alle istituzioni.
13: Noi seguiamo la via dei processi. Naturalmente i processi fanno il loro corso, però noi sono da mesi che chiediamo un accordo politico. Veramente non vogliamo fare in modo che una mamma con una bambina vittima di violenza torni a casa.
14: Giuseppe Lisi, GR1.
11: Sport e tennis. A Wimbledon per Jannik Sinner la difficile sfida contro il portoghese Borges. L'alto atesino ha vinto il primo combattuto, 7 solo al tie break nel secondo parziale, e Sinner sta vincendo 6-5. Passa il turno Flavio Cobolli, sconfiggendo l'argentino Navone per 3-7-1 dopo una maratona di 3 ore e mezzo. È tutto, la linea ora va all'Italia in diretta, prossimo GR alle 17.
15: Italia in diretta.
16: Buon pomeriggio dall'Italia in diretta, Lucrezia Scardini e
17: Claudio De Tommasi, pronti per voi, saremo con voi quest'oggi soltanto fino alle 17.30.
16: Sì, infatti quest'oggi dura una puntata un po' più corta in effetti, perché dureremo 1 ora e mezza circa, saremo in vostra compagnia e in compagnia ovviamente dei nostri ospiti. Dopo le 17.30 infatti daremo la linea ai nostri inviati della redazione sportiva per tutto il mondiale minuto per minuto. L'incontro di oggi è Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo. Quindi
17: C'è tempo.
16: Poi che ore sono lì? Sono 8 ore indietro?
17: Sai che dipende un po' da paesi, perché sono 3 paesi differenti, mi sembrano,
16: sì,
17: questi mondiali. Gli Stati Uniti, dove negli Stati Uniti? Il Canada,
16: sì,
17: che insomma non è piccolo neanche il Canada, e il Messico, per cui Non ve lo so.
16: È ancora canadese il Canada comunque.
17: Perché anche di questo parleremo.
16: Concentriamo quindi gli argomenti, a cominciare dalla sempre più intricata vicenda Stati Uniti, Iran, Israele. Non mancherà la musica e alcuni eventi legati di cui ci parlerà appunto Claudio, dal Trentino a Roma. Infine consigli per la lettura con una storia singolare quanto interessante e anche un po' commovente. Quindi, Claudio,
17: cominciamo con la musica. Cominciamo con la musica, con una grande della musica americana, lei è Katy Perry. Il suo nuovo singolo è un pop rock decisamente anomalo, per quel che almeno fino a per quel che lei, Katy Perry, ha abituato il mondo intero finora. È uscito da pochissimo, una settimana nemmeno, ed è una specie di sequel, ovvero di seguito di quello che era la ballata precedente, Band Aids, molto emozionale, ma che adesso si sposta un pochino, perché anche dal titolo stesso, perché lei vorrebbe forse la vecchia versione di se stessa,
16: sì,
17: vederla avvolta nelle fiamme e sparire
16: però
17: nel
16: lei
17: fiume.
16: Ha a che fare con il Canada ultimamente,
17: Katy Perry
16: è fidanzata con l'ex premier Trudeau.
17: Ah, vero, Trudeau, e hanno anche riempito in maniera abbastanza importante le cronache mondane.
16: Quanto sono gossipare,
17: beh, l'animo non si può negare, non c'è niente da fare. Lei si chiama Katy Perry, questo è il suo nuovo singolo, quello che appunto se la prende con se stessa, la vecchia passata versione di se stessa, si chiama Wash It Burn.

0: E la chiama proprio così, Watch It Burn, guardala bruciare, la vecchia versione di se stessa. A proposito, parlavamo dell'amore tra Katy Perry, perché questo è il nuovo singolo di Katy Perry.
1: Justin Trudeau,
0: Pierre Trudeau.
1: Ah, Pierre, no, Justin.
0: Vabbè, Justin. Comunque, Justin Trudeau,
1: una bella coppia.
0: Justin Pierre Trudeau. Comunque, lei ha definito l'ex primo ministro canadese.
1: Sì.
0: L'amore della sua vita.
1: Vediamo quanto dura.
0: Vediamo quanto dura un amore della vita. Allora, ricordiamo la nostra redazione: Moreno, sì. Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torresi, alla regia Francesco Galluzzo.
1: E alla parte tecnica al momento abbiamo Francesco Paradisi, che ringraziamo naturalmente perché ci supporta e sopporta. Quindi a questo punto io direi di cominciare, visto che abbiamo pochissimo tempo, cominciare con l'argomento principe di questa puntata, che ha a che fare con la cronaca, con l'attualità. Parliamo naturalmente dell'intricatissima ormai vicenda Stati Uniti, Iran, Israele,
0: che
1: doveva durare una cosetta, invece non si capisce che cosa succede. Ci sono
0: infatti è da un po' di tempo che è l'argomento principe delle nostre vite.
1: Assolutamente, ci sono una serie di interlocuzioni di vari paesi e praticamente si è esteso all'infinito questo problema, ma ne parliamo con due ospiti di rango, oserei dire, con la dottoressa Alessia Melcangi, che è una politologa dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, l'ISPI, e con il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Buonasera, ben trovati.
2: Buonasera a chi ci ascolta.
1: E, qui c'è da fare un pochino il punto della situazione, perché davvero comprendere quanto sta accadendo da un'iniziativa partita dal presidente degli Stati Uniti affiancato da Israele, che doveva durare poco, sempre con l'obiettivo del nucleare, perché l'Iran non si deve dotare di armi nucleari, anche se sappiamo che la loro capacità, la loro potenza non è al 100%, è al 60% più o meno. Comunque sono iniziati i colloqui a Doha in Qatar, definiti tecnici, con sul tavolo il nodo, neanche a dirlo, dello stretto di Hormuz, ma non ci sarebbero faccia a faccia diretti tra i rappresentanti dei paesi coinvolti. Che ne pensa, dottoressa Melcangi? Perché questo? Si parla di tante cose, ma non si incontrano i paesi interessati?
3: Perché in realtà la situazione delinea degli obiettivi divergenti. L'Iran non vuole assolutamente rinunciare al nucleare, né tantomeno rinunciare a quello che ha scoperto poter guadagnare dal pedaggio dello stretto di Hormuz, e quindi sta a questo memorandum, però vuole raggiungere ovviamente delle condizioni favorevoli. Dall'altra parte gli Stati Uniti, che sono lì presenti con Witkoff, vogliono invece arrivare il prima possibile a un accordo, perché Trump ha ovviamente davanti a sé quelle che sono le elezioni di midterm di novembre. Quindi è chiaro che l'Iran fa resistenza mentre accelera molto gli Stati Uniti. Il terzo attore che si diceva prima è appunto Israele, il quale comunque non accetterebbe nessun tipo di accordo che si possa raggiungere con la Repubblica Islamica dell'Iran. Tra l'altro oggi, invece di stare a Doha, uno dei maggiori, diciamo, moderati della Repubblica Islamica dell'Iran, ossia Khalibaf, che è il portavoce del Parlamento, invece di stare a Doha è andato in Cina.
1: Infatti, esattamente, proprio questa era l'altra domanda: perché in Cina? Che succede? Adesso cosa c'entra la Cina, anche se sappiamo che sotto sotto ha comprato tantissimo petrolio dall'Iran?
3: Esattamente, la Cina è anche uno dei fornitori di alcune tecnologie importantissime per l'Iran, per esempio i radar per poter intercettare i missili, quindi è un supporto logistico per la guerra e poi ovviamente anche una fonte di reddito proprio per la vendita di petrolio. Quindi l'Iran continua questa alleanza con la Cina, la quale ha gestito la situazione della guerra in maniera quasi perfetta, cioè sotto traccia sostanzialmente, quindi di basso profilo, e continua ad essere un partner fondamentale. Questo ci fa comprendere cosa, che gli Stati Uniti non sono più l'unico riferimento di quell'area, ci sono anche altri attori importanti, tra cui appunto la Cina, e che ancora una volta l'Iran ha grandissima diffidenza nei confronti degli Stati Uniti e di qualsiasi vantaggio o obiettivo che si possa raggiungere con il paese.
1: Chiarissimo.
3: Sì.
1: Io vorrei chiedere adesso al generale Vincenzo Camporini, che immagino abbia ascoltato le dichiarazioni della dottoressa Melcangi, all'inizio di tutta questa vicenda, quando si parlava parlava di un come dire, di una operazione fulmine, cioè un qualcosa che avrebbe risolto tutto in 24 ore, e era partito anche il Project Freedom, cioè il progetto Libertà, che è stata una vera e propria missione militare lanciata dall'amministrazione statunitense, cioè da Trump nel maggio di quest'anno, per scortare le navi commerciali, neanche a dirlo, bloccate nello stretto di Hormuz. Però Trump, dal punto di vista militare, ha schierato anche cacciatorpedinieri, 15.000 soldati. Secondo lei, dal punto di vista militare, la presenza di soldati in qualche modo può servire da deterrente, o c'è una strategia specifica?
2: No, la presenza di truppe da impiegare sul terreno chiaramente non contribuisce alla sicurezza del traffico nello stretto, è semplicemente un elemento di pressione che però dal punto di vista tattico-strategico lascia un po' perplessi, perché l'ipotesi di una operazione sul terreno con truppe schierate, appunto i famosi boots on the ground, al di là della fattibilità, presenterebbe dei costi anche dal punto di vista umano, certo, così elevati che Trump non si può permettere certamente in questo momento politico negli Stati Uniti.
1: Ecco, questo è la questione militare, cioè il convincimento del Presidente degli Stati Uniti di poter gestire qualsiasi cosa anche militarmente, e non faccio riferimenti nel momento perché stiamo parlando solo del conflitto partito dagli Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Perché ciclicamente poi l'Iran viene preso di mira, tra virgolette, non voglio vittimizzare il paese, perché solo l'Iran non può avere l'arma nucleare mentre gli altri ce l'hanno? È una banalità quella che chiedo, però è una curiosità che ho sentito più volte.
2: Diciamo che uno dei principi su cui si sono basati gli equilibri nei recenti decenni è quello della non proliferazione, quindi qualsiasi tentativo di ampliare il numero di paesi che dovessero disporre dell'arma nucleare è stato sempre bollato come un qualche cosa di contrario agli interessi collettivi. Il trattato di non proliferazione, ricordo, fu un trattato firmato da moltissimi paesi, non tutti, moltissimi paesi, che distingueva fra gli stati nucleari e gli stati non nucleari. Gli stati non nucleari firmatari si impegnavano a non sviluppare l'arma atomica, quelli che invece già ne disponevano prendevano una serie di impegni, tra cui quello di procedere verso un progressivo disarmo nucleare. Wishful thinking che non si è mai realizzato, ma in ogni caso fotografava una situazione che teoricamente non si doveva cambiare, e questo è uno dei motivi per cui il tentativo iraniano di costruirsi un'arma nucleare è stato considerato un tentativo diciamo dirompente.
1: Certo, adesso passerei alla dottoressa Melkangi. Dottoressa, in una delle ultime dichiarazioni di Trump, proprio recentissime, prima che partisse con il suo nuovo aereo, quello che gli ha regalato l'emiro, c'è una dichiarazione che ha rilasciato alla stampa, anche se non l'ama particolarmente, però quando gli serve lui comunica, prolifera comunicazioni. Definisce gli incontri con Teheran, ma senza specificare quali, molto buoni. Ha detto testualmente, almeno questo è virgolettato dalla stampa, le abbiamo colpiti duramente, ma andiamo molto d'accordo, che è un ossimoro secondo me. E che cosa ne pensa?
3: Ma io credo che questo sia il solito Trump, un Trump che dichiara, che fa delle dichiarazioni spesso diciamo per propaganda o seguendo qualche filo logico, che poi smentisce anche dopo un pochissimo tempo. Quindi in realtà tante volte ha annunciato questi famosi dialoghi che non c'erano nei fatti. Mi pare che una testata giornalistica famosa,
1: sì,
3: Washington Times,
1: adesso una quarantina pure contati. Sì,
3: esatto. Esattamente.
1: Perché lui definisce il processo di denuclearizzazione, l'ho detto, del paese, sì, riferendosi ovviamente, sì, a Teheran, che procede positivamente, però non specifica, non comunica di fatto quali sono gli estremi per ricondurre la realtà.
3: Esatto, perché nei fatti l'Iran dichiara di voler rinunciare al nucleare atomico, al nucleare militare per usi militari, infatti quel 60% di cui si parlava era la soglia pericolosa, sì, però possibilmente provando a tenere quello civile. Del resto si diceva appunto prima del trattato di non proliferazione, e dobbiamo anche dire che comunque nell'area c'è un paese dotato di arma nucleare e che detiene quest'arma in modo opaco, tra virgolette, cioè non dichiarato, tutti lo sanno ma nessuno lo dice, che è Israele. Quindi l'Iran domanda perché Israele la può avere un'arma e noi non la possiamo fare. Esatto. E questo è il punto poi che va diciamo anche sciolto nelle trattative fra i due contraenti, i due contendenti.
1: Ecco, lei ha nominato Israele, io chiedo proprio al generale Campurini a proposito di Israele. Il ministro della difesa israeliano Katz ha detto che non c'è bisogno di aspettare che la minaccia di Teheran bussi alla loro porta. Ha detto, ha sostenuto che avendo già colpito due volte con attacchi definiti preventivi proattivi in Iran, se necessario, dice, colpiremo una terza volta. Ha aggiunto anche che le forze di difesa israeliane non si ritireranno e rimarranno a tempo indeterminato nelle zone di sicurezza, anche in Libano del Sud, Siria e Gaza, sostenendo che sono a protezione dei cittadini e le comunità dagli elementi jihadisti. Secondo lei questo schieramento di forze può arginare davvero la guerra continua tra gli Hezbollah, i jihadisti, eccetera, o è soltanto una prova muscolare?
2: No, diciamo che è certamente una prova muscolare, ma è indubbio che movimenti e organizzazioni come Hezbollah oggi come oggi hanno serie difficoltà a riorganizzarsi in modo tale da costituire una minaccia immanente sulla Galilea settentrionale, che è la cosa che ha fatto scattare il grilletto, se vogliamo. Il problema di un paese come l'Iran, in una situazione politica certamente complessa, anche se sufficientemente solida, ma economica molto precaria, il problema è riuscirà a avere le risorse per continuare a sostenere questi movimenti?
1: Sembra siano infinite le risorse di Israele, perché per schierare comunque migliaia di militari, avere contingenti un po' dappertutto, creare barriere un po' dappertutto, soprattutto adesso in Libano del Sud, sembrerebbe che, insomma, che abbiano parecchio materiale sostenere.
2: Questo è un problema molto serio per Israele, sì. Perché sappiamo tutti quanti che Israele ha delle forze armate basate essenzialmente sul concetto della riserva, quindi per uomini e donne che hanno prestato servizio durante il periodo di leva, che vengono periodicamente richiamati per essere riaddestrati, essere aggiornati e per partecipare alle operazioni. Ma è chiaro che si tratta di una massa di forza lavoro che viene sottratta alle attività produttive del paese per operare nell'ambito delle forze armate temporaneamente. Ora, il temporaneamente è fondamentale, perché
1: bisogna capire qual è il lasso di tempo, in effetti.
2: Se non si produce, non si fa PIL, diciamo. In modo molto superficiale, il che costituisce un danno esiziale per un'economia.
1: Senta, le faccio un'ultima domanda, generale Campurini. C'è stata una dichiarazione anche, si è introdotto in questa vicenda, anche l'ex ministro israeliano Bennett, che ha dichiarato insomma che la verità deve essere detta. Dopo 1000 giorni di guerra, Hamas si sta riarmando nel sud, Hezbollah si sta rafforzando attaccando i loro militari e minacciando i cittadini. Le elezioni, come abbiamo detto, sono prossime e Netanyahu probabilmente teme di non essere rieletto. Bennett confida invece nell'elezione con grandi voti, perché la promessa è quella di l'obiettivo strategico dello Stato di Israele sarà, dice, il rovesciamento del regime iraniano prima che l'Iran si doti della famigerata arma nucleare. Secondo lei queste dichiarazioni possono avere un senso, o anche in questo caso sono promesse che difficilmente potrebbero essere o potranno essere mantenute?
2: No, stiamo parlando di una campagna elettorale e come tali le promesse in campagna elettorale, diciamo, hanno uno scopo ben preciso, che è quello di acquisire dei voti. Dal punto di vista tecnico, quello che è accaduto in questi ultimi mesi è la dimostrazione che un regime istituzionale come quello iraniano, per quanto odioso, e nessuno dubita che sia un regime odioso per il comportamento nei confronti dell'opposizione e delle donne, purtroppo si regge molto bene, è costruito con un'architettura istituzionale molto robusta, e quindi pensare di scalzarlo dal potere con un'operazione militare che faccia solo uso dell'arma aerea è assolutamente privo di realismo.
1: Chiarissimo. Un'ultima domanda anche per la dottoressa Melcangi. Lo stretto di Hormuz fa sapere Galibaf, che è appunto il negoziatore capo iraniano, che adesso è in Cina, dice è il nostro grande strumento di potere. Quindi stanno in qualche modo utilizzando lo stretto come acque territoriali e condizionando, se vogliamo, il traffico, cosa che si sta verificando ormai da diverso tempo. E sostiene non permetteranno agli Stati Uniti di creare polemiche o sofismi, affermando che l'Iran ha militarizzato lo stretto di Hormuz. Ma è militarizzato questo stretto, dottoressa, o no?
3: Beh, sicuramente altamente minato, cioè nel senso che gli iraniani sono riusciti a porre queste mine famigerate in tutto lo stretto, tant'è vero che poi si richiederà, qualora venisse veramente aperto un'attività di sminamento, che rende difficile e pericoloso il passaggio e quindi anche un rischio per quelli che sono gli armatori. E quindi militarizzato in questi termini, militarizzato anche con i barchini che vengono usati per attaccare le barche che passano, le navi che passano, quindi sostanzialmente sì, in questo senso è nelle mani dell'Iran, e soprattutto nelle mani dell'Iran, e difficilmente, come si diceva prima, ne faranno a meno. È una leva strategica che gli abbiamo consegnato noi, perché ricordiamo che prima della guerra lo stretto era aperto e l'Iran minacciava di chiuderlo, ma non aveva mai fatto un'azione diretta in questo senso. Adesso che può ottenere un pedaggio o una donazione libera da chi passa, perché anche l'altra opzione in campo è condivisa tra l'altro con l'Oman, quindi si creerà anche questa.
1: Quindi torniamo al PIL di cui parlava il generale, certo, cioè certo. Realizzare, monetizzare questo evento scatenato dagli Stati Uniti e da Israele.
3: E questo è il grande risultato dell'Iran, quindi qualsiasi accordo comunque dovrà sciogliere dei problemi che secondo me sono di difficilissima risoluzione. Attualmente l'Iran porta a casa molto e gli Stati Uniti portano a casa attualmente praticamente zero.
1: Niente. È chiarissimo, grazie ai nostri ospiti, la dottoressa Alessia Melcangi, politologa dell'ISPI, e il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Grazie davvero tantissimo per essere stati con noi. Buona serata.
2: Grazie a voi.
0: E torniamo alla musica, alla grande musica. 1979, Shiva, firmato dagli Chic, Good Times, un vero e proprio capolavoro che poi ha messo le basi per qualsiasi cosa sia venuta subito e magari anche qualche anno più tardi. 1979, certo, una colonna della disco soul, ma anche una colonna di quello che sarebbe poi diventato il rap, visto che proprio nei primissimi pezzi rap, ad esempio il famoso Rapper's Delight, c'era proprio un campione di quei tempi, così venivano definite le piccole.
1: Quello che faceva Asine.
0: Oh. È quello lì. Quello. Beh, adesso sentiremo, la prossima volta sentiremo Lucrezia Scardini fare il rap. Allora, si chiamavano Chic, era Good Times, e questa è la base della disco soul, ma anche di quello che sarebbe stato il rap.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.

0: E siamo ripartiti con l'Italia in diretta per questa edizione di questo mercoledì compressa ma piena di cose. Lucrezia Scadina e Claudio De Tommasi con voi. Loro sono i Subsonica con il loro nuovo singolo, che raccontano così: visto che si sono confrontati con quelli che sono stati i 30 anni, festeggiamenti dei 30 anni di carriera musicale, hanno appunto detto un traguardo come quello dei 30 anni finisce per suggerire il confronto con le proprie origini. Proprio dal confronto con le proprie origini è nato questo Grida. E a questo punto parliamo di musica dal vivo. Parliamo di musica dal vivo con uno dei più grandi festival che da ormai diversi anni, ci faremo dire da uno dei direttori artistici, uno degli organizzatori, quanti anni e quanti gruppi e quali numeri hanno raggiunto, perché sono davvero importanti. Con noi infatti c'è uno dei due direttori artistici di Rock in Roma, Massimiliano Bucci. Benvenuto Massimiliano, anzi bentornato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Bentornato, visto che ogni estate un paio di volte noi ci dobbiamo sentire per forza, no?
1: Esattamente in questo periodo.
0: Esattamente in questo periodo.
1: Esatto, 365 giorni fa.
2: Quanto dura questo festival?
0: Un'infinità, diciamo, Massimiliano.
1: Sì, guarda, è un format che un po' in tutto il mondo sta funzionando, e l'hanno fatto anche tanti festival che hanno un'etichetta tradizionale, no? Quella del weekend, per ragioni economiche, che è un po' il motivo per cui l'abbiamo fatto noi sin dall'inizio, la prima edizione del 2009. Abbiamo questo format particolare che inizia, diciamo, ai primi di giugno, per finire normalmente a fine luglio, inizio agosto. Questo ci permette
2: proprio,
1: ovviamente. Sì, esattamente, con fresco. Infatti veniamo da un sold out di Olli ieri, fatto a circa 36-37 gradi di media durante la giornata. Mi è andato tutto molto bene.
0: Mi è andato tutto molto bene.
1: Assolutamente.
0: Allora, sono importanti i numeri che avete portato: oltre 300 concerti e, se non sbaglio, oltre 3 milioni di spettatori in tutti gli anni che avete.
1: Sì, dal 2009, tranne i due anni purtroppo di chiusura del Covid, sì, stiamo arrivando, avrà 20 anni fra poco il nostro festival, 20 anni, quindi una bella soddisfazione ritrovarsi ogni anno sempre con una caratura artistica importante, sia di artisti nazionali e internazionali, quindi molto bene, direi.
0: Dunque, allora, dicevi Massimiliano che appunto ieri Olli, ma c'erano già stati avvenimenti importanti, dai Country Crows, da Jamie Tights, Ben Harper e via dicendo. Gli Offspring, tra l'altro.
1: Offspring, assolutamente.
0: Capostipiti del punk americano.
1: Assolutamente.
0: A brevissimo, ovvero credo domani sia Emma, il turno di Emma. No?
1: Domani Emma Marrone, prossima settimana avremo un grandissimo show con i Mumford & Sons.
0: Che sembrano americani, ma in realtà sono inglesi, però insomma.
1: Sono inglesi, assolutamente. Sono inglesi, britannici.
0: Però usano il mandolino, usano il banjo e queste cose qua che tipicamente americane, del country americano sono. Senti, ma quanto mettere insieme tanta gente, che poi tanta gente significa tante teste differenti, tanti management differenti.
2: Sei per un attimo temuto quando hai parlato di testa.
0: No, vabbè. Quanto lavoro prende, e soprattutto che tipo di approccio voi avete? Ormai ovviamente partite da base consolidate, perché Rock in Roma è ormai una realtà importante.
1: Assolutamente, grazie. Guarda, è un lavoro che però è un po' nel nostro DNA, perché noi a Festival Spento, noi comunque nasciamo e siamo promoter, siamo quelli che hanno inventato nel 2014 il primo concerto a pagamento al Circo Massimo con i Rolling Stones, organizziamo.
0: Quindi siete partiti bassissimi,
1: coproduciamo anche tanti concerti allo stadio, al Palazzo dello Sport di Roma, al nostro club di proprietà, che è l'Orna Live a Ciampino e all'Atlantico, quindi per cui nasco già sia io che il mio socio con un profondo background con tutti i produttori e manager italiani. Quindi da lì ovviamente l'aspirazione invece di portare a Rock in Roma artisti come Radiohead o Springsteen, che è stato sempre nelle nostre nella nostra testa, per poi realizzarsi dal 2011, 12, 13, 14, quando poi
2: che
1: gli artisti internazionali.
2: Entusiasmo, Bucci, la cosa è travolgente, devo dire, perché insomma è anche un corposo come impegno, non è proprio una passeggiata, e quindi sentire la realizzazione di questi eventi con un tale entusiasmo, in qualche modo, insomma.
1: Assolutamente, ora c'è massima attenzione verso il pubblico, lo spettatore ormai

0: noi organizzatori ci occupiamo tu corri un po' di tutto, cioè, dobbiamo certo. anche occuparci, a volte ci dicono ah, perché non si può parcheggiare vicino alla venue, i parcheggi costano 10 o 15 euro, non sanno il lavoro che c'è dietro probabilmente e se dopo tanti anni si contesta
1: no,
0: anche camminare a piedi, venire con le metro, abbiamo in tanti anni abbiamo fatto tante, però non siamo parcheggiatori, ecco, talvolta purtroppo se ne approfittano anche quelli che non hanno titolo a fare i parcheggiatori e invece veniamo a contestare
2: con i grandi avvenimenti quando c'è
0: storia.
2: Tanta gente succedono, no, questo tipo di
0: sì,
2: cose.
0: Assolutamente
1: certo.
2: sono
1: sì,
2: anche sì, al sì. di là di ogni controllo possibile. Io credo però Massimiliano che all'origine di tutto ci sia comunque, a parte una grande passione per questo lavoro, ma una grande passione per la musica e la musica dal vivo. Senza quella dove si va?
0: No, no, ma quello è stato il presupposto per cui ho scelto di fare questo lavoro, quindi sai, poi a un certo punto ho dovuto mettere anche la passione, diciamo, l'ho dovuta mettere
2: da
0: un attimo da parte, perché poi dopo non è un connubio esatto da imprenditoria e passione, ma tutto è nato con una profonda passione per la musica dal vivo. Io ero un esploratore di concerti, avevo 14-15 anni, amato sempre la musica internazionale, ero un po' un nerd, io amavo il metal da ragazzino, Springsteen, i due Dylan, quando poi invece nelle comitive si ascoltava altro, ma questa è stata la mia base per poi approcciarmi diciamo alla creazione
1: come dire, eri quello che stava sempre da parte perché a te piaceva
0: ma che cosa senti? questa musica non è commerciale, si sentiva la musica discoteca, si sentivano gli artisti
1: italiani. È un po' come quando gli altri pomiciano, c'è sempre quello che suona la chitarra mentre gli altri fanno altro.
2: È caduta la linea, va bene, noi salutiamo Massimiliano Bucci,
1: grazie,
2: lo salutiamo,
1: sì.
2: Grazie per essere stato con noi, ricordiamo i prossimi appuntamenti a Mamarrone domani, e stiamo parlando di Rock in Roma ovviamente, domani poi arriveranno gli Europe, grande ritorno degli Europe, ci saranno i Litfiba, ci sarà Luché, ci saranno i Blu Vertigo, anche loro grande ritorno e via via dicendo, per tanto tanto tempo ancora di grande musica a Roma per Rock in Roma. La musica arriva dai Black Keys questa volta, musica dal vivo tra l'altro, perché è proprio l'andare in giro in tour che ha dato il via a questa riflessione su come poi sia la vita della rockstar così piena di tentazioni,
1: Porelli,
2: tumultuosa,
1: sì, sì.
2: Infatti questa parla della fine di un amore, la fine di un amore di Dan Auerbach, il chitarrista dei Black Keys, si chiama Turn Blue.

0: E si chiama Mazzone Blu, loro sono Black Keys. Adesso continuiamo a parlare di musica, ma di altra musica, soprattutto in altri posti. Se dai luoghi attorno a Roma saliamo in altura, anche perché Lucrezia...
1: Ho letto una cosa straordinaria, ecco. Dopo l'ondata di caldo che ha interessato anche l'arco alpino, oggi ha nevicato al Passo dello Stelvio.
0: Cioè, è vero, ragazzi. Ma Mario Brunello che ha nevicato al Passo dello Stelvio.
1: Cioè, un paesaggio invernale.
2: È un sogno.
1: È bellissimo.
2: È un sogno, miraggio forse.
0: Eppure
1: è la Press, l'agenzia La Press che dà questa notizia. Vogliamo dare credito ad un'agenzia?
2: Diamo
1: che comunque
2: credito,
0: diamo credito. Allora, stiamo parlando di una cosa straordinaria che ospitiamo ogni estate con estremo piacere per la direzione artistica del qui presente grande violoncellista, grande musicista Mario Brunello. Quello che è il suono delle Dolomiti, ovvero un festival di musica in quota dal 24 agosto, per cui preparatevi, avete tempo per prenotare, al 3 ottobre. Allora, che cosa succederà quest'anno?
2: Ecco, allora, prima di tutto non si deve assolutamente prenotare, ecco. Si deve solo...
0: No, ma dicevo prenotare zaino, magari gli alberghi, scarponi. No? Gli alberghi, queste cose qua.
2: Ah, ecco,
0: però sì, essere attrezzati sicuramente, perché ci saranno una serie di attività importanti.
2: Certo, e mettersi in cammino insieme agli artisti, insieme ai musicisti, arrivare sul luogo che è stato scelto. In genere sono luoghi bellissimi, palcoscenici, naturali, unici al mondo, irripetibili. Come irripetibile è l'esperienza che ognuno può vivere a diretto contatto con la musica in questi spazi, in questi silenzi, sotto questa luce della seconda metà di agosto, di settembre, quando le Dolomiti diventano dei gioielli dorati meravigliosi.
0: Ci sta descrivendo un panorama da sogno, Mario Brunello.
2: E beh, è un sogno che si è avverato, ormai si avvera da 31 anni, è un format che non è stato praticamente mai cambiato dalla prima edizione nel 95, ripeto, si cammina insieme agli artisti, si va in cerca di un luogo dove la musica possa tradurre, possa interpretare, possa diventare suono e viceversa, dove il suono possa diventare la cima delle montagne, il profilo delle montagne sul cielo diventa una partitura.
1: Si sogna ad occhi aperti, poi alla radio è ancora più difficile, le immagini avrebbero aiutato. Brunello, mi chiedevo proprio da neofita se alla ricerca di posti dove poi svolgere il concerto, dove eseguire insomma l'esibizione eccetera, non c'è il gap dell'eco, cioè lo scenario naturale è bellissimo ma potrebbe creare problemi dal punto di vista dell'audio.
2: Allora, questo
1: dell'ascolto.
2: È un argomento che mi piace sempre precisare. Non dobbiamo andare in cerca dell'acustica che abbiamo in mente, dei teatri, degli auditorium e dei posti dove abitualmente andiamo a ascoltare la musica, altrimenti è come portare sulla civiltà che viviamo ogni giorno. Invece lì dobbiamo proprio andare a sognare, perciò l'acustica non esiste, esiste il suono puro, naturale, quello che gli strumenti, le voci creano, e in questa magia di spazio il suono diventa una materia nuova,
1: un soffio di vento, bellissimo.
2: Ecco, e quindi non bisogna pensare agli echi che magari ci sono sotto delle pareti rocciose, soprattutto con certi strumenti, anche i musicisti stessi amano giocare con questi echi, con questi rimandi, come facciamo quando si va in montagna, si va e si sente il ritorno. Ecco, magari questi giochini possono avvenire, però non è quello, è proprio la musica che sboccia
1: libera, senza condizionamenti, è molto bello.
2: Sboccia dalle rocce.
0: Allora, quindi l'unico incredibile festival sulle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO, e ci piace ripeterlo questo, ci saranno, come diceva appunto, anche una serie di passeggiate, il trekking dei suoni, leggo, no? L'alba delle Dolomiti, il progetto musica verticale.
2: Sì, ci sono dei progetti speciali che delineano un po' l'anima di questo festival da più di 30 anni. Il trekking in particolare è un po' il tabernacolo che racchiude un po' tutti i valori di questo festival, cioè la condivisione con il pubblico e gli artisti, tra pubblico e artisti, camminare, scegliere il posto, vivere la montagna 24 ore, vedere l'alba, vedere il tramonti assieme alla musica. E poi anche l'alba è stata un po' quasi un'invenzione dei Suoni dei Dolomiti, e ormai è diventato un appuntamento seguitissimo di migliaia di persone che partono all'una, alle due di notte, camminano due ore per essere lì puntuali alle cinque quando il primo sole comincia a illuminare le cime delle montagne e la prima nota viene prodotta dal canto, dagli strumenti, dal coro, dagli artisti.
0: Il fatto, tra l'altro, l'offerta musicale è quanto mai varia, no? Perché ci sono diversi interpreti e accanto ai musicisti ci sono anche attori.
2: Sì, allora la musica è musica con la M maiuscola, nel senso che tutto quello che è suono, che è arte dei suoni messi insieme, noi la proponiamo, non vogliamo specializzarsi su musica ad alta montagna o musica corale o musica, ecco. E soprattutto vengono anche molti artisti da altre parti del mondo, da altre montagne del mondo, e la parola anche è sempre presente nei nostri programmi, perché anche quella è suono, anche quella, certo, è musica delle volte. Perciò in questo progetto particolare della musica verticale, dove grandi scalatori virtuosi della roccia si dialogano insieme a virtuosi dello strumento per capire perché si va lassù, perché si suona e si cerca sempre di superarsi nella bellezza della sfida, sia della roccia sia della musica.
1: È impegnativo.
0: E poi il 9 settembre ci sarà, insomma, c'è tempo, ci sarà tempo per pensarci e per organizzarsi, ci sarà anche un suo concerto, Mario Brunello.
2: Sì, noi insieme al grandissimo violinista Gilles Pape facciamo proprio il trekking sulle Palle di San Martino, tre giorni con un numero chiuso di amici che vorranno seguirci, 40-50 persone, e appunto si vivrà la montagna 24 ore per arrivare poi al terzo giorno a incontrare il grande pubblico del concerto.
0: E finale. Quindi si porta anche il suo violoncello in trekking con lei, con passeggiare
2: sempre in spalla,
0: sempre in spalla.
2: Io non lo lascio nessuno.
0: Beh, non mi pare sia il caso lasciarlo incustodito, un gioiello come quello. Allora,
2: però è uno strumento che è nato su quelle montagne, perciò ritorna volentieri.
0: Ecco, ritorna a casa.
2: Quando sente quell'aria buona, suona meglio.
1: Suona meglio,
0: ritorna,
1: certo,
0: a casa. Allora, grazie a Mario Brunello, questa volta in qualità di direttore artistico di quello che è il Festival del Musica in Quota, il Suono delle Dolomiti, il Festival delle Dolomiti, lì nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Grazie ancora per essere stato qui con
2: noi
0: all'Italia in Diretta. Grazie ancora. Mario Brunello con noi. Adesso ci avviciniamo alla GR1, è il momento, perché sono praticamente le 5, e ci avviciniamo con un brano che magari non suonerà da quelle parti, no?
1: No, ma perché c'è l'eco.
0: No. Però loro sono i Rolling Stones e questa si chiama Anybody Seen My Baby.
1: C'è una pietra, ci sono pietre,
0: pietre magari non di quelle rosa, ma comunque rotolano. 1997, il GR1, e poi torniamo qui.

0: E allora, tu sai che questa canzone, sì, Anybody's in my baby, è, sì, nata da un fatto intimo, familiare, perché c'era la figlia piccolina, sì, era il 1997.
1: Questa è violazione della privacy, però.
0: Sì, c'era la figlia piccolina di Keith Richards che girava per la casa cercando la sua bambola e
1: la
0: diceva appunto, e niente, adesso arriva
1: il giornale
0: GR1.
1: Radio, e poi dopo ne parliamo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzati e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ore 17.
3: GR1. In studio Nicola Tedeschini, la vicenda di Nessy Guerra, bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni dopo una condanna per adulterio. La 27enne sanremese è stata fermata nuovamente dalla polizia del Cairo per poi essere rilasciata grazie all'intervento del ministro degli esteri Tajani. Il governo egiziano è disponibile a contribuire a una soluzione del caso, ha detto il titolare della Farnesina al Question Time. Alla Camera sentiamo Tajani.
4: La vicenda resta ancora complessa anche sul piano giudiziario. È stata confermata in appello la condanna a 6 mesi di detenzione per adulterio e inoltre ancora aperto il giudizio sull'affidamento della bambina, per la quale permane il divieto di espatrio. L'ambasciatore al Cairo ha intensificato i contatti con la signora Guerra per ribadire la piena disponibilità a fornirle ogni forma di assistenza anche a livello legale. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
3: Icon, nel sud-ovest della Svizzera, ha ordinati 4 nuovi vescovi lefebriani. La celebrazione è durata 5 ore nonostante il nubifragio che si è abbattuto sulla cittadina elvetica comporta la scomunica automatica e di conseguenza lo scisma dalla Chiesa Cattolica. Non accolto dunque l'invito a fermarsi del pontefice. Siamo accusati di non amare il Papa, ma siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa. Così il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nell'omelia della messa. Ad Anversa, in Belgio, almeno 5 morti, 6 secondo alcune fonti, in seguito a un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani. Nel palazzo vivono più di 200 persone ed è ancora in corso la ricerca di altre eventuali vittime, diversi comunque anche i feriti. Tuttora visibile una densa colonna di fumo che si alza dal condominio. Secondo i vigili del fuoco, la causa del rogo è un guasto tecnico. Dopo settimane di caldo record, tra domani e venerdì l'Italia dirà arrivederci all'afa.
5: La discesa è già cominciata. Oggi le città da bollino rosso sono 21, domani scenderanno a 2 Catania e Reggio Calabria con Messina in arancione. Venerdì però la vera svolta: su 27 capoluoghi monitorati 18 saranno addirittura a livello 0, gli altri 9, tra cui Roma, Torino e Genova, resteranno in giallo. Stop dunque per qualche giorno all'afa. Ad accompagnare il calo delle temperature arrivano temporali e grandinate, allerta oggi in Lombardia. Maltempo previsto anche dall'Abruzzo al Veneto, passando per Piemonte, Trentino, Toscana e via scendendo lungo lo Stivale. Un'ondata di calore che è andata ben oltre i confini italiani. Secondo il Met Office britannico, l'Inghilterra ha appena vissuto il giugno più caldo mai registrato e Copernicus segnala il massimo riscaldamento oceanico, con conseguenze sul clima globale attese nei prossimi mesi. Federico Mello, GR1.
3: Musica, una statua della libertà in scioglimento sulla copertina del nuovo singolo di Gianna Nannini, che rilegge un suo classico, America. Ho dato una rinfrescata all'America, ha dichiarato la rocker che cantava il sogno a stelle e strisce in quel brano. Si è squagliato il sogno, dice ora. La nuova versione prodotta da Dardust è ricantata a 2 voci con Marrakesh, che ha definito l'incontro con Gianna Nannini mitologico. Sport, tennis a Wimbledon, giornata felice per Flavio Cobolli che ha sconfitto l'argentino Navone per 3-7-1, mentre Jannik Sinner è impegnato nella sfida contro il portoghese Borges. Come in studio per gli aggiornamenti, Emilio Mancuso.
6: Proprio così, Cobolli ha vinto 7-6 al quarto, la prosecuzione del match interrotto ieri sera per oscurità affronterà adesso James Duckworth. Jannik Sinner in campo, sempre sul centrale, contro Nuno Borges, parziale 7-6, 7-6, 5-4, tutto per Jannik che sta per servire per il match. Primo set si decide al tie break, pesante dritto a sventaglio di Sinner e in rete rovescio incrociato del portoghese, il punto del 5-3 nel tie break, quello decisivo. Poi 7-4 per Jannik in 45 minuti, secondo set, break del portoghese nel terzo gioco, Borges 5-3, 5-4 per lui, 40-30, set point, ma come si dice in gergo arriva la paura di vincere, il braccino, Borges spara in rete un rovescio da metà campo dopo un ottimo servizio, arriva il contro break, si va al tie break dominato dal numero uno del mondo 7-2, terzo set, tre break consecutivi all'inizio appunto del set, ma c'è un Sinner più performante, più penetrante, cambiata un po' la storia della partita, sempre chirurgico al servizio, finora 21 ace, 31 li aveva realizzati contro Kecmanovic e sta per servire per il match.
3: E con questo aggiornamento sul torneo di Wimbledon è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
7: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
8: Nibali vanno a prendere questa vittoria al Tour, vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
9: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
11: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
12: L'Italia in diretta.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, mo tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

0: muove.
1: Tu dici il pachiderma che si muove, beh, quando si muove davvero. Questa è l'Italia in diretta, questa è la nostra ultima mezz'ora, perché ricordiamo oggi finiamo prima e non è il consueto appuntamento dalle 16 alle 19 circa, ma...
2: Alle 17.30 ci sarà il collegamento con i nostri colleghi della redazione sportiva.
1: Il mondiale di calcio, tra l'altro, siamo arrivati insomma già agli scontri diretti, per cui assolutamente spazio ai mondiali, al nostro appuntamento, al nostro seguire cronaca per cronaca.
2: Io faccio finta di saperne qualcosa, ma comunico che lo scontro in campo sarà tra l'Inghilterra e la Repubblica Democratica del Congo.
1: Sono le 17:10, passate da qualche secondo. E parliamo di libri.
2: Parliamo di libri perché, insomma, non è tradizione, anche se vogliamo d'estate è un po' più facile perché si ha più tempo, magari sotto l'ombrellone, al riparo, si legge.
1: Qualcuno, o ci si prova.
2: certamente si legge. E abbiamo ospite Riccardo Bertoldi, che come consiglio di lettura ha scritto diversi libri, ne parleremo, ma l'ultimo comincia così: tutto inizia quando smetti di aspettare. Mica male,
1: interessante.
2: E ne parliamo con lui. Buonasera, benvenuto Riccardo Bertoldi.
3: Ciao, buonasera, grazie per l'invito.
1: Benvenuto ancora.
2: Allora, edizione Rizzoli, questo libro, da dove comincia e perché smetti di aspettare? E come ti è venuta l'idea?
3: Allora, tutto smetti di aspettare perché secondo me quando noi smettiamo di aspettare, io direi che comincia la vita che desideriamo. E questo libro è nato, io anche se Riccardo di allora non lo sapeva, 10 anni fa, perché mio padre prima di morire mi ha detto sono ancora giovane, volevo fare tante cose. Lui è morto a 49 anni e quella frase è come se avesse fatto nascere una nuova persona dentro di me, mi ha dato in qualche modo la chiave della mia felicità, no? Perché se mio padre... Paradossalmente, se mio padre non avesse avuto il cancro, io forse oggi non sarei così felice. Lui
2: è una cosa forte quella che hai detto.
3: È una cosa forte, però è vero, perché io probabilmente non avrei mai scritto un libro, probabilmente non avrei mai lasciato il mio lavoro a tempo indeterminato per viaggiare per il mondo. Probabilmente soprattutto non cercherei di vivere ogni giorno cercando di renderlo a suo modo, anche nella quotidianità, straordinario.
2: Tu hai scritto anche altri libri, dicevamo, e sempre immagino con l'edizione Rizzoli. Hai scritto, sì, per esempio, libri che sono diventati dei best seller perché hanno superato le 100.000 copie. Mi prometto il mare, ovunque sì, io sia, e l'altro titolo è Se mi amassi davvero. Insomma, un po' sì, è concentrato tra la natura e l'amore, il tuo interesse.
3: Sì. Sì, diciamo che io in realtà sono nato come autore di storie d'amore anni fa, il mio primo libro ormai è uscito quasi 8-9 anni fa, naturalmente oggi sono cresciuto e quindi piano piano mi sono appassionato alla crescita personale, ai viaggi, quindi adesso sto cercando di diciamo virare verso quegli argomenti, però non rinnego quello che ho scritto, sono dei libri che mi hanno dato un'identità, che rappresentano una grandissima parte di me e che mi hanno anche dato, se vogliamo, hanno dato il modo alle persone per cui mi hanno riconosciuto in questi anni.
1: Parlavamo poco fa di montagne, no? Sì. Con Mario Brunello e delle Dolomiti. Tu parti da, arrivi su questa terra in un piccolo borgo tra le montagne proprio del Trentino.
2: È sempre il Trentino.
1: È sempre il Trentino. I suoni delle Dolomiti che tornano. Pensi che questa cosa, lasciare in un posto del genere così caratterizzante e così forte, abbia in qualche maniera influenzato anche il tuo percorso o la tua ricerca di un percorso?
3: Ma guarda, ho un aneddoto molto bello su questa cosa, perché io sono nato in questo paesino di 60 persone, da cui per la verità ho sempre voluto scappare, perché sai, quando sei
2: immagino,
3: ragazzo...
2: lo facciamo tutti, sì, poi ci pentiamo.
3: Esatto. Ma la cosa curiosa, io non vedevo meraviglia in questo posto. Quando io ho firmato il mio primo libro con Rizzoli anni fa, loro proprio da contratto mi hanno chiesto di ambientare quel libro in quel paesino lì. E io allora non capivo questa cosa. Quindi intanto è curioso che il posto dal quale volevo scappare è il posto anche che mi ha cambiato.
2: Lo vogliamo
3: la vita.
2: Dire come si chiama? Nosellari, sbaglio?
3: Certo, si chiama Nosellari,
2: è
3: certo.
2: È un piccolo borgo.
3: Oggi è un piccolo borgo di 60 persone dove c'è solamente un piccolo supermercato, non c'è un bar, non c'è nulla. Però oggi vedo quella meraviglia. Quando torno a casa e apro la mattina, apro le finestre, vedo i caprioli, oggi riesco a vedere la meraviglia.
1: Non è una vista usuale nelle grandi città.
2: No. Qui vediamo i cinghiali più che altro, Porelli. Senti, Riccardo, tu hai fatto una cosa che probabilmente in tanti vorrebbero fare. A un certo punto della tua vita hai mollato tutto e vivi praticamente tra Oriente e Occidente. Dove ti sei collocato nello specifico e perché hai scelto quel posto?
3: Ma per la verità direi che noi in realtà proprio viaggiamo, quindi non abbiamo una vera base. Se dovessi sceglierne una, direi che la base è Bali, ma solamente perché è il posto in cui ci rifugiamo 3-4 mesi all'anno, ogni anno, mentre sono in scrittura con il mio libro. Però altrimenti viviamo l'altra parte dell'anno, magari stiamo 2 mesi in Thailandia, 2 mesi in Vietnam, 2 mesi in Giappone, 1 mese in Cambogia, e poi facciamo sempre da base a Bali quando dobbiamo, diciamo.
2: Ma è vero che di fronte a Bali, immagino di sì, perché ho letto da National Geographic e altro, c'è l'isola di Komodo dove ci sono ancora degli pseudodraghi o qualcosa di derivante.
3: Sì, è verissimo. Io non sono mai stato paradossalmente a Komodo, anche se
2: paura.
1: Allora, Riccardo Bertoldi qui con noi, arriva la musica, poi torniamo subito da te per chiudere questa nostra intervista, questo nostro incontro. Si chiamano Steely Dan, Reeling in the Years, è un brano che non piaceva ai due capisaldi degli Steely Dan, dicevano non è divertente da suonare, eppure è uno dei brani più conosciuti degli Steely Dan, si chiama Reeling in the Years. 1972, pensate, qualche tempo fa, più di 50 anni fa, però insomma suona ancora bene ed era uno dei brani preferiti da un grande chitarrista, un grande musicista come Jimmy Page, proprio il chitarrista delle Zeppelin. Questa è una versione fedele a quella che le apparve poi sul loro album, si chiamano Steely Dan e questa è Reeling in the Years e suona qui sul finire di questo appuntamento con l'Italia in diretta.

0: E allora, i due capisaldi di cui si parlava a proposito di Steely Dan sono evidentemente da una parte Walter Becker, dall'altra il signor Donald Fagen. L'album era il loro primo album, Can't Buy a Thrill, del 1972, ma torniamo a parlare con il nostro ospite.
1: Perché sono curiosa, Riccardo Bertoldi, sono curiosa di sapere se quello che tuo padre avrebbe voluto continuare a fare, ma purtroppo non ha potuto, in qualche modo ha condizionato te o hai fatto delle cose che lui avrebbe voluto fare.
2: Allora, noi eravamo in realtà due persone molto diverse. Lui era un pianista, no? È un'immagine che ho in mente. Lui ha sempre desiderato un pianoforte a coda, ma l'ha acquistato una settimana prima di venire a mancare e non ha mai potuto suonarlo perché aveva i polpastelli tagliati per la chemioterapia.
1: Oddio.
2: Quell'immagine del pianoforte per me è stata molto importante per la mia vita, perché a un certo punto mi sono chiesto: ma Riccardo, ma qual è il tuo di pianoforte, no? Cioè, sì. Quali sono quelle cose che rimandi, che forse un giorno sarà troppo tardi? Molte delle mie decisioni derivano da lì, ed è per questo che ho scritto questo libro. Questo libro invita non a mollare tutto e partire, perché quella era la mia di felicità, e ognuno ha la propria, no? Per qualcun altro, certo, può essere avere un orto, avere una famiglia, avere dei cani di cui prendersi cura. Invita le persone a fare proprio questo, a cercare di vivere le proprie giornate cercando di renderle straordinarie, di cercare la propria forma di felicità, qualunque essa sia. È per questo che in copertina quel fiore in realtà è un chanansari, che è un'offerta balinese, che ha proprio il significato di prendersi cura di quella giornata, perché noi cominciamo ogni giornata da zero e, come dico sempre, ogni giorno è il primo giorno del resto della nostra vita.
1: Nel 24, perdonami, tu hai scritto "Se mi amassi davvero", ma tu sei amato davvero? Consideri, sei soprattutto, hai una compagna, giusto per farmi un po' i fatti tuoi.
2: Sì, sì, io ho una compagna da 12 anni, e siamo molto felici, e anche, sai, anche lei...
1: condivide i tuoi pensieri, la tua vita?
2: Sì, condivido i miei pensieri, viaggia con me, siamo diversi in tante cose, ma abbiamo lo stesso modo di guardare il mondo, e credo che sia la cosa più importante.
0: La cosa più importante. Ascolta, Riccardo Bertoldi qui con noi, i tuoi libri hanno successo, sono considerati dei best seller, ma tu quando scrivi, per chi scrivi? Cioè, cerchi te stesso, scrivi a te stesso o allarghi il pensiero, allarghi l'orizzonte andando a cercare chi potrebbe essere un tuo lettore?
2: Allora, io...
1: Mazza, che pensiero quando... profondo, pensiero come rispondi, eh?
2: Per me i libri, perché io sono stato anche un gran lettore, per me i libri sono serviti perché mi facevano sentire meno solo a un certo punto della mia vita. E ho cominciato a scrivere forse per lo stesso motivo, cioè in realtà ho cominciato a scrivere per far sentire le persone meno sole. A volte ricevo dei messaggi, uno su tutti, mi ricordo...
1: abbiamo un collegamento che sta facendo i capricci. Ecco, continua.
0: Pensavo che fosse di Kraft perché intervenuti, vabbè, questa è una mia notazione personale.
2: Qualche volta ricevo dei messaggi per i quali mi dico: cavolo, proprio per questo che scrivo. Ad esempio, una ragazza, me lo ricorderò sempre, qualche anno fa mi ha scritto: ciao Riccardo, io ho 20 anni, sono malata di cancro e non volevo curarmi, ma dopo aver letto il tuo libro ho deciso di farlo. Ecco, se io arrivo anche solamente a una persona in questo modo, per me ho già dato un senso a quello.
1: Tu peraltro sei molto attivo sui social, hai parecchi, sì, certo, followers, oltre 600.000 leggevo, e quindi sì, sicuramente riceverai messaggi di ogni tipo, compreso questo di questa ragazza. Non oso chiederti se sei ancora in contatto con lei.
2: No, sinceramente no, e sinceramente non so nemmeno come
1: le facciamo
2: sia
1: veramente tanti auguri, però certo la vita è, per quanto possa essere meravigliosa, bellissima, riserva sempre dei grandissimi dolori. Il tuo è quello di aver perso tuo padre sicuramente in età molto giovane, perché da quello che ricordo di aver letto non aveva neanche 50 anni.
2: Esatto. Sì, però sai,
1: e tu quanti anni avevi?
2: Io ne avevo 24.
1: Ah, quindi ti ha procreato molto giovane.
2: Sì, sì, sì, sì. Io ho avuto anche mia mamma, insomma, ancora lei c'è ancora ed è giovane. Ma io dico sempre che accadono delle cose nella vita che non dipendono da noi, no? A volte, certo, molto brutte, però alla fine possiamo sempre decidere cosa farne di quel dolore. Questo comunque credo che sia molto confortante. Insomma, la vita è il 30% quello che succede, il 70% quello che facciamo, quello
1: indubbiamente
2: che succede.
0: Come lo prendi e come lo gestisci, magari anche.
1: Non
0: no?
1: È facile, però, sì, ragazzi. Magari tu hai trovato il modo, scrivendo, una sorta di terapia per per te e per chi ti legge, tanto da avere dei riscontri, però oggettivamente non è facilissimo gestire, no, certo, imparare a gestire un dolore che spesso, insomma, così devasta intenso, un po', certo, così intenso. E mi piace tutto questo perché sì, perché racconta di amore, di desideri, di orizzonti, però questa puntata si sta concludendo. Io ti ringrazio, Riccardo Bertoldi, per essere stato con
2: grazie
1: noi.
2: Grazie mille.
1: E ti auguro grazie a te, grazie per essere stato con noi. Adesso abbiamo la chiusura.
0: Tutto inizia quando smetti di aspettare. Sì. Ricordiamo, esatto, il titolo importante di Riccardo Bertoldi, che ringraziamo ancora per essere stato qui con noi all'Italia in diretta. Arriviamo al momento dei saluti. C'è Lucrezia Scherdini e c'è Claudio De Tommasi, ma c'è anche
1: Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi. La regia oggi è di
0: Francesco Galluzzo.
1: E alla parte tecnica si sono succeduti Francesco Paradisi, Jacopo Teodoro, e adesso c'è Daniele Di Noia, che saluto nell'acquario, come
0: ecco
1: si dice.
0: Qua, nell'acquario. Allora, vi lasciamo a tutto il mondiale minuto per minuto. La partita è lo scontro diretto, eliminazione diretta tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo. Ci salutiamo con un brano e ci diamo appuntamento ovviamente a domani alle 16.05, ancora qui con Lucrezia Scardini e Claudio De Tommasi. Il brano è quello firmato da Mark Ronson, noto, notissimo produttore, cito un nome per tutti, Amy Winehouse, e una grande voce che è arrivata a metà strada tra Cuba e gli Stati Uniti. Lei si chiama Camila Cabello e lui è Mark Ronson, e questo è il loro brano con il quale andiamo a chiudere questo appuntamento. Si chiama Find You Again. Appuntamento a domani.
1: A domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Meteo Radio.
3: Nella serata proseguono i temporali tra il nord-est e il bacino del Po, mentre si esauriscono le piogge arrivate sui monti del meridione nelle ore centrali della giornata. Domani, giovedì 2 luglio, l'aria più fresca che accompagna la perturbazione arriverà anche alle regioni centrali e a buona parte del meridione. Il contrasto con la massa d'aria calda preesistente sarà all'origine di temporali, anche intensi, ancora sulla Romagna in mattinata e contestualmente anche sulle regioni centrali, sulla Sardegna orientale e sul meridione tirrenico, compreso il versante settentrionale della Sicilia. Tempo però in netto miglioramento al nord, dove tornerà il sole quasi ovunque, anche sui monti dell'Emilia-Romagna, dalle ore pomeridiane. Le temperature tornano ad aumentare lievemente al nord, ma scendono molto al centro e su parte del sud, e termina su tutto il territorio l'onda di calore. Ventilazione in prevalenza settentrionale, sostenuta tra Sardegna e Sicilia e debole o moderata sul resto del territorio, con moto ondoso dei mari in aumento, specie per i bacini esposti al maestrale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
6: Europa e Africa confronto nel pomeriggio e poi nella serata che arriverà. Sono sfide sì diverse, ma in entrambi i casi non prive di insidie. Per due incompiute del vecchio continente, l'Inghilterra l'abbiamo vista altalenante nella fase a girone, è stata specialista in finali europee perse in quest'ultimo periodo, sicuramente stanca di tornare a rispolverare l'album dell'unico, ricordo di quell'unico appunto mondiale vinto ormai 60 anni fa. Inghilterra alla prova della Repubblica Democratica del Congo, attenzione, in grado di imbrigliare il Portogallo di Cristiano Ronaldo all'esordio. Poi persino più equilibrata si preannuncia la gara delle 22, ci arriveremo. Belgio-Senegal, non tanto diavoli e rosso decisamente sbiadito gli uomini di Rudy Garcia, per la tutti la consapevolezza di certo che arrivare agli ottavi non è stato affatto semplice, ad eccezione credo di una Francia di certo travolgente e di un Messico che finora è stato trascinato dall'entusiasmo della sua gente. Davvero ben trovati da Guido Ardone al microfono, questa è Rai Radio 1, tutto il mondiale minuto per minuto, 17:31. Dai nostri studi di Dallas con Daniele Antelmi alla parte tecnica, con Paolo Ranaldi, ma salutiamo anche a Roma i nostri colleghi tecnici, c'è Daniele Di Noia, Francesco Paradisi, Jacopo Teodoro, Tony Tisi in redazione, naturalmente Ombretta Conti in regia. Si comincia, sta per essere disputato l'ottavo, sedicesimo di finale, dunque saremo poi a metà dell'opera di questa prima ampia turno, di questo primo ampio turno eliminazione diretta. La classe di Jude Bellingham, la spinta di Rashford, soprattutto i gol di Harry Kane, Thomas Tuchel ha bisogno di tutte le frecce al proprio arco contro la Repubblica Democratica del Congo, come dicevo, che la sua impresa l'ha già fatta per arrivare fin qui. Allora andiamo subito a presentarvi questa partita che comincerà tra meno di mezz'ora, ormai si gioca ad Atlanta. Vi preannuncio come sempre che in questo caso ascolterete il commento tecnico di Fulvio Collovati nel corso della radiocronaca affidata assieme alla presentazione alle formazioni ufficiali per Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo. Luca Cesaretti, buon pomeriggio, ben trovato.
7: Buon pomeriggio Guido, a te e ai nostri ascoltatori. Dicevi bene, tre leoni contro leopardi, ma le analogie tra le due formazioni finiscono qui, tra la mascotte, se così vogliamo dire, di stampo felino, perché da una parte c'è l'Inghilterra che vuole, dopo 60 anni dopo, riportare a casa, come dicono loro, la Coppa del Mondo, anche se poi nella storia degli inglesi ci sono solo altre due semifinali a livello mondiale, nel 90 e nel 2018. Dall'altra parte c'è la Repubblica Democratica del Congo, che dopo 52 anni torna al mondiale. Era l'unica partecipazione di quello che all'epoca si chiamava Zaire, conquistò, anzi subì, tre sconfitte. Stavolta invece sono arrivati i primi gol, i primi punti, la prima vittoria, la prima qualificazione alla fase eliminazione diretta. Però il Congo non si vuole accontentare, non vuole smettere di sognare, anche perché quando arrivi a un mondiale passando ai rigori dal playoff africano, poi ai tempi supplementari dal playoff della fase internazionale, insomma sei abituato a combattere, l'ha detto anche il tecnico Sébastien Desabre. Insomma, questo sarà il filo conduttore di questo match, con il Congo che è al meglio fisicamente, l'Inghilterra non tanto, ha problemi soprattutto sulla fascia destra a livello difensivo, non sono disponibili, anche se sono in panchina, James e Kansa, per cui Thomas Tuchel si affida ancora a Spence, il 25enne del Tottenham. Ma vediamo subito la formazione del tecnico tedesco che guida l'Inghilterra: 4-2-3-1, Pickford tra i pali, Spence appunto, Kansa, Gueye e O'Reilly in difesa, Anderson e rientrante Rice in mediana, dunque Bellingham viene spostato qualche metro avanti nella batteria dei trequartisti, al centro della batteria dei trequartisti, con a destra, a sorpresa, Madueke, preferito a Saka, e Rashford sulla sinistra, l'unica punta, non potrebbe essere nessun altro se non Harry Kane, capitano trascinatore dell'Inghilterra di Thomas Tuchel. Risponde la Repubblica Democratica del Congo di Sébastien Desabre con Mpasi tra i pali, in difesa da destra verso sinistra, 4-3-3, pronto a trasformarsi spesso e volentieri in un 4-5-1 molto compatto. In difesa, dicevo, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe e Masuaku, in mediana Muakau, Mutuassami e Sadiki, i due esterni pronti a coprire soprattutto più che a spingere sono Mbuku a destra e Sipenga a sinistra, l'unica punta è Vissa, e anche lui dovrà essere il trascinatore di questa Repubblica Democratica del Congo, lo è stato fin qui. Tre dei quattro gol della formazione di Desabre l'ha firmati proprio lui, Guido.
6: E grazie per il momento Luca Cesaretti, a tra pochissimo per la radio cronaca di Inghilterra Repubblica Democratica del Congo. Luca sarà affiancato, come ribadisco, dal nostro Fulvio Collovati. Buon pomeriggio e ancora ben trovato, Fulvio.
8: Ancora, grazie Guido, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
6: Fulvio, ovviamente tornando indietro con la memoria di qualche giorno, tu l'Inghilterra l'hai tenuta a battesimo, per così dire, certo, perché era la gara contro la Croazia, fu una gara divertente anche se condita da parecchie sbavature difensive da una parte e dall'altra. Poi abbiamo visto versioni diverse della formazione di Tuchel contro squadre che si chiudono, qualche difficoltà, col Ghana il pareggio, con Panama pratica risolta solo nella ripresa. Guardando le formazioni, sì, il ballottaggio, lo sottolineava bene Luca, un po' eterno tra Madueke, quest'ultimo sì, preferito a Bukayo Saka, Rice rientra, Bellingham avanzato, la Repubblica Democratica del Congo però De Sabre schiera tutti e quattro i giocatori da Premier League, quindi praticamente vuole mettersi, non dico ad armi pari ovviamente, però vuole provarci, e attenzione a Vissa in attacco.
8: No, è un 4-5-1 quello del Congo, inutile, è una squadra molto, molto difensiva, è riuscita a contenere il Portogallo di Cristiano Ronaldo, come diceva Luca.

0: Una squadra che subisce pochi gol, ne ha subito solo uno nel girone di qualificazione.
1: Allora resta con noi Fulvio Collovati, ovviamente sì. Poco più di 20 minuti al calcio d'inizio, continuiamo a parlare di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo. Vi ricordo poi, ma ve lo preannunciavo, che il programma andrà avanti più tardi e noi saremo sempre in diretta su Rai Radio 1 con un altro incrocio Europa-Africa. Alle 22 a Seattle c'è Belgio-Senegal, poi sarà notte fonda in Italia, ma ormai questo è il palinsesto abituale, e ci sarà anche un'altra partita a San Francisco, torna in campo una delle formazioni padrone di casa, gli Stati Uniti, attesissimi contro la Bosnia. Anche questa può essere una gara interessante. Però a proposito dell'Inghilterra, studioso e frequentatore del calcio inglese, giornalista, scrittore, giramondo in qualche modo, ma in generale conoscitore dello sport anglosassone, e visto che gran parte di questo mondiale si gioca negli Stati Uniti, è una prospettiva molto interessante. Andiamo a salutare, benvenuto in trasmissione, a Roberto Gotta. Ciao Roberto, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao.
1: Proiettandoci su questa sfida, raccogliendo un po' quello che dicevano prima Luca Cesaretti, che ce la racconterà, e Fulvio Collovati, che lo affiancherà al commento tecnico. Poi c'è un po' di invidia, no Roberto, da noi italiani nel guardare gli altri al mondiale, quindi un po' di malizia ce la metto e rispolvero ormai il logoro adagio, cioè tra il riportare il calcio a casa e tornarsene invece a casa con la valigia, a volte insomma la differenza può essere minimale, può essere negli episodi, chiedere ad altre big già cadute fino a questo momento. Poi è chiaro che l'Inghilterra si presenta da favorita in questa sfida, con quanti ma secondo te, se ci sono dei ma?
2: Ma i ma sono relativi al fatto che il Congo sicuramente cambierà qualcosa rispetto alle partite precedenti e quindi farà più o meno quello che è stato fatto dalle squadre precedenti, ovvero fare blocco basso, costringere l'Inghilterra a riciclare palla, a non sbilanciarsi troppo. L'Inghilterra ha cercato nella seconda partita del girone di concentrare tutto su una fascia poi sull'altra per poi ribaltare il gioco, creare spazio, ma non si è mai riuscita. Quindi guerra di logorio sostanzialmente, sperando di avere qualche contropiede, qualche occasione, anche perché Tuchel, parlando della partita di due partite fa, aveva detto in maniera specifica subito di commenti post partita: abbiamo concesso due contropiede, ma li abbiamo contenuti bene. In realtà su uno Costa aveva fatto anche un fallo pericoloso, quindi molta attenzione da parte inglese, molta pazienza, cercando, e tu che in fase di selezione hai evidenziato anche questo, di sbloccarla magari con i calci piazzati.
1: Diciamo che De Sabra avrà chiesto consiglio a Carlos Queiroz, il CT del Ghana, perché proprio la partita che ricordava correttamente, esatto, Roberto Gotta, il Ghana era riuscito a imbrigliare sì l'Inghilterra, poi come appunto sottolineavi bene, nel secondo tempo addirittura con un paio di sortite offensive poteva scapparci lo scherzo. Ricordavi Thomas Tuchel, qui ci sono un po' due storie che si incrociano, e tu che sei narratore di calcio e di sport, Roberto, insomma questo è pane per i tuoi denti. Che storia sarebbe quella di un teutonico profeta nella terra di Albione? Questo è il primo punto. L'altro, non ti sarà sfuggito il fatto, così diamo anche poi un'indicazione di tabellone, chi vincerà questa sfida andrà nella notte tra domenica e lunedì, peccato davvero, alle 2 del mattino a Città del Messico a sfidare il Messico, che ieri ha fatto 4-4, ha vinto la quarta partita consecutiva. C'è un entusiasmo enorme anche qui a Dallas, dove è molto presente la comunità messicana. Insomma, sarebbe il ritorno 40 anni dopo, eventualmente per l'Inghilterra, sul luogo del misfatto contro l'Argentina, ma anche del gol più bello della storia del calcio. E attenzione, corsi e ricorsi di ogni genere in questo incrocio, Roberto.
2: No, è vero, tra l'altro l'Inghilterra poi ebbe anche l'episodio ai mondiali 70 dell'eliminazione con la Germania, con la rimonta subita. Qualche tempo fa è venuto fuori una teoria abbastanza fantasiosa, ma anche abbastanza fondata, di un complotto della CIA per avvelenare, per far star male Gordon Banks alla vigilia della partita con la Germania. Quindi ci sarebbe un'infinità di temi narrativi in quel caso. I messicani, si sa, hanno raggiunto il loro mitico quinto partito, quindi riescono finalmente a giocare una quinta partita, anche se nei mondiali precedenti la quinta partita voleva dire quarti di finale, quindi era già un po' diverso. Tu che gli inglesi ci hanno provato col CT italiano, ci hanno provato col CT svedese, adesso provano col tedesco, che però si è molto calato nella realtà, ha dimostrato di avere idee molto solide, ha fatto qualche scelta coraggiosa, se vogliamo anche azzardata, perché oggi gioca appunto da terzino destro Jed Spence, che non era la prima scelta, ma si sono fatti
1: anche
2: male gli altri,
1: un po' per necessità, esatto, certo,
2: esatto, sì, si sono fatti male tutti. Tra l'altro molto interessante quello che aveva detto Enzo Maresca a ottobre scorso relativo a James, lui lo faceva giocare più centrocampista perché

0: diceva, deve correre meno e quindi i suoi muscoli delicati vanno meno sotto sforzo, e invece con la nazionale ha giocato prevalentemente terzino, correndo di più. Interessante anche questa nota di qualche mese fa di Maresca. Quindi è una squadra che oggi è forse al suo massimo da centrocampo in su, e soprattutto abbiamo visto Bellingham tornare a essere leader, perché prima dei mondiali era in ballottaggio con Rodgers, giocatore sensazionale, ma il Bellingham visto in queste partite è quello che dice: il leader sono io. Non dimentichiamo che Bellingham 4 anni fa, giovanissimo, fu il primo a consolare Kane dopo il rigore sbagliato con la Francia. Era un ragazzino, però ebbe il cuore e il fegato di andare da veterano a dire ce la possiamo fare. Quindi anche questo è un segnale, secondo me, importante per questa squadra.
1: Sì, citavi Enzo Maresca, neotecnico del City, è giusto ricordarlo, una delle più importanti notizie di questi giorni, ha raccolto l'eredità del maestro Guardiola. Roberto Gotta resta con noi, andiamo da Fulvio Collovati. Bellingham, Kane, poi alla fine nelle dichiarazioni della vigilia Fulvio, Bellingham, dopo averlo consolato, lo ha anche incoronato, ha detto il miglior giocatore della storia dell'Inghilterra. Fulvio, alla fine tutto, non dico tutto, ma molto dipenderà dall'estro di Jude Bellingham e ovviamente dai gol di Harry Kane, però i grandi nomi, se guardiamo la classifica dei marcatori, i grandi nomi in questo mondiale, sì, va bene le sorprese, però le certezze individuali non si sono fatte attendere. Guarda il tabellino dei marcatori.
2: Sono tutti grandi nomi, per cui gli inglesi si augurano, come diceva Roberto, che stasera sia Bellingham che Harry Kane, che ha 32 anni, che ha 70 gol all'attivo, praticamente una caterva di gol, che fa tutto, fa regista offensivo, è leader, anche morale del gruppo, la sua classe naturalmente è indiscutibile, l'ha dimostrato quest'anno anche nel Bayern di Monaco, per cui insomma punta molto su questi due giocatori. Bellingham era stato impiegato nel secondo tempo che avevamo commentato contro la Croazia, anche un po' più basso rispetto al trequartista, ma è lì che rende meglio, dietro naturalmente a Harry Kane, perché sa inserirsi con intelligenza, è un 2003, ha 23 anni, è un fuoriclasse, ha avuto qualche problema a Real Madrid quest'anno, però è un giocatore che non si può mettere in discussione, un punto di forza per gli inglesi.
1: Roberto Gotta, visto che le questioni tecniche e tattiche sì sono in primo piano perché tra un quarto d'ora si gioca, però io non resisto alla tentazione, approfittando della tua presenza ai nostri microfoni, tu conosci bene il mondo sportivo anglosassone in generale, anche quello nordamericano, impressione personale, no? Questo maxi formato, io ho avuto anche la fortuna, la possibilità di assistere a una partita in orari extra trasmissione, stadi magnificenti, atmosfera particolare, sembra più un mega happening, un mega concerto, il pubblico inquadrato su questi maxi schermi enormi, decisamente le pause con la pubblicità, gli stadi con il tetto chiuso, è tutto molto molto differente dall'origine, visto che parliamo di inglesi, ecco, di origine del calcio, dalla natura popolare di questo sport. Da loro è così, va bene, lo accettiamo, e poi prenderemo in prestito tutte queste cose pian piano, lo stiamo già facendo secondo te?
0: Ma un pochino alla volta, anche perché ovviamente i club vogliono allargare il numero di possibili, usiamo questo termine brutto, clienti, visto dal loro punto di vista, e quindi creare
1: condizioni più possibili. No, non è brutto, è proprio
0: possibile.
1: Così, guarda, sono clienti quelli, non sono tifosi.
0: Sono clienti, siamo abituati a questo, c'è una sostituzione poco alla volta di persone che vadano là. Allora, è chiaro che il mondo del calcio inglese, come era negli anni 80, io ho visto la prima partita là nel 79 e nell'80 ero in un settore invaso da tifosi avversari, quelle cose non se le augura nessuno, sinceramente, anche da vivere, non sono assolutamente belle. Poi c'è una certa epica, c'è un quasi romanticismo degli hooligan, ma è un romanticismo completamente fuori posto per chi certe cose le ha vissute. È chiaro che un ambiente in cui puoi portare la famiglia, così come i mondiali, è quello ideale da tanti punti di vista, dove ovviamente si può dissentire perché lo spirito viene un po' a mancare, perché siamo abituati con gli americani ormai da 20-30 anni all'inquadratura del tifoso in primo piano, che quando viene inquadrato si scatena, poi io l'ho visto dal vivo, appena si spegne la telecamera si siede, non si muove più per il resto della partita, e diciamo che i mondiali sono un antipasto di questo, però vedendo tutto quello che è successo, va bene, io faccio un esempio che può essere far sorridere. A Kansas City, che è una delle città più importanti di questi mondiali, anche perché è dove hanno costruito la squadra di football, Lamar Hunt, il figlio. Lamar Hunt è stato l'inventore quasi del calcio in America, ha creato tante cose. A Kansas City non hanno fatto una piega nel vedere decine di migliaia di persone vestite di arancione quando durante la stagione NFL l'arancione identifica i rivali Denver Broncos, e guai se uno si presenta con quella maglia. Quindi diciamo che è proprio cambiato tutto per questi mondiali.
1: È qualcosa di sintetico, io lo definisco così, che però d'altra parte insomma, è questo il modo di vivere lo sport. Roberto, per salutarti, se riesci a darmi una risposta telegrafica, perché Stati Uniti-Bosnia è un altro banco di prova per Pochettino, sono gli Stati Uniti più, non dico più forti, però più insidiosi di sempre, possono essere una realtà, una tua battuta rapida e poi ti salutiamo.
0: Sì, sì, bisogna avere, non so con chi vadano eventualmente al prossimo turno, però lo sono una squadra che è stata costruita un po' a pezzi, ma con l'intento di fare bene quest'anno, e finora
1: Belgio-Senegal è l'incrocio, quindi attenzione, perché potrebbe essere molto molto interessante.
0: Veramente interessante, l'aggettivo giusto, molto interessante a prescindere. Hanno fatto di tutto per farlo bene, poi veramente una singola partita l'abbiamo visto, può esserci il disastro, può esserci la squadra che segna per
1: chiedete
0: prima.
1: Chiedete a Nagelsmann, chiedete a Koeman, chiedete insomma a quelli agli illustri caduti di questo mondiale. Roberto, ti salutiamo perché incombono gli inni nazionali, però Roberto Gotta, frequentatore dello sport del calcio inglese anglosassone, magari ci risentiamo di qui al 19 luglio perché di cose interessanti ce ne raccontate. Quindi a presto su Radio 1, grazie e buon mondiale intanto.
0: Buon lavoro a tutti, altrettanto.
1: Grazie a Roberto Gotti. Andiamo davvero in campo perché si gioca ad Atlanta, Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, il 16° di finale numero 8 di questa lunga striscia eliminazione diretta. Alla microfono Luca Cesaretti, Fulvio Collovati al commento. Buon ascolto del primo tempo. Dopo la pubblicità si parte e noi ci ritroviamo dallo studio di Dallas come sempre nell'intervallo su Radio 1. Restate con noi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
12: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
13: La partita. Tre leoni contro leopardi all'Atlanta Stadium tra pochi istanti, in campo Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, sedicesimo di finale di questo campionato del mondo, di fronte a una formazione che la Coppa del Mondo vuole tornare a sollevarla 60 anni dopo. Dall'altra parte invece una squadra che di prime volte nel percorso che l'ha portata negli Stati Uniti e poi la sta portando nuovamente in campo, ne ha vissute tante, ma ne vuole vivere ancora una, magari il viaggio allo stadio Azteca di Città del Messico per gli ottavi di finale, dove il Messico, padrone di casa, attende la vincente proprio di questa sfida. Stanno entrando in campo Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo per tra poco gli inni nazionali. Ma il buon pomeriggio, benvenuto in Radio Cronaca anche a Fulvio Collovati. Ciao Fulvio, ben ritrovato.
14: Ciao Luca, ben ritrovato a te e a tutti i radioascoltatori. Ma penso che tu hai detto bene, l'Inghilterra è indubbiamente favorita, bisogna essere obiettivi, però non sarà una passeggiata perché i Kenya compagni hanno dimostrato di soffrire le avversarie che giocano col blocco basso. Tu hai parlato di blocco basso, per cui il Congo è una squadra che sa difendersi, è chiaro che lascia agli altri le iniziative, e la fase difensiva di Desabre potrebbe decidere l'esito del match, perché ha costruito sulla sua solidità difensiva con 29 clean sheet, l'ho detto, in 57 gare, e per cui è una squadra che, ripeto, sa difendersi, sa ripartire. Questa è la partita che dovrà fare il Congo, perché è chiaro che di fronte al talento e alla qualità di Harry Kane, di Bellingham e compagni, stupisce un po' la scelta.
13: La vivremo tra poco questa partita, sì. Fulvio, l'inno inglese, God Save the King.

dei tifosi inglesi presenti all'Atlanta Stadium, l'urlo che arriva direttamente da Londra, dall'Inghilterra, tanti oggi le scuole chiuse in anticipo per seguire tutti insieme questa partita della formazione di Thomas Tuchel. Adesso arriva l'inno nazionale della Repubblica Democratica del Congo, il debut congolese.

0: sul cuore per i giocatori della Repubblica Democratica del Congo, quasi tutto pronto ad Atlanta, tra poco Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, tre leoni contro leopardi, in palio c'è un posto per l'ottavo di finale di Città del Messico contro i padroni di casa del Messico. Le formazioni: l'Inghilterra di Thomas Tuchel si schiera con un 4-2-3-1 con le assenze di Kansai e James, e allora in porta c'è Pickford, in difesa da destra verso sinistra Spence, Consa, Gueye, O'Reilly, in mediana Anderson e Rice, i tre trequartisti alle spalle dell'unica punta che è Harry Kane sono da destra verso sinistra Madueke, che ha vinto il ballottaggio con Saka, Bellingham e Rashford. Risponde il Congo di Sébastien Desabre con un 4-3-3, spesso e volentieri sarà un 4-5-1. Pasi tra i pali, in difesa da destra verso sinistra Wan-Bissaka, Bemba, Tuanzebe e Masuaku, a centrocampo Mukau, Mutassami e Sadiki. I due esterni sono a destra Mbuku, a sinistra Sipenga e l'unica punta è Vissa, il giocatore del Newcastle. Fulvio Collovati, che match ti aspetti? Perché comunque la Repubblica Democratica del Congo è una squadra che ha 9 giocatori su 11 che militano in Francia e in Inghilterra.
2: No, leggo la difesa, Luca della Repubblica del Congo. Allora, Mbemba gioca nel Lille, per cui in Francia lo affianca Wan-Bissaka, che gioca nel West Ham in Premier League, Tuanzebe nel Lens in Francia, per cui poi c'è altri giocatori, Tuanzebe nel Burnley in Premier League, per cui non sono giocatori sprovveduti, sono giocatori che hanno una certa esperienza, sanno difendersi. Come dicevo prima, le scelte di Desabre sono chiaramente soprattutto difensive. Giustamente può essere un 4-3-3 come dicevi tu, ma diventa anche un 4-5-1,
0: spesso volentieri
2: sarà un 4-5-1 con Vissa. Stupisce un po' la scelta di lasciare fuori Bakambu, il giocatore 91 del Betis, giocatore esperto, attaccante del Betis, però la scelta evidentemente di Sipenga, che è più centrocampista, bisogna di rinforzare il centrocampo, infatti diventa un 4-5-1. Mentre invece mi stupisce dall'altra parte la scelta dei due giocatori dell'Arsenal che si alternano, Saka Bukayo è fuori e gioca a Madueke, per cui diciamo non è cambiato nulla nello schema del 4-2-3-1 dell'inglese.
0: Eh sì, Bakambuku, che è peraltro il top scorer della storia della Repubblica Democratica del Congo, però insomma ha scelto l'uomo del momento, Desabre, vista la scorsa estate, pagato 55 milioni di sterline dal Newcastle, poi non una grande annata, però insomma in questo mondiale 3 gol su 4 per la Repubblica Democratica del Congo l'ha fatta lui, anche un giocatore un po' più veloce, no, per ripartire in contropiede. Fulvio,
2: assolutamente sì, perché questa è la gara che ci aspettiamo, una scelta prettamente di attenzione, di costanza, di generosità difensiva da parte di questo giocatore, di questa squadra Congo, che ripeto non dobbiamo stupirci, perché la Germania è stata eliminata, l'Olanda è stata eliminata, e poi è chiaro che l'Inghilterra è favorita col talento che ha, però è andata in difficoltà con le squadre che si chiudono, e il Congo sa chiudersi bene e ha giocatori veloci per poi ripartire.
0: Parlavi di Saka, insomma per lui è l'ennesima bocciatura, perché a parte insomma il match con Panama, a qualificazione però già conquistata, anche se c'era da conquistare la prima posizione, intanto via il match, insomma a terza partita su 4 in cui parte dalla panchina.
2: È una bocciatura, inutile, hai usato il termine giusto. Tuchel non guarda in faccia nessuno, ha puntato sull'organizzazione, poi è chiaro che ci sono Bellingham e Harry Kane ai quali non si può rinunciare, ma si può rinunciare a Saka.
0: 30 secondi sul cronometro, subito Inghilterra in avanti, va sul fondo velocissimo, subito l'Inghilterra con Madue che però c'era posizione di fuorigioco. Insomma, è partita bene la formazione di Tuchel, che attacca in questa prima frazione di gioco da destra verso sinistra con la classica divisa a casalinga bianca con numerazioni e bordature rosse, altrettanto classica divisa invece celeste per la formazione della Repubblica Democratica del Congo. Anche in questo caso la numerazione e le bordature sono rosse. Congo in possesso di palla sull'out di destra, Van Bissaka in profondità a cercare Mbuku, anticipato da O'Reilly. Attenzione a O'Reilly, Fulvio, insomma, sì. Grande stagione con il Manchester City, 9 gol, 5 in Premier, appena 21 anni, però insomma paura non ce l'ha.
2: È un 2005, mi fa piacere che tu lo sottolinei, però si è, diciamo, riscosso, si è guadagnato la fiducia di un certo Guardiola, e devo dire che l'ha schierato titolare nel Manchester City, è un giocatore che poi si è guadagnato la maglia della nazionale, e se ti guadagni a 21 anni la maglia della nazionale vuol dire che delle qualità ce l'hai.
0: Il Congo in possesso di palla va subito in profondità da Vissa, spalle alla porta, prova a girarsi, non c'è bisogno perché era in posizione di fuorigioco, segnalata come ormai abitudine con qualche secondo di ritardo. Lo stesso attaccante del Newcastle non era sembrato convintissimo al momento dell'aggancio del pallone. Subito dall'altra parte, lancio in profondità a cercare Rashford, lui arriva sul pallone e cerca di girarlo dalle parti di Kane, che però viene contrastato e anticipato dalla difesa del Congo, che rientra in possesso di palla. Adesso Mbemba scambia con Tuanzebe, va sull'out di sinistra dove c'è Masuaku, esperto giocatore dell'AN, anche lui gioca nel campionato francese in Ligue 1, prova a portare il pallone, contrastato da Madueke, che gli tocca la sfera, la mette in fallo laterale. Sarà però ancora una rimessa a favore della formazione africana. Siamo sull'out di sinistra all'interno della metà campo della squadra, diretta in panchina da Sébastien Desabre, allenatore francese con un'esperienza anche sulla panchina dell'Uganda dal 2017 al 2019, e invece dal 2022 guida proprio i Leopardi. C'è il fallo di Bellingham su un Pasi sul tentativo di rilancio, però Fulvio, segnale di questa aggressività dell'Inghilterra in questi primi minuti.
2: È un'Inghilterra aggressiva, evidente, ha capito, o meglio questo è stato il messaggio di Tuchel: bisogna aggredire l'avversario, che è chiaro che gioca una tattica prevalentemente difensiva, lo devi pressare, non li devi far costruire dal passo. Hai visto Harry Kane come pressa, va sul portatore di palla, a cominciare da Harry Kane, da Bellingham, dallo stesso Madueke, per cui sono giocatori che pressano già nell'alto per evitare l'impostazione tattica da parte del Congo.
0: 4 minuti sul cronometro, 0-0 tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, che non disdegna il possesso palla in questa prima fase, però adesso lo perde a centrocampo. Kane fa correre Madueke sull'out di destra, l'uno contro uno con Masuaku, poi decide di aspettare i compagni che arrivano, far entrare anche la difesa del Congo. Si passa dei piedi di Rice, in possesso di palla, a spazio, pensa al tiro, poi allarga sulla sinistra per Rashford, il cross di Rashford sul secondo palo, dove però non c'è nessuno perché era andato a tagliare sul primo palo Jude Bellingham, scavalcato dal cross del numero 11 che termina direttamente sul fondo.
2: Sì, qui ha perso un'opportunità secondo me l'Inghilterra, perché è partita in contropiede con Madueke e aveva gli spazi giusti, perché era nell'uno contro uno, lui è bravo nell'uno contro uno, però si è incespicato un po' il pallone e non è riuscito, poi ha dovuto passarlo indietro, praticamente l'azione, l'improvvisazione, la velocità di esecuzione non c'è stata.
0: Congo, Fulvio, che non sta disdegnando il possesso di palla in questa prima fase.
2: No, e questo stupisce, Luca, questo stupisce, perché insomma abbiamo detto che ci sono giocatori che giocano in Premier League, giocano in Francia, per cui non sono degli sprovveduti, però giocano notoriamente una partita difensiva di fronte a una squadra inglese, lo hanno fatto anche nelle partite precedenti. Però vedi, hanno personalità, giocano col possesso palla, non si sono fatti intimorire, e evidentemente non hanno, è la squadra che non ha nulla da perdere, diciamo la verità.
0: Ancora Congo che recupera il possesso del pallone dopo un tentativo sull'out di destra da parte dell'Inghilterra, che però svanisce in pochi secondi. E allora ancora l'opportunità per la formazione africana, che sale con una serie, una fitta rete di passaggi sul settore di destra del fronte offensivo. Un Mukau, 21enne del Lille, tenta il dribbling, viene chiuso, guadagna una rimessa laterale che però la formazione di De Sabre batte all'indietro. Allora ancora il giro palla difensivo, lo scambio tra Mbemba e Tuanzebe, che fa correre Masuaku sull'out di sinistra, chiuso dall'Inghilterra, che a sua volta però ha le due linee di difesa e centrocampo molto compatte, molto strette, prova a trovare spazio Vissa a retrocedere per gestire l'azione offensiva. Siamo ancora lì, tutta questa serie di piccoli passaggi da parte del Congo che non riesce a guadagnare campo, anzi deve ripartire ancora una volta dalla difesa, ma è tutto all'interno della metà campo inglese. Il pallone scodellato in profondità, il buco della difesa, c'è l'opportunità per il Congo, il vantaggio della Repubblica Democratica per il Congo, ha segnato Sipenga, passa in vantaggio il Congo al settimo minuto, il cross, il pallone scodellato all'interno dell'area di rigore, difesa inglese che è collassata su Vissa, tutto solo sul secondo palo, Sipenga non ha avuto difficoltà a stoppare il pallone e a bucare Pickford sul primo palo.
2: Un buco colossale, collassata come hai detto tu la difesa inglese, che ha lasciato completamente libero sulla fascia sinistra. Ma Spence dov'era? Spence dov'era? È andato in chiusura sul numero 9 Sipenga, che praticamente ha fatto un gol bellissimo. C'è qualche incertezza secondo me sul palo da parte di Fittipaldi, perché aveva calciato sul suo palo, ma il tiro era talmente potente che non c'è stato niente da fare per Fittipaldi. Però stupisce la presa di posizione da parte della difesa inglese, che è rimasta completamente spiazzata, perché sul secondo palo era completamente solo Sipenga, per cui è un gol meritato, anche perché è stato costruito con una bella azione.
0: Gueye e Konsa che si sono fatti attirare dal pallone, sì. Spence è andato in diagonale a coprire Vissa, e però a quel punto Sipenga era tutto solo sul secondo palo.
2: E il calcio è incredibile, è questo che ti aspetti subito. Come posso dire, un assalto da parte della squadra più forte, e in realtà l'assalto non c'è stato. Mi è sembrato anzi un'Inghilterra abbastanza stupita dal possesso palla del Congo, che non solo fa il possesso palla, ma soprattutto col possesso palla fa un passaggio di 30 metri sulla sinistra e riesce a stupire con Sipenga, per cui un vantaggio meritato, oserei dire, in questi primi 8 minuti.
0: Due giocatori del Congo a terra, in particolare il portiere Mpasi, per uno scontro sull'uscita del portiere del Congo nel tentativo riuscito di anticipare Kane, ma insomma è franato anche addosso a Masuaku. Sono loro due che sono a terra, quindi sanitari in campo. E adesso però, Fulvio, vediamo anche come cambierà a livello tattico la partita per l'Inghilterra, che aveva, lo ricordavi te, difficoltà proprio, no, contro squadre schierate. Adesso il Congo si schiererà con 9 uomini più il portiere, 10 dietro la palla a difendere questo vantaggio.
2: Lo abbiamo detto, Luca, prima della partita, e devo dire che siamo stati buoni profeti ma cattivi profeti per l'Inghilterra, perché avevano dimostrato nelle partite precedenti contro il Ghana per esempio di soffrire le squadre che giocano col blocco basso. Devo dire che in 8 minuti il blocco basso c'è stato, ma fino a un certo punto, da parte del Congo, che non ha, come vedi, rinunciato a giocare, anzi l'azione è stata costruita dai centrocampisti che hanno guadagnato palla. C'è stato questo lancio lungo di 30 metri dove la difesa inglese, completamente collassata, uso il termine che hai usato tu, spiazzata, completamente da solo, Sipenga, e ha fatto gol.
0: Diciamo che non è una difesa da squadra che vuole vincere il mondiale, quella che si fa tirare in quella maniera poi da un pallone scodellato dai 35 dai 40 metri, sì. Tant'è che insomma l'assist è di Mbemba, il centrale difensivo della Repubblica Democratica,
2: difensore che fa un assist di 30 metri, devo dire non è ineccepibile, lo stiamo rivedendo più volte, ineccepibile anche Pickford sul suo palo,
0: vero. Fatto sta che dopo 10 minuti di gioco si riprende a giocare ad Atlanta. Il parziale dice Inghilterra 0, Repubblica Democratica del Congo 1, la rete di Sipenga dopo 7 minuti, Congo ancora in possesso di palla, sempre sull'out di sinistra, non si capiscono stavolta Masuaku e Sadiki, il pallone a metà tra il centrocampista del Sunderland e proprio Sipenga che invece stava tagliando verso l'interno del campo, e allora rimessa laterale per la formazione di Thomas Tuchel, se ne incarica Spence che ha provato a mettere una pezza all'errore dei compagni di reparto, insomma ce n'erano due da marcare per un solo uomo, ha scelto uno, l'altro è rimasto libero ed è stato pescato proprio da Mbemba. Il fallo adesso a centrocampo, c'è anche Arsène Wenger a vedere questa partita, c'è Gianni Infantino, il presidente della FIFA, Wenger che è l'uomo a capo dello sviluppo a livello globale proprio per la Federazione Internazionale del Calcio, e direi che questo Congo in vantaggio con l'Inghilterra è una conferma a Fulvio Collovati di questo sviluppo in tutti i paesi del mondo, in ogni angolo del globo del calcio.
2: Non bisogna stupirsi, il Congo è arrivato alla fase eliminazione diretta per la prima volta nella sua storia, ma è una squadra, l'abbiamo detto, tanti giocatori giocano nei campionati europei per cui hanno esperienza, sono navigati, non è una squadra sprovveduta, l'abbiamo visto anche nelle partite nel girone di qualificazione, ha perso una contro il Portogallo per esempio, contro il Portogallo, ha messo in difficoltà il Portogallo, per cui non bisogna stupirci, io non sono stupito di questo vantaggio, è l'Inghilterra che deve darsi una mossa, deve aumentare il suo raggio d'azione perché mi sembra che abbia subito questo gol, l'ha subito mentalmente.
0: Tredicesimo, Inghilterra 0, Congo 1, Inghilterra che adesso prova a portarsi nella metà campo della formazione africana ma senza grande piglio, come sottolineava giustamente
2: pochi istanti fa. Velocità soprattutto,
0: sì.
2: prevedibile, lenta, macchinosa.
0: Sì, davvero una manovra poco convincente quella dei Tre Leoni, almeno fin qui si va da Spence sull'out di destra, prova il dribbling e poi riparte direttamente da Consa, la sovrapposizione per Madue che prova ad accentrarsi ma sono in due giocatori congolesi che vanno a raddoppiarlo, e allora ancora lì, ancora queste ragnatele, stavolta inglese ma con pochissimo movimento, con Rice addirittura quasi a fare la seconda punta al limite dell'area di rigore al fianco di Harry Kane, si cambia lato, si va sull'out di sinistra da Rashford, anche lui prova a rientrare sul destro per il cross, poi decide di passare da Gueye, giro palla piuttosto lento dell'Inghilterra, Madueke sull'out di destra, ancora una volta prova il dribbling, il cross sul secondo palo, si coordina per agganciare il pallone Rice che adesso va il cross contrato dal giocatore con il numero 8 Moutous Tammy, che guadagna il primo calcio d'angolo di questa partita la formazione inglese, però davvero Inghilterra che non è riuscita, Fulvio, a darsi una scossa a livello emotivo dopo il gol.
2: Non ha idee, gioca così di per forza di inerzia, cercando con i suoi giocatori, soprattutto gli esterni, di diventare qualcosa.
0: Rice sul secondo palo dove non c'è nessuno, il pallone sfila via, poi cerca di recuperarlo ancora una volta un giocatore della formazione inglese, Jude Bellingham, ma era già uscito, e dunque rimessa dal fondo a favore della Repubblica Democratica del Congo. Dicevamo, Fulvio Collovati, delle scelte della vigilia, insomma è andato a segno Sipenga, che intanto è l'unico che gioca in Spagna,
2: è indovinato
0: Serie B,
2: De Zabra ha indovinato
0: 78 minuti fin qui in questo mondiale, qui l'ha messo dall'inizio e ha azzeccato.
2: Devo dire che mai più scelta fosse risultata così esatta, e devo dire che l'Inghilterra conferma la sua confusione su quel calcio piazzato, dove sul palla inattiva, calcio d'angolo, sul secondo palo non c'era assolutamente nessuno, loro che sono grandi saltatori.
0: Bellingham prova a inventare qualcosa all'esterno per scodellare il pallone dalla tre quarti, ma ancora una volta palla sul secondo palo, giocatori inglesi in quella zona di campo 0 0, e allora Sfera che termina direttamente sul fondo. È passato il primo quarto d'ora di questo sedicesimo di finale, la Repubblica Democratica del Congo è in vantaggio 1-0 ad Atlanta sull'Inghilterra. Repubblica Democratica del Congo che adesso va a cercare con Pasi, il suo estremo difensore, il lancio in profondità per Vissa, anticipato stavolta da Gay, che fa ripartire l'azione inglese da Pickford, poi si passa da Elliot Henderson, uomo mercato cercato con cifre a 9 zeri da parte del Manchester City. Fin qui non si è visto granché, su un out di destra il movimento da parte di Madueke, il cross ribattuto, ancora Henderson che recupera il possesso del pallone per la nazionale inglese. Gay apre sulla destra dove c'è pronto Spence che controlla il pallone, va in orizzontale da Jude Bellingham, pronto il raddoppio della Repubblica Democratica del Congo. Allora si cerca lo scarico su Madueke, però Congo che si difende davvero alla grandissima, almeno in questo primo quarto d'ora, in questi primi 16 minuti di gioco. Sempre in orizzontale l'Inghilterra, Rice da O'Reilly, allarga sull'out di sinistra dove c'è Rashford, il cross in mezzo, Pasi con i pugni ad andare in anticipo su Bellingham che era andato a saltare, stavolta una piccola accelerazione, sì, il cross di Rashford per Bellingham, bravo un Pasi con i pugni, Fulvio Colombo.
2: È uscito, è già il secondo cross che fa, mi sembra il giocatore più pimpante lì davanti, Rashford, dei giocatori inglesi, quello cercato di più, che ti punta, poi crossa, e in questo caso è stato bravo il portiere a uscire, è stato quasi bravissimo ad uscire, che ha impedito al colpo di testa con l'inserimento di Bellingham, mi pare. Per cui torno a dire, non mi esalto per i 135 milioni, caro Luca, di euro spesi per Anderson, non è un giocatore che secondo me li vale, sopravvalutato, è un giocatore assieme a Rice che gioca a centrocampo, però non è uno che fa tanti gol, non è che si inserisce, è concreto, è un giocatore concreto in quella zona del campo, poco appariscente ma concreto. Però 135 milioni dal Nottingham Forest al Manchester City, non lo so, mi devi dire tu cosa ne pensi.
0: Ne penso che le cifre del mercato della Premier League ormai da qualche anno
2: sono inaccessibili per noi.
0: Esatto, e poi insomma vanno a drogare a livello globale tutte le cifre, ma quello magari è un altro ragionamento da fare in altre sedi, perché al 18esimo il Congo è avanti 1-0 sull'Inghilterra ed è anche in possesso di palla. Occhio a Sipengala, autore del gol del vantaggio per Vissa, anticipato all'ultimo istante, gli porta via il pallone e consa proprio al momento del tiro. Qualche difficoltà per Spence adesso a liberarsi della sfera, prestato da Sipenga, poi riesce in qualche maniera, non dico ad uscire perché siamo ancora all'interno dell'area di rigore inglese, con Pickford con il piatto, Anderson ci mette il piede, ma alla fine è il Congo che conquista il possesso della palla. Inghilterra con grandi difficoltà in difesa, adesso prova a strappare Bellingham, però è impreciso nel servire Rice, poi entra duro a centrocampo e qui arriva il primo cartellino della partita. Segno, Fulvio, anche un po' del nervosismo adesso che c'è nella metà campo.
2: Subentra dopo 20 minuti, quasi 20 minuti, vedi che loro, cioè il Congo è un'altra marcia, non c'è niente da fare, ti pressa, ma noi ci aspettavamo un Congo in fase difensiva, ma il Congo non è in fase difensiva, sta vincendo, potrebbe in modo omogeneo compattarsi nella fase difensiva e giocare di ripartenza, no, ti aggredisce la difesa inglese, guadagna palla, la perde, la riguadagna e Rice fa fallo sul giocatore del Congo e viene ammonito, per cui non c'è da stupirsi se è in vantaggio il Congo.
0: Primo cartellino giallo della partita per l'intervento su Mbuku, poi il Congo ancora una volta in avanti con lo stesso Mbuku che ha cercato Vissa, pallone che è scivolato via, non è riuscito ad intervenire l'attaccante del Congo, nemmeno i difensori dell'Inghilterra che però lo pressavano, gli sporcavano l'inserimento, e allora rimessa dal fondo di cui si incarica Pickford che scambia con Consa. Tante difficoltà anche per l'Inghilterra proprio per uscire dalla propria
2: costruzione dal basso, costruzione dal basso, guarda che è affidata ai lanci lunghi di Pickford, perché portatori di palla, Rice, Anderson, che vanno a cercare palla dal portiere, sono continuamente pressati, per cui bravi, evidentemente la scelta di De Zabr è stata proprio quella. Sipenga e Urizza, ma anche lo stesso Mbuku sulla fascia destra, pressano continuamente i portatori di palla, per cui non hai mai inizio l'azione dell'Inghilterra.
0: Tant'è che adesso Pickford prova ad aprire direttamente verso Madueke e trova invece la rimessa laterale a favore del Congo, che invece è brava a districarsi nella propria metà campo, a uscire palla al piede dalla difesa. Un altro intervento duro della formazione inglese, stavolta di Rashford a centrocampo. C'è il fallo, evidentemente non l'ammonizione in questo caso, a sua differenza di Bellingham in precedenza, però il Congo fin qui sta davvero facendo una partita perfetta anche nelle piccole cose, Fulvio Colovati.
2: Ma l'impressione che ho, non so tu cosa ne pensi, hanno un'altra marcia, un'altra velocità, è già il secondo, terzo fallo da dietro che i giocatori inglesi sono costretti a fare perché vengono superati dai giocatori congolesi, che hanno rapidità, guarda anche la rapidità adesso di Sipenga sulla fascia,
0: che però prova in orizzontale a far salire Mutassami, perde palla Sipenga, ma Bellingham fa altrettanto con un errore molto più grave, perché prova a far salire Rashford, ma il suo tentativo di apertura sull'auto di sinistra decisamente fuori misura. La sensazione, Fulvio Collovati, non so se sei d'accordo, è che davvero Rice e Henderson siano molto soli in mezzo al campo, sono sotto numericamente contro il fortissimo centrocampo del Congo, e la partita la sta perdendo l'Inghilterra proprio in quella zona del campo. In
2: nel 4-2 usiamo quel 2, che 2 vuol dire essere in Rice e Anderson a centrocampo, contro il 4-5-1, ci sono 5 giocatori a centrocampo da parte del Congo contro 2. Certo, a volte arretra Harry Kane a dare una mano, però se non vengono supportati da un altro centrocampista, da un altro giocatore, da Bellingham, così diventa tutto complicato, è sempre in superiorità numerica il Congo a centrocampo.
0: E adesso Rashford compie un errore davvero banalissimo, non stoppa il pallone, se lo fa scivolare via in fallo laterale. 22 minuti, 22 secondi sul cronometro, c'è il break rinfrescante, ormai l'abbiamo imparato a conoscere, di questi mondiali, in questa prima frazione di gioco, a metà della prima frazione di gioco, con la Repubblica Democratica del Congo che è avanti 1-0 sull'Inghilterra, la rete al settimo di Sipenga. Insomma, Fulvio, c'è anche un 56% sì di possesso palla dell'Inghilterra, ma davvero sterile, molto,
2: molto
0: sterile.
2: Non c'è stata un'esecuzione, un tiro in porta che abbia impensierito un Pasi, ma ti devo dire, è un'Inghilterra, vogliamo dirlo, in questi primi 23 minuti con l'hydration break irriconoscibile. Harry Kane ha fatto poco, cerca di smarcarsi, di tornare come spesso fa, di a cercare spazi arretrando per dettare un po' con la sua leadership il gioco, ma non ci riesce perché viene continuamente pressato dai centrocampisti, che sono 5 centrocampisti del Congo, e non c'è stata un'iniziativa fino ad ora personale da poter mettere in difficoltà il portiere in passo.
0: Mentre a proposito di portieri, Pickford, lo dicevi in precedenza, ma insomma sottolineiamolo perché abbiamo detto del grande errore della difesa inglese sul gol di Sipenga,
2: non ineccepibile,
0: ecco, mettiamola così, perché insomma sul suo palo ha toccato, ha sfiorato il pallone con la punta delle dita, però lì devi chiudere soprattutto il primo palo, anche perché il tiro di Sipenga comunque era da posizione defilata, no?
2: Il dovere di un portiere è di parare il parabile, non l'imparabile. Questo è un tiro parabilissimo sul tuo palo e tu avevi il dovere di chiudere il tuo palo, non l'ha fatto, per cui c'è molta bravura di Sipenga, ma anche, diciamo così,
0: una collaborazione
2: totale della difesa inglese,
0: e con difesa intendiamo appunto il quartetto difensivo, ma anche l'estremo difensore, vale a dire Pickford, il 32enne dell'Everton, che però mi fa pensare, Fulvio Collovati, mentre tra poco si dovrebbe ricominciare a giocare, insomma l'Inghilterra sì, ha avuto Shilton, ma negli ultimi 20-30 anni ha avuto anche tanti punti interrogativi tra i pali
2: in quel ruolo, non per niente. Guarda quanti portieri italiani vanno a giocare in Inghilterra, ci fai caso? Da Vicario, da Donnarumma, da cioè i giocatori che sono andati a giocare, chi gioca nel Manchester City, giocava nel, cioè vanno, cioè, portieri italiani che sono in gamba, sono evidentemente, non sono ancora riusciti a trovare un'alternativa a Pickford.
0: Ah sì, forse l'ultimo grande portiere inglese, mi viene in mente David Seaman, a cavallo, sì, insomma, tra gli anni 90, sì, e il 2000, insomma, siamo a 20-25 anni in cui la porta dei Tre Leoni non ha trovato una superstar, come invece poi più o meno c'è in tutti gli altri ruoli, anche se fin qui non si stanno vedendo. Si è ripreso a giocare, 25 minuti 35 secondi sul cronometro, Kongo avanti 1-0, attenzione alla sciabolata a cercare e trovare Madueke all'interno dell'area di rigore, messo giù dopo un contatto, va giù dopo un contatto con Masuaku, chiede il rigore. Soprattutto i tifosi inglesi, dobbiamo dire, più che i giocatori, l'avete sentito, non è di questo avviso il direttore di gara della Giordania Adam Makadme. E dunque Kongo che rientra in possesso del pallone, forse la chiave può essere questa per scavalcare le due linee compattissime del Kongo. Lancio lungo
2: per Redford oppure per Madueke, che in questo caso, hai visto, era uno contro uno, poi dopo ha voluto, ecco, qui lo stiamo rivedendo, ha voluto rientrare col sinistro. Ma c'è stato un leggerissimo contatto, non lo so, l'arbitro secondo me ha fatto bene a non concedere il calcio di rigore, però sai, ci può stare tutto, però nell'uno contro uno deve andare a cercare l'Inghilterra il motivo che potrebbe sbloccare la gara, ma cercare...
0: Eccolo l'uno contro uno, ancora una volta Madueke su quell'out di destra, salta il primo giocatore del Congo che va in pressing, allora è Sadiki che torna su di lui, lo stende da dietro, era Spence, scusate, in sovrasposizione, servito da Madueke, e arriva il secondo cartellino di questa partita. Sadiki si merita il giallo per questo fallo che ferma a questa iniziativa di Spence. Il tema può essere questo, l'abbiamo detto, sì. Fulvio, ha fatto bene in questo caso Sadiki, perché insomma c'era 30 c'era metri di campo libero, no?
2: C'era un'autostrada a campo libero, poteva arrivare anche all'esecuzione personale, oppure poteva fare un cross per i propri compagni, molto pericoloso. Ha fatto bene, se guarda, ha fatto un fallo, quando ci sta, fallo, giusta la munizione comunque.
0: Ha speso un cartellino in maniera intelligente, il calcio di punizione, filtra il pallone, la deviazione all'interno dell'area di rigore, forse anche di un giocatore proprio del Congo, pallone che termina sul fondo, ma qui ha rischiato la formazione di De Sabre. No, la deviazione è di Consama, casuale, pallone che gli è rimbalzato davanti ai piedi, poi è carambolata sul ginocchio del difensore dell'Aston Villa, sorpreso anche lui, no, Fulvio Collovato?
2: Sì, ma ecco, forse lì vai con l'azione.
0: C'è ancora una volta, sì, Madueke che arriva
2: sul fondo, è il più vivo, ma questo Madueke è il più vivo, è quello che viene servito con più frequenza, con più costanza da parte dei centrocampisti, perché evidentemente i propri compagni hanno visto che è in palla. Però prima dicevi il difensore doveva aspettarselo, però perché è stato una palla inattiva, te lo devi aspettare un cross del genere.
0: Eh sì, c'è stato il buco del difensore del Congo e Consaka è stato sorpreso dalla sfera che è arrivata dalle sue parti, ed era una chance gigantesca per riequilibrare questa partita. Ancora una volta sull'out di destra la formazione inglese con Spence, poi si affida ad Henderson sul secondo palo, il colpo di testa di Bellingham, ma c'è la respinta di Impasi, occhi al cielo per Jude Bellingham che stavolta è andato a staccare bene sul cross di Henderson, bravo a prendere il tempo a Mbemba, non è riuscito però Fulvio ad angolare il suo colpo di testa
2: abbastanza.
0: E allora Impasi è potuto intervenire.
2: Non l'ha angolato abbastanza, è stato un intervento strepitoso, dobbiamo dirlo, ma era abbastanza centrale, però un colpo di reni da parte di Impasi c'è stato, Bellingham si dispera, evidentemente poteva piazzarlo meglio, però è questo che deve fare l'Inghilterra, che adesso mi sembra un po' si sta un po'
0: Sta salendo di tono. Come velocità nella gestione della palla. Adesso Rice e Rashford scambiano sul settore di sinistra dell'attacco della formazione dei Tre Leoni. Ancora Rice, ancora Rashford. Anderson prova a servire Rashford, che si era mosso bene, poi però stoppa male il pallone. Un gran peccato, perché il pallone scodellato da Rice era andato a sorprendere la difesa del Congo, aveva lasciato spazio alla percussione da parte di Rashford. Ha fatto bene il movimento, decisamente non lo stop.
2: Ecco, nel frattempo abbiamo rivisto il colpo di testa da parte di Bellingham, che si dispera, ma lui ha capito che probabilmente poteva piazzarlo meglio, perché l'ha piazzato abbastanza centrale. Poi c'è stato chiaramente il colpo di reni, perché il colpo di testa era ravvicinato, però qui l'Inghilterra ha avuto l'opportunità di pareggiare.
0: 31 minuti sul cronometro, Inghilterra 0, Repubblica Democratica del Congo 1. Sta salendo però di tono l'Inghilterra, che ha avuto un paio di chance negli ultimi 5-6 minuti per riequilibrare questo match. Fulvio Collovati, partita dispendiosa adesso per il Congo anche a livello mentale, no? Di applicazione.
2: Ma assolutamente sì, perché sai, sei in vantaggio, però quello che mi stupisce del Congo, vedi che lo vediamo in fase offensiva adesso, che è una squadra molto, innanzitutto molto organizzata, ma non è una squadra che gioca un collettivo prettamente difensivo. Vedi, ha coraggio, mantiene il possesso palla, fa girare il pallone anche sugli esterni, come in questo caso Shipenda. Guarda.
0: Eh sì, ancora lui al vertice dell'area di rigore, raddoppiato, prova ad andarsene, guarda, sul fondo, ci riesce, il cross in mezzo anticipato, vista all'ultimo istante, si stava coordinando sul secondo palo con la volée di sinistro per quello che sarebbe stato quasi a botta sicura il 2-0 del Congo. La difesa inglese all'ultimo istante è riuscita a salvarsi, ma non è finita, ancora si pengata al vertice destro dell'area di rigore dell'Inghilterra. Stavolta non sapeva bene, forse nemmeno lui, se voleva crossare o tirare. Ne esce un qualcosa che termina direttamente sul fondo. Però Fulvio Collovati, come stavi dicendo, il Congo quando può non disdegna di portarsi in avanti.
2: Non disdegna, è questo che stupisce. Non è una squadra che sta vincendo per cui si è compattata nella propria metà campo in fase difensiva. No, hai visto Shipenda cosa ha fatto? È andato anche qui, ha fatto un cross meraviglioso per i propri compagni al centro dell'area, per cui non disdegna di giocare. È una squadra, posso dire, stupefacente sotto questo aspetto, perché avevamo visto che era una squadra che molto valida in fase difensiva, però devo dire che questa sera sta stupendo anche sotto altri aspetti.
0: Sale il ritmo della partita, adesso l'Inghilterra prova ad accelerare con O'Reilly all'interno della metà campo del Congo. Sale palla al piede, poi trova tutto chiuso e allora è costretto a ripartire dalla difesa inglese, che va sull'out di destra. Madue che prova ad andare sul fondo, il cross c'è in anticipo, Tuan Zebe recupera il possesso del pallone, la formazione della Repubblica Democratica del Congo, poi subisce fallo, Mbuku poco fuori dalla propria area di rigore, è lo stesso O'Reilly che l'ha messa a terra nel tentativo di recuperare immediatamente il possesso della sfera, che invece rimane saldamente nella disponibilità della Repubblica Democratica del Congo. Il giropalla difensivo della formazione di De Sabre, chiamato in carica anche Mpasi, che scambia con Tuan Zebe, poi corto sull'out di sinistra per Masuaku. C'è il pressing da parte dell'Inghilterra con Madueke, che vorrebbe la rimessa laterale a favore dell'Inghilterra, e invece l'assistente del direttore di gara la segna ancora una volta al Congo, lanciato in profondità, Vissa chiuso, rimessa laterale letteralmente sulla linea di centrocampo, stavolta a favore della formazione di Thomas Tuchel. Però si è visto poco fin qui, Fulvio Collovati, sì. Harry Kane
2: poco, sì.
0: Tu che l'aveva detto alla vigilia, chi gli chiedeva, no, di questa Inghilterra trascinata da Bellingham e Kane, sono in campo proprio per quello. serve, vediamo adesso cosa fa. Attenzione, Kane riesce in qualche modo con un rimpallo anche a liberarsi, ma viene contratto al momento del tiro. Non è finito, Madueke che recupera il possesso del pallone, va sul fondo, la palla per Rashford, il salvataggio sulla linea, si salva il Congo in qualche maniera un po' casuale, l'Inghilterra con una doppia chance, e poi Van Bissaka che salva letteralmente sulla linea con Pasi battuto sul piatto a botta sicura di Rashford. Non è finito però, lo stesso Rashford che recupera il possesso del pallone e riparte da Rice. Adesso tutti i 10 giocatori di movimento dell'Inghilterra sono all'interno della metà campo della Repubblica Democratica del Congo. Madueke sull'out di destra, l'ennesimo cross, Mpasi con i pugni, non è finita. C'è Spence che recupera il possesso del pallone dal limite, prova il sinistro, ribattuto, e adesso c'è il forcing da parte dell'Inghilterra, che insomma Fulvio Collovati, anche con un po' di confusione, però le chance le sta creando.
2: No,
0: adesso
2: le chance l'ha avuta ed è stata oggettivamente anche sfortunata nell'azione precedente, perché c'è stato un salvataggio sulla linea da parte del giocatore del Congo, per cui l'Inghilterra in pressing, non dico che sia un assedio, però sta mettendo in difficoltà la difesa del Congo, devo dire, soprattutto sulle palle alte, soprattutto Madueke, che mi sembra quello più vivo, rapido, veloce. Se gioca sugli esterni è in grado di mettere a difficoltà al Congo.
0: Rashford per O'Reilly, prova ad andare sul fondo, è bravo però Mbemba stavolta a sfilargli il pallone e poi a subire il fallo del terzino sinistro della formazione inglese. La respinta di Wan-Bissaka che davvero vale come un gol, con le ginocchia addirittura, chiudendo le gambe per evitare che il pallone gli passasse.
2: No, vale un gol, vale un gol, con le ginocchia, si è inginocchiato con le ginocchia sulla linea di porta, praticamente ha respinto. Ma quello che è mancato all'Inghilterra, come giustamente hai detto tu, in questi primi 37 minuti, è Harry Kane che spesso arretra per dettare il gioco, per creare il gioco, per l'inserimento dei propri compagni. Devo dire che in fase offensiva non ha fatto praticamente nulla, è arretrato, un po' così giostrato a livello di centrocampo.

0: sinistra, allora prova a ripartire subito dall'altra parte Rashford, palla al piede, 30 metri, 40 metri, va sul fondo, strattonato da Mukau, subisce fallo, non arriva il cartellino da parte del direttore di gara, ci poteva anche stare, stavolta Rashford si è messo in proprio, si è fatto sì. 40 metri palla al piede, non no, poteva fare altro
1: qui, c'era Mukau. Assolutamente da cartellino qua, perché l'ha entrato, l'ha trattenuto con il braccio, non assolutamente fallo, però vedi, Madueke e Rashford sono i due giocatori più vivi sugli esterni, guarda come ti punta Rashford, ti punta, poi costringe il suo diretto controllore, il suo avversario a fare fallo, altrimenti sarebbe andato verso la porta, avrebbe magari optato per un cross, però l'Inghilterra deve insistere su Rashford e su Madueke.
0: Rice che si incarica della battuta di questo calcio di punizione, battuto malissimo sul primo palo, poi però rischia di combinare un pasticcio il Congo che insomma non doveva avere grosse difficoltà a respingere il pallone, ma le ha avute, ha chiesto anche un calcio di rigore in Inghilterra per un possibile tocco di mano, non è stato di questo avviso il direttore di gara della Giordania, si continua a giocare, si va ancora sempre da Madueke che si accentra, tenta il sinistro, battuto dalla difesa del Congo, la chance per ripartire in contropiede, Vissa va bene a strappare, raddoppiato il cross in mezzo dalle parti di Mbuku, stavolta la chiusura c'è di O'Reilly, ma non è finito perché sale Van Bissaka, scambia con Mbuku che cross all'interno dell'area di rigore dove Vissa è tanto troppo solo, circondato da maglie bianche dell'Inghilterra che però ancora una volta non riescono a gestire bene il possesso della sfera, ancora Mbuku va sul fondo, stavolta il cross ribattuto da O'Reilly, conquista il calcio d'angolo la Repubblica Democratica del Congo, inquadrato il direttore di gara perché c'era sì un tocco di mano però cadendo insomma
1: all'indietro,
0: in maniera un po' scomposta, sì. Io credo che
1: fa segno Tuchel fallo di mano, però devo dire che insomma il giocatore si è girato, guardava dall'altra parte, l'ha toccato all'indietro, fallo di mano c'era, poi da capire se era da calcio di rigore, secondo me no.
0: Rapido però. Check del VAR che è d'accordo con te Fulvio perché si è già ripreso a giocare, no. Calcio d'angolo battuto male dal Congo che però è ancora in possesso di palla, un altro cross da parte della formazione di De Sabre respinto dall'Inghilterra che però si è schiacciata tutta al limite della propria area di rigore, allora non ha difficoltà Masuaku a rientrare in possesso della sfera. Adesso è il Congo tutto all'interno della metà campo inglese con Mbuku sull'out di destra, prova un paio di dribbling, poi incespica sul pallone e allora Inghilterra che rientra in possesso di palla con Pickford, il suo sinistro in profondità un po' sbilenco, Bellingham solo per un attimo, poi viene raddoppiato con il tacco il giocatore del Real Madrid, si libera del raddoppio da parte dei giocatori del Congo, conquista un fallo che prova, vorrebbe battere velocemente, bravo il Congo a rientrare in difesa, allora lo deve battere in orizzontale con Konsa che fa correre ancora una volta a Madueke, la sovrapposizione di dello stesso Konsa che prova ad andare al cross, la chiusura da parte di Twanzebe, altro calcio d'angolo stavolta è per l'Inghilterra, squadre un po' lunghe Fulvio, siamo solo nel primo tempo,
1: squadre molto lunghe. E come ti dicevo in precedenza, stupisce questa reattività del Congo che è in vantaggio, non si è assolutamente sempre, non si è disunito, difende il suo vantaggio ma lo difende alto, non lo difende basso, perché si era parlato di una squadra prettamente difensiva ma sta dimostrando che invece la partita se la gioca anche in vantaggio.
0: Van Bissaka, il cross, guarda. E c'è mamma il palo mia. Colpito da Vissa, chance gigantesca per il Congo con Mbuku che negli ultimi minuti è il punto di riferimento offensivo della formazione africana, che ha servito la sovrapposizione di Van Bissaka, Saka, il cross anche deviato da O'Reilly, è arrivato però perfetto sui piedi di Vissa, piatto destro che si è stampato sul palo con Pickford che era andato totalmente dall'altra parte, chance clamorosa Fulvio.
1: È quello che ti dicevo, che non smette di giocare nonostante sia in vantaggio.

0: sta veramente.
1: Attenzione dall'altra parte, c'è Kane e qui dovrebbe essere calcio di rigore. No, perché il signor Macadame dice che si è tuffato e qui ci sono le proteste di tutta la formazione inglese.
0: Vediamo se interviene il VAR. Vediamo se interviene il VAR, Luca, perché qui fa segno l'arbitro, come giustamente hai detto tu, ha fatto segno del tuffo, però dice aspettate che c'è il VAR. Aspettate che c'è la technology.
1: L'imbucata a cercare e trovare Harry Kane, bravo a prendere il tempo a Tuan Sebe.
0: Rigore tutta la vita.
1: Questo è rigore perché con le mani quasi va a prendere piedi di Harry Kane. Vediamo adesso però qual è l'indicazione, se arriva il VAR a far cambiare la decisione al signor Adam Macadame. Fischi sentite in sottofondo che arrivano dai 71.000 dell'Atlanta Stadium.
0: Sì, va a vedere. No, non lo dà.
1: No, il check si conclude con il rimessa dal fondo e dunque viene confermato.
0: Pazzesco.
1: Confermata la decisione, Fulvio, nel cercare di trovare un senso a questa decisione del VAR, è vero che Empasi ha preso Kane, è anche vero che diciamo Kane non aveva controllato bene il pallone,
0: diciamo che è un po' accentuato, forse
1: hanno punito questo suo lasciarsi cadere,
0: lui abbia accentuato, però il portiere è andato sui piedi del giocatore, dai, cioè l'abbiamo visto, il portiere è andato sui piedi del giocatore, lui probabilmente ha accentuato la caduta, hanno fatto questa verifica, evidentemente hanno fatto questa scelta, ecco, per me torno a dire era calcio di rigore, ne ho visti veramente molti, molto peggiori di questo.
1: Fatto sta che il Congo rimane avanti 1-0 sull'Inghilterra che continua a spingere, siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco di questa prima frazione, ma poi ci sarà un ampio recupero anche per insomma l'hydration break, ma per questo check del VAR, per quello molto più veloce in precedenza con il tocco di mano. Inghilterra che chiude in avanti ma è sotto sempre di 1-0, partono tutte dall'out di destra le azioni della formazione di Thomas Tuchel, il cross basso intercettato dalla difesa del Congo che prova ad uscire, palla al piede dalla propria metà campo, guadagna un fallo laterale, saranno 6 i minuti di recupero.
0: Devo dire che le emozioni forse ci hanno fatto rivedere il rigore.
1: Più lo rivediamo, più siamo d'accordo col direttore di gara.
0: Un po' accentuato. Diciamo che lui praticamente nel momento in cui ha capito che
1: difficilmente avrebbe raggiunto il pallone.
0: Si è tuffato praticamente.
1: E allora,
0: Anche
1: bravo il direttore di gara a vedere in presa diretta quello che a noi era sembrato insomma un calcio di rigore piuttosto solare.
0: Comunque non mancano le emozioni perché siamo passati da un palo, un possibile 2-0 da parte del Congo che, torno a dire, non smette di giocare, non si difende, anzi attacca pure, e che l'Inghilterra sue occasioni le ha avute comunque.
1: Due tre chance per l'Inghilterra, in particolare il salvataggio sulla linea di Van Bissaka, poi questo rigore non rigore, ma anche quella clamorosa sui piedi di Vista, il palo a Pickford battuto. Inghilterra che continua a spingere, stavolta siamo sulla parte sinistra del fronte offensivo inglese, però decide di cambiare gioco, va ancora a destra dove c'è l'ennesimo cross per Bellingham e l'ennesimo miracolo di Empasi, gran cross di Madueke, Bellingham si è avvitato in maniera spettacolare al limite dell'area piccola, grandissima risposta di Empasi. Questo Fulvio forse era ancora più difficile di quello di prima,
0: una parata eccezionale, distinto su un colpo di testa praticamente da 2 metri, 1,5 metri, distinto, allargato le braccia, è riuscito col braccio destro su un cross, guarda che quando ci sono i difensori, quando ci sono quei cross tesi lì vanno a nozze.
1: Occhio perché c'è il Congo dall'altra parte con la chiusura a di Spence che poi subisce anche il fallo. Fulvio, Spence si è un po' trovato in mezzo sull'azione del vantaggio, però dei difensori inglesi mi sento di dire nettamente il migliore in questa prima frazione.
0: Il migliore assolutamente, devo dire, con Sa e Gueye. spesso hanno lasciato il loro, hanno sofferto la, l'abilità, l'agilità degli attaccanti del Congo.
1: Chiude in avanti l'Inghilterra, che però adesso si vede chiusa la, il tentativo di Jude Bellingham, e allora il Congo, attenzione, palla al piede, supera la metà campo, addirittura 4 contro 3 per qualche istante, poi vista, ragiona per Sipenga, punta Spence, riesce a scavalcarlo, c'è la chiusura di Konsa, Sipenga e Vissa, davvero là davanti stanno mettendo in difficoltà la difesa dell'Inghilterra, che adesso prova a ripartire con Rice in orizzontale per Anderson, fa salire ancora una volta Madueke, che aspetta la sovrapposizione di Harry Kane, chiuso, gli sporca il pallone almeno per un attimo il giocatore con il numero 6, vale a dire Mwakau, e allora deve ripartire sempre da Madueke la formazione inglese. C'è il raddoppio però del Congo, e allora bravo il Congo ancora una volta a limitare il numero 20 dell'Inghilterra, che in questa prima frazione di gioco è stato il più vivace, adesso sì. Però il Congo sta trovando anche qualche contromisura, Fulvio Colomani.
0: Sta trovando le contromisure, spesso il raddoppio, perché ha capito che su quella fascia nascono tutte le azioni pericolose. I due colpi di testa di Bellingham sono andati da quella fascia lì, praticamente con cross molto tesi, dove non sono intervenuti i difensori congolesi, ma è stato bravo Bellingham da trequartista a farsi trovare pronto. I suoi inserimenti possono risultare decisivi.
1: Attenzione ancora al Congo, il break a centrocampo, c'è spazio, 4 contro 4, poi riesce in qualche maniera a rientrare la difesa inglese, il cross di Sipenga contrastato, ma c'era anche fuori gioco, e c'è dunque insomma gioco. Ci avviciniamo verso la fine di questi primi 51 o saranno minuti di gioco, 4:30 di extra time già trascorso. La Repubblica Democratica del Congo però è avanti 1-0 ad Atlanta sull'Inghilterra, decide la rete di Sipenga dopo 7 minuti di gioco. Ancora l'Inghilterra che prova a spingere, adesso sembra farsi sentire anche un po' di fatica, Fulvio Collovato.
0: Un po' di fatica, sai, anche mentale, una fatica mentale, perché tu ti rendi conto che 2-3 opportunità non sei riuscito a pareggiare, insomma un po' di stanchezza mentale comincia a subentrare più che quella fisica.
1: Bellingham per Madueke, che prova a crossare in direzione di Rashford, anticipato sul secondo palo, poi alla fine Bellingham in pressione su Mbuku, conquista un calcio d'angolo, chiuderà verosimilmente in avanti Inghilterra con questo calcio piazzato. Bellingham prova a chiamare la spinta anche dei tanti tifosi inglesi che affollano gli spalti dell'Atlanta Stadium, sempre Declan Rice a incaricarsi del calcio piazzato, e sono tanti gli inglesi che si portano nell'area di rigore della Repubblica Democratica del Congo per questo che verosimilmente sarà l'ultimo assalto. Rice calcia sul secondo palo, il tentativo di blocco a liberare Harry Kane, blocco riuscito, il destro al volo di Kane, ancora una volta la rispinta sulla riga da parte della difesa del Congo,
0: di Pasi del portiere.
1: Sì, è rimasto a terra anche in Pasi, che si è opposto proprio con il corpo a corpo morto, e si chiude qui la prima frazione di gioco con l'ennesima chance. Bello il blocco di O'Reilly per liberare proprio Kane, poteva fare meglio Fulvio Collovati, un giocatore
0: ha calciato distinto, perché il pallone è arrivato su una palla inattiva, per cui cadeva dal cielo, ha calciato con coordinazione. Peccato per lui che il pallone è andato sul corpo del portiere, che tutto rimane per terra, per cui però devo dire che a conti fatti, se ragioniamo bene, 3-4 opportunità l'Inghilterra le ha avute, clamorose. Poi Pasi migliore in campo da parte del Congo, con le sue parate strepitose, e però è un Congo che non ha rinunciato a giocare, la realtà è questa.
1: Congo che non ha rinunciato a giocare, che ha colpito dopo 7 minuti con Sipenga, e soprattutto che è avanti 1-0 all'intervallo sull'Inghilterra. Questo è quello che è accaduto in questi primi 51 minuti di gioco, pieni di chance. Congo avanti 1-0 sull'Inghilterra. Studio.

0: un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ed eccoci a voi dagli studi di Dallas. Dunque, fino a questo momento a spaventare è una delle nazionali più antiche del mondo, è un giocatore che milita nella Serie B spagnola, Sipenga, colpito dopo appena 7 minuti, Repubblica Democratica del Congo avanti. L'Inghilterra ha faticato a entrare in partita, poi quando lo ha fatto le sue chance le ha avute. L'ultima proprio pochi istanti fa con Harry Kane, insuperabile in passi, che si era già esaltato prima su un colpo di testa di Bellingham, ci aveva provato Rashford lì, avventuroso salvataggio sulla linea, ma quando i centroafricani avanzano mettono ancora i brividi ai Tre Leoni con il palo colpito da Vissà. Su tutto il giallo di un rigore non concesso ma reclamato dall'Inghilterra, ne parleremo nell'intervallo prima che inizi il secondo tempo di questo 16° di finale tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo. È il momento però di andare a Roma, a Saxarubra per il GR1, poi ripartiamo subito dopo con tutto il mondiale minuto per minuto.
5: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alle nostre vacanze romane.
8: Anche se non siamo a Roma!
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io?
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
14: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
15: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€ nei migliori supermercati come AEO e Famila.
14: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
3: GR1.
16: Buonasera da Sonia Oranges. Il vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara, al centro della riunione tenuta a Palazzo Chigi dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i ministri degli esteri Antonio Tajani, dell'economia Giancarlo Giorgetti e il titolare della difesa Guido Crosetto. Sul tavolo l'allineamento strategico ed economico dell'Italia rispetto ai requisiti dell'alleanza, la difesa comune europea, ma probabilmente anche il consolidamento dei rapporti transatlantici dopo gli attriti con Trump e le dichiarazioni di Rutte. Le Nazioni Unite stanno per esaurire le risorse finanziarie. Il Palazzo di Vetro dispone di liquidità solo per i mesi di agosto e settembre. Lo ha dichiarato Ramanathan, il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Anche con il bilancio ordinario stiamo operando con pochissime risorse finanziarie, ha proseguito il sottosegretario. I soldi sono finiti, attendiamo le donazioni per poter sopravvivere. Vivere oltre settembre. La vicenda di Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo, bloccata in Egitto per una condanna per adulterio e impossibilitata a lasciare il paese con la figlia di 3 anni. La donna è stata fermata nuovamente dalla polizia del Cairo per poi essere rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani.
17: Questa notte la polizia egiziana si è presentata alla sua porta per prelevarla e portarla in commissariato con sua figlia. Alla base del provvedimento un ordine della polizia procura, che la costringe a incontrare l'ex marito per permettergli di vedere la loro bambina. Il rischio era che l'uomo usasse questo incontro per far valere la sentenza che pende sulla donna. Nessy Guerra è stata infatti condannata in Egitto a 6 mesi di reclusione per adulterio, dopo una causa intentata dall'ex marito, già condannato in Italia per violenza e stalking. L'intervento tempestivo della Farnesina ha portato al rilascio di mamma e figlia. Il ministro degli esteri Antonio Tajani:
1: in relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
17: L'affidamento della minore è un punto centrale di una lunga contesa con l'ex marito, che di recente è stato arrestato in Egitto e poi rilasciato su cauzione per le minacce al console italiano a Hurghada. Simona Decina, GR1.
16: Il caso del difensore dell'Inter e della nazionale Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile, sentita oggi dagli inquirenti. La ragazza, allora 17enne, che avrebbe trascorso la notte tra il 9 e il 10 luglio 2020 con il calciatore, che all'epoca aveva 21 anni. Non sono una prostituta, non ho preso soldi, questo quanto dichiarato dalla donna. 4 nuovi vescovi lefebvriani sono stati consacrati senza aver recepito l'appello del Papa a fermarsi, atto che comporta la scomunica automatica e la separazione dalla Chiesa cattolica. Pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha detto il superiore della Fraternità San Pio X, rammaricati di non avere potuto spiegare al Papa le gravi ragioni che rendevano necessaria questa cerimonia, hanno aggiunto in una nota i tradizionalisti. Dopo settimane il caldo record lascia progressivamente spazio alle piogge. Da venerdì temperature in calo in molte regioni, grandinate e fenomeni intensi al nord causano già disagi.
2: Dall'afa e dalle temperature record al maltempo, neve sul passo dello Stelvio a quota 2700 metri, in tutto il Trentino Alto Adige temporali intensi, così come a Milano, accompagnati da forti raffiche di vento. Centinaia le richieste di intervento ai vigili del fuoco per alberi pericolosi o caduti. Piogge violente anche sulle altre province della Lombardia, in particolare Varese, Como e Lecco. A Torino in Piemonte è arrivata la grandine. Domani prevista allerta meteo arancione in Veneto ed Emilia Romagna. Caldo in attenuazione ma sempre protagonista, massime tra 28 e 35 gradi. Tenente Viviana Cretella, Aeronautica Militare.
18: Rovesci isolati temporali sulle regioni di nord-est. Sull'Emilia Romagna potranno risultare anche di forte intensità. Rovesci temporali che interesseranno le regioni del centro e la Sardegna, con fenomeni localmente anche intensi, in ulteriore estensione nel corso della giornata al meridione. Temperature in netto calo al centro, sulla Campania, sulla Basilicata e sul Molise e sulla Sardegna.
2: Daniele Morgela, GR1.
16: In chiusura la musica, doppio show e doppia data italiana per Bryan Adams. La star canadese si è esibita ieri sera in acustico al Teatro Antico di Taormina. Il tour Bare Bones vede il rocker in un'atmosfera più intima, ma tornerà a novembre con Band per l'unica data del suo Roll with Punches Tour. È tutto per questa edizione, la linea torna a tutto il mondiale minuto per minuto. Buon ascolto.
19: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, VR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, Mifuel Benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. VR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
20: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
21: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci a voi, ancora ben trovati da Dallas, 19:03 e siamo nell'intervallo del sedicesimo di finale, numero 8 in ordine cronologico di questo mondiale 2026. Ad Atlanta, dopo 45 più ampio recupero, credo di 6 minuti, risultato a sorpresa perché la Repubblica Democratica del Congo è avanti 1-0 sull'Inghilterra in virtù della rete segnata dopo appena 7 minuti da Sipenga. L'Inghilterra il colpo l'ha subito e come, perché è rimasta imbambolata praticamente per una ventina di minuti, come ci hanno raccontato Luca Cesaretti e Fulvio Collovati, dai quali andremo tra pochissimo, e come riepilogavamo da studio proprio prima della GR1, poi la squadra di Tuchel le sue chance le ha avute, come l'ultimissima soltanto andando a ritroso proprio nel recupero con Harry Kane, che finalmente si è acceso davvero esaltando però le doti del portiere centroafricano, un passi che era già in tempo.
22: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Bellingham aveva un po' accennato, anzi lo stesso Harry Kane, pardon, aveva un po' accentuato la caduta. In tutto questo però, quando la Repubblica Democratica del Congo si è fatta avanti, palo clamoroso di Vissà, attaccante del Newcastle, quindi altro brivido per i tifosi inglesi. In tutto questo io vi ricordo che la vincente di questa sfida andrà poi a Città del Messico a giocare nella notte tra domenica e lunedì, saranno le 2 del mattino in Italia, proprio contro la nazionale di casa, che come accennavamo nella prepartita ieri ha fatto 4-4 ieri per noi in Nord America nella notte italiana, battendo 2-0 l'Ecuador. Le reti nel primo tempo, Quiñones ancora a segno e poi Raul Jiménez. Tra l'altro sono appena arrivate le dimissioni del CT ecuadoregno Beccacece e siamo a 4 con questi tra le squadre eliminate che hanno ormai cambiato panchina e guida tecnica. Notte di festa a Città del Messico, ai noi, come spesso accade, anche con risvolti tragici, perché ci sono stati 3 morti nella calca, come ha comunicato ufficialmente il sindaco del DEFE, il distretto federale, così come lo chiamano da quelle parti, Clara Brugada. Praticamente 1 milione di persone ha sfilato, quindi cifre imponenti lungo il centralissimo e altrettanto imponente per dimensione Passeo della Riforma. Dunque Messico contro la vincente di Inghilterra Repubblica Democratica del Congo. Piccola parentesi extramondiale, ma che ci riguarda molto molto da vicino, parliamo anche qualche istante della nostra nazionale, perché insomma oggi è una giornata abbastanza importante. C'è stato il Consiglio federale e a seguire la conferenza stampa del neo presidente della FIGC Giovanni Malagò. Tanti titoli, lanci di agenzia, ne sottolineerei un paio davvero in poche battute che mi sembrano più significativi. Intanto, per chiudere, ha detto Malagò, bisogna prima passare per la casella del direttore tecnico e poi si arriverà al commissario tecnico, ma in che tempi? Entro una settimana probabilmente, questo l'orizzonte delineato dal presidente federale. E poi il dibattito tra diciamo un nome già con un certo curriculum, sapete che si parla di Conte, si parla di Mancini, ma ha detto Malagò non escluderei un nome che arriva dalla filiera, ovvero dal settore federale, magari responsabile di altre selezioni giovanili, avrebbe un ingaggio diverso ma anche una conoscenza diversa dell'ambiente. Luca Cesaretti e Fulvio Collovati, tra pochissimo si riparte, mi perdonerete ma andava citata insomma questa riflessione di Malagò, perché poi c'è anche la nostra nazionale. Luca, l'Inghilterra sì, si è svegliata, Mpasi per ora è stato insuperabile, però al momento il Congo è avanti e quel palo di vista insomma fa capire che la partita è ancora molto viva.
23: Eh sì, hai detto tutto te, 4 chance clamorose per l'Inghilterra, più il rigore non dato ma richiesto dalla formazione di Tuchel, però dall'altra parte c'è un gol fatto, quel palo che poteva indirizzare ulteriormente. Insomma, io mi aspetto una seconda frazione di gioco in cui il canovaccio tattico sarà ancora quello, poi bisognerà vedere anche cosa sapranno pescare i due allenatori e potranno pescare dalle panchine.
4: Fulvio, in una battuta, l'Inghilterra deve aggiustare la mira? No, non tanto, perché poi tra insomma Van Bissaka che ha chiuso le gambe all'ultimo istante e questo portierino che davvero sta facendo cose egregie, insomma le occasioni ci sono state per la squadra di Tuchel.
24: No, le ha avute le occasioni, ha avuto il palo del 2-0, ci poteva stare il 2-0, poi
4: è lì che resta, quello
24: si sarebbe messo male per l'Inghilterra. Per adesso devo dire che insomma negli ultimi 20 minuti avrebbe onestamente meritato il pareggio, è un risultato clamoroso questo, però non dobbiamo dobbiamo stupirci, proprio perché il Congo, una volta andato in vantaggio, non si è ritratto, non si è difeso, ha continuato a giocare, ha creato pericoli, palleggia con coraggio, riparte con qualità, per cui complimenti a questo Congo per questo primo tempo, però insomma c'è da dire che l'Inghilterra dovrà per forza di cose aumentare i suoi giri, soprattutto in fase
4: offensiva. I giri nel motore, ed è quello che ci racconterete tra pochi istanti dopo lo stacco. Luca Cesaretti e Fulvio Collovati, secondo tempo di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo su Radio 1.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: La partita.
23: Tutto pronto all'Atlanta per il via della seconda frazione di gioco. Al termine dei primi 45 minuti di gioco, Congo avanti 1-0 sull'Inghilterra, non ci sono cambi e allora si riparte da queste formazioni velocemente: 4-2-3-1 per l'Inghilterra con Pickford in porta, Spence, Consa, Gueye e O'Reilly in difesa, Henderson e Rice in mediana, Madueke, Bellingham e Rashford a supporto di Harry Kane. Il Congo di Sébastien Desabre risponde con un 4-3-3 con Mpasi e tra i pali Van Bissaka, Mbemba, Twanzebe e Masuaku in difesa, Mukau, Mutassami e Sadiki a centrocampo, Mbuku e Sipenga sugli esterni, Bissa punta a centrale. Fulvio Collovati, vedremo anche cosa decideranno gli allenatori, dicevo sì. Poco fa, soprattutto mi verrebbe da dire per il Congo, perché i due interni, Mukau e Sadiki, peraltro ammonito, hanno speso tanto, ma passa da loro gran parte delle fortune difensive soprattutto del Congo, no?
24: Sì, soprattutto Sadik, che è un ragazzo del 2004 che gioca in Inghilterra nel Sunderland, si è messo in mostra, però sai, ammonito, lì bisogna vedere che valutazione farà l'allenatore, perché il prossimo fallo rimane in inferiorità numerica, per cui hanno speso molto, è un centrocampo a 5, spesso hanno dominato perché sono a 5 rispetto ai 2-3 del centrocampo inglese, però hanno speso molto perché, torno a dire, quando ti difendi, ti compatti dentro il rigore, sudi meno; quando invece devi anche, oltre a difendere, devi anche reagire, andare avanti, è chiaro che fai più uno sforzo.
23: E allora vedremo se magari Kayembe sarà insomma la prima mossa di Desabre, centrocampista che aveva iniziato da titolare questo mondiale, e poi insomma Sadiki si è preso il posto nell'undici iniziale. Inghilterra che ricomincia più o meno come aveva finito il primo tempo, vale a dire in avanti e soprattutto con Madueke in possesso di palla sull'out di destra, il cross con il sinistro sul primo palo, ancora la difesa del Congo ad anticipare l'ennesimo tentativo di inserimento da parte di Jude Bellingham, Masuaku fronteggiato da Henderson, raddoppiato, gli porta via il pallone Henderson, attenzione all'Inghilterra, prova a servire Bellingham, qui forse quasi troppo altruista Fulvio Collovati, Henderson, perché Bellingham gli aveva portato via il raddoppio, c'era spazio magari per tentare un sinistra.
24: Bellingham gli aveva portato via il raddoppio, gli aveva portato via l'uomo, e lui poteva, forse c'aveva ancora spazio per poteva andare, cioè inoltrarsi verso la porta, verso il portiere, invece lui ha voluto servire Bellingham perché però era contrastato da un avversario
23: che era raddoppiato e con un pallone insomma che è terminato direttamente sul fondo. Ha sbagliato stavolta la scelta, l'uomo mercato di questa estate, ne parlavamo in precedenza, l'uomo invece che sta decidendo questa sfida, lo ricordiamo, è Sipenga, il 28enne del Castellón, assegna il settimo del primo tempo per l'1-0 che fin qui decide questo sedicesimo di finale, con il Congo avanti sull'Inghilterra, ma l'Inghilterra ancora una volta in possesso di palla. O'Reilly apre dalle parti di Rashford, pronto il raddoppio, fa correre proprio O'Reilly e cercano adesso il tema tattico, Fulvio Collovati, da parte dell'Inghilterra è chiaro, no? O'Reilly e Rashford da una parte, Madueke e Spence dall'altra.
24: Praticamente O'Reilly gioca quasi affianca Rashford, per cui Rashford nel 4-2-3-1 praticamente lo affianca, per cui diventa un 3-3-4-3, cioè diventano chiaramente un'Inghilterra che non può più pensare di poter contenere il risultato, deve cercare di pareggiare assolutamente, per cui avanza anche con gli esterni.
23: Dagli esterni prova ad aprire la scatola del Congo, che fin qui è stato bravissimo a difendersi, in questo caso ha concesso un calcio d'angolo di cui si incaricherà Rice come solito, va a cercare ancora Bellingham sul secondo palo, l'anticipo di Masuaku il colpo di testa del numero 26 del Congo, altro calcio d'angolo. Ci spostiamo dall'out di sinistra del fronte offensivo inglese a quello di destra, non cambia però la musica perché sarà sempre Rice a incaricarsi della battuta, stavolta con il suo destro andrà ad uscire e sono 6 i saltatori dell'Inghilterra all'interno dell'area di rigore con Harry Kane che prima le aveva chiamati tutti per andare a cercare lo schema, per catechizzare i propri compagni di squadra. Il fischio da parte del direttore di gara, qualche vediamo contratto di troppo all'interno dell'area di rigore, vediamo se fa ripetere il calcio d'angolo come credo oppure se fischia il fallo offensivo a Harry Kane. Harry Kane e Mbemba, una spinta di Kane per liberarsi, però insomma Fulvio tu lo sai meglio di tutti,
24: ci sta.
23: Cose che succedono, no, in area di rigore.
24: Adesso le vediamo perché c'è il replay tecnologico, una volta non si vedevano queste cose.
23: Si ribatte il calcio d'angolo, sempre Rice dall'angolo di destra sul primo palo, ci mette il piede la difesa del Congo che poi prova a ripartire subito in contropiede, ma c'è l'anticipo dello stesso Rice che serve Spence in difficoltà in allungo, fa giocare il direttore di gara, allora c'è la chance addirittura per partire in contropiede per il Congo. Si sono fermati un po' tutti, sia i giocatori inglesi sia quelli congolesi, alla fine si continua a giocare, c'è Rashford con l'uno contro uno, prova a entrare in area Rashford calcia col sinistro sull'esterno della rete. Qui forse poteva essere gestito meglio un po' tutto, Fulvio Collovati, a livello arbitrale, no?
24: Assolutamente, perché l'arbitro ha lasciato correre, c'erano due giocatori, uno del Congo e uno dell'Inghilterra, praticamente fermi a terra, il gioco è stato, l'arbitro ha fatto continuare, si è trovato Rashford e guarda che qui Rashford ha avuto una grande opportunità, perché nell'uno contro uno ha puntato il suo uomo, l'ha dribblato a sinistra, poi nel momento di calciare ha calciato completamente male, oserei dire male, e il pallone è uscito dalla porta praticamente.
23: Però anche stavolta Fulvio, il Congo sbilanciato sì, ma era arrivato il raddoppio che ha costretto Rashford, sì, anzi ha concesso a Rashford di andare sull'esterno piuttosto che rientrare.
24: È a calciare male.
23: Sì, ha calciato forte sì, ma impreciso, ha provato a sorprendere in quasi sul primo palo, insomma almeno fin qui non proprio giornata per aspettarsi un errore da parte del 31enne estremo difensore delle Havre in Ligana, che adesso rinvia in profondità a cercare Vissa, ma a trovare in realtà Gueye. Poi è Rice che scodella il pallone per il movimento di Jude Bellingham, aggancio all'interno dell'area di rigore, prova a girarsi, ha difficoltà, raddoppiato, anzi triplicato, poi il cross con Pasi che viene sorpreso, quasi spiazzato dalla deviazione dei suoi compagni di squadra, ma in qualche maniera riesce ancora una volta a metterci la mano.
24: No, ma quello che sta succedendo è incredibile. Su un tiro cross, forse più che un tiro, più che un cross, praticamente lui è riuscito a metterci la mano. Il pallone è rimasto lì, non si sa, adesso magari rivediamo il replay, non si sa se magari entrava sullo slancio, sarebbe entrato oppure no. Però un giocatore poi del Congo, vedi, quasi sulla linea di vano, l'avrebbe ripreso il portiere in base.
23: Tiro cross di Bellingham con deviazione di Tuan Sebe, poi Mpasi che è intervenuto due volte. La seconda ad anticipare, comunque Mbemba che era lì pronto sulla riga a liberare, le mani sulla faccia, sui capelli da parte di Jude Bellingham, terza chance creata da Bellingham, ma
24: è il giocatore più vivo, però il giocatore più vivo è la terza, si fa vedere sempre pronto in fase offensiva, è quello che ha deluso fino ad ora, Kane.
23: Spence per Madueke, il cross dal fondo, arriva Rashford sul secondo palo di testa, salta sopra tutti, sopra anche ad Harry Kane, non trova lo specchio della porta, sfera direttamente sul fondo e poi si fa anche un po' male Rashford perché ricade non benissimo, sbilanciato dal tentativo di intervento di Van Bissaka. Bellingham decisamente l'inglese è più pericoloso insieme agli esterni che hanno creato tanto, ma Madueke e Rashford. Kane ancora non si è visto controllato, sì, bene però dalla difesa del Como.
24: Controllato bene, spesso arretra per lasciarsi alle spalle la marcatura, gioca coi compagni, diciamo che si è visto in quella conclusione su quella palla inattiva dove ha calciato sul portiere, e lì è la sua esperienza che l'ha fatto andare sul secondo palo per calciare al volo. Poteva fare meglio, non si sa, però ha calciato al volo su un pallone che veniva giù dal cielo praticamente.
23: Anthony Barry, vice allenatore dell'Inghilterra, diceva all'intervallo: Fulvio, non è il momento, sì, di andare in panico. Insomma, qui adesso però i minuti sul cronometro sono diventati 55. Ci sta anche, secondo te, togliere uno tra Rice ed Henderson e mettere un altro giocatore offensivo per lasciare un po' meno Kane solo lì davanti?
24: Assolutamente sì. Io, anche se Bellingham è stato il migliore, può proporsi però in fase offensiva anche arretrandolo, certo, per cui arretrerei leggermente Bellingham, come ha fatto anche nella partita contro la Croazia, e toglierei Anderson, che fino ad ora non mi pare che abbia entusiasmato.
23: Sì, sicuramente Rice più all'interno del gioco dell'Inghilterra, tra i due mediani, se così vogliamo chiamarli. Adesso Anderson va ad allargare sull'auto di destra per il solito Madue, che la sovrapposizione di Spence ha raddoppiato, ancora una volta raddoppiato dai giocatori della Repubblica Democratica del Congo, ma Swako gli sfila la sfera dai piedi, poi lui viene raddoppiato, ma è bravissimo a calciare sui piedi di Spence e a guadagnare una rimessa dal fondo per la Repubblica Democratica.
24: Ma guarda, è chiaro che l'Inghilterra deve fare il tutto per pareggiare, questa facendo una partita anche nel secondo tempo come gli ultimi 20 minuti del primo assolutamente offensiva, però il Congo è attento, concentrato, non sta sbagliando nulla, raddoppiano, sono rapidi, veloci, sta facendo una partita veramente clamorosa sotto questo aspetto. Poi sai, l'Inghilterra ha più qualità, per cui non si sa come andrà a finire, però ineccepibile il comportamento del Congo fino adesso.
23: Di nuovo Inghilterra in possesso di palla, 57esimo minuto di gioco in corso. Henderson allarga per Spence, c'è Madueke che con i piedi sulla linea riceve il pallone in questo momento, l'uno contro uno su Masuaku, ma ancora una volta Sadiki che arriva pronto a raddoppiare, e anche Sipenga, l'autore del gol. Adesso 4-5-1 chiarissimo da parte del Congo, ma non potrebbe essere altrimenti.
24: Sipenga si è esaltato nel gol, poi ha fatto 2-3 dribbling alla fine nel corso del primo tempo, per cui adesso è giusto che dia una mano anche in fase difensiva. È un 4-5-1 a tutti gli effetti, anche se fosse anche un 5-4-1.
23: Bellingham in orizzontale per Spence, ancora ad allargare sull'auto di destra da Amadou che rientra sul sinistro, il cross va a liberare Mbemba con il difensore del Congo che chiama i compagni di reparto a salire, però siamo ancora con l'Inghilterra che prova un cross, stavolta dal fronte sinistro, è Rashford che non trova la misura, sinistro che termina direttamente sul fondo.
24: Assolutamente da dimenticare questo cross di Rashford, che si mette le mani sul viso, in faccia, resosi conto di aver fatto una toppa colossale, nel senso che aveva tutta la possibilità di crossare, perché ormai anche non solo Kane ma Bellingham, Rice stesso va a cercare il cross, perché devono andare, devono riempire l'area di rigore i giocatori inglesi, però se il cross non arriva...
23: Eh sì, anche perché insomma gli inglesi non stanno riuscendo, palla al piede, a creare superiorità numerica, e allora ci provano dalle fasce, come abbiamo detto praticamente dal 20esimo del primo tempo. Ancora Inghilterra in possesso di palla con Henderson, tutti i giocatori del Congo, i giocatori di movimento all'interno degli ultimi 30 metri della propria metà campo. Madueke sull'out di destra non trova spazio, arretra con la sfera da Spence, anche lui però prestato da Sipenga, e allora Vissa e Sipenga recuperano il possesso del pallone, 2 contro 4, però allora Sipenga giustamente rallenta, fa salire tutti i giocatori della Repubblica Democratica del Congo. Henderson è piuttosto duro a centrocampo su Sadiki, non arriva il fischio da parte del direttore di gara, Kane ha la chance di far correre Rashford, trova però Tuanzebe che intercetta con la faccia il pallone, che poi termina dalle parti di Mpasi. insomma, poteva anche starci il fischio per l'intervento di Anderson su Sadiki. Fatto sta che il Congo in qualche maniera è riuscito ancora una volta a salvarsi, ma non casuale, con grande abnegazione difensiva Fulvio Collovato.
24: Ma poi è organizzato, quello che stupisce è l'organizzazione. Guarda, adesso a centrocampo vanno verso la porta.
23: Eh sì, due contro due, si penga, prova la vista, non è finita, ancora il pallone che torna sui suoi piedi, raddoppiato, tenta il dribbling, poi decide di rallentare, si passa dalle parti di Masuaku, il cross dalla tre quarti, respinto ma ancora una volta solo per un attimo da parte dell'Inghilterra. Ancora la Repubblica Democratica del Congo in possesso di palla con Mbuku sull'out di destra, raddoppiato, e allora decide di ripartire dalla difesa. Van Bissaka, Mbemba prova a cambiare gioco, a cercare Sipenga, si allunga, salta, prova a controllare almeno di testa il pallone, non ci riesce, palla che termina direttamente in fallo laterale per l'Inghilterra. Però Congo, che l'abbiamo detto,
24: ho contato, Luca, 8 giocatori, adesso entra Gordon, me l'aspettavo questo ingresso al posto di Rashford, Gordon un altro, e anche Saka, cambia due giocatori, sia Saka che...
23: Cambia i due esterni.
24: E Madueke, i due esterni, cambia i due esterni, e devo dire Madueke non si è comportato male, sono stati migliori rispetto anche Rashford, rispetto a Harry Kane, però li cambia perché evidentemente sono affaticati, cerca anche qualche novità.
23: Ah, certo.
24: Però insomma, il Congo non ha paura, il Congo non ha paura.
23: Saka e Gordon per Madueke e Rashford, cambia gli esterni Thomas Tuchel, con l'Inghilterra che ancora una volta si spinge in avanti, ma ancora una volta riesce solamente a buttare letteralmente il pallone all'interno dell'area di rigore del Congo, dove però la difesa dei Leopardi è precisa e attenta. Adesso vediamo cosa sapranno fare le due nuove frecce nell'attacco di Thomas Tuchel. Cosa ti aspetti, Fulvio Collovati, da Saka e da Gordon?
24: Ma sai, probabilmente al 60esimo questo cambio è venuto, 60 minuti forse avevano già dato tutto, sia Rashford che Madueke, adesso c'è l'infa nuova, però vedi che come continua il Congo imperterrito a guadagnare palloni a centrocampo, a lottare, non rinuncia ad attaccare. Ma è incredibile la partita che sta facendo il Congo, è incredibile.
23: Eh sì, siamo dall'altra parte con il Congo che continua a spingersi in avanti quando sì, ne ha l'opportunità, sì, senza scoprirsi, ma senza disdegnare appunto, insomma, la chance, la voglia di cercare quello che sarebbe il gol del raddoppio. Se ne va Mbuku sull'out di destra, arriva sul fondo, il cross contrastato da O'Reilly che riesce però solamente a toccare il pallone, a spedirlo in calcio d'angolo. Altro corner per la formazione guidata in panchina da Sébastien Desabre. Sale il grido anche dei tifosi della Repubblica Democratica del Congo. Corner battuto corto, la sovrapposizione, poi si arriva al vertice con il tiro. Grande rischio, il sinistro scoccato da Mbuku con la deviazione di Harry Kane, se non sbaglio, no, di Anderson, la deviazione di Anderson che di testa ha alzato il pallone, sì, sulla traversa, ma aveva anche spiazzato Pickford, e pallone che non è terminato di molto alto.
24: Assolutamente, ma io mi stupisco dell'atteggiamento della difesa dell'Inghilterra, che lascia su una palla relativa al calcio d'angolo, lascia calciare in questo modo il numero 7 Mbuku, praticamente solo. Incredibile.
23: Ancora un corner per il Congo, sul secondo palo non riesce ad agganciare in un primo momento Mbemba, poi torna sul pallone, vorrebbe un fallo, non è di questo avviso il direttore di gara, e allora rimessa laterale a favore dell'Inghilterra. C'è il primo cambio anche per la Repubblica Democratica del Congo, esce con il numero 7 proprio Mbuku, che pochi istanti fa era andato vicino al gol del 2-0 con quel sinistro dal limite. Entra al suo posto Meshak Elia, giocatore della Alanyaspor in Turchia, anche lui un esterno, dunque non rinuncia a questo assetto tattico De Sarri.
24: No, Meshak Elia è un è un ragazzo del 97, praticamente ha 29 anni, non è più un ragazzino, gioca in Turchia, è un attaccante, per cui toglie un attaccante, un esterno, e mette dentro un altro attaccante, per cui non è che rinfoltisce la fase difensiva, no, non rinuncia ad attaccare ugualmente.
23: No, peraltro, insomma, una presenza, 26 minuti da subentrato in questo mondiale, ma anche già un assist sul tabellino di Elia, dunque anche in questo caso soprattutto un cambio per avere nuove energie per il Congo, Fulvio Collovato.
24: Assolutamente sì, energie ha bisogno, perché hanno speso molto soprattutto a centrocampo, ma anche gli attaccanti.
23: Qua il nuovo entrato subito che strappa dopo che il Congo riesce a ribattere l'ennesimo cross da parte della nazionale inglese, 30 metri palla al piede, e poi O'Reilly riesce a metterci una pezza, però si è visto subito l'intenzione di De Sabre con il suo primo cambio.
24: Sì, sì, intenzione di quella di mettere forze fresche, continuare a pressare anche gli attaccanti.
23: L'ennesimo cross stavolta da parte di Gordon, ma ancora una volta ci sono solo le maglie celesti della Repubblica Democratica del Congo davanti a Ampasi, che respingono ma non riescono a finalizzare il recupero del pallone. Riparte questa ragnatela di possessi dell'Inghilterra che vi raccontiamo praticamente da subito dopo il gol di Sipenga, ma è una ragnatela spesso e volentieri a bassissimo ritmo e che crea zero pericoli per il Congo. Stavolta a Spence, dopo un batti e ribatti, il cross basso ci mette una pezza in qualche maniera il Congo, che si è schiacciato molto bene. Sipenga recupera il possesso della palla, c'è un fallo ai danni di Vissa, vorrebbero anche un'ammonizione giocatori congolesi, non è di questo avviso il direttore di gara, però il Congo che si chiude bassissimo, Fulvio Collovati, ma poi è subito pronto a ripartire in contropiede.
24: Poi è come riparte, come in questa azione per esempio stato costretto, sarebbe stato anche dall'ammonizione, perché è andato sull'uomo con Sa a fare il fallo e chiedere l'ammonizione al giocatore del Congo, perché è andato sull'uomo su una ripartenza, una riconquista palla in fase difensiva, e subito è ripartito e creando pericoli, ha costretto con Sa a fare fallo.
23: Qualcosa che sembra molto facile da dire, ma è molto complicato poi da applicare, e soprattutto molto dispendioso.
24: Assolutamente.
23: 67 minuti di
24: il
23: gioco.
24: Il tempo scorre, caro Luca, il tempo scorre, aumenta l'ansia in campo, perché ti rendi conto che non riesci a concludere, a pareggiare, e qui mi immedesimo nello stato d'animo dei giocatori inglesi, che insomma l'ansia aumenta sempre più, vedi scorrere il tempo, i minuti, e non riesci ad impattare con questa gara.
23: Anche perché l'Inghilterra, Fulvio Collovati, in questo secondo tempo insomma non ha prodotto granché, se
24: meno,
23: non quella chance
24: ha
23: di
24: fatto perdita. Molto meno.
23: Sì, e quindi insomma adesso inizia a farsi davvero pericolosa la situazione. 68esimo minuto di gioco, Repubblica Democratica del Congo 1, Inghilterra 0. C'è un break per l'idratazione ad Atlanta e c'è un break anche per noi.
8: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
9: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
10: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
10: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
23: Go, go, go. 69esimo minuto di questo 16esimo di finale, l'hydration break o il cooling break, insomma chiamatelo come preferite, il break rinfrescante in corso all'Atlanta Stadium con la Repubblica Democratica del Congo avanti 1-0 sull'Inghilterra. Decide sempre il gol di Sipenga dopo 7 minuti, però Fulvio Collovati, poi gli inglesi hanno avuto tante chance per pareggiare, sì, ma il Congo ha meritato comunque di essere avanti.
24: No, ma lo penso assolutamente, anche in virtù, è vero che nel primo tempo ha avuto 3 occasioni, Bellingham 2, una l'avuta Rashford, nel secondo tempo mi aspettavo un'Inghilterra decisamente diversa, più arrembante, più aggressiva, aggressiva invece vedo il Congo che raddoppia sempre, sia in fase difensiva, riparte come hai detto tu, quando si tratta di ripartire guadagna fallo, perde minuti, però certo il tempo passa, siamo al 70esimo, 20 minuti più recupero, non ha chance l'Inghilterra, deve assolutamente in questi ultimi 20 minuti riequilibrare la gara.
23: Thomas Tuchel prova in questo break a dare una scossa soprattutto emotivo ai suoi leoni, che non troppo leoni sono stati almeno in questi primi 70 minuti di gioco, il capannello della formazione inglese con l'allenatore tedesco in mezzo a cercare di dargli una scossa. Arriva anche il terzo cambio per l'Inghilterra, esce Spence, insomma anche lui è stato autore di una buona partita ma ha speso tanto, entra Eze e direi che qui insomma cambia poco a livello tecnico tattico, insomma soprattutto davvero forze fresche, no?
24: Sì, Eze è un giocatore dell'Arsenal, l'ennesimo giocatore dell'Arsenal, un centrocampista offensivo, forse spingerà di più di Spence, però insomma adesso prenderà penso la stessa posizione,
23: peraltro non dimentichiamoci, non dimentichiamoci che insomma l'Inghilterra lì in quel settore out di destra di difesa James e Kansa infortunati, ecco, e quindi insomma ha dovuto affidarsi a soluzioni così adattate, no?
24: Soprattutto la spinta di James è mancata molto, è un giocatore che spinge molto su quella fascia. Spence è un po' adattato, come giustamente hai detto tu.
23: Vediamo adesso cosa farà Spence, che si è portato a giocare molto alto con quasi Rice, che sembra essersi messo adesso lì a fare il terzino destro, l'ennesimo cross sul secondo palo a cercare Gordon, a trovare però il contrasto, l'anticipo da parte di Van Bissaka, il giocatore del West Ham, che porterà l'Inghilterra a calciare l'ennesimo corner della sua partita, però insomma i corner non portano grandi pericoli, almeno fin qui si è incaricato della battuta sempre Rice, spesso e volentieri sul primo palo, ma saltatori inglesi che non sono riusciti a spuntarla su quelli del Congo. Ancora Rice verso il secondo palo, stavolta c'è l'anticipo, ancora una volta la difesa del Congo su Konsa, che era andato a saltare bene, poi Sipenga prova a ripartire, stavolta commette fallo proprio su Eze.
24: Ma è strana questa cosa, quelli saltatori inglesi, i due centrali sono sempre
23: squadra molto fisica,
24: notoriamente,
23: no?
24: Molto fisici, molto colpitori di testa. Invece abbiamo assistito al tiro di Harry Kane, spesso alle respinte dei difensori del Congo, e mai un'esaltazione da parte dei difensori che dovrebbero impattare e essere più decisivi.
23: Ancora un pallone buttato da Rice all'interno dell'area di rigore su questo calcio di punizione dalla tre quarti, ancora una volta la difesa del Congo che arriva prima di tutti e libera, poi si va sull'out di sinistra da Bellingham, il cross non trova nessuno, sfila direttamente in fallo laterale il suo traversone, e adesso si inizia a vedere nei volti dei giocatori inglesi un po' di tensione.
24: Fulvio molta Bonavacqua. Molta tensione, Luca. Si percepisce anche in questo cross da parte di Bellingham. Non c'è tranquillità, non c'è serenità, non c'è sicurezza. Se tu uno dal talento di Bellingham, praticamente nemmeno tanto contrastato, sulla sinistra riceve un pallone, crossa quasi sulla bandierina del calcio d'angolo, sul secondo palo, è un segnale di nervosismo.
23: Ancora Inghilterra in possesso di palla, 74esimo minuto, il Congo è sempre avanti 1-0 sulla formazione guidata in panchina da Thomas Tuchel. Sì, effettivamente è Rice che è andato a fare il terzino destro con Eze alto proprio in questo momento. Eze per Rice, scodella il pallone dal fondo, sul secondo palo c'è Gordon, altro controcross per Harry Kane, il pareggio dell'Inghilterra al 75esimo, la prima volta che è stato dimenticato dalla difesa del Congo, lasciato tutto solo all'interno dell'area piccola. Harry Kane non ha sbagliato.
24: Un giocatore come Harry Kane non te lo devi dimenticare, lo hanno sottovalutato, forse non era stato il migliore, lo avevo detto anch'io, ma dentro l'area di rigore non c'è niente da fare, è un goleador assoluto, 32 anni, una caterva di gol.

0: meritato, però un pareggio assolutamente meritato da parte di questo giocatore che poi, insomma ragazzi, non c'è niente da fare, ha il senso del gol innato.
1: Cross e controcross, sul controcross sì. C'era schierata la difesa del Congo che però si è un po' addormentato, bello sì. Il movimento di Harry Kane.
0: E lui l'ha anticipato, ha fatto un sì. Movimento, bravo, mi fa piacere che sottolinei il movimento di Harry Kane che era sulla stessa linea del difensore, però ha fatto un passo,
1: un ricciolo, quasi come fosse un giocatore di basket.
0: Bravo, e io che da difensore, insomma, me ne intendo, praticamente ti ha anticipato. Tu sei rimasto fermo e lui ti ha guadagnato quei 50 centimetri per colpire di testa.
1: Si è staccato dal suo marcatore, che era Tuan Zebe, che l'ha perso e quando l'ha andato a riacciuffare era già lì che festeggiava il gol dell'1-1. Gol numero 71 in stagione per Harry Kane, 61 con il Bayern Monaco, 10 con la nazionale inglese in 62 partite, quindi più gol che partite. Nella storia, più gol di lui in una singola annata, solo un certo Leo Messi che ne fece 82 nel 2011-2012, e anche il 12esimo gol di Harry Kane ai mondiali con la maglia dell'Inghilterra, l'83esimo gol in nazionale, insomma allunga ancora di più una serie infinita di record. Per quello che era Fulvio Collovati, un grandissimo realizzatore che però non vinceva mai, e da quando è arrivato al Bayern Monaco è iniziato anche ad accumulare trofei.
0: No, accumulare trofei, bravissimo, si diceva che era un grande giocatore però non un vincente.
1: Attenzione, perché, perché l'Inghilterra adesso si butta in avanti, sente l'odore del sangue sportivo, prova a ribaltare la partita, ma il Congo è bravissimo a chiudere ancora una volta l'iniziativa di Gordon.
0: Sì, dicevo di Harry Kane che è un si è consacrato, perché se l'ha comprato il Bayern di Monaco evidentemente è un giocatore che aveva valore, però ha cominciato a vincere coppe, supercoppe col Bayern di Monaco, è diventato un vincente. Sì.
1: Beh sì, nel frattempo sono arrivati altri due cambi per il Congo, sono usciti Mukau e Sipenga, l'autore del gol del momentaneo 1-0, al loro posto Kayembe e Bongondà. Non cambia assolutamente nulla a livello tattico per la formazione guidata in panchina da Sébastien Desabre. Anche qui Fulvio Collovati ha cercato, no, forze fresche una volta che ha subito il gol del pareggio, ma c'è ancora una partita da giocarsi, un passaggio del turno da giocarsi.
0: No, c'è ancora tutto, quasi 15 minuti, perché i recuperi sono lunghi, per cui sicuramente sono più di 15 minuti. Adesso chiaramente è aumentata l'autostima da parte dell'Inghilterra, che attacca con tutti i suoi effettivi. Cambiato gli esterni, devo dire che il cross l'ha fatto Gordon, per cui è stata una scelta vincente quella di Tuchel.
1: E adesso è andato al tiro anche con il numero 8 Henderson. Dicevamo, non un gran primo tempo, sta salendo di tono anche lui in questa ripresa. Destro secco dal limite, poco alto sopra la traversa, però attenzione perché il Congo prova a farsi vedere con Elia sull'out di sinistra, prova a saltare Rice che terzino non è, gran giocatore sì, e però riesce a sfilargli il pallone. Bravo Rice che si sacrifica anche adesso proprio in un ruolo non suo, e a questo punto Henderson è chiamato, è obbligato Fulvio Collovati a prendere in mano il centrocampo dell'Inghilterra, perché insomma sì, Bellingham gli dà una mano, ma sostanzialmente c'è solo lui a fare da frangiflutti davanti.
0: Bellingham è lui fa da interditore, da creatore di gioco. Rice, mi fa piacere che lo sottolinei, è un grande giocatore, capace di, il grande giocatore è eclettico, capace di giocare in qualsiasi ruolo. Lui è centrocampista nato, leadership, leader in campo, e l'allenatore se ti chiede di giocare un ruolo non tuo, tu lo fai, perché sei in grado di farlo.
1: Inghilterra che continua a spingere, c'è spazio per Henderson, prova a prenderselo tutto, poi però è bravo Mbemba a mettere il corpo tra il giocatore inglese e il pallone e a recuperare solo per un attimo il possesso, perché poi rilancio in profondità a cercare Elia, a trovare in realtà la difesa dell'Inghilterra che

0: parte subito sull'out di destra dove c'è Saka a doppio passo, poi decide di affidarsi a Rice, il cross dalla tre quarti, ancora una volta la difesa del Congo che interviene di testa per liberare però in fallo laterale. Gordon non attende nemmeno un secondo e rimette subito il pallone in gioco, lo scambio con Bellingham, poi adesso c'è Henderson in possesso di palla in orizzontale, ancora da Bellingham, si torna dalle parti di Gordon che chiude il triangolo con Bellingham sul fondo, l'uno contro uno, prova ad andare sul fondo, mette in mezzo il pallone che rimane lì, poi al secondo tentativo riesce a liberare la difesa del Congo ma non è finito, Anderson per Gordon, ancora un cross, ancora la difesa del Congo che libera di testa e adesso però Fulvio Collovati è un assedio,
1: ci crede l'Inghilterra adesso, ci crede con tutte, sta attaccando uno sforzo, sta facendo uno sforzo fisico enorme, gli esterni li tiene molto larghi, Saka da una parte a destra, Gordon a sinistra, ma attacca anche centralmente, c'è inserimento di, a parte di Harry Kane, ma c'è l'inserimento di Bellingham,
0: praticamente tiene solo Konsa e
1: ma gioca
0: Gay.
1: Alto anche Rice gioca
0: sì, alto, tiene due di centrali difensivi e poi tutti gli altri sono riversati in avanti, Saka con Eze, chiude il triangolo, il cross di Saka, ancora una volta però c'è addirittura Vissa a difendere all'interno della propria area di rigore, poi prova ad allungare il Congo ma c'è la chiusura di Konsa, facile per i due difensori adesso con il Congo davvero tutto schiacciatissimo all'interno della propria metà campo, anzi all'interno della propria area di rigore.
1: Devo dire che sono avvincenti questi ultimi minuti per quello che sta facendo l'Inghilterra, lo sforzo che sta facendo l'Inghilterra per cercare di appunto di appropriarsi, di vincere questa gara, ma per come si difende anche il Congo devo dire che insomma è stupefacente quello che sta facendo, con quale forza d'animo si sta difendendo, con che attenzione, con che concentrazione.
0: E adesso prova a rifiatare la formazione di De Sabr salendo piano piano all'interno della metà campo dell'Inghilterra con uno dei nuovi entrati, Elia, che aggancia un bel pallone fronteggiato da Rice, però un paio di finte, decide di ripartire, anzi di ritornare all'indietro da Masuaku, giro palla con tutti gli effettivi però all'interno della metà campo inglese, pallone scodellato, ancora Rice ad anticipare tutti, alza la testa, prova addirittura a far ripartire direttamente lui, palla al piede, il contropiede dell'Inghilterra, però non c'erano Saka da una parte e Gordon dall'altra pronti ad allungare, adesso Saka se ne va in slalom come fosse uno sciatore, salta un giocatore del Congo, poi però c'è il raddoppio, anzi viene triplicato ed è costretto a tornare indietro a ripartire da Gay che allarga, allora dall'altra parte cambia fronte offensivo, Gordon per Bellingham, siamo ai 30 metri, si chiude con grande precisione adesso la Repubblica Democratica del Congo che prova anche a far passare questa sfuriata dell'Inghilterra che dopo aver ripreso al 75esimo la gara adesso prova anche a ribaltarla e a chiuderla, siamo all'84esimo evitando quelli che sarebbero supplementari ed eventuale anche tiri di rigore, prova a partire in contropiede il Congo, non ci riesce, allora Harry Kane all'interno dell'area di rigore, bravo stavolta Tuan Zebe a contrastarlo e a sfidargli il pallone, ma Masuaku libera male la chance per Gordon di testa sul cross della tre quarti di Henderson, è facile presa per Mpasi.
1: Predica calma Tuchel in panchina, calma, perché questa saltanazione è un po' presa dalla frenesia da parte della squadra inglese, sa che il cross era abbastanza alto per Gordon che non è precisamente un saltatore di testa, però Tuchel che la vede la panchina dice è giusto attaccare, è giusto così, però la partita potrebbe essere ancora lunga, non concediamo spazio come adesso al Congo.
0: 3 contro 3, Elia cerca Vissa, cross un po' corto, era andato sul secondo palo, Vissa non è finita perché la palla torna dalle parti di Elia che prova un destro velleitario praticamente dallo spigolo dell'area di rigore.
1: Sì, ha tentato tiro innocuo, diciamo innocuo, poteva stoppare bene il pallone, servire qualche suo compagno. Poi avevano una posizione molto defilata, devo dire.
0: Eh sì, diciamo si è quasi più liberato di un pallone che scottava, che ha provato a portare pericoli dalle parti di Pickford. Attenzione a Bellingham fa tutto bene tranne il tiro da posizione defilata. Bravo Mpasi in uscita bassa, ma non è finita. Kane al limite, prova a girarsi. Kane!
2: Oh, che gol Harry!
0: Che ha fatto Kane! No, la ribalta lui!
1: Posso dire, ha fatto un gol strepitoso. Noi dobbiamo raccontarlo in radio. Luca, dobbiamo raccontarlo, perché ha preso palla al limite dell'area, si è girato e l'ha messa all'incrocio dei pali. Un gol da attaccante vero, da attaccante raro. Te lo dice un ex difensore che ha marcato i migliori attaccanti del mondo, ma questo veramente è un gol adornato. Guarda cosa ha fatto, aveva tre uomini dietro di lui, alle spalle, che forse hanno avuto il torto di non andargli vicino, perché non lo devi far girare in quel modo lì. Ma lui si è girato con rapidità e l'ha messa all'incrocio dei pali. Un gol sensazionale.
0: Eh sì, bravo ancora una volta Mpasi su Bellingham. Poi però ha recuperato palla a Gordon, ha servito Kane al limite, che doveva girarsi con due difensori attaccati. È stato bravo Fulvio, correggimi se sbaglio, a volersi girare, però non si è girato stretto, si è preso un paio di metri, ha allontanato il pallone e poi senza la necessità di stopparlo ha lasciato andare un destro che ha fulminato sotto.
1: Ma l'hai raccontato bene, dici giusto, non ha calciato subito, lui praticamente ha stoppato il pallone, ha capito che aveva due o tre uomini alle spalle. Cosa ha fatto? Se il pallone se l'è allungato sul piede destro di un metro e poi ha calciato praticamente girandosi con tutto il corpo, una contorsione davvero attaccante, un gol strepitoso. C'erano quattro uomini.
0: Se l'è allontanata di quel tanto che bastava per prendere spazio dai difensori, ma essere ancora nella sua disponibilità per calciare direttamente a rete.
1: Quando hai un attaccante così, vai sul sicuro.
0: Tant'è che in tribuna applaude anche un certo John Terry, che insomma qualcosa ne sa di attaccanti e di difensori, no?
1: I difensori, un po' ingrassato l'ho visto.
0: Vabbè, però... ci sta, dai, nemmeno tanto.
1: Ah no, eccolo qua, sì, John Terry. No, anzi, fisico devo dire, però applaude giustamente, cioè noi dobbiamo raccontarlo ai nostri radioascoltatori. Ha fatto un gol meraviglioso, si è girato, l'avessimo noi un attaccante così,
0: si è girato, saremmo al mondiale, diciamo.
1: No, abbiamo dei giovani validi come Pio Esposito che cresceranno molto sicuramente, ma questo è un gol da fuori classe.
0: Gol numero 72 della stagione di Harry Kane, 12° al mondiale, che se non vado errato diventa anche l'inglese con più gol nelle gare a eliminazione diretta, battendo Hart, altri due cambi per il Congo. Però insomma il sogno direi che si è infranto, no, per la formazione di De Sabre, che però se l'è giocata davvero fino all'86esimo con grande merito.
1: No, ma io mi alzo in piedi per la prestazione. Attenzione che la partita non è ancora finita, perché 88esimo minuto, poi ci sarà recupero, 6 minuti, per cui nel calcio non si può mai dire, lo sai. Però io mi alzo in piedi per la prestazione del Congo, che leggevo, l'ho seguito nella partita precedente, anche contro nella partita precedente, squadra solo difensiva, buon collettivo ma capace di difendersi. No, ha giocato anche una partita offensiva, ha colpito un palo, poteva raddoppiare, ha fatto gol, non ha lesinato le sue forze fisiche, mentali, per giocare una partita sullo stesso piano inglese. Poi il talento del giocatore, di Bellingham, di Harry Kane, ha fatto la differenza.
0: Ha avuto ragione, almeno fin qui. Siamo nel 90esimo minuto in corso, poi vedremo quanti saranno i minuti di recupero decretati dal direttore di gara. Dicevo Fulvio Collovati, ha avuto ragione Tuchel, che diceva Kane e Bellingham sono lì apposta per trascinarci. Kane e Bellingham hanno trascinato l'Inghilterra anche oggi nelle difficoltà.
1: No, le difficoltà la squadra inglese le ha avute, perché se vai in svantaggio per tutto il primo tempo, poi dopo ti rendi conto che trovi incontro una squadra Congo, sei minuti di recupero, una squadra molto organizzata, molto combattiva, capace di fare una ottima fase difensiva, ma poi dopo se c'è il centravanti che si libera di tre uomini e ti fa il gol della possibile vittoria, c'è
0: gli dici bravo e gli stringe la mano,
1: ti alzi in piedi e gli stringe la mano.
0: Fulvio Collovati, una vittoria così può, insomma, cambiare anche le prospettive dell'Inghilterra, perché insomma quando sai soffrire, recuperare, no? E poi dopo, insomma, scampato il pericolo, chissà.
1: Allora, aspettiamo che la partita finisca, ma io ti dico che questa partita potrebbe cambiare il destino dell'Inghilterra. Nel frattempo esce Rice, ed entra Stones, perché Rice ultimamente l'ho visto zoppicante, ed entra Stones che è un centrale, probabilmente magari sarà spostato a destra, non so chi sarà spostato a destra, ma lui è più centrale.
0: Sì, diciamo probabilmente difenderanno quasi anche con una difesa a tre, ma insomma Stones era una delle opzioni, sì. E alla vigilia per Tuchel, visto insomma l'assenza dei due terzini destri titolari. Il Congo che però ci prova, l'ha data su, il tentativo di cross di Mbemba sul secondo palo, non c'è nessuno, peraltro insomma cross decisamente fuori misura, termina direttamente sul fondo. Harry Kane con una stoccata a 112 all'ora è andato a ribaltare questo sedicesimo di finale, destro secco da grandissimo bomber, e adesso addirittura va in pressing con le residue energie. Occhio però al Congo, Elia sull'out di sinistra mette in mezzo il pallone che arriva, ma è bravo in anticipo Gay, e peraltro subisce anche fallo da parte di Vissa, e dunque si salva in questa occasione l'Inghilterra, che è avanti 2-1, però Fulvio Collovati continua a gettarsi alla ricerca del gol che chiuderebbe questo match, ma forse sì. Potrebbe anche rischiare qualcosa di meno in questi ultimi minuti.
1: Beh, ma sai,
0: sono anche un po' sbilanciati, no?
1: Sembra un po' sbilanciato, non è che ti puoi mettere gli ultimi tre minuti a fare totalmente una fase difensiva. Harry Kane l'abbiamo visto prima, che ha preso il pallone, ha calciato da 20-30 metri, praticamente quasi in tribuna, ha tentato un tiro per perdere tempo, è chiaro, però ecco, poi si guadagna anche un fallo. E non è cosa da poco.
0: E rimane giustamente anche a terra, insomma, per guadagnare qualche secondo. Partita molto dispendiosa per lui e per gli altri giocatori della nazionale inglese, che però soffrendo alla fine sono riusciti ad abbattere il muro della Repubblica Democratica del Congo in vantaggio al settimo con Sipenga, poi il pari di Harry Kane al 75esimo, il sorpasso firmato sempre dall'attaccante del Bayern Monaco all'86esimo. Adesso siamo al 94esimo, 2 minuti e mezzo più o meno al triplice fischio, con l'Inghilterra che non si accontenta ancora. Henderson che porta palla, si avvicina dalle parti della bandierina dove prova a guadagnarsi un calcio d'angolo o una rimessa laterale col tacco a cercare la deviazione di qualcuno, a trovare invece la rimessa laterale sì, ma per il Congo che ancora 2 minuti e 10 secondi, Fulvio Collovati, per le residue speranze, e la formazione di De Sabre sembra volersele giocare tutte.
1: Ma se le gioca tutte, vedi che ormai non ha più, insomma, non puoi più sperare di contenere cosa, per cui ormai c'è la difesa 2, porta avanti anche sui centrocampisti. Abbiamo visto in precedenza un'azione offensiva dove io ho contato 4-5 giocatori in fase offensiva, per cui è giusto così, sta cercando disperatamente il pareggio in questi ultimi 2 minuti, nemmeno 2 minuti, 1 minuto e mezzo.
0: 4 minuti e 30 secondi sul cronometro dell'extra time, mancano insomma 90 secondi al triplice fischio. Adesso c'è Sadiki che prova a guadagnarsi qualcosa, ma in realtà trova solo la rimessa laterale per l'Inghilterra, perché il direttore di gara non gli fischia il fallo che chiedeva il numero 14 della nazionale congolese. Congo che però rientra subito in possesso di palla, altro pallone scodellato in avanti calci dove Vissa riesce a controllarlo, prova a girarsi, si guadagna un fallo importante, un calcio di punizione dai 25 metri, posizione centrale, insomma.
1: No, non è né vicino né lontanissimo, diciamo che per uno potente fisicamente così potrebbe essere una punizione pericolosa per l'Inghilterra, un fallo che si è guadagnato questo giocatore del Congo. Sai, adesso c'è preoccupazione nei tifosi, vedo che c'è preoccupazione perché, sai, questa è una punizione che insomma dalla distanza.
0: E sembra essere proprio Vissa che ha tutta l'intenzione di incaricarsi di questo tiro centrale, leggermente spostato sul settore di sinistra dell'attacco della Repubblica Democratica del Congo. Quattro giocatori inglesi in barriera più l'ormai canonico classico coccodrillo. Insomma, posizione centrale, Pickford che vede partire il tiro. Vanno via tutti, Vissa contro Pickford con 6-7 giocatori della Repubblica Democratica del Congo pronti ad avventarsi su un'eventuale respinta di Pickford o della barriera. Vissa contro Pickford, sono già passati 6 minuti di recupero, forse si chiude qui la partita. Il tiro di Vissa alto sulla traversa,
1: e festeggia Pickford,
0: festeggia Pickford, vediamo se ha ragione perché si chiuderà sul suo rinvio la partita oppure no. Comunque tiro di Vissa non malaccio,
1: no, non malaccio, centrale, devo dire che era centrale
0: debole, forse
1: l'avrebbe preso Pickford. Sì, è passato sopra la barriera, però la partita è terminata. Questa è la partita, Luca, ricordati, potrebbe essere la svolta per l'Inghilterra, perché vincere una partita in questo modo, soffrendo così, la Germania è andata fuori, l'Olanda è andata fuori, l'Inghilterra continua il suo percorso.
0: L'Inghilterra continua il suo percorso, prossima fermata, Città del Messico, Stadio Azteca contro il Messico per gli ottavi di finale. Grandi applausi però a una Repubblica Democratica del Congo.
1: Assolutamente sì, tanto onore a questo Congo che ha giocato una partita a viso aperto, ha lottato fino alla fine e solo se è uscita per questo giocatore che è qui inquadrato, Eric Hain, che ha fatto due prodezze, la differenza l'ha fatta dentro.
0: Grazie a Fulvio Collovati per avermi accompagnato in Radio Cronaca. L'Inghilterra batte e rimonta la Repubblica Democratica del Congo, il vantaggio del Congo al settimo con Sipenga, poi nella ripresa Harry Kane, il pari al 75esimo, il gol vittoria all'86esimo. I tre leoni di Thomas Tuchel vanno avanti, prossimo stop il Messico a Città del Messico. È tutto, la linea che torna agli studi di Dallas.
2: Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci ancora da Dallas, alla fine l'uragano è atterrato ad Atlanta, un uragano solo calcistico per fortuna. Harry Kane e chi se no, seconda doppietta in questo torneo, complessivamente 7 reti nelle ultime 6 partite, considerando anche Qatar 2022, una sentenza l'ha risolta lui, permettendo all'Inghilterra di ribaltare una gara come non era mai riuscito alla formazione dei Tre Leoni nella lunga storia mondiale. Sotto nel primo tempo, davvero a testa altissima, esce la Repubblica Democratica del Congo che dopo il gol del vantaggio aveva colpito anche un palo, ma come ricordava Luca Cesaretti, a Città del Messico ci va la formazione di Tuchel nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 alle 2 del mattino, la sfida agli ottavi di finale contro la tricolor di casa. Noi ci fermiamo qui, ma è una risentirci davvero a breve, perché ripartiremo alle 21:30 per il prepartita in vista del calcio d'inizio di un altro sedicesimo, Belgio-Senegal, inizierà alle 22, ci saremo su Rai Radio 1 con tutto il mondiale minuto per minuto, senza segnale orario, andiamo diretti tra pochissimo al GR1. Uno seguirà Zapping, appuntamento a tra un'ora e mezza, poco meno, 21:30 con noi, a dopo.
5: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.

0: Famiglia Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io.
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Orangias. Al centro della riunione a Palazzo Chigi, presieduta da Giorgia Meloni, i preparativi per il vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Con i ministri Antonio Tajani, Giancarlo Giorgetti e Guido Crosetto, il governo ha fatto il punto sull'allineamento dell'Italia agli obiettivi dell'alleanza, sulla difesa comune europea e sul rafforzamento dei rapporti con gli Stati Uniti dopo le recenti tensioni con Donald Trump. E sulla stampa americana è polemica per i notevoli guadagni del capo della Casa Bianca e della sua famiglia con le criptovalute. Trump intanto ostenta ottimismo sull'andamento dei negoziati, la corrispondente da New York.
2: I colloqui con Teheran stanno andando molto bene, lo assicura Donald Trump parlando con i giornalisti prima di partire per il Nord Dakota. La denuclearizzazione dell'Iran procede bene, li abbiamo colpiti duramente, ma andiamo d'accordo, aggiunge Trump, che secondo il Wall Street Journal avrebbe valutato l'ipotesi di tornare a una guerra su vasta scala, decidendo però di proseguire con la via diplomatica. Intanto, dalla pubblicazione della dichiarazione finanziaria di Trump, risulta che il presidente ha guadagnato $1.4 miliardi lo scorso anno grazie ad attività commerciali nel settore delle criptovalute. Trump ha detto che tutti stanno guadagnando molto per il rialzo del mercato azionario e di aver guadagnato molto prima di diventare presidente. In un comunicato, la Casa Bianca sottolinea che né lui né la sua famiglia sono stati mai coinvolti né lo saranno mai in conflitti di interesse, denunciati invece dai democratici. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Nuovo scisma a Lefebvriano e con in Svizzera ordinati 4 nuovi vescovi, ignorato l'appello del Papa che aveva chiesto un passo indietro. Il segretario di Stato Parolin, grande dolore ma spero nel dialogo.
3: Questa mattina nel seminario svizzero di Econ la celebrazione della Fraternità San Pio X per la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza l'autorizzazione pontificia, un atto per il quale è prevista la scomunica late sententiae, cioè automatica, e un nuovo scisma. L'appello di Papa Leone XIV, che ieri aveva chiesto di tornare indietro, è rimasto inascoltato. La Fraternità San Pio X nasce nel 1970 per volontà del vescovo tradizionalista Marcel Lefebvre. Nel 1988 fu scomunicato da Giovanni Paolo II perché aveva consacrato 4 vescovi senza mandato del Papa. Poi la mano tesa di Benedetto XVI, che ha liberalizzato la messa in latino e nel 2009 revocato la scomunica. A 38 anni di distanza, dunque, un nuovo scisma. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha detto in un discorso all'inizio della liturgia il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarini, e ha aggiunto: eventuali pene o censure contro questo atto per noi non hanno nessun valore. La celebrazione in diretta sui canali social della Fraternità con commenti in diverse lingue. Francesca Paltracca, GR1.
1: La politica, via libera definitivo del Senato al piano casa. Il governo ottiene la fiducia con 106 sì. Dalle parole ai fatti, commenta Giorgia Meloni, slitta invece al 14 luglio l'esame della legge elettorale alla Camera. Nella maggioranza resta il nodo delle preferenze, mentre il centro-sinistra annuncia battaglia.
4: Smentisce ogni forma di...
1: Ora la cronaca con l'inchiesta della Procura di Milano che vede indagato il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni per prostituzione minorile. Dalle carte in mano a chi indaga spuntano le intercettazioni. La giovane nega tutto.
4: Smentisce ogni forma di pagamento. Non mi sono prostituita con Alessandro Bastoni, non sono una escort. Così davanti ai magistrati la giovane che nel luglio 2020, quando aveva 17 anni, avrebbe trascorso una notte col difensore dell'Inter e della Nazionale, ora indagato a Milano per prostituzione minorile. Salvatore Scuto, avvocato del calciatore, ci dice:
5: Alessandro Bastoni non ha mai avuto rapporti sessuali a pagamento, men che meno con ragazze minorenne.
4: L'incontro organizzato dal tuttofare dell'agenzia di eventi di Cinisello Balsamo Made al centro dell'indagine scattata ad aprile e che per la procura milanese forniva a clienti facoltosi serate esclusive, droga della risata ed escort comprese. L'episodio emerge dalle chat. Ma ci sono posti per imbucarsi? Chiede Bastoni all'amico e factotum Alessio Salamone, che risponde: al massimo la porti a casa. Salamone riceve poi un messaggio della ragazzina: tutto ok, dormo da Bastoni. Il calciatore valuta se presentarsi o meno in procura venerdì. Altri nomi della Serie A verranno sentiti come testimoni nell'ambito dell'inchiesta. Elena Baiocco, GR1.
1: È un'altra giornata importante per il tennis italiano.
0: 2-7-20 al tie break. Nel terzo, sprazzi di Vero Sinner. Questa è la fotografia del successo del barone rosso della racchetta ancora sul centrale, stavolta su Nuno Borges in 2 ore e 31 minuti per 7-6-7-6-6-4. Nel secondo parziale il portoghese ha avuto set point sul 5-4-40-30 in suo favore, ma gli è venuto il braccino nel momento sbagliato, ha sparato in rete un rovescio da metà campo abbastanza comodo dopo un ottimo servizio. Arrivato il contro break sul 5 pari, Jannik ha chiuso facilmente al tie break 7 punti a 2 il secondo set e lì in pratica si è chiusa la partita. 22 ace, la nota positiva sempre il turbo servizio, l'arma letale di Jannik in questo inizio di Wimbledon. Venerdì lo attende l'americano Brooksby, con cui ha vinto l'unico precedente 5 anni fa. Ha vinto Jannik Sinner e ha vinto anche Flavio Cobolli. La prosecuzione del match interrotto ieri sera per oscurità, 7-6 al quarto sull'argentino Navone. E ora per il romano, al secondo turno ci sarà la sfida domani contro James Duckworth. Emilio Mancuso, GR1.
1: Era l'ultima notizia, ci fermiamo qui, linea zapping, il giornale torna alle 21.
6: La vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
7: Ricostruiscono i 13 giorni di fuga.
8: Il premier mette a punto in queste ore.
9: The president did what he always would.
10: The Afghan government says they're not surprised.
11: Zapping.
12: Le 20 e 10 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 1 luglio 2026. Molto rapidamente, siamo un po' in ritardo per il prolungarsi della partita dei mondiali. La puntata sarà quindi anche un po' più breve del solito. Vi racconto chi saranno gli ospiti e gli argomenti che tratteremo. In apertura Francesco Clementi, che è un costituzionalista, lo conoscete, docente di diritto pubblico comparato e esperto soprattutto di, diciamo, di diritto costituzionale anche americano. E quindi, siccome oggi il tema è quella raffica di sentenze che la Corte Costituzionale ha emesso nella sessione che si è chiusa proprio ieri, i lavori poi riprenderanno nel settembre-ottobre di quest'anno, ma insomma nell'ultima seduta la Corte Suprema americana, nota anche come SCOTUS, ha emesso una serie di sentenze di diverso orientamento. Si sta facendo un po' il conto se siano state più quelle a favore di Trump o quelle contrarie, diciamo, agli intendimenti dell'amministrazione americana. Di questo parleremo con Francesco Clementi, anche per cercare di capire, alla luce di queste sentenze, del modo in cui sono state emesse, gli accordi e i disaccordi all'interno dei 9 giudici che la formano, anche capire meglio appunto la natura dei poteri e delle modalità d'azione della Corte Suprema americana in un momento, insomma, così teso come quello che sta attraversando la politica degli Stati Uniti. Poi parleremo di caldo, di meteorologia, di clima, di quello che sta succedendo nel mondo, di come l'Europa è diventato il continente che si riscalda più in fretta di qualsiasi altro nel mondo. E ne parleremo con il professor Dino Zardi, che è un ordinario di fisica dell'atmosfera all'Università di Trento. Sarà poi con noi Gian Raffaele Percannella, lo conoscete, è arrivato il momento di fare un po' il punto sulle trattative che riguardano i rapporti e il modo in cui si è per ora fermata la guerra tra Stati Uniti e Iran, questa tregua che dovrebbe durare poi 60 giorni, all'interno della quale, durante la quale mettere a posto tutti i dettagli ancora rimasti aperti, ma siccome, come ben si sa, è nei dettagli che si annida il demonio, sinceramente ancora non si sa come andrà a finire. Come sempre Trump oscilla in addirittura complimenti e congratulazioni nei confronti dei negoziatori israeliani e dall'altra parte ogni tanto le minacce di ricominciare la guerra aperta, la guerra su larga scala. Ne parleremo appunto con Gian Raffaele Percannella. Vedremo poi se avremo il tempo, ma vorrei fare anche una accendere una luce su quello che accade in Libano dopo un accordo tra il governo israeliano e quello libanese che molti hanno definito storico, perché il Libano ha accettato di riconoscere lo Stato di Israele, ma che regge su basi molto fragili per il semplice motivo che Hezbollah non lo ha firmato, non lo ha siglato, anzi lo respinge con forza e in alcuni casi anche violentemente. Quindi gli scontri tra l'esercito israeliano e Hezbollah continuano a mettere a rischio non soltanto la pace tra Israele e Libano, ma anche tutto l'impianto dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Bene, questa è la nostra puntata di oggi, sentiamo i titoli del TG1 e poi cominciamo.
11: Tregua dal caldo estremo e dall'afa, in arrivo il maltempo, temporali in Lombardia, domani piogge anche al centro-sud, diverse regioni in allerta. Piano casa, via libera al Senato, Meloni è un bene fondamentale, opposizioni, progetto senza risorse, slitta, esame, legge elettorale. I tradizionalisti lefebriani sfidano il Papa, in Svizzera ordinati 4 nuovi vescovi, scatta la scomunica e si apre lo scisma. La 17enne la porti a casa, le chat sugli incontri dei calciatori, Bastoni indagato per prostituzione minorile, lei non ho preso soldi. Pizzaiolo ucciso a Reggio Emilia, ho cercato di fermare il killer, lo conosco, al TG1 la testimonianza della sorella sopravvissuta. Bollonica ha ritrovato morto uno squalo capopiatto di 4 metri, incerte le cause, 49 le specie nel Mediterraneo, la mappa degli avvistamenti. Caro matrimoni, si superano i 100.000 euro per la festa, rincari fino all'11% e ci sono coppie che arrivano perfino in elicottero. Ai mondiali brillano le stelle di Mbappé e Haaland, la Francia apparentemente inarrestabile e la Norvegia che festeggia il suo campione. Entrambi però dovranno fare i conti con un Messi in versione supereroe. E intanto stasera alle 22 in diretta su Rai 1 c'è Belgio-Senegal.
12: Le 20 e 16 minuti, questi erano i titoli del TG1. Bentornati a Zapping, io do subito il benvenuto a Francesco Clementi, costituzionalista, insegna diritto pubblico comparato all'Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Buonasera professor Clementi, bentornato a Zapping.
13: Grazie a voi, buonasera, buonasera.
12: Allora, volevo un po' fare il punto, cercare anche di aiutare i nostri ascoltatori a capire quello che è successo nell'ultima seduta della sessione della Corte Suprema degli Stati Uniti, sessione che è cominciata, lo ricordo, ottobre del 2025, chiusa ieri 30 giugno 2026, poi la Corte si prende un periodo di pausa e riprenderà il prossimo ottobre. Ma dicono i giornali, quelli americani, ma anche quelli europei, quelli italiani, che questa ultima seduta, questa ultima raffica di sentenze è probabilmente la più importante degli ultimi anni, perché ha affrontato temi cruciali quali il potere del Presidente degli Stati Uniti, l'immigrazione, i diritti elettorali, le armi, le questioni legate alla identità di genere e molto altro ancora. Ecco, vorrei, professore, che lei ci facesse un po' un quadro, la sua impressione, perché molti discutono chi ha vinto più Trump o quelli che gli si opponevano.
13: Diciamo così, ha vinto certamente il fatto che la Corte è un luogo meno omogeneo di quanto si possa pensare, o tutto conservatore o tutto democratico, però di certo ha vinto anche un'interpretazione che il Presidente Trump incarna, cioè quell'idea dell'executive unitary, cioè di un governo centralizzato sul Presidente nella gestione del potere.
12: In cui l'esecutivo diciamo vince su tutto.
13: Esattamente, perché per la prima volta la Corte Suprema americana riesce a scardinare quello che è un elemento dominante nella storia degli Stati Uniti dal 1935, quindi non poco, ossia che le agenzie amministrative che sono state considerate per lungo tempo indipendenti, appunto, ed erano indipendenti esattamente dal Presidente perché dipendevano dal Congresso, invece sono state riconosciute sempre più in realtà dipendenti dal potere del Presidente, cioè dal potere esecutivo. Insomma, quella terzietà che molte delle agenzie, in particolare in questo caso specifico parliamo dell'agenzia relativa alla Federal Trade Commission, cioè la commissione che si occupa sostanzialmente dello commercio e degli scambi, è un'agenzia non terza, imparziale, esterna al circuito del potere esecutivo e dunque del Presidente, ma in realtà è un braccio armato del Presidente.
12: Cioè il Presidente, tutto è partito perché il Presidente ha licenziato un esponente democratico di quell'agenzia. C'è stata tutta una lunga procedura ai più bassi livelli, poi via via a salire della giurisdizione americana, e alla fine la Corte ha detto sì, lo poteva licenziare, aprendo la possibilità a questo punto al fatto che il Presidente degli Stati Uniti, Trump o chiunque altro, possa modellare qualsiasi agenzia indipendente a suo piacimento.
13: Esattamente, a questo punto il Presidente riceve sostanzialmente un via libera completo da parte della Corte nel costruirsi un sistema a lui somigliante, se posso dirla così, per le agenzie indipendenti, che a questo punto non sono più indipendenti ma sono solo agenzie amministrative che nelle mani del Presidente. Questo vale per tutti tranne per una, ed è l'altra sentenza molto importante, che è la sentenza riguarda la Federal Reserve, che naturalmente non è un'agenzia in senso stretto ma rappresenta nel panorama delle agenzie amministrative statunitensi un'istituzione naturalmente.
12: Quindi non è un'eccezione da poco, diciamo.
13: Non è un'eccezione da poco, vorrei dire l'eccezione conferma per certi aspetti una regola, diciamola così, o comunque la Corte pare intenderla in questo senso. Cioè la Corte Suprema nella sentenza numero 2, diciamo così, la Trump versus Cook, evidenzia come in realtà, per quanto si possa leggere la Federal Reserve come un soggetto che ha una sua funzionalità nella dinamica naturalmente federale e anche evidentemente quindi centralizzata, in realtà la toglie dal circuito del potere esecutivo in senso stretto, considerandola una realtà totalmente istituzionale, esterna al potere presidenziale, e quindi il Presidente non può muovere liberamente le pedine, a partire appunto dai governatori, dal board dei governatori, spostando persone, figure, eccetera, ma deve mantenere, preservare evidentemente la funzione anche che storicamente ha costituito la forza della Federal Reserve, con un ma importante, mi permetto di dirlo, sì. Cioè che la Corte in realtà, distinguendo appunto esplicitamente la Federal Reserve dalle altre autorità amministrative e quindi preservandola, nei fatti però non risolve il problema politico che ha portato alla sentenza, cioè il fatto che la figura, in particolare Lisa Cook, che era stata appunto cercata di essere rimossa, sì. Esatto, sì, dal Presidente, in realtà è una figura che rimane sospesa nel suo limbo, perché gli si dice non gli si può fare nulla e quindi non si può rimuoverla finché il suo mandato alla Federal Reserve rimane evidentemente vigente e valido. Dopo naturalmente può riprendere tutta la procedura anche naturalmente penale di cui è stata accusata e quindi naturalmente avrà il suo corso alla giustizia, diciamola così. Questo è,
12: perché lei l'ha accusata di aver preso un mutuo presentando delle carte che non erano verificate, insomma, con dei vantaggi che non le spettavano, ecco.
13: Esattamente, in un ruolo naturalmente strategico, anche per prendere un semplice mutuo, diciamola così, diciamo la battuta. Però qual è il punto nodale? Che la Corte in questa dinamica qui, da un lato salva la Federal Reserve, dall'altro consente al Presidente Trump in realtà di mantenere un elemento almeno dialettico in termini politici rispetto alla figura di Lisa Cook, che naturalmente al momento non subisce nulla, ma che poi naturalmente subirà tutto il procedimento che il Dipartimento di giustizia l'ha intentato contro in nome del Presidente. Quindi è una vittoria a metà, diciamola così.
12: Ma possiamo dire che rispetto alle due sentenze che abbiamo citato siamo 1-1?
13: Se vogliamo metterla calcisticamente,
12: diciamo che siamo 1-1. Poi, però dicevo una cosa, alcuni commentatori americani dicevano questa sentenza che salva la Fed, diciamo, dallo strapotere del Presidente, è una sentenza molto politica, perché i giudici della Corte si preoccupano del fatto che dare mano libera all'esecutivo anche sulla Fed, sulla banca centrale, vuol dire mettere a rischio la percezione internazionale della sostenibilità del gigantesco debito pubblico americano. Quindi al di là delle considerazioni istituzionali, delle regole, delle leggi, i giudici hanno detto veramente ci vogliamo mettere in una barca che poi può affondare in qualsiasi momento se, diciamo, gli investitori che comprano debito americano vedono che il Presidente può cambiare come vuole i componenti della Federal Reserve.
13: Se dovessimo dire in una battuta, la Corte ha garantito la stabilità finanziaria e quindi, diciamo, la non modificabilità in piena libertà da parte del Presidente delle regole del gioco, qualunque Presidente naturalmente, delle regole del gioco, garantisce certamente una stabilità istituzionale e dunque anche finanziaria e quindi anche economica, che negli Stati Uniti, appunto, con quel debito pubblico così importante, a maggior ragione va tutelata e preservata. Però ecco, è una sentenza molto politica, perché nei fatti, scorporando la Fed dal resto delle autorità amministrative, apre comunque uno scenario nel quale il presidente, chiunque esso sia, oggi è Donald Trump, ha una grande forza nell'uso delle agenzie, ma certamente non può mettere in discussione, diciamo così, la forza istituzionale e neutrale della Fed.
12: C'è un'altra sentenza molto importante di cui si parla molto e vorrei capire se secondo lei è un gol pieno che Trump ha dovuto incassare, ed è quella con cui la Corte respinge il tentativo dell'amministrazione Trump di cancellare quello che noi chiameremmo lo ius soli e che gli americani chiamano birthright citizenship, cioè il diritto di chiunque nasca sul territorio americano, anche figlio di immigrati temporanei o addirittura illegali, diventa un cittadino italiano. Trump questa cosa la vuole cancellare fin dal primo giorno, aveva fatto un ordine esecutivo per farlo, la Corte gli ha detto non lo puoi fare.
13: Sì, questo è un pilastro ed è un gol importante, se vogliamo mantenere sempre la stessa battuta contro il presidente, perché in realtà riafferma fino in fondo quello che è il senso del 14° emendamento degli Stati Uniti, appunto, che rende lo ius solis costituzionale, ed è un emendamento storico, perché è un emendamento che nasce dopo la guerra civile e nonostante, diciamo, una corte evidentemente a chiara maggioranza conservatrice, 6-3, lo abbiamo detto più volte, è ben noto, in realtà la forza di questa decisione cambia anche a maggior ragione la tenuta sistemica di un ordinamento che fa della cittadinanza uno dei cuori delle sue trasformazioni politiche e istituzionali da secoli. Tra l'altro è molto importante questa sentenza per le ragioni, come dire, culturali, possiamo dirle così, ma anche per una ragione molto più schietta e banale, che però è fondamentale, e cioè che in ragione della cittadinanza si vota. E il voto negli Stati Uniti naturalmente è molto importante, perché il 3 novembre 26, come noi sappiamo, cioè il 3 novembre di quest'anno, ci saranno le elezioni di midterm.
12: Certo.
13: E questo consentirà, a maggior ragione, non a chi nasce negli Stati Uniti in senso stretto oggi evidentemente, però consente di proteggere quella ragione per la quale il diritto di cittadinanza si conferma anche come un diritto elettorale, che è uno dei termini anche molto discussi e parte di un'ulteriore sentenza, se posso aggiungere, sempre della Corte, in Watson Republican National Committee, in cui la Corte ha difeso fino in fondo quello che per noi diciamo è sempre stato un elemento molto interessante, il modello elettorale statunitense, cioè il voto per corrispondenza, riaffermando il ruolo degli stati e quindi il principio federale il principio statale contro il principio federale nella gestione del momento elettorale. In fondo noi diciamo che il Presidente degli Stati Uniti è eletto direttamente, ma questo in realtà tecnicamente è sbagliato.
12: Certo.
13: Perché il Presidente è eletto dagli stati, 50 stati, 50 sistemi elettorali, 50 elezioni diverse e grandi elettori. Allora il fatto che la Corte abbia voluto proteggere il voto per corrispondenza, che è una delle caratteristiche di moltissimi degli stati, non semplicemente democratici come la California, ma anche repubblicani, perché tutto partiva dal Mississippi, diciamo così, quindi insomma dal cuore del sud repubblicano, come il voto a distanza e quindi in questo senso il voto per corrispondenza come uno strumento di garanzia di libertà,
12: mentre Trump è convinto che sia uno strumento principe di frodi e di imbrogli,
13: sì.
12: No?
13: Sì, e perché violava il cosiddetto Election Day. In realtà è molto interessante, perché questo strumento rafferma una parola chiave, che il senso delle elezioni negli Stati Uniti, la parola elezioni, lo spiega bene la Corte in questa sentenza, non è nel momento in cui il voto arriva e viene spogliato, ma quando l'elettore vota. E allora bisogna attendere, si può consentire appunto che si attenda qualche giorno, 5-6 giorni a seconda della realtà statale, che arrivino tutti i voti spediti naturalmente il giorno prima del voto,
12: certo,
13: preciso, cioè dell'election day, del voto preciso. Ecco, questa è molto importante, perché su questa dinamica qui si baserà evidentemente molto del voto del novembre, dove in fondo il 3 novembre il presidente, per certi aspetti anche visto diciamo i sondaggi, rischia davvero molto di perdere quello che
12: però
13: oggi
12: sul fronte del voto Trump ha fatto un'altra vittoria, non so quanto decisiva, ma la Corte ha tolto il divieto di ridisegnare i collegi elettorali,
13: sì,
12: anche con, diciamo, con criteri etnici, per mettere tutti,
13: sì,
12: insieme, diciamo, i neri, gli ispanici, i bianchi, in modo da orientare meglio il voto e la propaganda. Anche questa è una cosa,
13: sì,
12: che Trump voleva molto, no?
13: Sì, questa è una cosa anch'essa molto importante, perché per la prima volta quello che noi insegniamo dappertutto e tutto il mondo ha imparato dagli Stati Uniti, cioè il cosiddetto gerrymandering e redistricting, cioè la costruzione della territorialità elettorale in funzione del voto e non dell'interesse di chi ha il potere in quel momento, quindi ognuno si costruisce, come dire, il collegio a sua immagine e somiglianza. Ecco, questa Corte, perseguendo in realtà un percorso che già da qualche tempo è stato disegnato, come dire, liberalizza la ricostruzione della territorialità elettorale, rendendo in realtà possibile la costruzione di collegi elettorali vantaggiosi, in questo caso appunto anche per la maggioranza presidenziale.
12: Devo chiudere, però è interessante la cosa che lei diceva all'inizio: questa Corte non si muove per linee di partito, cioè spesso i giudici nominati da Trump, con grave scorno del presidente, votano magari con la parte più liberale, o qualche volta viceversa, si rimescolano un po' le posizioni. Questo mi dà proprio l'impressione che la Corte abbia acquisito una sua identità politica molto forte, autonoma anche, diciamo, dalle origini della nomina.
13: Sì, storicamente è sempre stato così. Sono sincero, molti studiosi, me compreso, abbiamo dubitato che negli ultimi anni, a maggior ragione dopo le nomine del presidente Trump, la Corte riuscisse a difendere questa sua flessibilità intrinseca. Queste sentenze lo confermano, ma attenzione, lo confermano anche per un'altra ragione: nessun giudice della Corte Suprema vorrà essere bollato, a maggior ragione come trumpiano, nel momento in cui evidentemente finirà il mandato del presidente Trump, e siccome il loro mandato è a vita, naturalmente loro giocano su questa variabilità anche per rimescolare le carte e salvare quello che è in fondo oggi l'istituzione più importante dopo il presidente, ma probabilmente anche forse oltre il presidente.
12: Diciamo che c'è proprio un braccio di ferro continuo tra i due, no? che proprio dà forma sempre di più alla politica americana. È interessante, sì, guardarla. Grazie professore, grazie a Francesco,
13: grazie a
12: Clementi, grazie, buonasera e buon lavoro. Noi andiamo avanti, cambiamo completamente quadrante dei nostri interessi, andiamo al caldo che ci opprime ormai da settimane, che sembra essere sul punto di attenuarsi, ma lo guardiamo, diciamo, da lontano, cerchiamo di guardare il fenomeno generale, e lo facciamo con Dino Zardi, professor Dino Zardi, che insegna fisica dell'atmosfera e del clima alla Università di Trento. Buonasera professore, benvenuto a Zapping.
14: Grazie, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
12: Allora, la prima domanda che vorrei farle è un po' quella che ci facciamo tutti, si fanno tutti, poi la si butta un po' in politica a seconda delle risposte. Quanto si può dire, e se si può dire, quanto si può dire che sia eccezionale la fase climatica, meteorologica, se vuole, che stiamo attraversando, soprattutto in Europa in questa fase? Leggevo che l'Europa è il continente che si riscalda più rapidamente di qualsiasi altro al mondo.
14: Sì, effettivamente recentemente l'agenzia europea Copernicus ha diramato un report dove si evince che in effetti il tasso di riscaldamento del nostro continente è più marcato di quello di altri. E questo ha anche diverse ragioni, non so se vogliamo entrare.
12: Sì, no, magari accenniamone qualcune, perché come si chiede, sì, come mai? Eppure l'Europa è abbastanza, certo, virtuosa nella riduzione, guardi, delle emissioni della CO2,
14: sì,
12: no?
14: Sì, sì. Paradossalmente uno degli effetti è un effetto collaterale della riduzione delle emissioni. Mi spiego meglio. Noi come Europa da alcuni decenni abbiamo intrapreso delle azioni molto concrete per la riduzione degli inquinanti atmosferici, quindi gli ossidi d'azoto, il particolato atmosferico, cioè le polveri e altre sostanze. Le polveri atmosferiche hanno però un effetto che è quello di rendere, come anche intuitivo, l'aria più opaca, meno trasparente, e quindi da un punto di vista dei bilanci energetici del pianeta, quando l'aria era meno trasparente lasciava filtrare meno radiazioni atmosferiche e quindi il suolo si scaldava di meno. Paradossalmente abbiamo osservato che negli anni 80, ma anche all'inizio degli anni 90, quando la qualità dell'aria era peggiore,
12: quando si bruciava più carbone, più...
14: Bravo, esattamente, sì. Ma anche in generale la combustione,
12: sì, i motori erano più rudimentali.
14: Bravissimo, esatto, e anche in ogni caso l'emissione di sostanze che poi si convertono in atmosfera in piccole particelle favorisce il carico di particolato materiale. Negli ultimi anni la qualità dell'aria è andata molto migliorando in Europa. L'Europa ha fatto passi da gigante. Purtroppo, da un punto di vista della salute ci abbiamo guadagnato, ovviamente. Da un punto di vista del cambiamento climatico, è un inconveniente, perché passa più radiazione che raggiunge un suolo che è sempre meno coperto di neve. Questa è la seconda causa. Il suolo europeo, teniamo presente che le latitudini europee spaziano da alcune decine di gradi, quindi la parte centro-nord dell'Europa, per buona parte dell'anno era abitualmente coperta da neve. La neve riflette e quindi riduce l'assorbimento da parte del suolo della radiazione solare. Ora, siccome c'è sempre meno neve e anche quella
12: è sempre meno ghiaccio anche, no?
14: Esattamente, questa è la terza considerazione, cioè il ghiaccio antartico è sempre di meno e tra l'altro sciogliendosi sempre meno riflettente, diventa più scuro e quindi assorbe di più. Questo è un altro fattore.
12: Anche qui paradossalmente leggevo che è proprio nell'Artico che si registrano gli innalzamenti.
15: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
16: Sono le 4:04.
14: L'evento climatico è amplificato, sono sicuramente l'Artico, sono il Mediterraneo, sono le montagne in alta quota per la stessa ragione, cioè per la riduzione della copertura del manto nevoso dei ghiacciai, si scopre roccia scura che si scalda al tasso a cui prima si scaldava soltanto la parte più bassa
12: Lo zero termico ormai va oltre 3.000 metri, 3.500.
14: Sì, no? Ma in questi giorni è andato anche oltre 4.000. Sì, cioè praticamente...
12: Sì, ho visto dei video in cui, diciamo, pioveva sulla cima del Cervino e scendevano giù cateratte d'acqua. In altri tempi si sarebbe trasformata in neve immediatamente.
14: Assolutamente. Il cambiamento climatico comporta uno stravolgimento di tutta una serie di equilibri a cui eravamo adattati, quindi la disponibilità di risorsa idrica in forma di ghiaccio in quota per buona parte delle Alpi per l'inverno e fino alla primavera inoltrata, oggigiorno è solo un ricordo, certo. Perché i ghiacciai continuano a perdere massa, stiamo intaccando la parte storica dei ghiacciai, stanno sparendo.
12: Mi aveva colpito una cosa che avevo... Mi scusa, voleva finire, prego.
14: Ecco, l'altro fattore che concludo è legato alla urbanizzazione. Cioè la crescente urbanizzazione l'amplia, aumenta l'accumulo di calore dentro i materiali che vengono utilizzati per urbanizzare le aree, quindi i laterizi, il lastricato, l'asfalto, sono tutti materiali che accumulano il calore e non hanno la possibilità, come ha invece il suolo rurale, di convertire parte di questo calore in evaporazione. L'evaporazione sottrae calore all'aumento di temperatura e quindi le temperature nel terreno vegetato o comunque nel terreno contenente umidità si innalzano di meno. Questo lo sa benissimo, per esempio, chi va in Aliante, quindi sa che sulle regioni dove ci sono paludi o comunque appezzamenti di terreno molto irrigati non si sviluppano le termiche. Quindi evita assolutamente di andare su quei terreni, piuttosto viaggia su terreni dove c'è molto calore che viene rilasciato.
12: Che riporta sul volo. Proprio a questo proposito, leggevo una cosa su un giornale francese che diceva che mercoledì scorso la Francia metropolitana era più calda della maggior parte del Maghreb e ancora più sorprendentemente era più calda la Francia metropolitana di quasi un terzo del deserto del Sahara. E mercoledì sempre a Parigi faceva caldo quanto a Dakar, a Strasburgo quanto a Niamey, a Bordeaux quanto a Khartoum e a Brest quanto a Timbuktu. Questa era la situazione della Francia settimana scorsa.
14: Ha anche una spiegazione fisica, perché questo anticiclone africano è un grande vortice che si instaura in certe circostanze, che è un vortice con un diametro di parecchie migliaia di chilometri, che sostanzialmente fa ruotare aria in senso orario, quindi pesca nel Sahara, nelle regioni subtropicali, e la trasferisce praticamente in maniera orizzontale, perché non ci sono grandi rilievi in mezzo, fino alle latitudini della Francia, dell'Europa centrale. Quest'aria quindi arriva conservando praticamente la sua temperatura caratteristica di quelle regioni e riversandola su un'area in cui a metterci il carico sono gli scambi termici legati al normale ciclo giornaliero nelle aree urbane. Quindi di base partiamo da un livello di aria molto calda. In più ci mettiamo il fatto che durante il giorno non ci sono nubi perché la situazione è anticiclonica, arriva tanta radiazione, il terreno edificato si scalda di più e quindi abbiamo dei cicli di riscaldamento amplificati. Questo è purtroppo l'effetto dovuto alla combinazione di tutti questi fattori.
12: Il dibattito però poi è sempre questo, no? C'è cioè, chi dice ha sempre fatto caldo, io mi ricordo 40 anni fa, oppure vado a vedere le serie storiche, tutta questa eccezionalità è un'illusione, è un elemento del nostro eterno

0: I cui effetti si vedono magari dopo 20-30 anni,
1: certo,
0: no? Fa
1: certo.
0: Prima a dire ma no, ma non è niente, mangiate più frutta, uscite di meno e poi comunque ha sempre fatto caldo. La comunità scientifica, sì, all'interno di questo dibattito, di questa polarizzazione, come dappertutto anche nel clima, cioè, come si colloca?
1: Ma allora va detto che ci sono degli effetti che sono legati a fenomeni periodici, pensiamo per esempio all'alternanza giorno-notte, quindi è naturale che ci sia un ciclo diurno di temperatura, così come c'è un ciclo annuo legato alle stagioni, e questi sono fattori legati all'astronomia essenzialmente, quindi alla rotazione terrestre, alla rivoluzione. Però se uno va a vedere come questa periodicità si in concreto si realizza, si accorge che c'è ben un'oscillazione diurna e stagionale, ma nel tempo i valori assoluti di queste oscillazioni si sono spostati verso l'alto. Quindi ma ce ne accorgiamo da altri fattori. Uno di questi è l'anticipata partenza del ciclo vegetativo della vegetazione. La fioritura di alcuni alberi e la ripresa del ciclo vegetativo in molte regioni, quasi tutte le regioni, è molto anticipata.
0: Cioè lì non c'è più il giudizio politico che valga.
1: No, le piante, gli alberi sono sempre quelli.
0: Sì, sempre quelli.
1: Tanto è vero che anche i raccolti vengono molto anticipati. La vendemmia oggigiorno ad agosto in quasi tutte le località è quasi conclusa, laddove in passato si arrivava tranquillamente a fine settembre. Ma poi accennavamo prima ai ghiacciai, cioè se fosse stato sempre caldo così, probabilmente i ghiacciai sarebbero spariti molto prima. Cioè, evidentemente è un caldo diverso. Abbiamo sì delle oscillazioni giorno, notte, inverno, estate, ma è tutto spostato verso l'alto. Secondo me quello che fuorvia un po' è il fatto che ci sono effettivamente delle oscillazioni. Ci sono anche incursioni fredde. Abbiamo avuto anche nei recenti mesi delle situazioni in cui si sono avute irruzioni fredde, per cui temporaneamente si aveva l'impressione di una regressione della stagione, ma sono singoli episodi legati a oscillazioni, trasferimenti di masse d'aria da alte latitudini a quelle basse, circostanziate. Anche queste ondate di calore, da un certo punto di vista, sono episodi. Il problema è che questi episodi stanno diventando molto più frequenti che in passato.
0: E c'è la mano dell'uomo in questo, ormai è accertato, o non abbiamo ancora sufficienti prove per dirlo, diciamo, con un fondamento scientifico?
1: Ma guardi, c'è una relazione stretta fra la concentrazione dei gas serra e la modificazione del bilancio energetico terrestre. Quella è una legge fisica, quindi più io immetto gas serra nell'atmosfera, più il bilancio che si deve raggiungere a livello energetico spinge l'energia interna dell'atmosfera verso l'alto, perché per ripristinare un equilibrio fra quanto arriva e quanto riparte occorre avere un sistema più caldo. Questa è fisica. Noi osserviamo che oggigiorno la concentrazione di uno dei principali gas serra, l'anidride carbonica, sta raggiungendo le 430 parti per milione. Alla fine dell'Ottocento erano 290. Quindi qualcuno
0: qualcosa è successo, insomma.
1: Qualcosa è successo. La domanda è: da dove viene tutta questa anidride carbonica? Non possiamo pensare che siano aumentate le emissioni di vulcani. Le eruzioni vulcaniche, che pure immettono tanta CO2 in atmosfera, sono le stesse. No? Non ci sono altre sorgenti naturali che abbiano avuto un exploit così particolare. Evidentemente la maggior parte delle emissioni sono legate, ma anche i conti lo giustificano, alla ingente emissione di residui della combustione di combustibili fossili, a cui abbiamo fatto ricorso in maniera sempre più massiva negli ultimi decenni.
0: Certo. Professore, dobbiamo fermarci qua, la ringrazio molto, è stato molto chiaro, molto
1: grazie
0: utile.
1: Grazie a voi.
0: Buonasera, buon lavoro.
1: Grazie.
0: Dino Zardi.
1: A voi. Complimenti per l'ottima trasmissione.
0: Grazie, grazie.
1: Grazie.
0: Professor Zardi insegna fisica dell'atmosfera e del clima alla Università di Trento. I titoli del TG2, poi chiudiamo con il nostro Gian Raffaele Percannella.
2: Sfidano la Chiesa Cattolica e ordinano quattro vescovi. I seguaci di Lefebvre danno vita allo scisma. Per loro si prepara la scomunica papale. Parolin, grande dolore, spero nel dialogo. 7 giorni fa il terremoto che ha sconvolto il Venezuela, il PG2 fra gli sfollati sotto le tende, le critiche per la carenza di soccorsi e la paura di epidemie. Via libera definitivo al piano casa, 100.000 abitazioni in 10 anni, Meloni, casa non è un lusso ma bene fondamentale, vertice a Palazzo Chigi in vista del vertice NATO di Ankara. fazione maggioranza sul piano casa, risposta concreta per i cittadini, opposizione solo uno spot elettorale, rinvio della legge elettorale.

0: e scontro tra i partiti. Rilasciata Nessy Guerra e la figlia di 3 anni erano state prelevate nella notte dalla polizia egiziana. Da mesi la battaglia legale con il padre della bimba, Tajani, lavoriamo per riportarla in Italia. Caldo si attenua anche se oggi saranno 21 città a bollino rosso, in arrivo temporali, grandine vento ed allerta in Veneto ed Emilia Romagna. Yannick Sinner approda al terzo turno di Wimbledon, batte Borges in 3-7, è stata dura, così entra nel ritmo, supera il turno anche Flavio Cobolli. Fragilità e potenza della musica, Yeso Paz racconta la straordinaria vita di Pino Daniele ed interpretare il grande artista napoletano e Massimiliano Cagliazzo.
1: Le 20:44 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping, chiudiamo questa puntata più breve del solito, proprio perché si inserisce, diciamo, nei servizi di Radio 1 dedicati ai mondiali, e quindi saluto il nostro ultimo ospite che è Gianraffaele Percannella, consulente geopolitico e militare. Buonasera Percannella, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, grazie.
1: Allora, è un po' che non ne parliamo, un po' tutti, anche i giornali si sono un po' distratti in questi ultimi giorni, sarà stato il caldo, saranno stati i mondiali, saranno state altre emergenze, siamo un po' tutti distratti da quello che sta accadendo sul fronte delle trattative che sono partite a Lucerna qualche settimana fa tra Stati Uniti e Iran, che hanno poi portato alla decisione di avviare un memorandum di 14 punti, mi pare, da poi, diciamo, mettere a punto in 60 giorni di tregua in cui tutti i dettagli dovrebbero essere sistemati. Nel frattempo sono successe anche altre cose, e l'Iran ha colpito dei vascelli che passavano nello stretto di Hormuz, gli americani hanno risposto distruggendo delle basi di lancio iraniane, è sembrato che la tregua vacillasse, poi l'interesse di entrambi i player a non ripartire con la guerra ha rimesso un po' le cose in carreggiata. Ecco, ho fatto un piccolo riassunto per mettere anche in condizione i nostri ascoltatori di seguirla meglio, per capire a che punto siamo arrivati e dove stiamo andando.
2: Guardi, siamo arrivati in quella fase negoziale nella quale tutti gli attori, 2 su 3, perché uno è praticamente escluso o coinvolto solo in maniera indiretta, Israele, stanno cercando di trovare una motivazione corretta sia interna che esterna per stabilire una sorta di controllo della situazione che non ceda troppo all'avversario ma che non obblighi a un proseguimento sulla scala militare. Questo sia, diciamo, per motivazioni di ordine pratico. La grande campagna condotta dagli Stati Uniti ha portato a un depauperamento dell'arsenale consistente, le nuove armi, quelle ad altissima tecnologia, richiedono dei tempi molto lunghi se non ci si trova in un'economia di guerra per poter essere ricostruite. Per quanto riguarda gli iraniani, è comunque, dal loro punto di vista, sebbene conservino una capacità di deterrenza proiettata sugli stati del Golfo e sullo stretto dell'Hormuz, l'eventuale evoluzione su un conflitto ad altissimo livello sarebbe deleteria o un ulteriore blocco dello stretto.
1: Anche perché loro, se capisco bene, sono molto rapidi nel ricostruire, riallestire, rimettere le antenne, le rampe di lancio, fanno presto, quindi per loro questo tempo è prezioso per rimettersi in condizioni, insomma, di avere una certa capacità militare attiva.
2: Guardi, lei ha toccato un punto che ultimamente sta diventando all'ordine del giorno e sul quale anche io sto scrivendo un saggio, cioè quello della che la capacità di resilienza di un sistema, quindi di una nazione, di un popolo, anche di un'oligarchia, come nel caso dell'Iran, è un fattore strategico importante che va considerato, cioè loro riescono, hanno la motivazione, l'organizzazione e la volontà di non cedere e quindi riescono a riorganizzarsi con una velocità molto alta.
1: E questo gli dà sicuramente un vantaggio. E lei diceva, ognuno delle due parti deve vendere all'interno e diciamo anche sul teatro internazionale di non aver ceduto troppo, ma anzi di aver fatto qualche guadagno da questa guerra. Il punto, ce lo siamo detto tante volte, resta Poi toccheremo anche la questione uranio, ma resta quello della navigazione nello stretto di Hormuz, su cui ci sono molte opacità e molte ambiguità. Trump continua a dire che sarà aperto e sarà gratuito. Gli iraniani invece danno mostra di avere interesse a in qualche modo controllarne, se non i pedaggi, delle forme di assicurazione, magari in collaborazione con l'Oman che controlla l'altra sponda. Insomma, l'impressione di molti è che la navigazione a Hormuz non sarà mai come prima di questa guerra. Lei che ne pensa?
2: Sono d'accordo. In effetti la mia opinione è che ci si avvii verso uno stallo gestito, cioè quello, l'ipotesi più probabile è quello che il memorandum regge come una sorta di cornice, però Hormuz rimane una sorta di zona grigia, quindi ci potrebbero essere degli attacchi selettivi, reciproci o altre cose di questo tipo, con un traffico parziale che quindi si ribalterà sui prezzi in termini di aumenti, ma non di picco. Quindi una di quelle condizioni, fra virgolette, di crisi, che però possono essere gestite sul medio-lungo termine. Questo consentirebbe a entrambe le parti di, diciamo, dichiarare di non aver mollato, ma nello stesso tempo di mantenere attiva una leva negoziale per l'Iran, e che è di grande valore, e per gli Stati Uniti. Ricordiamoci che stiamo arrivando verso le elezioni di novembre, quelle di midterm, in una condizione apparente di vittoria. Quindi credo che in questo momento il discorso, più che sui fatti, si stia spostando sull'interpretazione del memorandum.
1: In cui ognuna delle due parti fornisce una lettura un po' diversa. Gli americani appunto lo dicono sarà gratis, loro dicono sì, non pedaggi, però chi passa dovrà pagarci un servizio, dovrà, no, pagare l'assistenza che noi diamo alla navigazione, come se fosse una sorta di compenso per un servizio reso, non un pedaggio dovuto alla proprietà, e questo mi sembra di capire.
2: Sì, quello dichiarare la sovranità sullo stretto sarebbe un problema internazionale di alto livello, perché poi lo stretto praticamente ha sia acque iraniane che acque omanite, non ha acque internazionali.
1: È come se il Regno Unito dichiarasse la proprietà della Manica, insomma.
2: Esatto, però gli iraniani hanno già creato al loro interno un'autorità, sì, civile per la gestione del traffico sullo stretto, quindi è probabile che stiano cercando una formula che nei fatti gli consente di trarre un reddito, si parla di circa 40 miliardi di dollari all'anno, e dall'altra eviti di creare un frazionamento a livello internazionale che possa quindi coalizzare diverse nazioni contro l'Iran. Quindi di conseguenza si stanno orientando per quello che può essere una soluzione di compromesso, ma che comunque gli porti un vantaggio.
1: Anche sulle questioni, diciamo, delle famose 400 kg di uranio arricchito c'è molta ambiguità. Gli americani dicono li cederanno, e non solo, apriranno senza nessuna restrizione le visite degli esperti dell'Agenzia Atomica Internazionale. Il versante iraniano dice no, su questo non ci sono accordi, nulla è cambiato rispetto a prima, non ci sono novità, insomma anche qui non si sa bene cosa accadrà.
2: Guardi, quello che abbiamo imparato dall'evoluzione di queste ultime settimane, da questo scontro, è che la cosa a cui possiamo fare almeno affidamento sono le dichiarazioni delle parti. Mentre i fatti sono oggettivi, cioè se viene colpito un obiettivo e distrutto, quello è un fatto oggettivo, ognuno in questa storia sta raccontando la storia che preferisce. Questo credo che sia un atteggiamento che prima era normale per un paese più debole che veniva attaccato da una potenza, mentre invece la potenza manteneva una sorta di serietà istituzionale quando operava. Adesso invece sono entrambe le parti, perché la presidenza Trump ha inaugurato questo New Deal nella gestione della comunicazione che porta a questo tipo di effetto. Quindi io direi che più che sulle dichiarazioni, la bussola dovrebbe essere quella di orientarsi sui fatti, che dovrebbero poi dimostrare quello che effettivamente si vuole. Quello che sappiamo nei fatti è che sembra che Trump, questa è una notizia confermata, abbia discusso con Axet per eventuali nuovi attacchi, e che però abbia preferito, addirittura detto che le trattative per il nucleare possono anche andare oltre il 18 luglio senza che questo provochi una rottura del memorandum e quindi la necessità di attaccare.
1: C'è un ultimo aspetto che voglio sollevare, che è quello dei famosi proxy, no? Che è una questione che stava a cuore agli americani, moltissimo a Israele, moltissimo agli altri paesi del Golfo, cioè l'idea che Hezbollah, Hamas, gli Houthi, alla fine di questa guerra, con un'eventuale sconfitta, con la sconfitta dell'Iran, che secondo appunto Trump è stato sconfitto rovinosamente, avrebbero in qualche modo fatto un passo indietro, sarebbero stati disarmati, sarebbero stati messi sotto controllo. Oggi come oggi mi riesce difficile pensare che Hezbollah, Hamas, Houthi vedano l'Iran come uno stato sconfitto e si sentono quindi in obbligo, come dire, di deporre le armi o di cessare la loro attività militare. Anzi, immagino che credano che anzi l'Iran sia ancora più di prima in grado di sostenerli, di armarli e di proteggerli.
2: Guardi, lei parla di tre proxies e per tutti e tre non si può applicare la regola comune, secondo me. Per quanto riguarda Hezbollah, sta vivendo sicuramente una situazione di difficoltà. L'accordo con il Libano, che consente ad Israele un presidio militare nella parte sud del paese, è sicuramente dannoso per Hezbollah. Per quanto riguarda gli Houthi, non sono stati minimamente compromessi nell'attività. Sento la sigla.
1: Sì, dobbiamo proprio chiudere, sì. Ormai
2: sì, va bene.
1: È diventato esperto.
2: No, per fortuna che non mi ha mandato fuori al balcone stasera, che piove. Comunque va bene, credo che sì, non abbia perso ascendente sui suoi proxy.
1: Non c'è dubbio. Grazie, grazie a Gian Raffaele Percannella, grazie di essere
2: Buonasera.
1: Stato con noi. Chiudiamo qui questa breve puntata di Zapping, spero vi abbia interessato. Ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicola Randazzo, Giovanna Scatena. Grazie a Paolo De Gaudio, la nostra regista. Alla parte tecnica stasera ringraziamo Daniele Di Noia. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping e vi lascio con Ascolta si fa sera e poi il GR1 e non mi resta che ringraziare tutti e mandare un saluto e un grazie da Giancarlo Quenzi.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Nella serata proseguono i temporali tra il nord-est e il bacino del Po, mentre si esauriscono le piogge arrivate sui monti del meridione nelle ore centrali della giornata. Domani, giovedì 2 luglio, l'aria più fresca che accompagna la perturbazione arriverà anche alle regioni centrali e a buona parte del meridione. Il contrasto con la massa d'aria calda preesistente sarà all'origine di temporali, anche intensi, ancora sulla Romagna in mattinata e contestualmente anche sulle regioni centrali, sulla Sardegna orientale e sul meridione tirrenico, compreso il versante settentrionale della Sicilia. Tempo però in netto miglioramento al nord, dove tornerà il sole quasi ovunque, anche sui monti dell'Emilia-Romagna, dalle ore pomeridiane. Le temperature tornano ad aumentare lievemente al nord, ma scendono molto al centro e su parte del sud e termina su tutto il territorio l'onda di calore. Ventilazione in prevalenza settentrionale, sostenuta tra Sardegna e Sicilia e debole o moderata sul resto del territorio, con moto ondoso dei mari in aumento, specie per i bacini esposti al maestrale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Ascolta, si fa sera.
3: Al microfono Suor Diana Papa del Monastero delle Clarisse di Otranto.
5: Sorelle e fratelli, il Signore ci dia pace. Siamo ormai in estate, ciascuno si prepara a vivere il tempo delle vacanze. Se tutto l'anno siamo stati sempre impegnati, forse è giunto il tempo di fermarci per sperimentare durante la giornata il silenzio. Il silenzio non è assenza di parole oppure di rumori, non è un isolarsi da tutto e da tutti, ma è trovare un po' di tempo per sé, tacitando i pensieri, i progetti e venire in contatto con la profondità della propria esistenza e favorire l'unificazione, senza rincorrere immaginazioni, argomentazioni o propositi, ma sperimentando la bellezza del proprio esserci al di là di tutto. Nel silenzio ognuno può scoprire la dimensione contemplativa della vita, che è un penetrare nella profondità esistenziale e toccare la soglia del mistero che ci abita e che aiuta a scoprirci persone amate dal Padre di Gesù Cristo e anche Padre nostro. Oggi si cura tanto l'esteriorità e non si ha quasi familiarità con la propria interiorità. Eppure, prima o poi, ci si imbatte in qualche esperienza bella o dolorosa, inedita, che attende una definizione. La risposta ai tanti perché non si trova nella fuga o nelle distrazioni, ma venendo in contatto con il silenzio che ci abita e che ci fa maturare la capacità relazionale, già in noi, con gli altri e con Dio. Allora il silenzio diviene uno stile di vita da cui attingere nuove energie. Pace e bene a tutti.
6: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Si aggrava il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela. Sono 2.295. Lo ha annunciato il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez. Oltre 11.000 i feriti.
3: 7 giorni di lutto nazionale in Venezuela, proclamati dalle 18 di oggi, ora locale, per commemorare le vittime della più grande catastrofe naturale nel paese da 100 anni a questa parte. Una decisione che certifica l'arrivo del momento del cordoglio. Quello della speranza si avvia a tramontare. Le probabilità di salvare ancora e i superstiti sepolti vivi dalle macerie si approssimano drammaticamente allo zero. Si cominciano a interrompere le operazioni di scavo, i primi team internazionali coinvolti nei salvataggi cominciano a lasciare il paese, come il primo contingente inviato dall'Italia, che partirà dal Venezuela in serata. L'emergenza è l'approvvigionamento di cibo, acqua, le condizioni igieniche, l'assistenza sanitaria, l'alloggiamento degli sfollati, le aree destinate all'accoglienza delle persone in cerca di un riparo sono colme, le possibilità di attingere ad acqua pulita sono scarse e a volte nulle, il timore dei medici sono le infezioni, le malattie. In un paese cui il servizio sanitario già fragile è stato annichilito dal terremoto e dopo le reiterate accuse sui social e le smentite delle autorità che denunciavano atti di sciacallaggio da parte di uomini delle forze dell'ordine o militari, 4 agenti di polizia sono stati arrestati con l'accusa di saccheggio. Enzo Arcieri, GR1.
2: La sfida dei lefebriani alla chiesa di Roma da Econ in Svizzera, ordinati 4 nuovi vescovi nonostante l'appello all'unità di Leone XIV. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la chiesa, ha detto durante l'omelia Don Pagliarani. Dal Vaticano arriverà la scomunica automatica, l'amarezza nelle parole del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede.
4: Grande dolore, perché un atto del genere ferisce profondamente l'unità della Chiesa. Evidentemente questo è un atto di per sé scismatico. La mia speranza, ecco, è che nonostante quanto è avvenuto oggi si possa riprendere il dialogo come c'è stato già nel passato, questo nonostante questa ferita grave.
2: La guerra nel Golfo, il presidente Trump ostenta ottimismo sull'andamento dei negoziati. I colloqui che si sono tenuti in Qatar tra Stati Uniti e Iran infatti avrebbero aperto la strada a negoziati tecnici, creando un clima più favorevole al dialogo. Sulla stampa americana però scoppia la polemica per i notevoli guadagni del capo della Casa Bianca e della sua famiglia con le criptovalute. La vicenda di Nessy Guerra, la 27enne sanremese, è stata fermata nuovamente dalla polizia del Cairo per poi essere rilasciata grazie all'intervento del ministro degli esteri Tajani. Il governo egiziano è disponibile a contribuire a una soluzione del caso, ha detto il titolare della Farnesina al Question Time alla Camera. Sentiamo Tajani.
5: La vicenda resta ancora complessa anche sul piano giudiziario. È stata confermata in appello la condanna a 6 mesi di detenzione per adulterio e inoltre ancora aperto il giudizio sull'affidamento della bambina per la quale permane il divieto di espatrio. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
2: L'inchiesta della Procura di Milano che vede indagato per prostituzione minorile il calciatore e difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni.
6: La ragazza nega tutto, non sono una prostituta e non ho preso soldi da Bastoni. Aveva 17 anni nel luglio 2020, il difensore dell'Inter poco di più, 21 anni. È il periodo, secondo gli inquirenti, del presunto giro di escort, festini e dopo cena, tutto compreso, per calciatori facoltosi, a cura dell'agenzia Made di Cinisello Balsamo, quella di Deborah Ronchi ed Emanuele Buttini, accusati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione insieme al PR Alessio Salamone. Bastoni è il primo giocatore indagato. Per il suo avvocato, però, il contesto non sarebbe quello descritto dall'accusa.
7: Possiamo escludere che Bastoni abbia mai avuto rapporti sessuali a pagamento e a maggior ragione con ragazze minorenne.
6: È una convocazione diversa da quelle a cui è abituato, quella arrivata a Bastoni dai PM di Milano per venerdì, ma i suoi legali stanno valutando se farlo avvalere della facoltà di non rispondere. Nei prossimi giorni saranno ascoltati come testimoni altri 3 calciatori. Riccardo Calafiori, Kevin Bonifazi e l'attaccante Daniel Maldini.
8: Per il GR1, Roberto Rotondo.
2: Tennis, Jannik Sinner batte Nuno Borges a Wimbledon ed accede così al terzo turno. In conferenza stampa l'alto tesino ha parlato del malore accusato al Roland Garros, ammettendo che il problema non è stato ancora definitivamente risolto. Abbiamo capito cosa è successo, ha detto Sinner, ma potrebbe anche risuccedere. A Riccione è presentato oggi il listino di Rai Cinema con una ventina di titoli anche internazionali, tra questi anche i più attesi della stagione, dal seguito di Follemente di Genovese al suo nuovo film, insieme a quello di Massimiliano Bruno e a molti altri di cui si parla in vista della prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Grandi autori e nuove leve, come sentiamo dall'amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco.
0: Un listino lungimirante, perché nasce dalla volontà di immaginare il cinema di domani senza perdere la forza delle nostre radici. E proprio con questo spirito, una stagione caratterizzata da un'imponente presenza di grandi autori del nostro cinema, segmento che da sempre ha costituito l'ossatura e la forza del Listino di 01, i film di Nanni Moretti, di Mario Martone, di Gianni Amelio, a tirare la volata anche di giovani molto promettenti, alcuni già affermati come Andrea Pallaoro, Paolo Strippoli, Nicola Prosatore, Valerio Lundini.
2: È tutto per questa edizione su Radio 1, ora c'è la musica, poi la linea torna, tutto il mondiale minuto per minuto. Buon ascolto.
9: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.27, apriamo in A4 Milano-Brescia, in Lombardia, in uscita Capriate, per chi proviene da Brescia si segnala un incidente. Incidente anche in A27, Mestre-Belluno in Veneto, tra l'allacciamento con la A28 e Treviso Nord in direzione Venezia. Ci spostiamo in A13 tra l'allacciamento con la A14 e Rovigo Sud, il tratto è stato chiuso a mezzi telonati, furgonati a caravan in entrambe le direzioni per vento forte. In A1 in Emilia Romagna tra il bivio con la A22 e Reggio Emilia in direzione Milano segnalati invece una perdita di carico. Altra perdita di carico in Autosole, questa volta sul tratto Roma-Napoli nel Lazio tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli. Infine chiudiamo in Puglia in A16 tra Candela e Cerignola verso Canosa, attenzione alla guida per un incendio con fumo che potrebbe limitare la visibilità. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Può essere di certo legittimo durante un mondiale sognare la sorpresa, esaltarsi per un outsider, poi arriva sempre il momento in cui a prendersi la scena sono loro, i fuoriclasse, i campioni davvero, quelli che cambiano le partite. Basta osservare la classifica dei marcatori, per carità parziale ancora, di questo torneo. In testa a 6 reti Messi e Mbappé, seguono a 5 assieme ad Haaland. Beh, da qualche ora c'è anche Harry Kane, l'ha risolta praticamente da solo la pratica Repubblica Democratica del Congo, una pratica che si stava facendo difficile, quasi impossibile per la sua Inghilterra, un 2-1 che manda i tre leoni in quota letteralmente, perché adesso la formazione di Tuchel dovrà andare nella notte italiana tra domenica e lunedì a Città del Messico alla Azteca per sfidare la tricolor spinta dal debordante pubblico di casa. Ma questi sono gli ottavi e c'è tempo, siamo ancora a metà del cammino dei sedicesimi di finale, si rinnova tra pochissimo il duello sportivo tra Europa e Africa e siamo qui per raccontarvelo. Allora buonasera, ben trovati da Guido Ardone al microfono, scoccano ormai le 21:30 e qui con me negli studi di Radio Rai a Dallas ci sono Francesco Pionalieri e Daniele Antelmi alla parte tecnica, ma salutiamo anche i nostri colleghi a Roma, Saxa Rubra, Jacopo Teodoro, Daniele Di Noia in redazione, Tony Tisi con Ombretta Conti naturalmente in regia. Si gioca a Seattle tra 30 minuti esatti, il Belgio apparso opaco, poco prolifico soprattutto nelle prime due partite del girone, poi ha sfruttato al meglio il calendario all'ultima curva contro la modesta Nuova Zelanda per una goleada che ha regalato agli uomini di Rudy Garcia un sperato primo posto nel gruppo, e sul fronte opposto il Senegal, campione d'Africa de facto, è sempre meglio ricordarlo, poi a tavolino la storia è andata in maniera diversa, che nel proprio girone è impensierito Francia e Norvegia pur perdendo, e un po' allo stesso modo in goleada sull'Iraq è riuscito all'ultima partita a regalarsi un posto tra le migliori terze. Dunque siamo pronti per questa sfida che andiamo a presentarvi, ricordando che ascolterete il commento tecnico in radiocronaca di Massimo Orlando, ma per la presentazione, le formazioni che sono ampiamente ufficiali di Belgio-Senegal, diamo il saluto, la buonasera al nostro Daniele Fortuna, ben trovato.
4: Buonasera, buonasera a te, buonasera agli ascoltatori, dicevi bene perché comunque c'è qualcosa che accomuna il cammino di queste due nazionali, e cioè erano veramente a un passo dalla eliminazione nell'ultima sfida del gruppo. Il Belgio, che aveva attirato diverse critiche dopo i due pareggi, l'1-1 al debutto con l'Egitto, lo 0-0 con l'Iran, poi è arrivato il 5-1 con la Nuova Zelanda. Allo stesso modo il Senegal nel gruppo I, nel gruppo impossibile con Francia e Norvegia, ha trovato la qualificazione ma da terza grazie alla differenza reti, grazie al 5-0 con l'Iraq. Una partita da decifrare perché comunque le forze in campo io direi che sono più o meno simili, perché il Senegal è la seconda squadra africana per classifica FIFA, la classifica comunque vuol dire qualcosa, è al 18° posto, al 9° posto invece è il Belgio, e però è una squadra che magari è incostante, che concede troppo, così come è successo sì con Francia e Norvegia, però 6 gol in due partite sono tanti. Il Belgio dall'altra parte sembra essersi ritrovato nell'ultima sfida, si dice tante volte una nazionale che fa dell'incompiutezza il proprio tratto distintivo, meno stereotipo, è un luogo comune, perché almeno a mio avviso il Belgio ha fatto quello che poteva fare fare. Certo non è più il Belgio della Jeunesse Dorée di cui si è tanto parlato, il Belgio che è arrivato terzo nei mondiali in Russia nel 2018 e che è stato accolto da una marea di gente poi al ritorno a Bruxelles sulla Grand Place. Adesso ci sono i vecchi e i più giovani, De Bruyne, Lukaku, Courtois, Meunier, sempre loro, ma poi Ngoi, Onana, Fernandez, Pardo e soprattutto Doku, che per ora non ha fatto bene, però lo aspettiamo, ed è titolare nella formazione che comincerà questo sedicesimo di finale a Seattle contro il Senegal. Le formazioni, appunto, il Belgio con Courtois in porta, Castagne, Mekele, Teata e De Kuyper, Van Aken e Tielemans davanti alla difesa, Doku, De Bruyne, Trossard e De Ketelare. Nessun cambio per Rudy Garcia rispetto alla partita con la Nuova Zelanda. Il Senegal qui invece tre cambi: Diaw, il portiere confermato, anche perché è infortunato, non è nemmeno in panchina, sarebbe il portiere titolare. Poi Diatta, Sis, Nyakate e Jacobs in difesa, Diarra, Idris Gueye e Pap Gueye a centrocampo, davanti Illiman Ndiaye che è entrato molto bene con l'Iraq nel secondo tempo, Sar e naturalmente Sadio Mané, il calciatore che ha segnato di più nella storia della nazionale senegalese. L'arbitro dell'Honduras Martinez, così come gli assistenti Lopez e Martinez. Il quarto ufficiale è un colombiano, si tratta di Rocas. A te.
3: E grazie a Daniele Fortuna, che ritroveremo tra pochissimo per inni nazionali e poi la radiocronaca del primo tempo di Belgio-Senegal. Intanto buonasera, benvenuto in trasmissione Massimo Orlando. Massimo, ciao.
5: Buonasera Guido, a te e ai nostri radioascoltatori.
3: Allora, gara da decifrare, diceva giustamente Daniele, io potrei invertire il concetto, ma anzi in realtà ribadirlo, gara difficilmente decifrabile, pronostico secondo me abbastanza in bilico. Le formazioni appena snocciolate da Daniele: Rudy Garcia, copia conforme rispetto alla vittoria sulla Nuova Zelanda, e d'altra parte gli diamo ragione perché Lukaku ha segnato, ha propiziato gol soltanto da subentrante. Poi io per fortuna non faccio l'allenatore nel CT Massimo, però De Ketelaere, prima punta, continua a non convincermi in pieno, avrà ragione lui di certo, e invece sul fronte opposto Pape Thiaw premia sostanzialmente con una titolarità coloro i quali sono stati protagonisti della larga vittoria sull'Iraq, ricordiamolo, anche agevolata non solo dal divario tecnico ma dal fatto che la formazione asiatica ha giocato praticamente tutta la partita in 10. Questi i punti di partenza, Massimo.
5: No, d'accordo con la tua analisi, anche a me non convince De Ketelaere come punta. È vero che è un centravanti atipico, dunque si muove, crea spazi, no, per gli inserimenti dei vari De Bruyne, Trossard e Doku, che sono bravi in queste situazioni, però evidentemente Lukaku non è nelle condizioni di giocare almeno dall'inizio, dunque si parte con il giocatore dell'Atalanta. Non ha entusiasmato fino ad ora, a parte il 5-1 con la Nuova Zelanda che era abbastanza scontato, non mi è piaciuta nelle prime tre partite, però sai, poi quando ti qualifichi sta zero tutto, e giusto, magari stasera il Belgio ci fornisce una prestazione meravigliosa. Dall'altra parte è vero, una squadra ha subito tanti gol, però le partite sia con la Francia e con la Norvegia se le ha giocate, avendo le sue grandi chance ha dimostrato di essere una squadra assolutamente forte in tutti i reparti. Mi aspettavo che giocasse Jackson come punta centrale, però evidentemente ha voluto premiare, come hai detto te, l'ultima vittoria contro l'Iraq. Devo dirti che mi sembra veramente una partita equilibrata, 50-50, non mi sento di sbilanciarmi su altri pronostici.
3: Ndiaye e Gueye dal primo minuto, proprio loro hanno contribuito insomma a rimpolpare il bottino per il Senegal, ed è stato importantissimo per la differenza reti, come diceva giustamente Daniele Fortuna. E poi, a proposito di quello che diceva del Belgio lo stesso Daniele, non sarà la Gioventù Dorata, però insomma comunque una squadra che ha i suoi nomi. Resta con noi Massimo Orlando, ma intanto per proiettarci su questo Belgio-Senegal, ma in questa giornata di doppio confronto tra Europa e Africa, la chiave può essere quella di un allenatore, commissario tecnico soprattutto, che ha girato davvero mezzo mondo, ma ha attraversato esperienze magari di calcio insolito ma molto molto interessante, soprattutto in Asia e soprattutto in Africa. Quindi vado a salutare con molto piacere Stefano Cusin, benvenuto su Radio 1 e buonasera mister.
6: Buonasera a tutti.
3: Siamo a metà strada tra due partite, quella che abbiamo seguito nel tardo pomeriggio, risolta a fatica e solo grazie a un nome in sostanza o quasi dall'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo. Quindi prima di passare a Belgio-Senegal, mister, partirei proprio da quello. Intanto poi i grandi numeri delle africane, 10 in partenza, 9 alla fase eliminazione diretta, ora 3 sono già state eliminate, restano un paio di squadre di grande livello, una è il Senegal e l'altra soprattutto il Marocco, però mi sembra che quella promessa, no, atavica del calcio, non dico che sia stata mantenuta, ma si è cresciuta, non sono più squadre solo di gamba, solo di fisico, hanno tecnica, hanno tattica, hanno molti giocatori che sono ovviamente in Europa. Oggi la Repubblica Democratica del Congo ne metteva 4 che sono proprio in Premier League, quindi il quadro è questo al di là delle sfumature, mister.
6: Ma sicuramente il calcio africano è cresciuto, è più organizzato non soltanto in campo ma anche fuori, e quindi sicuramente abbiamo squadre più competitive. Poi ovviamente sia ieri la Costa d'Avorio che oggi il Congo molto spesso vengono penalizzati dai campioni, perché questo è un mondiale dei campioni, fondamentalmente sono quelli che risolvono le partite. Forse le squadre africane sono cresciute come squadre, manca qualche campione, forse stasera potrò essere smentito.
3: D'altra parte io non casualmente lo ricordavo in apertura, e ha perfettamente ragione il mister, perché ora non dico che togli la Norvegia a Holland e togli Kane all'Inghilterra e a quel punto Costa d'Avorio e Repubblica Democratica del Congo passano automaticamente il turno, però è chiaro che sono le giocate individuali che le hanno risolte. Rispetto al Senegal che cosa ci dice? Noi abbiamo ricordato il girone, un girone complicatissimo perché c'erano, a proposito di campioni, Mbappé e lo stesso Holland, Francia e Norvegia. Alla prima occasione utile gli uomini di Pape Thiaw hanno sfruttato comunque la gara contro l'Iraq, e questa sera ci saranno proprio quelli

0: Beh sì, su Salah, su Marmouche, però ci si aspettava di più. Probabilmente il risultato davvero deludente anche per il tipo di partita fatta poi è stato quello successivo, ancora due punti in due partite e il pari contro l'Iran. Insomma, lì davvero qualche ombra pesante c'era sulla formazione dei Diavoli Rossi, solo sulla carta a questo punto.
1: Ma sicuramente il Belgio non è stato brillante, come non sono stati brillanti anche altre nazionali tipo la Germania, l'Olanda, però ricordiamoci che hanno dei campioni, dei giocatori che possono risolvere la partita, e finora è stato un pochino quello la tendenza, quindi credo che sicuramente il Belgio abbia l'esperienza e alcuni giocatori in grado di risolvere la partita. Di contro c'è un Senegal che comunque è più completo, forse anche più fresco fisicamente, sarà una partita molto equilibrata, senz'altro.
0: E su questo condivido il parere di Massimo Orlando, che tra un po' chiameremo ancora in causa. Però per arrivare a un'altra africana, forse quella più attesa a questo punto, ma come era attesa anche all'inizio del torneo, io ne approfitto per fare il mini riepilogo rapidissimo del quadro degli ottavi di finale, perché il tabellone degli ottavi è completo per metà, sono state giocate 8 partite. Da una parte, immaginate graficamente lo schema, Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra, con incrocio tra le due squadre che vinceranno, quindi attenzione. Dall'altra c'è Paraguay-Francia e c'è Canada-Marocco, e anche qui le due vincenti si andranno a incrociare. Mister, il Marocco fa sul serio, lo aveva già fatto vedere in Qatar, peraltro accompagnato da un tifo anche lì a Doha, molto pittoresco, molto numeroso, ma qui parliamo ovviamente di questioni tecniche. Poi per lei gara speciale, perché Stefano Cousine sostanzialmente è nato in Canada, a Montreal, è anche cittadino canadese, quindi partita un po' del cuore forse, immagino, non lo so, mister, lei che ha girato il mondo.
1: Ma senz'altro sono un simpatizzante del Canada, però il cuore è italiano. Per quanto riguarda invece il Marocco, sicuramente è la squadra africana più organizzata, più matura, con dei campioni, e hanno questa mentalità di dire ce la possiamo giocare con tutti. Forse è questo che è mancato alle altre africane, forse un po' d'ambizione, di crederci un po' di più che era possibile vincere.
0: Anche quel pizzico di cattiveria, ora è stato sdoganato un termine dialettale che non andrò a ripetere, insomma quella minima furbizia sportiva che poi ti permette anche di cavartela in situazioni particolari, magari di tenere palla, no? Penso alle tante sconfitte maturate negli ultimi minuti o in rimonta, come può essere accaduto proprio oggi. Massimo Orlando, convoco anche te sul quadro parziale degli ottavi, perché questo è il giro di boa dei sedicesimi, quindi ovviamente ancora tutto da definire, però tra Brasile e Norvegia, che già vale tanto, l'Inghilterra alla prova del Messico e di Città del Messico, perché poi giocare alla Azteca è tutta un'altra cosa, e incrocio tra queste due partite io penso che avremo, mi sbilancio in una previsione, mi piace vincere facile con questa previsione, certo. Avremo un quarto di livello altisonante,
2: altissimo. Sì, perché l'Inghilterra, pur soffrendo, io credo che se dovesse passare questo ostacolo difficilissimo, perché il Messico in casa davanti al pubblico in quello stadio lì diventa veramente complicatissimo affrontarla, e mi sembra che diciamo possa avere delle chance. Poi c'è l'altra partita, Brasile e Norvegia, che veramente 5-6 anni fa, ma forse anche 2 anni fa, Guido, avremmo quasi riso,
0: sì,
2: no?
0: Un'amichevole facile per il Brasile. Brasile,
2: esatto.
0: No, avremmo detto.
2: Esatto, per le forze in campo, ma in realtà Brasile ha dimostrato di essere comunque squadra compatta, ci mancherebbe altro, però non è il Brasile, almeno fino ad ora, che tutti ci aspettavamo. La Norvegia c'ha quella freschezza, quell'entusiasmo che può far male, veramente, non ha nulla da perdere, dunque sarà una partita veramente bella da vedere e delicatissima, soprattutto per il Brasile. Dall'altra parte la sensazione che Francia e Marocco si troveranno di fronte.
0: E anche quella sarà una partita di grandissima suggestione. Tra l'altro, a proposito di Marocco, e visto che ne parlavamo con il tecnico, con il CT, allenatore Stefano Cousine, che è in collegamento con noi, notizia di oggi: il Bayern Monaco ha ufficializzato l'acquisto di Saibari, che sta facendo ottime cose con il suo Marocco, preso dal PSV Eindhoven, contratto fino al 2031. Ora, mister, proprio la prendo in parola su quello che diceva poco fa. Ora non è che parliamo di un campione, magari di un buon giocatore, di un ottimo giocatore, quei campioni che possono risolutivi, che possono mancare alle squadre africane, però è un'ulteriore testimonianza di un livello tecnico. Insomma, Saibari al Bayern Monaco, e mi sembra una notizia molto interessante proprio di oggi.
1: Ma Ma sicuramente il Marocco, ne so, io conosco bene, visto che l'abbiamo affrontato all'ultima Coppa d'Africa.

0: il Bayern non prende mai i giocatori a caso. Quando prese Olise molti si sono messi a ridere, invece poi ha dimostrato essere un grandissimo giocatore, quindi credo che se hanno puntato su di lui è perché è veramente un giocatore che può crescere ancora e diventare un profilo veramente importante.
1: Intanto non lascio cadere nel nulla quel, lo abbiamo affrontato nell'ultima Coppa d'Africa, del mister Stefano Cousin, perché c'è stata questa sua esperienza, io parlavo di calcio tra virgolette insolito, se lei mi passa il termine, ma molto curioso e interessante, con le isole Comore, e sono sempre mondi da scoprire, non solo mister, lei lo sa, tecnicamente, tatticamente, ma anche dal punto di vista umano, ambientale, per mille motivi. Il suo resoconto, il suo racconto in breve ovviamente qual è?
0: Ma è sicuramente che il calcio è cambiato. Una volta la Germania, l'Inghilterra, l'Olanda erano squadre che erano nettamente superiori alle altre. Adesso con la tecnologia, con il viaggiare dei tecnici, con i giocatori che giocano in tutti i campionati più importanti in Europa, sicuramente c'è un equilibrio maggiore. Il Marocco sì, l'abbiamo affrontato, era la prima partita di apertura della Coppa d'Africa, e per me è stato un'esperienza fantastica, perché nel mondo siamo la squadra che è cresciuta di più a livello di nazionale con 30 posizioni in 2 anni, quindi è un orgoglio immenso, è stato un lavoro di gruppo, dello staff, e sicuramente conserverò per sempre, insomma, un ricordo veramente super positivo di questa esperienza.
1: È una progressione comunque molto positiva nella classifica mondiale, perché poi si procede appunto per gradualità, e sempre di Africa parliamo, mister, se ricordiamo, un'altra duplice sorpresa di questo mondiale, perché averla qui nel maxi torneo nordamericano e poi vederla ai sedicesimi, sto parlando di Capo Verde, la sfida con l'Argentina, è ovvio che cosa vuoi dire sulla carta, insomma sembra assolutamente proibitiva, però sorprende come questa squadra con i suoi 3 pareggini, e non vuole essere appunto anche qui una diminuzio, e insomma ha fatto la storia in maniera doppia. Poi lì lei ci saprà spiegare bene, anche se in poche battute, non è insomma la Cenerentola venuta dal nulla, perché comunque c'è un doppio filo con la realtà portoghese, perché comunque molti calciatori afferiscono a quella realtà, quindi sì, sorpresa tanto, ma fino a un certo punto forse per Capo Verde.
0: Ma allora, il Capo Verde lo conosco bene perché è stata la mia prima partita quando allenavo le Comore, tra l'altro abbiamo vinto 2-1. Sicuramente visto dall'esterno sembra una squadra di un'isoletta africana,
1: in realtà sono tutti giocatori. Così.
0: Esatto, in realtà sono tutti giocatori comunque cresciuti nel settore giovanile del Portogallo, una squadra comunque strutturata, Ryan Mendes è un ottimo leader, il portiere nonostante l'età sta facendo un mondiale straordinario, e quindi credo che sull'entusiasmo possono riuscire a fare una grande partita. Di fronte però c'è un ostacolo quasi insuperabile, perché questa Argentina qua mi sembra una candidata molto seria per la vittoria finale.
1: Argentina, Francia e ci mettiamo anche il Messico, le uniche 3 squadre che hanno chiuso a punteggio pieno il girone. Stefano Cousin, per salutarla, valigia pronta, passaporto sempre pronto, nuove avventure agli orizzonti, non lo so, ci racconti lei.
0: Ma io sto aspettando un progetto serio, quindi quando avrò percepito che ci sia serietà e voglia di programmare un lavoro serio, a quel punto lì prenderò l'impegno, altrimenti aspetto.
1: Posso solo garbatamente scavare un po', Italia o estero, quale continente, nazionale, club, almeno un indizio in più ce lo dia?
0: Ma io non ho una preferenza,
1: preclusioni, cioè, verso, certo,
0: non è una preclusione, mi interessa il progetto, le persone, dal momento che hai interlocutori seri, dopo può essere Giappone, può essere Stati Uniti, può essere Europa, la mia carriera dice questo.
1: E allora l'aspettiamo alla prossima avventura, Stefano Cousin, l'aspettiamo ovviamente su Rai Radio 1, insomma ha attraversato il calcio africano, asiatico, ha messo un po' la sua esperienza a nostra disposizione. Buon mondiale, mister, la salutiamo.
0: Grazie, grazie anche a voi.
1: Grazie a Stefano Cousin, perché ci siamo tra pochissimo dopo la pubblicità, l'inni nazionale, poi si comincia Belgio-Senegal e il 9°/16 di finale, lo dico lentamente perché può risultare ostico, di questo mondiale nordamericano. Al microfono Daniele Fortuna, al commento tecnico Massimo Orlando dallo studio centrale di Dallas. Ci ritroviamo nell'intervallo della partita, buon ascolto a voi su Rai Radio 1.
2: Elettrico, diesel o benzina? vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
8: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
9: La partita.
10: Per i 16esimi di finale di Coppa del Mondo Belgio-Senegal a Seattle, la radio cronaca di Daniele Fortuna, il commento di Massimo Orlando, che saluto subito. Ciao Massimo, buonasera.
11: Ciao Daniele, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori.
10: Chi vince trova la vincente, chi passerà tra Stati Uniti e Bosnia, la sfida che si disputerà stanotte alle due italiane a San Francisco. Concentriamoci però su questa sfida per i sedicesimi di finale incertissima tra Belgio e Senegal, con le squadre che sono già in campo nel bellissimo stadio di Seattle, quasi 70.000 spettatori la capienza, con un particolare architettonico che si ricorda una delle curve, di fatto è un trapezio che si spinge in verticale e dietro si intravedono i grattacieli di questa città nello stato di Washington a nord-ovest, quasi al confine con il Canada. E in effetti la temperatura è più che accettabile, fa quasi freddo, sono 17 gradi, quando invece negli Stati Uniti, soprattutto sulla costa orientale, c'è in queste ore un'allerta che riguarda il caldo per i prossimi giorni. Il Belgio giocherà con Courtois in porta, poi Castagne, Mekele, Teate e De Kuyper, Van Aken e Tielemans, Doku, De Bruyne, Trossard dietro a De Ketelaere, il Senegal, Diaw in porta, Diatta, Sis, Niakate, Jacobs in difesa, Diarra, Idrissa, Gueye, Pap Gueye, poi Illiman, Ndiaye in attacco con Sarr e con Sadio Mané, con le squadre che vanno a schierarsi. Il primo inno nazionale dovrebbe essere quello del Belgio, c'è anche Lukaku, parte dalla panchina, ha voluto a tutti i costi questa convocazione in nazionale per il mondiale dopo una stagione tormentatissima con il Napoli, appena 5 partite giocate. Si fa silenzio per l'inno nazionale del Belgio.

toccata anche il francese Rudy Garcia, commissario tecnico del Belgio, la canzone del Brabante, regione del Belgio. Adesso è il momento invece dell'inno del Senegal, le Lion Rouge.

0: Pap Thiaw, il commissario tecnico del Senegal, mano sul cuore, si ricordava anche incrociato Rudy Garcia, il giocatore al Saint-Étienne. Si riarrotolano le gigantesche bandiere da una parte del Senegal, dall'altra del Belgio, pubblicità e poi comincerà la partita.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: I 26 giocatori in campo, anzi 26 no, perché c'è qualche infortunato, ma insomma per Ligny si presenta tutta la rosa al completo. Adesso i saluti con la squadra arbitrale dall'Honduras, il direttore di gara è Martinez, gli assistenti Lopez e Ramirez, il quarto ufficiale Rocas, colombiano, sole, peraltro anche da nuvole a Seattle. E allora Massimo, abbiamo visto le formazioni insieme, sono scelte praticamente confermate, soprattutto quelle di Rudy Garcia, non cambia di una virgola la formazione che ha battuto la Nuova Zelanda per 5-1. Dall'altra parte tre cambi per il Senegal e Koulibaly va in panchina, ma va in panchina anche Sek, che era andato bene contro l'Iraq. Scelte del Belgio, cominciamo, ti convincono?
2: Quella di decatelare Daniele, faccio sempre fatica a comprenderla, un giocatore fantastico, secondo me come punta centrale, anche se poi dopo è una punta di movimento, no? Appunto con i suoi movimenti consente gli inserimenti di vari giocatori che arrivano da dietro, però mi sembra che in quella posizione di campo insomma non abbia dimostrato il suo valore. Dunque il Belgio è vero che rispetto a qualche anno fa è calato nella qualità, è una squadra che forse è a fine ciclo, però se andiamo a vedere Trossard, De Bruyne, Doku e Decatelare, comunque davanti sono quattro giocatori di assoluto valore. Dunque mi aspetto che salga di qualità proprio il De Bruyne della situazione, il Doku e il Trossard, che sono giocatori assolutamente decisivi nelle loro squadre del campionato. Dall'altra parte sì, Koulibaly fa un po' rumore, ma l'abbiamo visto un po' in difficoltà. Sar, che va a fare il centravanti, anche se lui è un esterno, però molto probabilmente qui ci sarà anche in questo caso tanti cambi di posizione, dunque non daranno punti di riferimento. E poi chiaramente il secondo tempo ci saranno tanti cambi. La partita è molto equilibrata, non so dirti veramente per la prima volta chi veramente abbia un 1% in più. Esatto.
0: In questa cosa non ci sbilanciamo. Sar, che è capocannoniere della Conference League vinta con il Crystal Palace, e Massimo, insomma, si permette di tenere in panchina giocatori di un certo peso, il commissario tecnico Thiaw del Senegal. Ricordavi tu prima, e giustamente, Jackson, che magari non sarà titolarissimo del Bayern Monaco, però il suo spazio ce l'ha e come, ma poi anche il giovanissimo Mbaye del Paris Saint-Germain, insomma c'è tanta qualità, tanto talento nel Senegal, e quindi da qui anche l'equilibrio. Questa, si diceva, anche per la classifica FIFA, che ha un suo significato, è la seconda squadra africana per ranking, 18° posto. Dall'altra parte, nelle prime 10, il Belgio. Rischia di più il Belgio poi, secondo me, alla fine, perché ci si aspetta sempre tanto da questa nazionale per quello che abbiamo detto, poi magari insomma i giudizi dovrebbero essere un po' riconsiderati. Il Belgio in Qatar è stato eliminato subito, ecco, quella è stata un'eliminazione che ha fatto male, discutere, sì. Sicuramente poi non è andato bene il Belgio nemmeno agli europei del 2024, ha perso con la Francia agli ottavi di finale. Insomma, se perde, se viene eliminato il Belgio, sicuramente ci saranno critiche. Se andrà avanti potrebbe essere una sorpresa. Dall'altra parte c'è il il Senegal, e lo abbiamo detto comunque, insomma, di fatto è la squadra che ha vinto la Coppa d'Africa, ma l'aveva già vinta anche prima di questa edizione, poi titolo revocato per quella questione, quella finale molto molto controversa contro il Marocco. A proposito, il gol della vittoria l'ha segnato forse il giocatore più in forma del Senegal, mentre la partita è cominciata da 30 secondi, cioè Pap Gueye del Villarreal, assoluto mattatore nella sfida con l'Iraq, il 5-0, è entrato lui e ha cambiato il volto della squadra e ha segnato anche una doppietta. Diaw, il portiere del Senegal, in completo verde, numeri gialli, dall'altra parte in bianco invece il Belgio. L'inizio è veramente a passi piuttosto leggeri, lenti direi, con i due centrali del Senegal che scambiano, Sis e Niakate. Proprio Sis va a giocare sulla destra, lì dove c'è Diatta, deve tornare indietro il giocatore del Senegal e del Monaco, poi altro retropassaggio lunghissimo per Diaw, gioca in Francia anche lui, Le Havre. Scambiano i giocatori del Senegal, a centrocampo non c'è pressing, un minuto e 20 sul cronometro, 0-0 tra Belgio e Senegal. Poi arriva improvviso il lancio sulla sinistra per Sadio Mané, che riesce a tenere il pallone in campo, poi crossa con un colpo di testa, riesce a respingere il pallone, Mekele in orizzontale, rilancia il Belgio, il Senegal riconquista il pallone, continua a giocarlo nella metà campo del Belgio, poi lo perde proprio Pap Gueye, lo gioca all'indietro Trossard, si ricomincia da uno dei veterani, da Courtois in completo giallo, il portiere del Belgio adesso gioca il pallone. Secondo minuto, i ritmi per ora sono molto molto bassi, si studiano le due squadre, si gioca a centrocampo. Il Senegal però, a mio parere, Massimo, ha già fatto vedere qualche cosa.
2: Sì, sì, assolutamente, il Senegal con grande sì, con grande facilità fa girare il pallone, poi dopo c'è stato l'inserimento di Mané, che è bravissimo nel contromovimento a prendere lo spazio al difensore, poi dopo ha fatto un cross che secondo me poteva anche controllarla quella palla e crossare meglio, però insomma mi sembra che il Senegal, quando si distende come in questo caso, faccia vedere qualcosa in più in questo momento.
0: Azione sulla destra, il Liman Ndiaye, giocatore dell'Everton, tocca il pallone all'indietro, convincente il suo ingresso in campo nella partita con l'Iraq, anche segnato un gol. Retropassaggio al terzo minuto, 0-0 tra Belgio e Senegal, si gioca a Seattle, cambio di gioco, questa volta però sbagliato, buona l'idea ma il pallone è terminato fuori, è andato prima a Doku a cercare di crossare nell'area di rigore del Senegal, non c'è riuscito, adesso è De Ketelaere che viene incontro al pallone, una sorta di Veronica, ma perso palla, via Mané, tenta un tunnel, prova ad andare via sulla linea laterale di sinistra, alla fine viene fermato da Castagna, conoscenza del calcio italiano, all'Atalanta, adesso invece al Fulham, Timothy Castagne, va il Senegal però a riconquistare immediatamente il pallone, c'è organizzazione di gioco nel Senegal, punto debole, però magari qualche disattenzione di troppo quando bisogna ripartire, quando si è in difesa sulle marcature, prima stava perdendo un pallone in una zona critica del campo davanti all'area di rigore, adesso invece è in attacco ancora, va via sulla destra con il terzino con gli attacchi, poi gioca per Illiman Ndiaye, ancora all'indietro, sempre Senegal, possesso palla a favore del nazionale senegalese con Idrissa Gueye, capitano, giocatore tra i più esperti della nazionale di Thiaw. Ancora Illiman Ndiaye con un dribbling e poi cerca un passaggio senza guardare lì davanti, riesce a proteggersi e a respingere la difesa del Belgio, tanti tifosi della nazionale africana applaudono perché per il momento sta facendo meglio, anche se non abbiamo visto ancora occasioni da gol, però ci mette un po' di intraprendenza in più rispetto al Belgio. 0-0 quinto minuto.
2: Sì, assolutamente, qui bravissimo Ndiaye che si accentra e poi mette questa palla in verticale dove il compagno forse non se l'aspettava neanche, perché era davvero un buonissimo suggerimento, ha chiuso bene la difesa difesa del Belgio, che sembra attendere ma che non riesca. Il Belgio è una squadra di solito palleggia tanto, no? Ha giocatori comunque bravi in questo fondamentale, ma per il momento fatica proprio a trovare qualsiasi tipo di giocata, perché Senegal sta leggermente dominando, anche se siamo all'inizio, non ci sono grandi situazioni di pericolo.
0: Anche perché si muovono poco i giocatori del Belgio, lo fanno adesso in attacco contro Sarda, cross in mezzo, arriva la respinta, il fallo laterale della difesa del Senegal, prova ad accendersi anche il Belgio con questa maglia abbastanza particolare, con uno sfondo azzurrino, con insomma richiami l'arte astratta, con insomma dei cerchi rosa. Ho letto che si tratta di una maglia che richiama Magritte, quindi insomma non è il solito rosso che siamo abituati a vedere, rosso invece indossato da tanti tifosi del Belgio sulle tribune dello stadio di Seattle. All'indietro la squadra di Garcia con Teata, anzi con De Kuyper, che va a toccare per Courtois, limite dell'area di rigore, tocca con piedi per Teat, poi De Bruyne che si fa vedere, testa alta, lancio lungo per Doku, pallone troppo lungo però direttamente tra le braccia dell'altro portiere di Diao. Insomma, avremo un po' l'impressione, non riescono a muoversi tanto senza palla i giocatori del Belgio, manca la velocità fino a questo sì. Momento c'è fallo a centrocampo, calcio di punizione per il Senegal.
2: Sono d'accordo con te, manca la velocità, manca anche un certo tipo di idea di gioco, perché abbiamo visto De Bruyne, che comunque è un giocatore che gioca a tutto campo, è andato praticamente sulla linea dei difensori e ha provato questo, lui ce l'ha il piede ovviamente per Doku, che è velocissimo, però con la difesa schierata è quasi impossibile trovare questo tipo di soluzione. Questo secondo me fa capire che in questo momento il Belgio fatica a trovare, poi il calcio ci smentisce sempre e anche abbastanza velocemente, però sembra in difficoltà proprio nel trovare soluzioni in fase offensiva.
0: Si conferma intanto la maglia, la terza maglia del Belgio, maglia surrealista ispirata proprio a René Magritte, comunque insomma sono maglie particolari, sempre di grande richiamo qui ai mondiali. Il Senegal che riconquista il pallone a centrocampo, poi il Belgio a cavarsela in qualche modo con il capitano, con Tielemans. Adesso prova a ripartire la nazionale belga con De Ketelaere, perde il pallone però Senegal allora riparte da dietro, da centrocampo sulla tre quarti, Idrissa Gueye, poi Pap Gueye sulla sinistra, l'apertura c'è Jacobs, il terzino sinistro del Senegal e del Galatasaray, decide di controllare in questo momento il ritmo la nazionale senegalese con Sis, che poi va dall'altro centrale all'indietro, Nyakate, ecco, mi riferivo a questo, un passaggio completamente sbagliato, intercettato da Trossard, vediamo se ne approfitta il Belgio con De Ketelaere sulla destra, area di rigore, parte da lontano, le sue finte, poi cerca di trovare lo spazio per il tiro, aspetta troppo, riesce a ritornare sul pallone, ancora Belgio, Trossard, conclusione, blocca Diao, ha sbagliato qui De Ketelaere, grande presenza, però a un certo punto avrebbe dovuto tirare, grandissimo controllo del pallone, sensibilità sul piede sinistro, però è un'azione sprecata direi da parte del Belgio.
2: Eh sì, perché comunque il Senegal prova una verticalizzazione in una zona pericolosissima, perdono il pallone, poi si trovano in inferiorità numerica, De Ketelaere ha perso il tempo, poi perché prima voleva crossare, poi dopo se l'è spostata bene sul mancino, tiro a giro, voleva provare, però è stato un po' lento il rientro del difensore senegalese, e questa è stata una grande chance per il Belgio, anche perché da quella posizione De Ketelaere di solito quando calcia in porta fa male.
0: Sbaglia qui il Senegal il passaggio laterale, Diatta non arriva in tempo, rimessa laterale, fiora un po' di perplessità sul viso del commissario tecnico del Senegal Pape Thiaw, mentre siamo arrivati al nono minuto, 0-0, Doku prova ad andare via, la finta, il gioco di gambe, poi ferma il pallone, il giocatore del Manchester City si gioca sempre lì sulla sinistra con De Kuyper, passaggio per Doku, ma che qui ha rallentato troppo, De Bruyne con il cross riesce a respingere ed allontanare la difesa del Senegal. Qui forse c'è fallo, fallo decreta l'arbitro. Martinez dell'Honduras ha fatto vedere qualche cosa il Belgio. Torno a quello che si diceva prima invece a proposito dei difetti del Senegal, il passaggio di Niakate, passaggio intercettato. Qui deve fare più attenzione la nazionale senegalese sicuramente.
2: Eh sì, Daniele, perché questo è un passaggio con la squadra che si stava proponendo in avanti, dunque ti trovi spiazzato e ti becchi davvero un contropiede, un 3 contro 2 che diventa pericolosissimo. Non è stato sfruttato, come abbiamo detto, da De Ketelaere, che sull'ultimo tocco è stato lento, è stato recuperato dai difensori, però insomma ecco, questi sono gli errori che di solito commettono il Senegal, queste squadre africane che sono fortissime ma che purtroppo per loro ancora in certe situazioni scherzano un po' troppo in zone pericolose e poi dopo ne subiscono le conseguenze.
0: Non scherzano però in attacco, è arrivato un cross interessantissimo da destra, è cavata la difesa del Belgio, rimessa laterale dall'altra parte della sinistra, c'è Jacobs con una rimessa lunga troppo su Courtois, indeciso però se uscire o meno. Il Belgio però con un gran controllo di Trossard, poi tenta di andare via subito il pressing da parte della nazionale senegalese con il sinistro, allora Courtois a mandare il pallone lontano oltre la linea centrale del campo. Qui è Niakate che sovrasta Doku, poi è ancora il Belgio a giocare questa volta a sinistra, adesso si corre un po' di più velocità, sbaglia Tielemans, si allunga troppo il pallone, il capitano del Belgio ancora Pap Gueye con il retropassaggio per il portiere coinvolto, Diaw a sinistra, Jacobs qui non vuole perdere tempo il Senegal, poi Jacobs va ancora all'indietro sempre per Niakate, Sissa dall'altra parte, toccano il pallone tutti e quattro i giocatori della difesa, va Sissa ancora sulla destra, c'è di attacco, scambia con Iliman Ndiaye, sempre Senegal, proprio a metà campo, adesso il palleggio in orizzontale, magari un po' lento, senza rischiare nulla, va con il sinistro, con l'esterno del piede sinistro Jacobs, ma ne è ancora per Jacobs sulla sinistra, cosa in mezzo Courtois, vuoto il palo e poi l'esterno della rete di Ismail Assar, non riesce a trovare il tempo per la ribattuta vincente. Qui non bene Courtois su questa uscita, si salva il Belgio, la prima vera opportunità della partita la costruisce il Senegal a sinistra con Jacobs, tocca veramente male Courtois ed è sfortunato il Senegal, sfortunato Sar, non esce bene Courtois, Sar appoggia con il piatto destro ma era già fuori equilibrio, stava cadendo, poi da terra prova a girare, prova ad andare via, cioè prova a mandare il pallone in rete in scivolata, ma il pallone tocca l'esterno della rete. Vediamo, si riparte con rimessa in gioco per il Senegal, qui hanno già esultato i giocatori i tifosi del Senegal, invece il pallone termina fuori, comunque un palo e una occasione colossale per il Senegal, mentre siamo arrivati al 14° del primo tempo, Belgio 0, Senegal 0, ancora Senegal con Pap Gueye da ala a sinistra, va con il cross, va Trossard su di lui a ribattere, ancora Pap Gueye, ancora Senegal in avanti, parte da lontano sempre con Pap Gueye, universale questo giocatore del Villarreal, altro cross questa volta basso, sempre Trossard poi ad aiutare De Ketelaere, lui l'ultimo a toccare il pallone, mandarlo in fallo laterale, sembra in difficoltà il Belgio, sì. Sembra messo meglio in, non messo meglio in campo, ma insomma sembra avere più voglia, più ardore il Senegal, almeno in questi primi 15 minuti di partita è arrivata già una grandissima opportunità per la nazionale senegalese che prova ad attaccare dall'altra parte con Diatta, sfortunato qui scivola, Doku deve partire, va da lontano i suoi movimenti e poi ferma il pallone all'indietro, non riesce a approfittare della sua velocità il Belgio, Doku si è discusso molto di questa sua assenza, di questo suo viaggio di ritorno per la nascita del figlio, ha lasciato la squadra senza di lui per la seconda partita con dell'Iran. Il giocatore della Norvegia Østigard ha assistito alla parte della moglie, diciamo, attraverso un video, ma restando comunque con la Norvegia. Ma insomma, queste sono decisioni individuali, certamente comunque se ne è parlato, soprattutto si è parlato, ecco, di Doku, che ancora non ha acceso il Belgio comunque nelle due partite in cui ha giocato. Il Senegal con questa pallone prova ad andare via in contropiede, deve chiudere Teat ed è bravo l'ex Bologna ad andare in anticipo su Sara, mandare il pallone in fallo laterale. Ancora Pine però lì dietro per il Belgio, sta soffrendo il Senegal, adesso sembra anche andare forte, molto entusiasta la nazionale senegalese, che gioca bene il pallone all'indietro, lo fa anche in questo momento in posizione centrale, tocca a Sis, uno dei due difensori che viene avanti, cerchio di centrocampo, è sempre lui, va con il cambio di gioco dall'altra parte, molto prevedibile, qui chiude Castagne, vediamo se il Belgio riesce a ripartire contro Sara, poi De Ketelaere viene incontro, troppo da solo, parte, viene chiuso, ma non viene aiutato di fatto De Ketelaere, sì, hai ragione, non è la sua posizione, soprattutto lì si alternano come in questo momento, poi perché partono da dietro, qui parte Van Aken per esempio per un lancio, ma la difesa del Senegal in questo caso rilancia il pallone dall'altra parte, allora Iliman Ndiaye che riesce ad agganciare, a fermare il pallone, ad andare via, grande velocità, lascia lì Teat, ancora Iliman Ndiaye parte da lontano, Pap Gueye si è fermato, si è spostato questa volta a destra gioca il pallone il Senegal con Diarra, arriva un cross in mezzo, ancora chiusa del Belgio, poi il Idrissa Gueye che conclude centralmente, però Courtois questa volta blocca senza difficoltà, è una bella Senegal in questi primi 17 minuti, 0-0.
2: Assolutamente Daniele, un bel Senegal che attacca indistintamente destra, sinistra, con gran a te
0: De Bruyne in curva,
2: non da lui no, dicevo, attacca su ambo i lati ed è molto convincente perché i terzini esterni difensivi accompagnano sempre l'azione e poi arrivano al cross e sono sempre molto pericolosi, invece il Belgio è tutto molto, diciamo, casuale quello che sta, o per errore di un'iniziativa appunto nella costruzione del gioco da parte dei giocatori del Senegal, ma attraverso il gioco sta faticando tanto e questo è un grosso problema, anche perché dall'altra parte mi sembra che il Senegal, siamo all'inizio, una partita va gestita per i 100 e forse i 90 e forse più minuti, però mi sembra anche più in palla da un punto di vista della corsa, fisicamente mi sembrano più dotati.
0: Passami il termine, me lo passino anche gli ascoltatori, sembra più indolente il Belgio, in realtà poi non è un termine congruo, però è questa la sensazione, cioè corrono meno e corrono a vuoto i giocatori del Belgio, non quelli del Senegal che riaprono ancora una volta sulla destra con Diatta, ferma il pallone, lato corto dell'area di rigore, crossa De Kuyper, arriva il primo calcio d'angolo della partita tra gli applausi dei tifosi senegalesi, dei tifosi che sostengono il Senegal, il calcio d'angolo dal destra per il Senegal che ha colpito un palo con Sar e si è salvato Courtois che era uscito piuttosto male a vuoto, aveva toccato male il pallone sull'uscita, sul cross, calcio d'angolo adesso Sis, poi Ndiaye, naturalmente Diakate a saltare nell'area di rigore del Belgio, salta male però Sis, può andare in contropiede il Belgio, vediamo se ne approfitta Doku, dall'altra parte si fa vedere De Bruyne, viene servito largo sulla sinistra, De Bruyne cerca il passaggio per Castagne, era andato sulla destra, passaggio sbagliato però il Senegal qui era andato via, l'arbitro ferma il gioco, 0-0 mentre siamo...
2: Sì, un fuorigioco di Mané, si è fischiato, però hai visto ancora una volta il Senegal che attacca con tanti uomini, difesa alta, dunque quando perde il pallone rischia sempre nella ripartenza, qui Doku ha portato molto bene questo contropiede, palla De Bruyne che difficilmente sbaglia quel tipo di passaggio, invece qui è stato poco preciso, fosse arrivata la palla a Castagne da quella posizione, insomma aveva due scelte, o andare lui a calciare in porta o mettere una palla pericolosa dentro l'area di rigore.
0: Sì, errore da parte di De Bruyne, l'iniziativa poteva anche essere interessante del Belgio, che però adesso gioca il pallone nella metà campo del Senegal al 21esimo, sempre 0-0 a Seattle. Lancio per Castagna, riesce a tenere il pallone in campo, lo gira in mezzo, si era soltanto Trossard di testa nell'area di rigore del Senegal, che poi rilancia Pap Gueye, va a terra, se non ho visto male, Diarra. Ci sono le proteste da parte dei giocatori del Senegal, perché qui Diarra in realtà poi che va ad abbracciare Tielemans, poi è lui a cadere, fallo non lo so, certamente ammonizione
2: furbo,
0: per
2: diciamo.
0: Sì. Ammonizione per Tielemans direi proprio di no, mentre stiamo per entrare nel...
2: è stato addirittura ammonito, no,
0: era quello che chiedevano i giocatori del
2: No, perché sennò va bene il fallo magari visto in un modo particolare dall'arbitro, la munizione che comunque, come si sa, va specialmente in alcuni ruoli a compromettere poi il resto della partita, sarebbe stato un po' troppo.
0: Il Senegal ancora gioca il pallone all'indietro proprio per Diarra, che questa volta si è spostato a sinistra, retropassaggio Niakate, cerchio centrale del campo con il Senegal che manovra possesso palla fuori della nazionale senegalese, che poi riparte, va sulla destra da Iliman Ndiaye, si fa vedere Pap Gueye, ancora all'indietro per Idrissa Gueye, e poi la circolazione del pallone da ampiezza al suo gioco il Senegal con Sadio Mané che va via sulla fascia, riesce a vincere un primo rimpallo con Castagne, ma poi è la meglio il numero 21 che forse si è trascinato il pallone in calcio d'angolo. Non è così, la palla non aveva oltrepassato completamente la linea, ma comunque l'ha persa il Belgio. Può attaccare il Senegal ancora con i movimenti a uscire degli attaccanti, ad andare verso il pallone Illiman Ndiaye, poi all'indietro con una centrale del campo, con i due centrali che scambiano da Niakate, poi Sis ad andare via De Bruyne, va via anche a Doku, poi sulla destra trova Diatta, ancora Pap Gueye, sulla destra va via un cross in mezzo, morbido, non c'è nessuno dall'altra parte, c'è Mané, dir la verità, che prova a crossare anche lui, si salva anche qui il Belgio con una rimessa laterale in zona d'attacco per il Senegal. Jacobs, rimessa laterale lunghissima e all'indietro, si riparte dai difensori centrali, sta schiacciando il Belgio, sì. Il Senegal, Massimo.
2: Sì, troppo dietro, troppo restio il Belgio e permette al Senegal di attaccare con tanti uomini, infatti vediamo che i due centrali rimangono, i due terzini sono praticamente delle ali aggiunte, perché sia Jacobs che Diatta sono sempre pronti all'inserimento, e dunque quando poi vanno al cross con gli inserimenti di centrocampisti sono almeno 6 o 7 i giocatori del Senegal che vanno o provano ad andare a far male, ma qualcosa il Belgio deve cambiare,
0: deve cominciare a correre mentre attacca il Senegal. Esatto. Ancora con Diarra largo, poi in mezzo dei 20 metri, tutto all'indietro il Belgio, mentre il Senegal cerca di trovare spazi, ma ne cosa in mezzo, colpo di testa, altro pale, poi arriva la rete di Diarra. Courtois questa volta non ci arriva, segna Diarra il vantaggio del Senegal al 24esimo minuto, Belgio 0 Senegal 1, e lo abbiamo detto, dobbiamo ripeterci, un gol meritato, stava attaccando il Senegal, lo stava facendo meglio, è arrivato il gol.
2: Eh sì, bello davvero questo gol, e bella anche l'azione del Senegal con ancora una volta Mané, che è un giocatore meraviglioso, fa fare il movimento a Jacobs che come vediamo in questo caso, punta, no? Per andare ad attaccare a profondità, consente a Mané di mettere questa palla forte, tagliata, perfetta per Sar, che ancora una volta colpisce perfettamente, sfortunato col palo, però a quel punto arriva il compagno, da lì non può assolutamente sbagliare, e diciamo che per quello che abbiamo visto è assolutamente meritato questo 1-0.
0: Tutti in ritardo, i due difensori centrali, Teat, gran colpo di testa, andando all'indietro, Sar, insomma, da centravanti qui, riesce a trovare il tempo giusto, anche con la complicità di Michele e di Teat, e poi Diarra anticipa il resto della difesa, De Kuyper non riesce a stringere, segna Diarra, non è il primo gol in questo mondiale per il giocatore della Senegal e del Sunderland, lui a segnare, adesso ci aspettiamo la risposta del Belgio, che è sotto a Seattle al 26esimo del primo tempo, con il Senegal che conduce per 1-0. Ancora non è arrivata la pausa e credo comunque che arriverà, non ce ne sarebbe bisogno, ho detto che la temperatura è sotto i 20 gradi, 18 gradi per esattezza a Seattle, quindi non ci sarebbe poi tanto bisogno di rinfrescarsi perché è una temperatura ideale, ma probabilmente la pausa sarà fatta comunque, però rispetto al solito, di solito viene fischiata intorno al 23esimo, qui siamo già al 27esimo con il Senegal in vantaggio per 1-0 sul Belgio, si continua a giocare e il Senegal continua a fare possesso palla, però la reazione non si intravede nemmeno da parte dei giocatori belgi.
2: E l'atteggiamento, Daniele, del Belgio che mi stupisce, perché è normale, no? Contro queste squadre a questi livelli, che prima o poi un inserimento, un colpo di testa, ci sono giocatori di qualità nel Senegal, lo abbiamo detto prima della partita, però anche adesso, ok, magari risenti dopo aver preso il gol, è normale che sia così, però non c'è un accenno di pressing, non c'è un accenno di cambiare un po' il ritmo, e questo sinceramente è un po' il Belgio che abbiamo visto dall'inizio di questo mondiale.
0: La pausa è arrivata alla fine, un po' più tardi, ma è arrivata, chissà, forse l'arbitro se l'era dimenticato, perché arriva di solitamente,
2: perché non ha caldo
0: solitamente un po' prima, sì, forse aveva pensato che bisogno c'è, però ormai è codificata, istituzionalizzata la pausa in questi mondiali, cambia anche un po' il modo di giocare, ne hanno parlato alcuni allenatori con la pausa, favorevoli o contrari, certamente un cambiamento c'è, si trasforma comunque in un time out del basket, con gli allenatori che possono parlare con i loro giocatori, possono dire qualche cosa, lo sta facendo Garcia da una parte, lo sta facendo Papetiao dall'altra parte, sembra molto accorato, però Rudy Garcia, il Belgio, dobbiamo dirlo senza esagerare, sta facendo veramente male, è sotto per 1-0 con il Senegal, non ha fatto praticamente nulla la nazionale belga.
2: No, assolutamente, ha avuto solo quel contropiede dove De Catelare non è riuscito a finalizzare una palla che poteva diventare pericolosa, perché lui è un grande giocatore e lì c'aveva proprio il pallone sul piede sinistro, ma poi solo Senegal con gli inserimenti che arrivano da tutte le parti, no? I terzini che sono sempre bravi ad inserirsi, Mané che dimostra classe da vendere, e Sar che già due volte, già nella prima era stato molto sfortunato, complice un Courtois che già all'inizio anche col Canada lo avevo visto in difficoltà, non è il grande portiere che tutti conosciamo in questo inizio mondiale, tanti, troppi errori per un giocatore fenomenale come lui, insomma diciamo che al 29esimo, la ripresa dopo il break, il Senegal è meritatamente in vantaggio e non c'è nessuna discussione in questo.
0: Diarra aveva segnato il gol che ha aperto la sfida contro l'Iraq su a colpo di testa di Seke, azione da calcio d'angolo, è arrivata la seconda rete per questo ragazzo di 22 anni del Senegal che gioca in Inghilterra Premier League nel Sunderland, mentre la pausa sta per terminare. A proposito di pausa, poi qui chiudiamo il discorso, è stata rispolverata un'intervista di Diego Armando Maradona del 2018 in cui Maradona, politico, a proposito della sua polemica con la FIFA, diceva: vedrete che per i mondiali ci saranno quattro tempi per giustificare le pause pubblicitarie. Beh, in effetti non aveva tutti i torti Maradona su questo come su tanti altri argomenti. Teat ora per il Belgio che ricomincia, mentre entriamo nel trentesimo minuto, il Senegal in vantaggio per 1-0 con il gol segnato da Diarra. Vediamo se è cambiato qualche cosa con questa pausa, con questo time out per la nazionale belga che porta il pallone in avanti, va a giocare ora con Castagne largo sulla destra, poi in mezzo sempre Teat al Bologna e poi adesso all'Eintracht di Francoforte. Ferma il pallone, non sapevo che cosa fare, attenzione c'è un'invasione, non ho visto male, in campo Seattle con uno spettatore che è entrato. De Kuyper ha fermato il pallone, fa come una smorfia, come dire ci mancava anche questa, un'invasione con uno spettatore poi che viene portato via dagli steward del campo. Ma in questo momento non si gioca a Seattle al 31esimo. Ricordo il punteggio, il Senegal in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato da Diarra al 24esimo. Recupera ancora, scuote la testa l'arbitro Martinez, il pallone con sé, adesso è pronto a ridarlo a De Kuyper, lo sta giocando il Belgio. In panchina del Senegal Pape Thiaw porta gli indici alla fronte, come dire ai suoi ragazzi di continuare a essere concentrati, di non sbagliare. Il Senegal fino adesso parte un paio di amnesie, di disattenzioni in difesa, non ha sbagliato di fatto nulla, certamente non l'atteggiamento a più furore da parte della nazionale senegalese, quello che manca al Belgio. Per esempio quando Cuca in questo momento gioca il pallone, lo gira all'indietro, va a destra la nazionale belga, poi a Castagna, ancora un altro retropassaggio da Teat nella metà campo difensiva del Belgio, da ultimo uomo, poi il passaggio proprio per Doku che adesso si è spostato, prova ad andare via a sfruttare la sua velocità, va a terra, qui c'è fallo per il Belgio, no, non credo che ci sia fallo, anzi viene richiamato Doku dall'arbitro Martinez e rischia anche qualche cosa qui il giocatore della Manchester City. Fallo così perché Niakate allunga il sinistro, non avrebbe mai preso il pallone, però poi si lascia cadere abbastanza, sì, visibilmente Doku.
2: Sì, l'arbitro qui ha visto bene, è stato anche bravo, dai, a non ammonire. Delle volte bisogna anche ragionare in queste situazioni, l'arbitro ha visto tutto, il fallo non c'era, però Doku lo vedi, si sposta dalla fascia sinistra, prova a venire centralmente perché Daniele è l'unico che dà con il suo movimento un punto d'appoggio ai compagni, è l'unico che prova la giocata, tutti gli altri giocatori offensivi onestamente sono in uno stato diciamo
0: catatonico,
2: sì, catatonico e di insomma non bene per quanto riguarda il Belgio, ecco, non ti puoi affidare solamente a un giocatore favoloso come Doku che può saltare uno, due, tre uomini, ma certo non può vincere le partite da solo. Un De Bruyne completamente fuori partite, la stessa cosa per De Ketelaere e Trossard che anche lui giocatore ottimo ritmo dell'Arsenal, ma che stasera sta faticando tanto.
0: Sono fermi, adesso non so come descrivere lo stato d'animo della Belgio, impossibile, però possiamo magari così interpretare, sicuramente ci potrebbe essere un po' di paura, di preoccupazione, ma dall'inizio. De Ketelaere intanto per il Belgio, cross in mezzo, il pallone viene mandato in fallo laterale, dall'opportuna chiusura di Diatta è andato a stringere il terzino sinistro del Senegal, il terzino destro del Senegal, mandato il pallone in fallo laterale, Castagna dall'altra parte sulla destra per il Belgio, Doku prova a entrare in partita, a toccare più volte il pallone, De Bruyne largo sulla destra, ancora in corrispondenza della tocca dell'area di rigore, parte, accelera, va a cercare De Bruyne che poi vorrebbe restituire il passaggio a Doku che era entrato in area di rigore, non ci riesce perché la difesa del Senegal la chiude immediatamente, De Bruyne all'indietro, poi si gioca il pallone per Mekele a centrocampo, il Belgio si fa vedere Van Aken, il centrocampista del Bruges, dall'altra parte Castagne meno da terzino e più in campo adesso il numero 21, dall'altra parte Théat, tutto in orizzontale, però non ci sono palloni in verticale, non ci sono soprattutto giocatori del Belgio che si muovano lì davanti, lo fa adesso De Ketelaere, ma Théat torna indietro, arretra il Belgio, ricomincia da Tielemans, ma sempre al centrocampo, sempre nella metà campo difensiva della nazionale di Garcia, ancora Castagne, altro retropassaggio sempre per Mekele, poi arriva il lancio di Théat contro Sarr che tocca di testa all'indietro, le posizioni sono perfette dei giocatori del Senegal, ha toccato Diarra l'autore del gol, poi ha scambiato con Illiman Ndiaye, va via tutto da solo dai 20 metri, ancora Diarra dall'altra parte, Illiman Ndiaye, ancora Papagueye che con il sinistro alza un ottimo pallone per Jacobs, dall'altra parte ancora Senegal con la percussione tentata da Idrissa Gueye che finisce a terra, non c'è fallo, ci sono le proteste da parte dei giocatori senegalesi, ma si continua a giocare, gran triangolazione, ancora Senegal, conclusione centrale, blocca Courtois, andato via bene addirittura il Niakate, ha chiesto il dai e vai a un compagno al limite dell'area di rigore, poi è andato alla conclusione centrale, ma qui insomma non riescono proprio a contrastare i giocatori del Belgio, quelli del Senegal, è stato Sarr in realtà ad andare via, non Niakate, ancora Sarr, ottima partita la sua, è entrato nell'occasione del gol con il colpo di testa che poi è terminato sul palo, poi è arrivata la respinta vincente di Diarra, ha colpito un palo prima sullo 0-0, già Sarr continua a essere il più pericoloso dell'attacco del Senegal. Belgio 0 Senegal 1, 37esimo. Belgio, dove sei? Ancora non lo vediamo, Massimo?
2: Sì, hai detto bene, dove sei? Troppa la difficoltà del Belgio, fatica, se non riesce a giocare solo a punta in orizzontale come stiamo vedendo ora, però anche per merito e soprattutto per merito del Senegal che è posizionato perfettamente in fase difensiva e poi quando recupera il pallone il Senegal riparte con tanti uomini e ha qualità. Adesso vediamo se riesce con i suoi giocatori migliori, cioè De Bruyne e Doku, a far qualcosa di diverso, però sempre molto fermi, pochi inserimenti, così difficile trovare soluzioni.
0: Respinge Papgueye, ma anche qui in questa azione i movimenti difensivi sono perfetti, qui c'è grande organizzazione, sì, sì. Quando c'è Doku vanno a raddoppiare, aspettano le uscite giuste, qui Papgueye va a prendere un fallo, un calcio di punizione, sbuffa e allarga le braccia a Trossard, anche abbastanza arrabbiato nei confronti dell'arbitro, però qui il fallo c'era, ci sarà un calcio di punizione per il Senegal che è in vantaggio in questo 16esimo di finale a Seattle, al 39esimo conduce meritatamente per 1-0 sul Belgio grazie al gol segnato da Diarra al 24esimo, altre occasioni pericolose sono state costruite dalla nazionale africana allenata da Pap Thiaw e Dio, adesso con il pallone tra i piedi il portiere del Senegal, altro lancio Illiman Ndiaye, soltanto toccare di testa e il pallone finisce tra i piedi di Teata. Riparte dalla difesa il Belgio senza mettere, senza dare troppa velocità alla sua azione, troppi ragionamenti, troppi pensieri, grande lentezza qui nel possesso palla, nell'impostazione da parte del Belgio con Teata che va in orizzontale dall'altro difensore centrale da Mekele, poi Castagne, sempre Mekele, estremo basso della difesa del Belgio. Teat sale, linea mediana, ancora indietro Mekele, ma 3-4 passaggi e...

0: che il Belgio fatichi a trovare addirittura anche la possibilità di trovare una soluzione in fase offensiva, se non per una giocata di un singolo, ma non attraverso il gioco.
1: A centrocampo il Belgio è sempre così, perché ancora una volta c'è questo stesso palla lunghissima, poi si arriva sulla fascia, prima è arrivato un cross direttamente sul portiere, buono qui però il movimento del Belgio, tocca male all'indietro De Kuyper, praticamente senza guardare, e qui aveva trovato lo spazio giusto il Belgio per colpire in profondità. De Kuyper dimenticato dalla difesa del Senegal, ottimo il taglio del giocatore del Brighton, passato subito all'indietro, cross basso, non c'era nessuno l'ha seguito, perché poi questo è un altro problema del Belgio, non portare tanti uomini, tanti giocatori nell'area di rigore del Senegal, quindi i cross sono del tutto inutili. Castagna, altro cross con De Kuyper che salta ma viene anticipato, poi qui c'è fallo, si ricomincerà con un calcio di punizione a favore del Senegal. De Ketelaere con lo sguardo chiede e cerca spiegazioni dall'arbitro, ma qui è stato un contatto irregolare su un giocatore del Senegal, Niakate, che resta a terra, si tocca il fianco, il difensore del Lione. Ecco, a proposito delle tante squadre europee e tutte di nome nelle quali sì, giocano i calciatori del Senegal.
0: Sì, 7-8 in Premier League, e sappiamo quanto sia difficile quel campionato, il più difficile, e dunque sale la qualità di questi giocatori, poi tre giocano francese, se non sbaglio, in Francia, nel Monaco, nel Lione, dunque la qualità e l'abitudine anche ormai lo vediamo rispetto a tanti mondiali, a qualche mondiale fa, e anche nella fase difensiva, come dicevi te prima, sono diventati molto più bravi, sono molto più organizzati, è difficile sorprenderli. E poi davanti chiaramente i vari Sar, i vari Mané, sono giocatori comunque pericolosi, ma rispetto al passato quello che è migliorato è la fase difensiva, che era un po' il tallone d'Achille, no, delle squadre africane.
1: Sì, qualche errore individuale magari da evitare, e poi lì si arriva veramente quasi alla perfezione. Una squadra organizzatissima, attenta nei movimenti, come in questo momento, perché non lasciano respirare i portatori di palla del Belgio. Papa Gueye si conferma ottimo giocatore, Villarreal lui, comunque sono giocatori che hanno fatto anche le coppe europee. Dall'altra parte De Bruyne riesce a trovare Doku, limite dell'area di rigore, entra, conclude, deviazione, blocca Diao, il primo acuto da parte del Belgio, è un'azione individuale, è come si diceva, però bravo qui De Bruyne nel liberare sì. Doku sulla destra, un dribbling, un altro, forse una conclusione un po' affrettata, anzi era un cross a questo,
0: bravo,
1: deviazione,
0: bravo.
1: E Diao riesce a bloccare, si è visto il Belgio.
0: Mi aspettavo però il tiro da Doku, anche se poi era angolato e c'erano due, però quando ti liberi con quel, lui c'ha quello strappo meraviglioso, no, che ti lascia lì, ha cercato un cross con la difesa che era comunque ben piazzata, invece è venuto fuori un rimpallo, il portiere comunque Diao molto attento, può essere sempre fastidioso, no, un tiro deviato, però per la prima volta abbiamo visto, ecco, entrare in azione sia Doku che De Bruyne, è stato molto bravo a vincere il duello fisico con un giocatore comunque molto molto forte come Sissé, e poi dopo
1: con il Diao che ha controllato, è riuscito a bloccare, poi è stato De Ketelaere a cercare il cross dall'altra parte a sinistra, c'è stata la deviazione, ci sarà calcio d'angolo, il primo della partita per il Belgio. Il Senegal ha battuto 1, Senegal che è in vantaggio per 1-0, sono entrati nell'ultimo minuto di gioco, pallone giocato indietro, De Kuyper, conclusione con la deviazione in calcio d'angolo di Diao, questo è un giocatore pericolosissimo, Maxime De Kuyper, giocatore che tira, che segna, qui è andato a cercare il tiro a girare, ma ha trovato la deviazione in calcio d'angolo di Diao, occasione per il Belgio per pareggiare, sì.

0: estemporanea, però si comincia a vedere qualche cosa da parte della nazionale di Garcia, mentre Diao però richiama i suoi compagni perché era troppo solo. De Kuyper ha avuto tutto lo spazio quasi di mirare, di aggiustare il pallone e di cercare il palo lontano, con la conclusione che sarebbe terminata sotto la traversa senza l'intervento decisivo in calcio d'angolo di Diao. Non è uscito nulla da questo corner e c'è il recupero invece, 5 minuti a Seattle, il Senegal in vantaggio per 1-0 sul Belgio, che sembra piano piano risvegliarsi, anche se comunque ha fatto davvero poco. Questa conclusione abbiamo appena raccontato di De Kuyper, deviata in calcio d'angolo da Diaw, il portiere della Senegal. A centrocampo si lotta ancora l'autore del gol con forza, Diarra vince il contrasto, poi lancia in profondità Illiman Ndiaye sulla fascia, prova a convergere, arriva Pagliè con questa conclusione larghissima rispetto alla porta, ha toccato male, non c'è stata deviazione, ci sarà rimessa dal fondo per il Belgio. Ancora una volta però è andato via bene il Senegal, la forza, l'impeto, forza, di questi giocatori, veramente. Ma qui c'è anche tanta tecnica,
1: no, davvero davvero fantastico il recupero di Diarra, che fra l'altro Ndiaye è stato poco attento, perché dopo la grande giocata Diarra si era anche proposto in sovrapposizione e Ndiaye aveva tutto lo spazio e il tempo per servire l'inserimento, a quel punto si sarebbe trovato a crossare da una grande zona e sarebbe stato pericoloso. Davvero bravi questi due giocatori, soprattutto Diarra, oltre il gol ha dimostrato di essere un giocatore veramente a tutto campo, dinamico, tecnico, a corsa, si inserisce, insomma, cosa vuoi di più da un giocatore?
0: Al secondo gol, lo ricordiamo, è poi appena 22 anni Habib Diarra del Senegal, che adesso ha lasciato che la pallone terminasse oltre la linea di fondo. La partita buona, più che buona per il momento, dei difensori centrali di Niakate e di Sis, mentre Diao ha rilanciato nella metà campo del Belgio, che recupera il pallone, lo gioca con Tielemans, ancora Doku messo a terra da un fallo scaltro di Pap Gueye, calcio di punizione per il Belgio nel terzo dei 5 minuti di recupero a Seattle. Ancora però rallenta il gioco il Belgio con Van Aken, pallone che si sposta sulla sinistra, all'indietro c'è Teat che sale per il Belgio nella metà campo del Senegal, ancora pallone che viene giocato nel cerchio di centrocampo, l'altro difensore centrale Mekele, poi Teat qui gioca più avanzato rispetto al compagno di squadra della nazionale. Mekele gioca nel Bruges invece, la squadra che ha vinto l'ultimo campionato belga. Castagne in mezzo, ancora Mekele con il destro, poi il pallone a sinistra per Trossard, si ferma Trossard, cerca un passaggio, riesce comunque a vincere un rimpallo Tielemans, e poi Doku, estremamente articolata questa azione del Belgio, che però conquista un calcio di punizione. La posizione sarà abbastanza interessante, 25 metri, una posizione molto molto centrale, quante difficoltà però nel costruire, e poi ci si affida al guizzo, all'estro, alla velocità di un giocatore come Doku.
1: Sì, fantastico, perché ha queste qualità uniche che nel calcio moderno fanno tutta la differenza del mondo, no? Quando riceve palla anche in mezzo a due o tre uomini il guizzo ce l'ha sempre. Qui conquista un buon calcio di punizione, è vero che siamo a parecchio distanti dalla porta, però insomma ci sono giocatori di qualità, uno su tutti De Bruyne, e pensavo che in quella posizione potesse esserci anche De Catelare, ma molto probabilmente ci sono delle gerarchie ancora da rispettare. De Bruyne sarà molto probabilmente lui quello che calcerà in porta, oppure uno schema, magari staremo a vedere.
0: O anche De Kuyper, forse va proprio lui, comunque è andato via Tielemans, restano qui dai più di 25 metri, però posizione centrale. De Kuyper parte sulla barriera, forse sulla barriera belga, perché il Belgio aveva sistemato, fatto una seconda barriera davanti in parallelo rispetto a quella del Senegal. Pallone che viene allontanato, portato dall'altra parte del campo, esce Courtois dalla propria area di rigore, fa ripartire il Belgio, che non ha più tanti secondi però per organizzare un'azione offensiva. Con il cronometro in testa però De Bruyne va a lanciare per Doku, scaduti 5 minuti di recupero, deve affrettarsi il Belgio al limite dell'area di rigore. Tielemans cerca lo spazio per il cross in mezzo, pallone pericoloso, allontanato da Sis, poi arriva De Bruyne, tocca male dalla distanza dai 20 metri, è un passaggio di fatto per il portiere del Senegal Diao. Finisce qui il primo tempo a Seattle, il Senegal è in vantaggio per 1-0 sul Belgio. Per ora decide il gol di Diarra, tra gli applausi fanno negli spogliatoi i giocatori senegalesi, certamente hanno meritato di più rispetto alla Belgio di Rudy Garcia, che prende appunti su un foglietto, ha tanto di cui parlare nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo. Per ora studio con Guido Ardone, poi appuntamento a più tardi con il secondo tempo di Belgio-Senegal.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

un fantastico blues viene giù da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura, sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima, ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: antidroga, Emma e Fabri Fibra, è il test che mi hanno fatto la settimana scorsa quando mi hanno fermato a sorpresa perché non avevo la Reggio. Questa cosa ce l'abbiamo detta. Ma
1: ecco perché sei venuta in autobus stamattina. Che ti hanno beccato.
0: In autostop.
1: Tu sei drogata di Radio
0: Tra
1: Italiana.
0: Tra l'altro ieri mi è arrivata anche l'expiation notice. È un piccolo infartino. Te la devono mandare perché devono, per formalità devono mandarla. L'importo era zero però.
1: Oddio, davvero?
0: Perché guidavo senza la registrazione. Buongiorno e bentornati è vero. Fare latte e caffè.
1: Buongiorno soprattutto a te, Vanessa Celentano.
0: E alla
1: oggi...
0: polizia, voglio salutare anche la polizia.
1: Salutiamo le guardie.
0: Che fanno il loro lavoro bene.
1: Come no? Questo
0: hanno
1: è tutto...
0: detto, questa ragazza non ha la Reggio, non l'ha pagata per un giorno, facciamole un test antidroga.
1: Che poi tra l'altro tu hai tre macchine, quindi potrei... Altre... Bianca
0: non
1: c'è.
0: Macchine, non esagerare.
1: Hai tre macchine.
0: La macchina di Bianca non la sto guidando io.
1: Vabbè,
0: ho due macchine di cui una non la utilizzo, ha un valore di 1,5 centesimi e uno sputo.
1: Vabbè. Intanto potresti ruotare le macchine. Buongiorno a tutti. Soprattutto a Vanessa Celentano, che oggi io la vedo provata.
0: Molto provata.
1: Salutiamo Loris, che ieri ha fatto il compleanno.
0: Salutiamo Loris. Facciamo
1: gli auguri.
0: Loris,
1: 27 più IVA sarebbe?
0: Sarebbe 33. In realtà sarebbe.
1: Attenzione.
0: Esatto.
1: Attenzione.
0: Sarebbe in realtà 32,94.
1: Non è che io posso andare a un compleanno con la calcolatrice, però, cioè, dovete fare le cose
0: bello! Facili. Dai, ce l'hai sull'iPhone la calcolatrice.
1: È vero. Potrei chiedere anche a ChatGPT.
0: Potrei chiedere anche
1: a
0: Chat.
1: O a Siri, o a Claude. O a Claude.
0: Rinnoviamo gli auguri a Loris.
1: Chi?
0: Ah. Rinnoviamo gli auguri a Loris. E io sono un attimo sconvolta che oggi è il 2 luglio.
1: Oddio.
0: Io non so, nel mio scenario era tipo maggio.
1: Oddio. Celentano Vanessa, questa mattina alle ore 4:44 ho realizzato che noi giovedì prossimo siamo live il 9 luglio 2026, 20 anni dopo la finale di Berlino. Cioè, incredibile. Oggi ho avuto, cioè io oggi ho cominciato a ho avuto idee alle 4:44 di cosa potremmo fare next Thursday. Oggi è una puntata che non vale nulla.
0: Dobbiamo sviluppare un po' di idee allora.
1: Cioè, giovedì prossimo sono 20 anni che abbiamo vinto i mondiali e non giochiamo i mondiali. Tra l'altro, cioè, questa è un'altra.
0: E però commemorazione sarà, non lo so, mettiamo Seven Nation Army a manetta, che poi tra l'altro è diventata l'inno di tutti, ma l'abbiamo portato noi in voga all'epoca.
1: Sì, infatti.
0: In quel 2006.
1: Infatti.
0: In Germania.
1: A proposito, Belgio-Senegal 1-0, gol di Diarra. Belgio-Senegal che è un sedicesimo di finale. Eh sì, Diarra è...
0: Se ti capita.
1: Quando la Diarra ti sorprende. Cominciamo alla grande il nostro throwback. Abbiamo ascoltato l'ultimo singolo di Emma con Fabri Fibra. Tornerà la musica nuova nell'ultima ora di programma.
0: Sì.
1: Ultima ora che vi diamo già uno spoiler. Non vedrà partecipe Vanessa Celentano.
0: No, mi defilo. Perché come abbiamo accennato.
1: Perché non c'hai voglia, dimmi.
0: Vabbè.
1: Non c'hai voglia.
0: Vabbè.
1: Non c'hai voglia. Sei una persona. Adesso che abiti qua vicino, non c'hai più voglia.
0: Sì, sì.
1: Oggi siamo in due comunque. Siamo tornati in due. Perché il ritardo oggi non l'hai portato.
0: Il ritardo oggi non c'è.
1: Te lo volevo scrivere stamattina mentre mi facevo il caffè. Volevo dirti, ma oggi.
0: Poteva esserci, ma non c'era.
1: Lo porti in ritardo o vieni da sola? Cominciamo alla grande, possiamo dire, con una delle canzoni più belle della musica italiana, Renato Zero. Nei giardini che nessuno sa.
0: Ma se nessuno sa, chi ci va?
1: Vabbè, Stefano sa.

0: Bentornati con i vostri amici del giovedì.
1: Guarda,
0: mattina.
1: Io ti taglio le mani.
0: Senti, allora, posso dire una cosa?
1: Io non faccio mai rumori.
0: Ero impegnata in questa notizia di attualità che potrebbe essere un attimo condivisa con i nostri amici ascoltatori, di due persone che hanno scalato l'Empire State Building e stavo cercando di capire qual era la motivazione che li aveva spinti a fare questa cosa. E nella mia testa riuscivo soltanto a pensare perché a certe persone puzza la vita.
1: Beh, perché non ce ne hanno voglia. Non ne hanno voglia. Vogliono rischiarla fino all'ultimo. Tra l'altro Vanessa Celentano 10 secondi prima mi aveva fatto vedere un video dove suonava il pianoforte. Cioè,
0: vero,
1: qua spaziamo
0: nella... Sorpresona proprio.
1: Beh, al mio compleanno non hai suonato il pianoforte.
0: Al tuo compleanno non c'era un pianoforte available.
1: Perché a Palace Nova non c'è un pianoforte. Perché a Palace Nova è sempre colpa tua. Perché non c'è a Palace Nova un pianoforte
0: comunque.
1: Cioè, incredibile.
0: Incredibile.
1: Cioè, dove vai, va? Come fai, vai, sbagli.
0: Come
1: cioè,
0: fai, sbagli.
1: Non è mai abbastanza.
0: Ne compro uno portatile.
1: Sì,
0: per
1: la pianola.
0: I compleanni.
1: Si chiamano pianole.
0: No, proprio piccolino. Tieni presente quello là.
1: Quelli che
0: suonava al liceo. Non ho mai capito come funzionava. Come funzionava?
1: Perché uno soffia dentro una cosa e suona?
0: Esatto.
1: Perché l'aria emette
0: tu
1: su.
0: Tu che suonavi? Perché suonavo il flauto. Però c'erano persone che suonavano lo steco. Come si chiamava?
1: Lo stegosauro.
0: Stetoscopio.
1: Quello è lo...
0: Scriveteci se vi ricordate come si chiamava il nome di quella pianola in cui dovevi anche soffiare dentro. Quindi era proprio un...
1: Era
0: uno sport estremo, mai, più che fare musica a scuola.
1: Mai saputo come si chiamasse questa cosa.
0: Anche, forse non lo vogliamo sapere.
1: Raddoppio del Senegal, 2-0 contro il Belgio, siamo al 56esimo minuto. Siamo ovviamente con i mondiali di calcio di Stati Uniti, Canada, Messico.
0: Non Italia, ok.
1: Non
0: sì,
1: Italia,
0: sì.
1: Vabbè, dai, va bene così. 6:50, siamo live. Quando diciamo l'orario è perché per farvi dimostrare
0: che siamo qui, siamo veri, siamo reali.
1: Esatto, per
0: non
1: dimostrarvi che
0: in giro.
1: Non è AI.
0: No.
1: Sai che ho cominciato a usare Claude, che è un'altra piattaforma AI?
0: Sei ricaduto nella trappola. Questo Claude è stato un pochino quando si è iniziato ad utilizzare iPhone, Macintosh in generale. In quegli anni lì, 2006-2007, c'era...
1: Vabbè. Chi ha visto ci ha visto giusto qualcuno.
0: Esatto, cioè, quindi adesso
1: magari...
0: dopo un anno di AI c'è chi si inizia a convertire a
1: sì,
0: Claude.
1: Sì, sì, sì, non è male, non è male. Pubblicità, salutiamo gli amici di Claude.
0: Salutiamoli.
1: Ma quanta gente ha fatto il merge da ChatGPT dopo tutti quei casini con child abuse del proprio...
0: Sì.
1: Insomma, è stato abbastanza importante.
0: Tu, domandina, quando
1: ho chiuso
0: perché...
1: gli occhi, ho chiuso gli occhi.
0: Quando e perché e in che lingua parli a chat?
1: Tutte e due. Dipende
0: e
1: cosa devo
0: qual
1: chiedere.
0: È la differenza, esatto.
1: Ma
0: io personalmente mi rendo conto che in situazioni professionali lavorative, in inglese, situazioni personali, molto personali, non il consiglio del medico, ma cose proprio più stupidine. Io parlo in italiano, lei parla in italiano.
1: Che c'è? Beh, una lei.
0: La mia chat è una lei.
1: Una lei, ma io guarda, tanto insulto che sia uomo o donna, insulto ChatGPT a prescindere. Che non mi ascolta.
0: No, devi essere friendly perché quando prenderanno il dominio su di noi,
1: ma non
0: loro si ricorderanno di te.
1: Ma non è vero, ma non è vero.
0: Io, scherziamo.
1: Io ho utilizzato chat a manetta fino adesso, quindi sarà dalla mia parte. Allora, linee aperte 83407700. Studio Sanremo 215 Port Road di Hindmarsh. Per chi di voi ci vuole portare, non so, due biscotti, ci vuole portare i cornetti. Noi ci siamo.
0: Cornetto caldo.
1: Saluto mamma che ci ascolta 11:20.
0: Saluto anche
1: totale,
0: la mia che ci ascolta.
1: Totale. Nina però è solo le 7 di mattina.
0: Questo è anche vero.
1: Cioè, scusa.
0: Questo è anche vero.
1: Che ora è in Italia, scusa?
0: Il sacrificio della Ele è più
1: 11:21.
0: Vabbè,
1: 11:21.
0: Dai.
1: Beh, non ma poteva andare. Poi d'estate. Classicone a Vignate, si sta svegli fino a mezzanotte, capisci?
0: Cosa intrattiene le persone d'estate adesso in Italia? Cioè non c'è più un festival
1: Canale 5.
0: Non c'è più un Paperissima.
1: Non lo so.
0: Beh, mezzanotte poi, voglio dire.
1: A mezzanotte in TV cosa ci sarà mai? Andiamo a vedere la guida TV a questo
0: Andiamo
1: punto.
0: A vedere il Televideo al 777.
1: Bellissimo. Andiamo a vedere la guida 777. TV, la guida TV Mediaset per
0: Ma
1: esempio.
0: Il Televideo è ancora quella grafica
1: sì.
0: Molto...
1: Anche qua esiste, l'avevi visto? C'è l'opzione sul telecomando. Allora, innanzitutto, questa sera prima puntata di Temptation Island. Incredibile.
0: No.
1: Eh sì, oggi è il 2. Cominciava oggi, se non sbaglio. Cominciava
0: oggi.
1: Il
0: più Temptation Island è una combo perfetta se volete
1: sì.
0: Perdere gli ultimi
1: neuroni rimasti. Chiaramente. Mi era apparsa questa notizia da portare in onda. Dei concorrenti di Temptation Island. L'ho cestinata dopo un minuto. Neanche. L'ho letto e ho detto non credo che vorrò
0: l'hai
1: parlare
0: letto
1: di questa
0: cosa. L'hai letto e perso
1: cosa.
0: La terza media dopo che l'hai letto.
1: Non so più la tabellina del 2.
0: Ora la devi rifare.
1: Adesso devo tornare e fare la tabellina del 2. Tra l'altro Pupo ha dato gli esami, hai visto?
0: Incredibile. Hai visto?
1: Cioè, ne abbiamo già parlato, però ieri mi è capitata la notizia che ha fatto la prova orale e insomma è interessante, a 70 anni ha fatto l'esame di maturità. Comunque su questo è Mediaset International, tra l'altro, che
0: potete consultarlo tutti giusto per sapere cosa va in onda,
1: esatto,
0: in Italia.
1: Esatto, però chiaramente mi dà Mediaset International perché non ho fatto il VPN e quindi non sa che io voglio i programmi di canale 5.
0: Sì, che però, è mercoledì. Esatto, però il giovedì, esatto, perché giovedì qui da noi, esatto, io ricordo che in Italia era Zelig.
1: Esatto.
0: Oh sì, ho queste
1: vero,
0: due memorie.
1: Vero, vero. Addirittura ti ricordi il giorno della settimana, sì. Io questo non me lo posso ricordare. Sai perché? Perché nella tua mente è incancellabile.
0: Oh.
1: Incancellabile.

0: La Pausini sempre sul pezzo con Incancellabile.
1: La Pausini è incancellabile, la nostra vita probabilmente, cioè,
0: nemmeno la lobotomia potrebbe cancellarla.
1: Esatto, neanche lo sparaflesciozzo di Man in Black. Man in Black.
0: È vero, è vero.
1: Questa fine, questa la fine di questa canzone. Incancellabile. Mamma, correggimi se sbaglio, potrei dire viaggio in nave in Sicilia con questa cassetta. Questa è Eros Ramazzotti a palla.
0: Eros Ramazzotti sicuramente, quando abbiamo fatto il throwback abbiamo visto come Eros e la Pausini hanno dominato la scena per almeno 15 anni, tra il 2000 e il 2010, il 2013.
1: E i nostri viaggi in crociera. Allora, non in crociera, in traghetto per andare giù, cioè con la Moby. Con la Moby.
0: Traghetto, che sarebbe il ferry, oppure l'aliscafo.
1: O il traghetto.
0: Traghetto.
1: Tra l'altro, Calda ascoltavo Roste. La Top 20 sabato, che è il programma della delle canzoni
0: della
1: più ascoltate
0: top
1: in Italia. Nei numeri, numero 3.
0: Numero 3.
1: E mi sei venuta in mente tu, perché ho detto che Vanessa riderebbe tantissimo.
0: Io
1: vuol dire che non
0: sempre.
1: Ascolti.
0: Ogni volta, che, ogni volta che i miei amici mi prendono in giro e poi loro dicono 3.
1: Vuol dire che non ascolti, tra l'altro. Vuol dire che mi avresti detto qualcosa.
0: Certo che ti ascolto. Ti ho appena ascoltato parlare.
1: Allora, 2-0 del Senegal contro il Belgio. Tra l'altro si stanno delineando gli ottavi di finale, Vane, perché nella notte l'Inghilterra ha battuto soffrendo il Congo.
0: Sì.
1: Perché perdeva 1-0, ha vinto 2-1 con i due gol di Kane in rapida successione alla fine della partita. E questi sono gli accoppiamenti già degli ottavi di finale. Paraguay-Francia, Paraguay che ha eliminato la Germania. Questa è già una roba
0: incredibile. È una roba assurda, è vero.
1: Canada-Marocco, il Marocco che non ha sorpresa ha eliminato l'Olanda, però perdere Olanda e Germania nello spazio di 3-4 ore, entrambi ai rigori tra l'altro.
0: Sì.
1: Rigori che abbiamo seguito qua alla radio. Durante la pausa pranzo, non è che ci fermiamo per guardarci.
0: Vabbè, adesso detto così, proprio in calcio d'angolo, secondo me
1: era durante l'orario di pranzo. Canada-Marocco sarà l'altro ottavo di finale. La vincente affronterà, cioè si affronteranno tra Canada e Marocco e Francia-Paraguay. Quindi già qua potremmo avere un quarto di finale interessante.
0: Sì.
1: Dall'altra parte del tabellone ci sarà Brasile-Norvegia. Uh-huh. Brasile che ha passato col Giappone e la Norvegia che ha battuto la Costa d'Avorio. Mentre l'Inghilterra, come abbiamo detto stamattina, è passata col Congo, affronterà il Messico. Ragazzi, il Messico che gioca in casa, Quindi l'Inghilterra, con tutto questo it's coming home, football's coming home.
0: Yeah. Boh, sì.
1: Come si dice in culet in messicano?
0: vallo a capire.
1: Nel culetz. Non lo so se l'Inghilterra passa col Messico, posso dirtelo? Perché il Messico è galvanizzata dal mondiale in casa.
0: Galvanizzato, signore, attenzione.
1: Galvanizzatissima, un termine molto sportivo, galvanizzato, galvanizzato. Mm. Il Belgio deve muoversi perché manca mezz'ora alla fine della partita ed è sotto 2-0 col Senegal. E squadre africane che stanno facendo veramente un gran mondiale, posso dire, un gran mondiale. Vane, stai guardando le partite?
0: Qualcuna, non tutte, highlights per lo più.
1: Diventa un topic con tutti questa cosa.
0: Diventa un topic con tutti, soprattutto quando vedono che siamo italiani, amano mettere il dito nella piaga. Quindi è lì il problema. Però da italiani, amanti del calcio e dello sport, sicuramente ci teniamo informati. Alcuni più di me, però costretta per vie traverse a vedere qualche partita.
1: Hai visto la Francia
0: non
1: ieri?
0: Non mi dispiace. L'altro ieri?
1: 5:30, 6:30,
0: sì,
1: dai, non male,
0: mattina, certo.
1: Non male.
0: No, visti gli highlights, non male. Sicuramente potrebbe essere, non dico tra le mie favorite, perché non si tifa mai Francia. Non si tifa mai Francia.
1: Posso dirlo? Sono d'accordo. Mi stanno quasi simpatici.
0: Yeah.
1: Perché sono troppo forti.
0: Sono forti.
1: Cioè, lo dico, sto dicendo in diretta radio, mi sta simpatica la Fra, cosa posso dire?
0: C'è quel bottone che cancella gli ultimi secondi di radio?
1: Sì, c'è qua, guarda, lo schiaccio adesso non andrà mai in onda. Ormai sono passati 6 secondi, too late.
0: Ma too quindi late. Questa regola dei 6 secondi forse è un po'... Anche noi abbiamo, devono esserci almeno 6 secondi tra la fine di... No, 6 secondi, scusami, 6 minuti, stavo dicendo una stupidaggine.
1: Ecco.
0: Tra la fine di un film e l'inizio di un altro, altrimenti quello dopo non parte.
1: Ah sì? Beh, queste sono regole, guarda.
0: Fondamentali.
1: Guarda, Nadia, comunque, non mettere il cuscino a letto perché dormo lo stesso anche senza stanotte. Sai che dormo meglio stanotte perché ascoltiamo Pino Daniele. Giusto per.
0: Grazie.
1: Aumentiamo quota partenopea. Vi portiamo in campagna tra poco. E due notizie della campagna.
0: In campagna,
1: senza giro. Due notizie.
0: Vero,
1: c'è
0: vero.
1: Un'altra sorpresa.
0: Restate con noi.
1: Non è in lista.

0: quota fino a Daniele l'abbiamo messa anche questa settimana, o quota partenopea. Per introdurre un po' di notizie partenopee, abbiamo detto.
1: Allora, Sal da Vinci ha conseguito laurea ad honorem a Benevento per la musica.
0: Beh, una laurea in musica, quindi. Sì. Perché che io sappia, lui ha studiato il conservatorio, ha studiato musica.
1: Come Vanessa Celentano, che ha suonato il pianoforte.
0: Esatto, il pianoforte.
1: Questo è importante.
0: 30 secondi di tanti auguri, però...
1: Beh, insomma, Laura, l'importante è che non è di Raffaella Carrà, cioè, scusa.
0: Tanti auguri.
1: Se sai suonare quella col piano, sei brava.
0: Bella.
1: Sei brava. Quindi Sal da Vinci riceve la laurea honoris causa, la dedica romantica alla moglie. Bello, bravo. Sempre molto, chiaramente poi dopo per sempre sì, non è che poteva dire la dedico all'amante, sennò.
0: Eh certo. Un po'. Però non può nemmeno dedicare tutto alla moglie. È Sal da Vinci.
1: Cioè, capisci? Troppo facile.
0: Dai.
1: Il cantante napoletano ha infatti ricevuto la laurea in canto pop rock, un riconoscimento prestigioso che gli è stato consegnato presso il Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala a Benevento. Allora, il riconoscimento d'altronde arriva al termine di un anno importante per l'artista, ricco di successi e palchi importanti, dal grande concerto a Napoli a Sanremo 2026 sino all'Eurovision Song Contest a Vienna. Chiaramente ho letto tutta la notizia, perché c'è chi dice, si capisce quando legge. Ho capito, ma se uno legge, legge, che devo fare?
0: E leggi, ora sta a voi che c'ha.
1: Cioè, capisci?
0: Sì.
1: Che posso fare? Ah, ti hai capito? Hai visto che era presa la laurea, cioè capisci? Quindi ha dedicato la laurea alla moglie, mentre... Udite,
0: cosa succede nel mondo?
1: Un amico di Vanessa Celentano, abbiamo scoperto, un paesano, sicuramente
0: paesano,
1: un paesano,
0: esatto.
1: La pizza migliore al mondo è di Michele Pascarella.
0: A Londra.
1: A Londra.
0: Sì, è amico di amici, credo si sia trasferito a Londra o più di 10 anni fa.
1: Ma è amico di amici che fottono la bici?
0: Più di 10 anni fa, e appunto ricordo che ha fatto la classica gavetta di chi va a Londra, lavora in ristorazione, inizia a fare pizze, lavora per gli altri, poi si apre la propria pizzeria. Quindi sono contenta, sono molto orgogliosa di avere un altro talento culinario che vince un premio tanto ambito.
1: Come no. Napoli on the road, riconfermata miglior pizza al mondo secondo 50 Top Pizza. Tra l'altro salutiamo il nostro amico Lorenzo. Lui è proprietario di Shop 225, che la settimana scorsa era a Canberra,
0: sì.
1: E ha incontrato il Prime Minister Anthony Albanese, che si è mangiato la sua pizza, che lui ha vinto, penso, one of the best pizzas in Australia, se non là. La pizza quindi di Michele Pascarella la trovate a Londra presso Chiswick, Richmond, o nella nuova sede di Soho. Bravo Michele, questo
0: bravo
1: intitola
0: Michele,
1: London One Radio. Salutiamo anche gli amici di London One Radio. Tra l'altro venerdì intervisterò gli amici di Errol Caffè Milano, che è una pastry shop australiano,
0: sì.
1: A Milano,
0: sì.
1: E tra l'altro ho scoperto che il fratello del proprietario è amico di mia suocera. Cioè, noi riusciamo a fare community anche dall'altra parte del mondo.
0: Io sono curiosa di sapere questo pastry shop cosa vende di australiano.
1: Immagino... Chicken pies,
0: così.
1: Vegemite toasty, ham and cheese toasties, ham and cheese croissants, quella roba là.
0: Che gli australiani...
1: Lamington?
0: Vabbè, Lamington forse si trovano anche. Immagino faccia flat white, sia anche caffetteria.
1: Chiaro.
0: Che è diventato ora popolare flat white.
1: Ce lo dirà Attilio venerdì.
0: Ce lo dirà Attilio, abbiamo tante domande sicuramente. Mi chiedo quanti sono gli australiani in Milano.
1: Ce n'è un po',
0: cioè, immagino.
1: Vabbè, non so se l'ambasciata esiste ancora. Una volta c'era l'ambasciata.
0: Però
1: ce n'è, non tantissima, ma ce n'è, che vivono in Italia.
0: Sì.
1: Cioè, mi ricordo che mia suocera non fece community, ma
0: c'erano,
1: lavorava per la trade agency tanti anni fa, e quindi aveva tanti amici australiani. Tra l'altro una era una mia cliente qui ad Adelaide, che un giorno, la mia prima cliente quando lavoravo a Segafredo, mi fa: io ero amica di tua suocera a Milano. Com'è possibile? E lei di Adelaide, Teresa, che saluto, e ci ascolta spesso. E
0: il mondo è piccolo.
1: È un caffè che è aperto a tutti, chiaramente, e fa scoprire un po' il prodotti Aussies. C'era una volta la nostra Marisa Fazzalari, che ha abitato a Milano tantissimi anni. Lei ha fatto parte di questo Kookaburra. Era un bar australiano a Milano, un pub, credo. E lei ci ha lavorato tanti anni ed il proprietario era australiano.
0: Diciamo, la fortuna di chi apre ristoranti, locali, pizzerie in Italia è che noi siamo un popolo a cui piace mangiare, provare anche cose nuove. Quindi a Milano, soprattutto una piazza come Milano,
1: sì,
0: ci sono buone possibilità.
1: Dove puoi provare cose un po' più, sì, un po' più esotiche, no?
0: Siamo molto, questo è il bello di noi italiani, che siamo molto tradizionalisti, non accettiamo un cambio delle tradizioni, però poi appena apre il nuovo locale...
1: Però magari a Caserta o in altri posti un po' più magari al sud farebbe fatica, secondo me.
0: Farebbe fatica sicuramente, sì. Però
1: come fa più fatica magari come fanno fatica magari i fast food,
0: certo,
1: giù al sud, perché quando io dico a Milano mi piace andare al McDonald's, i miei amici qua, io australiani, mi dicono: ma io non vado mai al McDonald's in Italia.
0: A parte che il McDonald's in Italia ha un menu tutto particolare, anche l'MC Toasty,
1: esatto,
0: fatto con il bun al contrario,
1: esatto. Però secondo me giù si mangia meglio nelle bakery, quindi
0: vero,
1: è normale.
0: Molto popolare comunque tra i giovani il fast food,
1: sì. No, si mangia meglio proprio nella bakery in generale, quindi c'è meno voglia di...
0: Abbiamo fatto in realtà questo discorso l'altro giorno con gli amici, perché i take out, magari il cibo takeaway nella pausa pranzo.

0: Gol del Belgio ha segnato Lukaku, 86esimo minuto, Velvet Boy Band, Lukaku che subito grande impatto nella partita. Siamo tornati live, quindi il Belgio adesso se la gioca.
1: Tu sognavi di essere una boy band? Tutti abbiamo passato la fase di voler essere.
0: Quando c'erano i Finlay ero carico, a manetta.
1: Ma io ancora oggi mi perdo pensando, sarebbe stato bello far parte del mondo dello spettacolo, in una vita parallela.
0: Chi non lo ha sognato?
1: Cioè li vedi, magari loro vanno alle premiere.
0: Siamo qua.
1: Siamo nel mondo dello spettacolo. Spettacolo un po' di sottomarca, ma...
0: Siamo della Lidl.
1: Esatto.
0: Salutiamo gli amici della Lidl a questo punto. Bella la maglia del Belgio, tra l'altro. Molto tradizionale. Azzurra e rosa. Molto tradizionale belga. Sì, assolutamente. Tra l'altro l'allenatore del Belgio è Rudy Garcia, è vecchia conoscenza del calcio italiano.
1: Rudy Zerbi
0: no. Lui fa parte del mondo dello spettacolo, ma non lui più di Serie A. Noi siamo C+. C'è un check del VAR, tra l'altro. Intanto Lukaku dice Ale, scritto A-L-E-Z, che chiaramente
1: Ale
0: che è
1: in francese.
0: Gol regolare, 87esimo. Il Belgio ha 10 minuti circa per riprenderla in mano questa partita e avere, insomma, la possibilità di andare agli ottavi di finale. Ricordiamo che ci sono i sedicesimi in questi mondiali. Attenzione perché il Senegal è davanti, ma non va in porto l'azione dei Leoni d'Africa, se non sbaglio.
1: Il Senegal sono i Leoni d'Africa?
0: Adesso mi sono buttato in un angolo e ci devo uscire da
1: solo. Ora si chiamano i nigeriani, credo. E dicono noi siamo i Leoni d'Africa.
0: Credo di aver detto una cosa giusta. 7:21, allora Vanessa Celentano, fammi un che tempo che porta. A sto giro avevo ragione io, hai sbagliato tu.
1: Che tempo che porta pioggia a secchiate, a vagonate.
0: Ce l'ha detto anche Filippo, che salutiamo.
1: Filippo lui lo sentiva, in realtà non si può non sentire perché da ieri che sta piovendo tantissimo. Nella giornata di oggi cadranno 7,5 centimetri di non è idea. Solo che piove per tutta la giornata su tutta la città, nessuno se la scampa, nemmeno
0: no.
1: In Henley Beach o
0: no.
1: Sulle Hills
0: no.
1: Stesso per la giornata
0: 2-2, pareggio del Belgio.
1: Incredibile.
0: Pareggio del Belgio, scusami Vane. Pareggio del Belgio adesso, proprio in 3 minuti la ripresa in mano. Scusami Vane.
1: No,
0: ma è dovere di cronaca.
1: Pareggio quindi significa che molto probabilmente si andrà ai supplementari.
0: Secondo me la vince il Belgio adesso.
1: Okay.
0: L'inerzia della partita è verso il Belgio.
1: Vabbè, 2 gol quasi di fila. Continuiamo. Giornata di oggi e... Pioggia, e il weekend sarà tutto caratterizzato dalla pioggia, soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato, un po' di sole nelle giornate di domenica e lunedì.
0: Non è vero.
1: Per poi ricominciare con un'altra settimana di pioggia. Quindi, se siete fortunati, domenica ci saranno un po' di raggi di sole, potete fare delle attività outdoor, tuttavia le temperature saranno molto basse, con una minima di 7 gradi per tutta la settimana e una massima che non va oltre i 15 gradi.
0: Beh. Poteva andarci peggio. Potevamo
1: 15
0: essere
1: gradi con la pioggia sono cattivi. 15 gradi con il sole feels like 20.
0: Sì.
1: Ma 15 gradi con la pioggia feels like 5.
0: Vabbè, ma tu non sei una che soffre il freddo.
1: Non in tempi recenti. Una volta sì, ma adesso gioisco di questo freddino, ti dico la verità.
0: Addirittura, addirittura gioire
1: sì.
0: È importante.
1: Anche perché a differenza dell'inverno italiano e europeo, in Australia c'è poca umidità. È
0: quindi...
1: poco bagnato, ora pioggia a parte, quindi i capelli restano così, non si gonfiano, non si fa la condensa in casa.
0: Vuoi fare altri rumori con quella,
1: io
0: roba
1: faccio
0: lì?
1: Quello che vuoi.
0: Cioè, io guarda, ti uccido, te lo giuro, ti ucciderò prima o poi, ti ucciderò.
1: Ok, questa era
0: Che tempo che porta. E non so se ti ricordi tu, insomma, c'era una serata di pioggia in una macchina e una telecamera che girava a 360.
1: Sì.
0: E cantava.
1: Non era sulla vostra bingo card piangere oggi, ecco qua.
0: Incredibile. Che video incredibile.
1: Vero.
0: Che canzone incredibile.

0: non me lo so spiegare. Dicevamo che sicuramente per tantissimi motivi ha un impatto, almeno per noi millennial, molto molto più forte di Sere Nere. Credo che una canzone Sere Nere sicuramente esce un pochino prima e abbiamo dei ricordi legati a quella canzone, ma non me lo so spiegare. Per me è stata proprio la prima rottura, la prima storia andata male, i primi litigi con gli amici. Per me è...
1: Io ricordo il video molto, sì, molto bene. Però poi l'ha cantata anche la Pausini nel suo album Io Canto, insomma.
0: La Pausini non fa passare nessuno senza coverarlo.
1: No, facile però, come se uno viene domani e fa faccio il programma, lo chiamo Panetta Caffè alle 6:30 di mattina. Comunque, Leoni d'Africa sono i giocatori del Camerun, però beh, non ce ne vorranno gli amici del Senegal.
0: Che li abbiamo chiamati Leoni, comunque ci sta.
1: Esatto.
0: Stanno facendo.
1: Cioè, va bene lo stesso.
0: Sì.
1: Va bene lo stesso. Allora, 2-2, mancano 3 minuti alla fine, 2 minuti alla fine della partita. Siamo al 95esimo, quindi 7 minuti di recupero. Il Belgio che con l'ingresso di Lukaku, posso dire, ha cambiato faccia completamente. E ricordiamo che questa partita è valevole per l'accesso agli ottavi di finale. La vincente di questa partita andrà a affrontare la vincente tra Stati Uniti e Bosnia. E qua qui lo dico, qui lo nego, giovedì prossimo ne parleremo. La Bosnia eliminerà gli Stati Uniti, te lo dico.
0: Ok.
1: Se io mi sento questa cosa.
0: Ti senti.
1: Poi domani finisce 5-0 per gli Stati Uniti. Però ricordiamo, la partita è domani mattina alle 9:30. Quindi questa si guarda sicuramente in ufficio. Cioè si mette la.
0: Quindi
1: la
0: tra
1: TV.
0: USA e Canada c'è più possibilità che il Canada vada avanti.
1: E c'è anche il Messico. A me gli Stati Uniti non mi convincono
0: come gioco.
1: No, ma proprio non hanno ancora affrontato una squadra forte. Cioè, questo è.
0: Sì.
1: Non è che mi entusiasma. Fenomeni gli americani. Sì, ho capito. Attenzione. Attenzione, Senegal vicinissimo a gol. Non è che abbiano fatto questo cammino. Cioè, hanno giocato con l'Australia, hanno giocato un tempo.
0: La tua finale ideale sarebbe?
1: Francia, la finale ideale per tutti sarebbe Argentina-Portogallo. Perché Messi contro Ronaldo e dovrebbe vincere Messi. Però Messi è il vero. Cioè, se a Messi gli viene un raffreddore, l'Argentina sono finiti.
0: Hai ragione.
1: Se viene un 38,5 di febbre, sono fottuti. La mia finale del cuore sarebbe. Sarebbe Francia-Argentina con la Francia che vince il mondiale.
0: No, Marco, no!
1: Ma perché è una rivincita? Cioè, è bellissimo. No. Per me, guarda, ieri ascoltavo Santa e Peter e. La partita che si stava giocando ieri tra te lo dico subito perché non mi ricordo che partita fosse, tra Francia e Svezia, appunto, era 3-0 e Peter chiedeva: secondo te in 5 minuti la Svezia può fare 3 gol? E a me è venuto in mente un Milan-Liverpool del 2005, dove il Milan vinse 3-0, vinceva 3-0 e poi ha perso la finale ai calci di rigore.
0: Certo.
1: Le rivincite nel calcio sono la magia e il romanticismo dello sport.
0: Questo è anche vero. Nel senso, fanno male da una parte, ma dall'altra è ciò che ti ricordi.
1: Ma poi il dio del calcio aiuta. Cioè, padre tempo aiuta. Cioè, quando tu devi avere una rivincita sportiva, l'avrai. Quindi la finale Francia-Argentina sarebbe fighissimo. Cioè, sarebbe il top. Perché poi sarebbe veramente un sequel della finale più bella di sempre.
0: Sicuramente la Francia se lo merita, penso stia giocando
1: sono
0: molto
1: troppo
0: bene.
1: Sta
0: giocando molto bene.
1: Cioè, non vedere la Francia non arrivare in fondo, ma perché dicono non hanno giocato contro squadre fortissime. Però sono forti.
0: Sì.
1: Cioè, proprio appallonate prendono tutti quanti.
0: Sì, vero.
1: Vediamo.
0: Bene.
1: Tu chi vorresti?
0: Allora, sicuramente che la Francia arrivi in fondo perché è un bel gioco, è un bel gioco, ci sta. Non mi dispiacerebbe Argentina. Mi dispiacerebbe Argentina.
1: Ci banneranno in Italia comunque quando sentiranno che metto la Francia nei mondiali. Soprattutto che tra una settimana festeggiamo 20 anni dalla finale di Berlino. E quindi insomma
0: È incredibile.
1: Non avrei mai pensato che
0: faccio 34 anni quest'anno.
1: Esattamente.
0: Avevo 14 anni.
1: La tua vita va in base a quella finale. Il tuo
0: penso
1: calcolo.
0: Penso che la vita di tutti vanno in base a quella.
1: Il tuo calcolo degli anni va in base a quell'anno.
0: Quanti anni ha? Allora nel 2006 avevo 14 anni.
1: Esatto. Allora è così che si comincia a calcolare. Senti, questa canzone la volevo mettere a fine partita. In realtà l'ho messa a fine partita, però ci sono i supplementari. Quindi non è proprio a fine partita, è una technicality.
0: Okay.
1: E tu non ci sarai per la fine della partita perché finirà dopo le 8 sicuramente.
0: E starò.
1: Sono i supplementari. Sarai a fatturare.
0: Yeah, si fattura.
1: Hai preparato l'oroscopo?
0: Yep.
1: Ok, ce l'abbiamo.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherston, Loughlease, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acquafilette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acquafilette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acquafilette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acquafilette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acquafilette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
3: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
7: Felce Azzurra profuma la tua vita.
8: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Vasco Rossi, ti prendo e ti porto via. Siamo tornati live, 7.45 circa, 98esimo minuto, quindi è cominciato il supplementare di Belgio-Senegal, 2-2 il risultato fino a questo momento. Belgio che attacca, però è una partita vincente. Tante partite vincenti in questo mondiale, eh? Tantissime,
1: sì,
0: tantissime.
1: Sì.
0: Ieri abbiamo visto due rigori, sia della Germania che dell'Olanda, quindi insomma... Bello
1: la
0: mondiale.
1: La disfatta ai rigori per qualunque squadra deve essere davvero...
0: Sì, è bello quando non è la tua squadra, cioè li guardi con gioia.
1: Ma anche quando non è la mia squadra, a me mi genera un'ansia al rigore che...
0: Beh sì, è vero, è vero.
1: Ma immagino anche per loro dover poi giocare una 90 minuti di partita ai rigori.
0: A parte la stanchezza fisica, ma tanto anche quella mentale. Durante i rigori di Germania-Paraguay, dove il Paraguay aveva due opportunità di vincerla, ha sbagliato gli ultimi due rigori. Cioè, per te che stai arrivando a calciare il rigore decisivo, lì o sei from zero to hero o from hero to zero in un secondo. Basta veramente uno split second.
1: Sì.
0: E tirare un calcio di rigore, veramente, bisogna avere il coraggio. Cioè, in realtà li sbaglia chi ha il coraggio di tirarli. Questa è una delle grandi verità della filosofia del calcio.
1: Questo è anche vero.
0: Comunque, ricordiamo Australia 3:30 sabato mattina. Contro l'Egitto. Partita difficile. Per l'Australia, secondo me, sono tutte difficili, perché non è che questa squadra fortissima.
1: Sì.
0: Però, dai, ce la giochiamo. E poi la vincente.
1: È bello crederci.
0: Come no? La vincente va a affrontare la vincente tra Argentina e Capoverde.
1: Sì.
0: Cioè, se il Capoverde passa con l'Argentina, è incredibile.
1: Quindi potrebbe esserci un Australia-Argentina.
0: Di nuovo, perché già nell'ultimo mondiale, agli ottavi, ci fu Australia-Argentina, e l'Australia arrivò vicinissima a pareggiarla all'ultimo minuto.
1: Sì.
0: Quindi in realtà, insomma, te la giochi, secondo me, dagli ottavi in poi te la giochi e poi vedi, cioè non è che
1: siamo
0: partite
1: finite. Siamo fortunati ad essere qui.
0: Chi l'avrebbe detto che il Paraguay, insomma, avrebbe eliminato la Germania? Le sorprese ci sono e uno deve solo sperare. Big upsets ci possono essere, come quelli che tra poco vi darà Vanessa Celentano se i vostri segni non daranno l'esito sperato.
1: Un oroscopo un po' in anticipo questa
0: settimana
1: qui.
0: Certo, perché Vane lavora,
1: si scappa al lavoro.
0: Eh sì. Quindi tra pochissimo ci sarà Pan di Stelle, non prima di ascoltare la quota Ligabue.
1: Certo.
0: Perché certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei.

0: bentornati a Pan di Stelle con l'oroscopo della settimana.
1: Allora, Vanessa Celentano ci racconta le stelle. Dovremmo vedere l'oroscopo di Lukaku, attaccante del Belgio, per capire come finirà questa partita. Siamo al 105esimo. Vanessa Celentano, vai.
0: Ariete, ottime notizie per il vostro segno. I pesi assillanti di Saturno stanno per essere compensati da un Giove amico, da coccole e fortuni a prova di stelle. Ritrovate la voglia di un divertimento speciale, complice l'estate con i suoi spazi molto liberi. Marte, intanto, accende i discorsi migliori, le parole che sanno come andare in profondità. C'è anche qui una tip karmica.
1: Ah, siamo tornati con le tip karmiche.
0: Nella vita esistono soprattutto gli inizi, gli unici che meritano di essere celebrati.
1: Ah!
0: Questa è una bella cosa, è un bel punto di vista, perché se guardi ogni cosa come l'inizio di un qualcosa di nuovo, è giusto, va celebrato.
1: Che bello.
0: Toro. Esistono anche cieli sotto i quali fare silenzio per non rompere la fortuna. Mercurio confonde le parole spingendovi a dire qualcosa di sbagliato. Giove invece cambia di fortuna rendendo meno scontato il destino. Dovrete insomma farvi meno intraprendenti, più cauti e oculati in tema di promesse e di giudizi. Andateci piano. La vostra tip karmica: quando restiamo in silenzio, sarà solo chi ci ama ad ascoltarci.
1: Tra l'altro Lukaku è Toro, nato il 13 maggio.
0: Lukaku, questo era per te. Gemelli, decisamente una settimana che vuole lasciare il segno, che prova a cambiare e a movimentare i destini e le stelle. Giove torna a farsi sentire, creando nuove connessioni con il cuore, con le persone giuste. Marte, nel vostro segno, prova invece a movimentare le idee al ritmo dell'estate. Unico consiglio, rimandate qualcosa di pratico. La vostra tip karmica è: ciò che davvero ci tiene in movimento sono solo i nostri obiettivi e desideri.
1: Ah, quindi obiettivi e desideri ci mandano avanti.
0: Cancro. Non sempre il cielo ci garantisce la giusta e necessaria chiarezza per compiere giudizi azzeccati, per stabilire quello che sia giusto e importante, separandoci dal superfluo. Mercurio vi confonderà le idee, la luna piena sarà meno lucida. E non avete nemmeno più Giove con la sua fortuna a sostenere le idee. Andateci piano. Tip karmica: quando si tratta di ascoltare la verità, le orecchie diventano muri spessi.
1: Aia, aia.
0: Più che una tip karmica, questo mi sembra una ramanzina.
1: Aia. Questa è una ASMR del sottoradio. La corsa.
0: Io la riconosco. Sì, sì. Io la riconosco.
1: La corsa, le pozzanghere, la sirena della polizia e il pianoforte. Visto che parliamo di gemelli, andiamo a ascoltare i gemelli diversi. Che canzone totale.

0: Bentornati a Pan di Stelle con l'oroscopo della settimana.
1: Ed era Mary. Incredibile. Che canzone.
0: Anthem per noi millennium.
1: Anthem della vita. Allora.
0: Leone.
1: Ah.
0: Giove è fresco di Leone, una nuova e potente energia che arriva cambiando direzione e prospettive. Innamoratevi del futuro, date a tutto ciò che verrà un peso e un significato diversi, migliori, lasciando che Marte si inventi nuovi destini, appassionandosi alle speranze del caso. Siate felici di essere leoni, che bello. La tip karmica è: raccontate sempre la vostra gioia, un sentimento che non deve restare chiuso.
1: Ricordiamo che siamo nel cancro.
0: Mi piace questo oroscopo oggi.
1: Sei contenta? Sì. Sarai ancora più contenta tra un mese, quando sarà il tuo mese. Sarà il mese del leone.
0: Vero. Vergine, Mercurio sbanda e sbiadisce, smettendo di regalarvi consigli e occasioni, e Giove, spostandosi, rende meno presenti e meno importanti le persone, quelli che potrebbero forse suggerirvi qualcosa, incuriosirvi. Meglio celebrare luglio rimandando, mettendo in sospensione certe iniziative, aspettando tempi più chiari. La tip karmica: la fiducia sposta quelle montagne che poi il dubbio proverà a scalare.
1: Attenzione!
0: Importante.
1: Questa è una bella tip.
0: Bilancia, finalmente l'estate o l'inverno qui in Australia è un cielo che vi consente di celebrare al meglio. Giove smette di alimentare ambizioni e premure, mentre Mercurio vi distrae dagli obiettivi, rendendo ogni cosa meno chiara e meno facile da capire. Per questo mollate la presa, lasciando che tutto vada come deve andare, accettando un destino parecchio diverso. La tip karmica: coltivate l'arte di separarvi dalle cose con grazia, per celebrare meglio ogni incontro e ogni inizio.
1: Ah, beh,
0: celebrare con grazia il cambiamento.
1: Chi è grazia? L'amica di ritardo.
0: Scorpione, Marte si darà parecchio da fare incontrando i pianeti lenti, dando spessore e profondità al vostro momento. Facile amare il cambiamento e ricercare altre possibilità, dando però sempre un senso a tutto, senza mai accontentarvi del caso, dell'apparenza. Giove entra in quadratura e le nuove sfide sono servite, vi aspettano. Tip karmica: regalate le finezze alle persone sottili, concedete i vostri abissi alle persone profonde.
1: Sai che noi siamo scorpioni,
0: siamo molto deep.
1: Nei fondali marini della
0: le
1: Sirenetta.
0: Le finezze alle persone sottili e i vostri abissi alle persone profonde.
1: Il miglior segno dell'oroscopo. Ditelo, basta dirlo.
0: Sagittario, bellissimo poter contare nuovamente su quel Giove che per anni è stato assente o contrario. Fantastico sentirvi nuovamente al posto giusto, facendo altri progetti, abbellendo i pensieri della speranza. E pazienza se Marte proverà a farvi vedere mille scenari senza mai scegliere. Voi concentratevi su fortune che già vi strizzano l'occhio.
1: Ah, tra l'altro Sara è Sagittario.
0: Ecco la tua tip karmica, Sara: imparate a misurare il tempo non in giorni o anni, ma in trasformazioni. Questo oroscopo parla molto di evolving.
1: La tip karmica.
0: Molto evolving. Capricorno, improvvisamente vi è chiaro come gli altri abbiano forse scherzato, come siate molto migliori di come qualcuno aveva provato a convincervi. Giove smette la sua posizione, Mercurio confonde invece le parole, il risultato: meno competizione e minor bisogno di confrontarvi con gli altri. Tip karmica: non dobbiamo paragonare la nostra vita con quella degli altri, non abbiamo idea di cosa sia il loro viaggio.
1: Chiaro.
0: Acquario, divertente la vostra reazione alla nuova opposizione di Giove, alle inedite sfide che il grande pianeta porta con sé. Divertente perché, grazie ad un Marte parecchio simpatico e brillante, saprete giocare con i destini, non prendendo mai troppo sul serio niente e nessuno. Convincetevi che il presente sia qualcosa con cui scherzare. Tip karmica: gli scherzi sanno come far balenare prospettive diverse del mondo e di noi stessi.
1: E Vani, anche tu prendi questo consiglio. Il presente è una cosa con cui poter scherzare.
0: Pesci, l'estate è fatta anche e soprattutto per rallentare, per vivere ad una diversa velocità piani e progetti, rimandando se serve, se non ne siete completamente convinti. Giove non è più quel compagno di fortune e Mercurio indica persone e realtà che perdono la forza e la chiarezza, consigliandovi una sacrosanta prudenza. Tip karmica: le parole non hanno le ossa, eppure sono abbastanza forti da rompere un cuore.
1: Mamma mia! Attenzione! Questa
0: signori.
1: Da incidere sul muro.
0: Vero.
1: Cioè, le parole non hanno le ossa, ma sono talmente forti da incidere un cuore.
0: Yeah.
1: Vanessa Celentano ci mostra la vita un'ora in anticipo perché ci saluta.
0: Mi dispiace per chi si connetterà più tardi soltanto per ascoltare l'oroscopo.
1: Mi dispiace che ci sarà Sara.
0: No, per chi si connette più tardi pensando che c'è l'oroscopo. Alle 8.45 invece non ci sarà, è già stato fatto.
1: Però pensate un po', voi che vi perdete l'oroscopo tra un'ora, sabato c'è l'oroscopo di tutto il mese. Alle
0: Extended.
1: Ore? Alle ore? Cos'hai leccato il microfono?
0: alle ore 11, signori.
1: Quindi
0: oroscopo del mese di luglio.
1: Venghino. Vane, allora ti saluto.
0: Io vi saluto, ragazzi.
1: Con una dedica.
0: È stato un piacere, un mezzo piacere questa settimana.
1: La nostra vecchia sigla.
0: Oh, mi sembrava quasi la normalità, perché il nostro sottofondo invece...
1: Non lo è più, adesso c'è, ormai il Fulminacci ha preso parte della nostra vita. Allora, grazie Vane.
0: Grazie,
1: ci
0: Marco.
1: Sentiamo sabato con Pan di Stelle Extended, ma giovedì prossimo con Panatte Caffè, puntata super giovedì prossimo, perché 20 anni fa giovedì prossimo vincevamo i mondiali, quindi
0: lo ricorderemo tante volte,
1: prepareremo una puntata speciale. Ciao Vane,
0: ciao you,
1: e rimanete con noi perché adesso arriva Sara, la nostra co-host per l'ultima ora di programma.

fatto che spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

0: Ma cos'è sta roba? Io volevo una roba più classica. Sara Mondoni, buongiorno. Allora, Sara Mondoni, buongiorno, con la sigla più meneghina che del mondo. Varcek al 119esimo minuto.
1: Attenzione.
0: Potential penalty per il Belgio. No. Allora, attenzione, potrebbero dare un rigore al Belgio. Ragazzi, dovete capire che io e Sara tutti i giorni facciamo il debrief
1: di tutte
0: mondiali.
1: Le partite. E beh, certo, io non stavo per uscire di casa e qualcuno ha urlato "Gol di Lukaku!". Ho detto "Oddio, no". Esattamente, che vuoi che sia in casa mia? Dopo due minuti neanche un altro gol del Belgio,
0: Tillemans,
1: capisci?
0: Tillemans. Quindi non sei uscita di casa.
1: Ed ero lì sulla porta e
0: sull'uscio. Beh, di solito mi sa che qua glielo danno rigore.
1: No, però
0: sì, è rigore. Sì, l'ha preso. Mannaggia. Secondo me è rigore. Allora, 8-10 minuti, Belgio Senegal 2-2, siamo al 120esimo, siamo all'ultimo minuto.
1: Però
0: è incredibile,
1: Cioè, ma le hai viste le faccine di quel del Senegal?
0: Ho capito, la vita è una merda, Sara, quello che ti dica, cioè, non è che puoi sempre vincere, cioè, anzi, se sei 2-0 sopra e perdi a questa partita,
1: vabbè,
0: te la sei andata a cercare.
1: Sì, incredibile.
0: Allora, salutiamo Vane, che è stata in onda con noi come tutti i giovedì fino alle 8, e ha dovuto andare in ufficio.
1: A fatturare.
0: A fare del fatturage. Attenzione, perché decisione dell'arbitro al 120esimo. Pensa che responsabilità questo arbitro, che può mandare il Belgio a battere un calcio di rigore. Sai cosa facciamo? L'andiamo a ascoltare a seguito della decisione? Vediamo. No, ci abbiamo ancora mia bella Madonina.
1: Mia bella Madonina non può essere mandata via.
0: Tra l'altro stavo dicendo il Vesuvio. Attenzione, perché vediamo l'arbitro cosa decide. Ci sarà forse un calcio di rigore? C'è un calcio di rigore per il Belgio al 120esimo minuto.
1: Questo
0: e lo seguiamo live. A questo punto, perché questo calcio di rigore manderà probabilmente le squadre o ai rigori, o il Belgio andrà alla fase successiva battendo il Senegal. Ricordiamo che fino all'80esimo era in vantaggio per 2-0. C'è un calcio di rigore per fallo netto al limite dell'area piccola del Senegal, e adesso
1: chi lo tira?
0: Dovrebbe tirarlo, secondo me. Allora, non vedo Lukaku. Non vedo Lukaku sul pallone.
1: Non è che lui proprio.
0: Intanto
1: sui rigori.
0: C'è un giocatore del Senegal a terra. Mentre siamo live 8-10 minuti, lo seguiamo. C'è un po' di diatriba adesso tra i giocatori delle due squadre.
1: Immagina il momento.

0: cioè i giocatori di movimento non possono parare ovviamente con le mani.
1: E ha parato la palla, quindi.
0: E esatto, calcio di rigore per il Ghana che sbaglia il rigore al 120esimo, vanno ai rigori, passa l'Uruguay. Incredibile, incredibile. Quindi,
1: ragazzi, questo è il calcio.
0: Effettivamente quel fallo di mano ha portato l'Uruguay ad andare avanti nel torneo. Credo batta Lukaku.
1: Ah, attenzione, Lukacone.
0: Romelone Lukacone, nato il 13 maggio del 93. Abbiamo anche imparato questa cosa
1: oggi.
0: Un altro Torello.
1: Grande giocatore dell'Inter anche.
0: E del Napoli. No, non tira Lukaku perché è defilato.
1: Ah, ok.
0: È defilato. Inquadrano lui, ma non è lui.
1: No, vabbè, lui è il protagonista. È entrato lui, la partita è cambiata, diciamo, no?
0: Dobbiamo dirlo.
1: Diamo a Cesare ciò che è di Cesare.
0: Diamo a Romelu quel che è di Romelu. Attenzione perché Lukaku si avvicina. Eccolo, lo tiro io.
1: Si è preso la responsabilità, ha detto
0: minchia,
1: vado e
0: lui...
1: lo tiro. Ragazzi, attenzione perché questo momento
0: lui,
1: per Lukaku.
0: Lukaku ha tirato fuori gli attributi e ha detto, raga, lo tiro io. Tutti fuori, lo tiro io.
1: È la mia partita.
0: Attenzione, calcio di rigore per il Belgio, lo diciamo da 18 minuti.
1: E non tirano.
0: Non tirano, beh, ci sono momenti concitati. No, tira Tielemans,
1: ecco.
0: Che l'autore, il capitano del Belgio che si prende la responsabilità. 120esimo minuto, l'ultima palla della partita, Belgio-Senegal. Attenzione, Tielemans, rincorsa breve, gol. Gol del Belgio che molto probabilmente con questo calcio di rigore batte il Senegal 3-2, a meno che non ci sia ovviamente tempo da recuperare. Forse
1: erano 7 minuti
0: per l'ultima azione, credo che farà recuperare. Però è incredibile perché il Belgio all'ultimo secondo segna un calcio di rigore incredibile.
1: Questa partita ci insegna solo una cosa: non è finita finché non è finita.
0: Esatto, che sembra un proverbio di Paolo Bitta. Chi non risica, non risica. Paolo Bitta si è impossessato di Sara Mondoni.
1: Esatto, stamattina così.
0: Torniamo tra pochissimo, ma prima Angelina Mango, Canto d'amore con Marco Mengoni. È passato il Belgio, è incredibile. Incredibile il calcio.

0: Mango, Canto d'amore con Marco Mengoni, si sta giocando ancora. Belgio-Senegal 3-2 per il Belgio, che ha segnato al 120esimo, e il Senegal sta provando a riprenderla in mano. 8 minuti di recupero in questo momento e 30 secondi. Il Senegal che attacca. E Sara, dicevamo che a noi il Belgio sta anche un po' sulle balle.
1: Adesso sai, sì, sta un po' sulle balle. Il Belgio, cioè, non sono le carne, le pesce, capisci? Belgio, così. Cioè,
0: a un certo punto della storia erano anche primi nel ranking, se ricordi, a un europeo del 2021. Del 2016.
1: No, 21 abbiamo vinto noi.
0: Del 2016 erano primi nel ranking e noi li battemmo. Tra l'altro, cioè, usiamo così, passati remoti a
1: come
0: caso.
1: Come se piovesse.
0: Esatto. Allora, c'è un po' di disbelief per i tifosi del Senegal, chiaramente,
1: no,
0: perché
1: certo.
0: Vincevano 2-0 e perdono 3-2. Però vi ricordo che siamo live 8:18, stiamo seguendo questa partita insieme, perché questo è il bello del calcio. Ancora 4, incredibile.
1: Ancora.
0: Erano 4 minuti di recupero, siamo al 129esimo.
1: Ne hanno persi 25 per fare il rigore.
0: Sì, è perché si era fatto male uno.
1: Capito.
0: Allora, con noi Sara questa mattina, perché Vanessa è
1: buongiorno,
0: andata a fare il fatturage,
1: a
0: e Sara dopo sarà in onda più tardi,
1: sì,
0: con
1: Paola.
0: Paola, perché Orso, ricordiamo, ancora in Italia.
1: Orso ancora in Italia, e lancio un appello, visto che Paola si è ricordata ieri sera. Paola, ricordati che oggi è giovedì di venire.
0: Ecco. Attenzione, parata di Courtois a terra, occasione
1: pensa
0: per il Senegal.
1: Pensa se segna adesso il Senegal.
0: Godo.
1: Pensa!
0: Anch'io comincio a correre nudo nello studio Sanremo. 8340-7700, so che tanti di voi sicuramente stanno seguendo la partita da casa, perché è molto bello, molto interessante tenere la TV accesa durante
1: così
0: il giorno.
1: Però voi tenete la TV accesa, ma accendete Radio Italiana, così
0: la
1: telecronaca ve la facciamo noi.
0: Radio. Attenzione, Lookman, attenzione, vicinissimo il Belgio a avere un'occasione da gol. Tra l'altro, partita che, insomma, valevole per l'ottavo di finale. Attenzione al Senegal, che vicinissimo al tiro, al limite dell'area. Conclusione murata.
1: Quindi,
0: e c'è un fallo al limite dell'area,
1: punizione
0: per il Senegal. Ragazzi, ma che partita è?
1: Che partita è? Ma senti, adesso ricordami, il Belgio, vabbè, in questo caso sta vincendo, andrà a giocare contro la vincente
0: tra Stati Uniti e Bosnia, che giocano domani mattina.
1: Noi teniamo la Bosnia. Tutta la vita.
0: Anche se ci ha eliminato
1: del Fa niente. Bisogna dimenticare, bisogna andare oltre.
0: We have to forgive.
1: Yes, exactly.
0: Allora, noi continuiamo questo commento ad oltranza,
1: così,
0: perché c'è un fallo di mano al limite dell'area. È una punizione che vale un mondiale. Il giocatore del Senegal che bacia il pallone.
1: Attenzione.
0: Perché da questa punizione passa tutto il destino del mondiale. Ricordiamo che il portiere del Belgio, che è Courtois, è uno dei portieri più forti al mondo. E quindi, insomma, non sarà facile fargli gol, ma ci sono le facce adesso preoccupate dei tifosi del Senegal e del Belgio, entrambe, perché
1: entrambi
0: è una
1: quelli
0: situazione
1: del Senegal
0: di...
1: sono devastate più che preoccupate, Marco.
0: Però è proprio,
1: pensa,
0: è
1: il
0: proprio,
1: pathos
0: è lì dentro, cioè c'è un po' di strizzetta. Attenzione, perché il Senegal va a battere un calcio di punizione al limite dell'area. Parte e palla altissima che va a finire in piccionaia. Sara, tra l'altro, così chiama. Gente di discutibile. Eccola qua, finisce la partita.
1: Finita.
0: Belgio batte Senegal 3-2. Era l'ultima occasione della partita. Il Belgio che la recupera da 2-0 a 3-2 con un gol al 120esimo minuto. Fondamentale l'ingresso di Lukaku. Doppietta di Tielemans e il gol di Lukaku proprio. Che, insomma, fa passare il Belgio, che aspetterà quindi a domani mattina. Anzi, no, gioca oggi alle 9:30.
1: Devo giocarmi
0: la vittoria della Bosnia.
1: Fra un'ora.
0: Gamble responsibile.
1: Attenzione, Marco, non si dicono.
0: No,
1: intanto fuori c'è la tempesta.
0: Oddio.
1: Così, volevo dirti che sta succedendo di tutto.
0: Micchia, fuori c'è
1: l'apocalisse.
0: La bufera. Questi sono gli dei senegalesi che hanno deciso di incazzarsi.
1: Stanno mandando le fatture
0: con tutti quanti. È incredibile. Allora, un po' di ritmo.
1: Dai, balliamo un po'.
0: Con lo scongelamento di Baby K. Tuca Macarena.

0: Baby K, Tuca Macarena, 8:25 quasi di questo giovedì mattina, 2 luglio, siamo live, Marco e Sara, Vanessa non c'è, è andata via, l'hanno vista piangere. Vanessa è andata via,
1: l'ha vista piangere. No, Vanessa, è un onore essere qui seduta al tuo posto, non si potrò mai sostituire Vanessa, io gentilmente sono qui a fare una spalla a Marco, ma lungi da me.
0: Allora, quello è anche il posto di Lorenzo Ferini,
1: di
0: Fede,
1: di Paola
0: Pitardi, quindi tutte le vibe di Paola, tutte devi incorporare.
1: Bello ogni tanto essere sedute di qua.
0: Sì, che così non devi struccare
1: sei
0: i buttoni.
1: Un po' più, esatto, struccare i buttoni. Comunque una notizia posso darla anch'io, Marco?
0: No, dai, dia.
1: E Sinner ha vinto stanotte.
0: Ma basta.
1: Ma dai, io lo devo dire, lo sai?
0: Minchia, Sara Mondoni che non dorme da 2 mesi, perché guarda, i mondiali, hai guardato Roland Garros e non
1: tutto.
0: Hai dormito.
1: Tutto. Wimbledon.
0: Cioè, ieri è arrivato in ufficio, minchia, ho visto Berrettini. Ma che cioè, Sinner posso capire, ma con tutto il bene, cioè un bel pezzo di gioco.
1: Capito, era tutto anche abbronzato, capito?
0: Ho capito, guardi due foto su Instagram, vabbè. Ha vinto con chi, Sinner? L'hai guardata proprio, guarda, è lei che ha guardato te. Saluto Nunzio, tra l'altro, che lui è uno te, lui è la TV che guarda lui quando
1: ogni
0: guarda
1: tanto guardava me la TV stanotte, ma ha vinto in 3 set anche, volevo dirlo, perché l'altra sera è andato fino al quinto.
0: Sì.
1: Poi diventa pesante.
0: Sì. Ha vinto 3 set col mort. Tra l'altro,
1: vabbè,
0: questa possiamo anche chiudere il programma. Allora, in realtà questo weekend c'è una prima assoluta in Queensland, perché i pub del Queensland apriranno al pubblico alle 3 di mattina per la prima volta nella storia.
1: Per la partita?
0: E saranno licensed, che è una cosa, sai che
1: quindi,
0: in Australia
1: esatto.
0: alle 11 e mezza, mezzanotte non servono più da bere quasi.
1: Quindi vuoi dire che finita la partita, che saranno le 5 del mattino, saranno giro tutti ubriachi?
0: Probabile,
1: quindi attenzione.
0: È sabato mattina.
1: Sabato mattina. Vabbè,
0: quindi
1: però.
0: Venerdì si fa after.
1: Dalla
0: venerdì
1: sera,
0: non si dorme. Quindi sabato
1: mattina.
0: Ma solo
1: mattina, nel Queensland?
0: Solo nel Queensland, apriranno i pub, forse the first, proprio lì.
1: Ok.
0: Comunque, Stati Uniti, Bosnia tra un'ora, e io devo muovermi perché a fine programma subito mi metto lì a vedere tutte le combine varie. Gamble responsibly, sempre.
1: Assolutamente,
0: diciamo.
1: Mi raccomando.
0: Linea aperta 8340-0700. Tra l'altro mi è giunta la notizia che l'Australia affronterà il Brasile in una serie di amichevoli dopo il mondiale.
1: Sì, l'ho vista.
0: In Queensland sempre.
1: Brasile-Australia.
0: Sì, bellissimo. Quindi verrà Carlo Ancelotti.
1: Attenzione, chiamiamolo, andiamo a vederlo, facciamo la telecronaca da lì.
2: Mi ha fatto una buona gara, buona prestazione.
1: È qua con noi.
2: Mi piace giocare con le polpette. Buona partita al Brasile, lo stressavo.
0: Tra l'altro c'è veramente il Brasile che ha battuto il Giappone, affronterà la Norvegia, che per me è un derbone, perché adesso tifo Norvegia.
1: Come lo vedi il Brasile?
0: Male.
1: Male.
0: Secondo me la Norvegia passa col Brasile.
1: È una bella partita.
0: Sai che vedo veramente male l'Inghilterra, eh? Secondo me col Messico non passa.
1: Ma io ieri pensavo che non l'ho vista, ho visto gli highlights, ma non pensavo che passasse, o non speravo, ecco, forse
0: l'Inghilterra?
1: Non speravo. Sì.
0: Ma noi, come dicevamo del Belgio prima, gli italiani abbiamo delle faide con un po' tutti.
1: Sì, con noi con l'Europa ce l'abbiamo con tutti.
0: Cioè, forse non abbiamo faida con l'Argentina, il Portogallo ci sta simpatico.
1: Sì, simpatico.
0: È una squadra esotica.
1: Portogallo, Brasile tutta la vita.
0: Anche se ci ha battuto in finale nel 70.
1: Fa niente, però
0: noi siamo troppo giovani per sapere.
1: Noi non eravamo neanche nati, dai. Sì. Il nostro sliding doors è, come dicevate prima, il 2006,
0: chi
1: punto.
0: Se ne frega del resto.
1: Prima non ci interessa.
0: C'è anche l'82.
1: Va, tu non eri nato.
0: Io ero
1: molto piccola, quindi.
0: Non dire.
1: Non si dice. Comunque, no, cioè sono queste faide contro Francia,
0: Germania,
1: poi. Cioè, ragazzi, una roba pazzesca. Chissà perché.
0: Beh, con la Germania perché abbiamo vinto la finale dell'82.
1: Li abbiamo poi battuti semifinale nel 2006.
0: Ci hanno battuto una volta nella loro storia, nell'Europeo del 2018. Ai rigori, se non sbaglio, cioè se non ricordo male.
1: Ok.
0: Con una nazionale che era più di là che di qua. Era 2016, scusa, 2016 la nazionale di Conte che arrivò lontano, ma uscimmo tra l'altro con i rigori osceni di Zaza e quant'altro, tipo questi rigori un po' da rivedere.
1: Noi
0: non
1: siamo rancorosi, tra l'altro.
0: No, esatto.
1: Non ci ricordiamo nulla, no?
0: Esatto.
1: Vedi?
0: Esatto. Non ho la foto di Zazza e Pelé in casa con le freccette ancora piantate dentro.
1: Io ho la storia contro la Germania, perché ero lì e quindi avevo battuti. Io ero a Monaco di Baviera nel 2006, vivevo lì.
0: Ubriachi.
1: E la semifinale, ti racconto questo piccolo aneddoto, l'abbiamo vista a casa mia con italiani e c'erano dei tedeschi.
0: Bello.
1: E questa cosa ha provocato delle rotture di amicizia.
0: Ma
1: perché il
0: così.
1: Tedesco Guido, adesso lo dico, si chiama Guido, è uscito di casa dicendo: non ve lo siete meritati. Boom, mi ha sbattuto la porta di casa mia. E io gli ho detto: ma vai.
0: Pezzo di merda. Ciao Guido.
1: Tra l'altro.
0: Sto godendo ancora, Guido. A casa tua. A casa tua, Guido. A casa tua abbiamo vinto. A casa tua.

0: Com'è che si chiamava il tuo amico?
1: Si chiamava Guido.
0: Di cognome?
1: Decker.
0: Guido Decker.
1: Guido, in tedesco era Guido.
0: Guido, abbiamo vinto a casa tua, nello stadio più caldo del mondo. Abbiamo vinto
1: pazzesco,
0: a casa tua,
1: pazzesco.
0: All'ultimo secondo
1: che abbiamo goduria. Vinto. E quindi noi siamo usciti tutti per le strade di Monaco e loro tremendi erano fuori e ci cantavano questa canzone che io ancora me la ricordo dopo, oddio, anni, 20 anni. E loro ci cantavano "Ihr seid nur Pizzalieferant", cioè loro ci sfottevano dicendo "voi italiani siete solo quelli che consegnano le pizze".
0: Beh.
1: Questo
0: beh,
1: era beh, ai tempi.
0: Beh. E poi dopo.
1: Poi dopo tiek.
0: Mi ricordo una
1: fare nach Berlin e poi siamo andati. Ecco.
0: Mi ricordo una prima pagina di giornale con Jens Lehmann invece del pallone era il portiere della
1: sì.
0: Germania. Invece del pallone una pizza durante nel gol di Del Piero. C'era un meme e esistevano già i meme.
1: Già i meme ai tempi.
0: Allora, 8:30, salutiamo Paola che starà arrivando, tra l'altro, a breve.
1: Sì, a breve arriverà Paola.
0: Si aspetterà il l'oroscopo di Vanessa che è già arrivato.
1: È già arrivato.
0: Perché c'è Sara con noi, di chiedere perché Sara in onda.
1: Perché?
0: Chi se lo fosse perso, basta, non ve lo diciamo
1: più. Basta, l'ha già detto due volte, basta.
0: Allora, siamo live fino alle 9 e tra un'ora circa c'è Bosnia-Stati Uniti, partita che potete vedere nei vostri uffici, sarà sicuramente acceso nel nostro salone culturale, venite a farvi un caffè.
1: Venite qua che noi l'accendiamo, abbiamo un po' di biscottini, venite a bere un caffè.
0: Esatto.
1: Marco
0: no,
1: Petta...
0: io ho due meeting da qui a mezzogiorno.
1: Ah, niente, quindi... Però l'occhio cadrà sempre un
0: appena,
1: po' perché...
0: Ho appena messo un deca sulla
1: infatti.
0: Bosnia. Hanno appena messo mi hanno alzato anche la quota addirittura.
1: Ossia.
0: Era 8:60 ieri,
1: adesso...
0: ho 9:65. Quindi la cena di stasera la paga la Bosnia.
1: Esatto, bravissimo Marco Petta.
0: La cena
1: se
0: di
1: no,
0: stasera la
1: vieni.
0: Paga la Bosnia. Allora, qualche notizia così ambres.
1: Dacci qualche notizia inutile.
0: No, molto utile
1: molto
0: per
1: utile.
0: A te che piace viaggiare. Japan Airlines mostra dove sono seduti i bambini durante l'acquisto del biglietto. Questa è una gran cosa.
1: Ah, però.
0: Perché quando tu sai dove sono i bambini, strategicamente
1: ti metti da un'altra parte. Perché io mi metto anche lontano dai miei figli.
0: Beh, cioè. Bello. Però sai, tu hai il potere di mettergli, di prenotargli il biglietto.
1: Certo.
0: Invece non sai i figli degli altri.
1: No.
0: A me non importa dove si siano gli altri bambini, prima di tutto perché ho le cuffie che non sento assolutamente nulla.
1: Ma poi tu hai una bambina, quindi adesso tu capisci il dramma.
0: Mamma mia.
1: Io ho fatto dei voli, per fortuna brevi, con
0: mamma
1: un bambino
0: mia.
1: Di 6 mesi e uno di 4 da sola e devo dire che inizi a sudare. Ecco,
0: mamma
1: tu
0: mia.
1: Passi tutto il volo sudando perché capisci che...
0: La
1: rompi
0: gente
1: le
0: ti
1: balle,
0: odia,
1: la gente ti odia, e, però è la vita, adesso io scherzo, noi bambini li vogliamo bene, anzi vi
0: perché
1: aiutiamo.
0: Non nascete già a 18 anni?
1: Ma infatti tipo. Perché quello, nascete già grandi, nascete.
0: Cioè capisci, più
1: sì,
0: facile.
1: Sì, la vita sarebbe più semplice.
0: Almeno sugli aerei.
1: Sì, oppure, cioè, state a casa, come i miei piccoli. State a casa.
0: Beh, in realtà Sara Mondoni questa settimana ha avuto l'illuminazione della vita. Ha detto: i miei figli li mando in Italia a Natale.
1: Da
0: perché
1: soli.
0: Sono grandi abbastanza per andare dai nonni. Basta.
1: Esatto, cioè un'illuminazione bellissima.
0: Cioè,
1: capito?
0: Queste sono le idee che ti vengono guardando al soffitto.
1: Ideona!
0: Cioè, totale.
1: Perché
0: totale.
1: Arrivi a un punto nella vita, Marco, che poi ci arriverai, in cui hai scavallato e puoi fare quello.
0: Scavallato è un termine che si usa solo in Monza Brianza.
1: Veramente?
0: Cioè,
1: è bellissimo.
0: Non si dice
1: hai
0: al di fuori della provincia di Milano.
1: Lo insegniamo qua. Hai scavallato la montagna e ti puoi permettere un attimo di respirare e di decidere anche le cose all'ultimo senza dover oddio dove li metto. Questa è la vita, è la verità. Quindi godiamoci questo momento di vita. Io me lo godo.
0: Che bello è quando sei in aereo con un bambino piccolo, il bambino piccolo che piange a dirotto e la gente che ti fa quel sorriso.
1: Come dire?
0: Alla silenzio dell'innocente.
1: Esatto.
0: Che ti vuole in realtà squartare vivo e uccidere.
1: Oppure quando sali.
0: Perché vuole dormire.
1: E inizi a cercare il posto e già ti guardi intorno e vedi che dietro e davanti.
0: Sì,
1: ta-dan.
0: Sì, sì. Esatto. Musica nuova che arriva dall'Italia nell'ultima ora di programma, l'ultimo featuring di Mark and Cremont con Serena Brancale, The Colors. Questa è una bellissima canzone che sicuramente vi cambierà la giornata. Come va il temporale fuori?
1: Si è calmato.
0: Si è calmato.
1: Insomma, viene giù un po' così, eh?
0: Di sbieco.

0: Partenope, Brancale, The Colors, bentornati live, 8:40 minuti del giovedì 2 luglio. Minchia, tra una settimana sono 20 anni che ho vinto i mondiali. Cioè, 9 luglio 2006.
1: 9 luglio 2006, ragazzi.
0: Chiamiamo Guido in diretta. Chiamo il tuo amico Guido, il tedesco.
1: Non abbiamo, da
0: quella semifinale non vi siete mai più parlati.
1: E poi una cosa brutta, perché lui era fidanzato con la mia amica italiana, capisci? Cioè, c'è stato proprio un momento difficile. Cioè, capisci? Cioè. Barbara, lei si chiama Barbara Tripepi.
0: Ho capito. Siamo al comune di Arese, scusami, che dà nome e cognome della gente, scusami. Perché?
1: Vabbè, così, simpaticamente, metti che... Ascolta.
0: Scusami un attimo, devo fare uno shout out in diretta. Vai. Il mio migliore amico, Stefano Beretta.
1: Beretta, che voglio dire Beretta, adesso.
0: Che è italo-brasiliano, vive a San Paolo, mi ha appena scritto che... Di in diretta che la mia ragazza è incinta. Cioè, me lo dici così.
1: Così, via WhatsApp. Ma allora salutiamo Stefano Beretta e tanti auguri. Che meraviglia.
0: Che Stefano Beretta, come i salumi spariscono in fretta.
1: Spariscono in fretta. Salumi
0: detto
1: Beretta.
0: Detto è. No, ma, cioè, ma com'è possibile?
1: Così, niente, ma come
0: così?
1: È emozionato.
0: Ma sono allibito. Non so cosa dire.
1: È una bella notizia.
0: Non so cosa dire.
1: Lo chiamiamo?
0: Parole. Chiamiamolo.
1: Non so che ore sono a San Paolo.
0: Hey Siri. What's the time in San Paolo? Brasile, perché glielo devi dire, sennò ti dà San Paolo dei Cavuoti in provincia di Benevento. Vediamo se ce lo dice.
1: Vediamo.
0: Le 8:10 di sera, cioè
1: allora,
0: orario giustissimo, cioè, per ascoltare la radio.
1: Esatto,
0: tra l'altro.
1: Esatto, tu ti ascolta la radio.
0: Tra l'altro alle 8:10 di sera a San Paolo
1: aperitivo. Esatto, aperitivo.
0: Aperitivo.
1: San Paolo, cazzo, sulla spiaggia.
0: Me l'ha detto così veramente,
1: così.
0: Cioè che roba
1: che
0: è?
1: Meraviglia.
0: Che roba è?
1: Sono notizie
0: sul
1: bellissime.
0: Serio. Tra l'altro, cioè, io sono allibito. Veramente senza
1: parola. Ha perso la parola. Marcoppetta
0: ha
1: perso la parola stamattina.
0: So
1: è incredibile, tra l'altro,
0: so
1: che Marcoppetta perda la parola.
0: Non so cosa dire. Tra l'altro, sarà stato concepito durante Brasile-Giappone.
1: Esatto, per esempio.
0: Cioè, capisci? Al gol di Martinelli. Tatam!
1: Via, pem,
0: tatam,
1: subito.
0: Pem, doppia goduria. Doppia goduria.
1: Bello. Sono le cose belle queste qua, dai.
0: Della vita.
1: Sì,
0: della vita.
1: Sì.
0: Della
1: adesso
0: vita.
1: Parliamo di bambini, ma questo è... La gioia, dai, diciamolo.
0: Toda gioia, toda bellezza.
1: Toda bellezza.
0: Potremmo dire. Beh, io adesso devo chiamarlo perché non posso credere di aver letto questa cosa.
1: Chiamiamo Stefano Beretta.
0: Lo chiamo adesso. Ste, ti chiamo in video, Ti chiamo in video appena andiamo a ascoltare Irama con Cabana. Tra l'altro,
1: Cabana,
0: tutto
1: così,
0: perfetto.
1: Copa Cabana, perfetto.
0: Tutto perfetto. Concepito sotto una cabana, cioè, capito? Durante Giappone e Brasile. Cioè, tutto bellissimo.

0: Irama con Cabana, la canzone più ascoltata in Italia in questo momento, alla numero uno della classifica Year One. È tutto vero, eh? È tutto vero.
1: Siamo tutto vero. Live, e io tutto sono vero. Testimone di questo, e abbiamo avuto anche una telefonata con San Paolo.
0: Incredibile. San Paolo. Salutiamo San Paolo. Salutiamo. Qual è San Paolo, tra l'altro? Dobbiamo imparare, dobbiamo capire qual è San Paolo.
1: San Paolo, con San Paolo di Brasile.
0: Che roba. Sì, quindi.
1: Aspetta, emozionato?
0: Vabbè, il mio bello, amico aspetta un bambino. Bello. Carletto, chiamerà Carletto perché vincerà i mondiali a questo punto il Brasile.
1: Sì,
0: è propizio.
1: Attenzione.
0: Bello, vedi la vita? È incredibile. Com'è? La vita è incredibile. 8.45, 2 luglio, siamo live, pane, latte, caffè, Marco e Sara.
1: Solo per oggi.
0: Questa mattina solo per oggi. Prendi tre, paghi due. Sarebbe stato bello avere un cameo con Vani, però ogni tanto viene quando non dormi per vedere Sinner.
1: Esatto, potrei venire direttamente
0: esatto.
1: In radio con Vani.
0: Potrebbero, tra l'altro, dicevamo prima di Japan Airlines, che mostrano dove siedono i bambini, potrebbero far vedere dove la gente che non si lava.
1: Perché allora facciamolo anche in metropolitana questo, grazie.
0: In metropolitana come fai? Non fa puoi niente, fare questa cosa.
1: Tu sai di questo periodo in metropolitana a Milano?
0: Mamma mia, con 38 gradi e l'umidità. L'odorino di il body odor, il bio, perché per gli amici che ci ascoltano dall'Italia e a questo punto anche dal Brasile,
1: e anche dal Brasile.
0: In Australia si dice il bio è il body odor, l'odore odor. Proprio della pelle, della gente.
1: Sì, perché adesso non vorrei entrare in...
0: Una delle tematiche più calde del milanese imbruttito.
1: Il milanese quando sai dice la Madonna, lavatevi, la Madonna.
0: Figa, lavati.
1: L'acqua è la mattina, non basta il deodorante.
0: Siamo tutti quelli che non si lavano. Tra l'altro, insomma, è interessante perché io sono stato un pessimo vicino di aereo. Perché dopo, l'ho già raccontata questa storia, dopo 5 minuti di decollo hanno servito il mangiare, io ho versato un bicchiere di vino sulle gambe del mio vicino, tutto il bicchiere
1: rosso,
0: tutto il bicchiere di vino rosso, perché io storicamente bevo sempre un bicchierino di vino sull'aereo per calmare un po' i nervi.
1: Anch'io un prosecchino.
0: Il prosecco non ti calma.
1: Uno champagnino bevo.
0: Il prosecco non ti calma.
1: No, ti calma, ti lascia quel momento in cui tu riesci a capire
0: dove stai andando.
1: Esatto. Ma il tuo vicino era contento?
0: Beh, guarda,
1: perché io ti avrei ammazzato.
0: Guarda, cioè. Contentissimo, io ero mortificato.
1: Beh, ci credo.
0: Però è figa, è colpa mia. È caduto.
1: Meglio il vino rosso che il caffè bollente. Direi.
0: Meglio il vomito di mia figlia a questo punto.
1: A questo punto, forse sì.
0: Vuoi vedere? È meglio uno. Almeno il vino va via.
1: Vino va via. L'odore del vino uno lo può sopportare. L'odore del vomito un po' meno. Per 12 ore.
0: 14 ore di volo, diciamo. Fa un po' schifo.
1: Fa un po' schifo. Però vabbè, sono cose che succedono sugli aerei. D'altronde, l'aereo è quel posto in cui bisogna essere educati, rispettosi, perché si vive e noi lo sappiamo perché facciamo lunghe tratte, per tante ore a contatto con gente che tu non conosci, mai avresti voluto conoscere. Questa
0: salutiamo Andre che ci scrive su WhatsApp: ma che bello, vi ho scoperto per caso, adesso spargo il verbo a tutti i backpacker italiani che incontro.
1: Allora salutiamo Andre,
0: il messia della radio, il messia dei backpacker italiani.
1: Ci porta in giro per l'Australia. Grande Andre, quando passi da Adelaide bussaci, vieni qui.
0: Bussaci. Sulla testa. Grande Andre, ci ha scritto su WhatsApp allo 0416-531-531. Così.
1: Vedi?
0: Sava Sandir.
1: Ci ha scritto Andre.
0: Che sarà,
1: buon penso, proseguimento di camminata, Andre, non lo so.
0: Scusami. Ma perché chi ti dice che sta camminando?
1: Backpacker per me sono sempre quelli che vanno in giro e camminano e girano l'Australia.
0: Quelli questo che fanno il cammino di Santiago.
1: Esatto.
0: Stefano
1: loro
0: ha fatto il cammino di Santiago.
1: Veramente?
0: Mai chiamato Stefano in vita mia, tra l'altro.
1: Che bello.
0: Tra l'altro, visto che a questo punto, visto che siamo qua, diamo il buongiorno.
2: E buongiorno di nuovo al pubblico maschile, al pubblico femminile, anzi al pubblico femminile e poi a quello femminile.
0: Mi sembra giusto.
1: Giustissimo.
0: Mi sembra giusto. A questo punto bisogna.
3: Chiediamo scudo
0: a tutti i nostri amici. Chiedo scudo ancora a quello a cui ho rovesciato il bicchiere di vino sui pantaloni.
1: Assolutamente.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, siamo quasi in chiusura di programma, non prima però di avervi raccontato il trasloco dell'anno. Re Carlo lascia Buckingham Palace e si trasferisce a Clarence House. Tra l'altro mi viene in mente questa cosa perché sabato scorso con Nunzio, Stefania...
1: Pensavo avessi fatto tu il trasloco dell'anno sabato scorso.
0: Io ho fatto il trasloco del secolo.
1: Del secolo, ok.
0: Perché sabato abbiamo trasferito la roba della nostra amica Gilda da casa allo storage, da casa al van, dal van allo storage... Ed è stato un parto di 5 ore. E mi è venuto in mente anche perché parlando di voli, Gilda è partita da sola con due bambini. Cioè, immagina
1: il volo di quelli che sul stesso volo di Gilda.
0: Quello è veramente il viaggio della speranza. Dopo 200 anni in cui ha ospitato i regnanti, Buckingham Palace saluta Re Carlo e Camilla, ricordiamo. Camilla che adesso ci piace,
1: Ma a me sta simpatica.
0: Stava un po' sulle balle, ma...
1: Beh, quando c'era Diana, perché comunque sì, è chiaro, noi sì, amavamo follemente Diana.
0: Sì, tutti.
1: Grandi
0: bambini, tutti.
1: Tutti. Diana era proprio amata da tutti. Camilla, se io ho sempre detto una cosa, ammiro la perseveranza.
0: Come no?
1: Di Camilla Parker Bowles.
0: Come no?
1: Veramente lei,
0: come no,
1: da sempre Carlo, e alla fine ce l'ha fatta, ragazzi.
0: Ce l'ha fatta.
1: Tanta
0: stima. Chi la dura la vince. Buckingham Palace rimarrà comunque il simbolo del potere monarchico inglese. Carlo e Camilla continueranno a lavorare dal palazzo, che sarà mantenuto come centro cerimoniale e operativo. Le sue, udite, immagina quanti Dyson hanno, 775 stanze, continueranno quindi a ospitare gli uffici burocratici, accogliere ricevimenti per presidenti e sovrani in visita, essere teatro di annunci importanti, dal balcone ovviamente iconico da cui abbiamo visto,
1: certo,
0: mille annunci,
1: mille cose sono
0: quindi
1: successe.
0: Andranno a vivere a Clarence House. Secondo te, io chiamo Nunzio all'appello, ci chiameranno per fare il trasloco?
1: Sì, l'annunzio è Marco SRL,
0: la cucchiappetta traslochi.
1: Adesso vi chiameranno perché tanto saranno due cose da portar via, perché
0: sì,
1: 700 stanze, cosa vuoi che porti via da lì?
0: Terranno anche loro i giornalini del supermercato, come fa mia mamma.
1: Stai scherzando, cosa vuoi che ci sia in quella casa lì, Buckingham Palace?
0: Con papà abbiamo fatto il trasloco a mia mamma e mia sorella, cos'è stato? 3-4 anni fa. E io, la gente che tiene le cose come mia mamma, veramente malsane.
1: È il mio cruccio di quando dovrò far traslocare i miei, non so perché, non so dove, ma non oso neanche immaginare cosa c'è in quella casa.
0: No.
1: Quindi
0: no,
1: capisco,
0: no, no.
1: Ma credo sia un problema di tanti.
0: È una moltiplicazione infinita di lo tengo perché un giorno mi potrà servire.
1: E perché tornerà di moda, attenzione.
0: Tornerà utile, non si sa cosa, però qualcosa tornerà utile. Allora, tornerà molto utile a tutti voi sapere che questa puntata è riascoltabile sul nostro sito all'indirizzo radioitaliana531.com.au. Se la volete riascoltare dall'inizio, potete farlo dalle 9.05, tra 10 minuti già pronta, bella calda. E mi raccomando, riascoltatela e fate in modo di ascoltarci settimana prossima, perché giovedì prossimo ampia puntata dedicata ai 20 anni dal nostro mondiale in Germania.
1: Non andate via perché dopo siamo qua.
0: Ma torna Orso? Torna Orso?
1: No, oggi c'è ancora Orso, è ancora in vacanza.
0: Prossima,
1: adesso
0: so
1: che questa
0: prossima
1: cosa di Orso provoca degli
0: scompensi
1: e scompensi anche ormonali, credo. Perché è solo un quando torna Orso, ma torna fra due settimane. Però dopo ci siamo io e Paola, vabbè, cercheremo di fare le veci di Orso, forse.
0: E tra l'altro alla finestra della radio italiana c'è il signore dei biscotti della Bistefani, è appena arrivato.
1: Ah, ci ha portato i biscotti?
0: Quello dei crumiri.
1: I crumiri!
0: Quello dei crumiri. Grazie a tutti dell'ascolto, ci sentiamo a questo punto giovedì prossimo, con me sabato alle ore 6 con la Top 20, con Sara tra un'oretta. Con il programma Il Mondo della Donna, dipende quando arriva Paola.
1: Esatto, noi siamo in balia di Paola.
0: Pensa che vita,
1: pensa come viviamo.
0: Incredibile. Chiudiamo con una canzone che a me piace molto, che riascolterete sabato con la Top 20, Noemi con Vito Salamanca, Tu cosa fai questa sera? Noi andiamo a cena, tra l'altro.
1: Sì, praticamente, perché ho mangiato 3 ore fa, potremmo rifare un'altra colazione.
0: La cena di stasera pagata dalla Bosnia.
1: Grande!
0: Che vincerà con gli Stati Uniti, io ci ho messo un bel deca. Ciao a tutti,
1: ciao
0: Sara. Ciao Vane, buon lavoro. Te che lavori. Fattura, fate il fatturage. Ciao!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9 e 3 minuti.
2: 2 luglio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda Sant'Ottone e San Bernardino Realino. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, 14 mestieri, 15 infortuni, ricorda che a voler fare troppe cose si rischia di non saperne fare neanche una. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1566 a Salon de Provence in Francia moriva l'astrologo e fisico Nostradamus, autore delle profezie. Nel 1925, trainato da un motoscafo sul lago Pepin, in piedi su due assi di pino da 2,40 metri, Ralph Samuelson inventava lo sci nautico. Nel 1939, con gli albi dell'audacia, debuttava il personaggio a fumetti Ciclone l'uomo d'acciaio, che per le molte similitudini è considerato il debutto italiano di Superman. Nel 1947 era una ragazza milanese di 17 anni, Lucia Borloni, la vincitrice della seconda edizione di Miss Italia. Era la futura Lucia Bosè. E nel 1957 a Torino veniva presentata al pubblico la regina delle utilitarie, la Fiat 500, l'autovettura che cambiò la mobilità degli italiani. Nel 1987 alla Camera dei Deputati prendeva posto per la prima volta l'attrice di film per adulti Ilona Staller, appena eletta nelle liste del Partito Radicale. Nel 2000 a Rotterdam, con il Golden Goal di Trezeguet, la Francia batteva l'Italia e vinceva gli europei di calcio. Nel 2003, alla prima riunione europea nel semestre di presidenza italiano, il tedesco Martin Schulz contestava la legittimità del presidente Silvio Berlusconi, che nel commentarne il senso democratico lo indicava come perfetto per un film nel ruolo di capo nazista. Nel 2011, matrimonio religioso a Monte Carlo tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. E nel 2019, per la prima volta, il Consiglio europeo eleggeva due donne alle massime cariche dell'Unione, Ursula von der Leyen a presiedere la Commissione e Christine Lagarde alla guida della BCE. Sono nati il 2 luglio, nel 1877 lo scrittore Hermann Hesse, nel 1904 il tennista e imprenditore Jean-René Lacoste, nel 1906 l'attore Mario Castellani, nel 1946 il conduttore TV Cesare Cadeo e nel 1950 l'attore Benedetto Casillo. Nascevano oggi anche il compositore Fabio Frizzi e il giornalista Michele Santoro, nel 1951, quindi oggi 75 anni, la conduttrice TV Alba Parietti nel 1961, lo pneumologo Giuseppe De Donno nel 1967 e la cantante e attrice Ashley Tisdale, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: La vostra radio, la radio italiana 531.

Come per te. Come non è vero sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Non è troppo chiara e tu.

promesso. Vai fuori tempo e te ne danno altro, ti do il resto. E adesso muovi questo.

anche se può sembrarti un po' banale, un piccolissimo particolare. E adesso muovi quella cazzo di mano e rimetti a posto il nostro destino.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia

0: Famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
1: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.